Merita l'apprezzamento, ma non per inorgoglire la persona, ma proprio per rendere grazie a Dio, quelli passano sotto silenzio, no? Oppure quando si è anche tra persone in comune, anche con persone esterne, sono capace di rispettare le persone o umilio la consorella, la persona, cioè ne approfitto di fronte ad altre persone per umiliare, e avanti ce ne potrebbero aggiungere tanti altri aspetti, no? Sono atteggiamenti di delicatezza che, se vissuti, rendono preziosa la nostra vita comunitaria, eh? Ma se non vengono vissuti, è logico, abbiamo i cocci. Con tutte le conseguenze dell'insoddisfazione, della lamentela, della delusione, dell'amarezza, e addirittura forse qualche volta si può dire: ma insomma, Signore, se quella volta invece di dirti sì, avessi continuato per la mia strada, adesso non mi troverei in questa situazione. Forse può avvenire anche questo. Invece di dire: ma oh, io mi ritrovo con i cocci in mano, ma perché? Perché non sono stato attento a custodire la preziosità che il Signore mi ha consegnato. Ecco, io lascio queste così provocazioni alla vostra riflessione. Ora, vediamo anche di comprendere un po' questo aspetto. Io credo, io non ho le vostre costituzioni, ma senza dubbio voi le conoscete. Chissà quanti momenti, non dico la parola delicatezza, ma però riflessioni, espressioni che richiamano questi atteggiamenti, no? Queste attenzioni nella vita fraterna. Gesù Cristo che cosa ci dice? Matteo, al capitolo 11, versetto 29, riporta le parole di Gesù Cristo, che dice: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. C'è un'altra traduzione, ecco questa, che dice: io non tratto nessuno con violenza e sono buono con tutti. Se voi vi comporterete così, troverete la pace. C'è un'altra traduzione di quella ufficiale, no? La delicatezza di Gesù Cristo, sempre Matteo, capitolo 4, versetto 19, quando rivolto ai primi discepoli dice: venite con me e vi farò diventare pescatori di uomini. Cioè la delicatezza di colui che vuole insegnare, far risvegliare quei doni che ogni persona ha. Non dice: venite con me e io vi insegnerò che cosa. Voi farete, mi obbedirete. Ecco, prendiamo anche altri esempi del Vangelo, sempre Matteo capitolo 9, versetto 22, quando di fronte alla donna, alla emorroista, sì, che lo va a toccare, non si arrabbia, che cosa dice? Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata. Sono imprevisti di fronte ai quali il Signore ci dà un insegnamento di come la sua delicatezza d'animo ha reagito. Oppure di fronte alla folla che lo segue, al versetto 36,
Gesù, vedendo la folla, ebbe compassione di quella gente perché erano stanchi.

stanchi e scoraggiati. Il nostro modo di essere accanto alle persone scoraggiate è da persone delicate, con un animo grande, o è da persone paurose che usano tante parole, cioè quel blaterare, no? Inutile, a vuoto, ma sì, abbi coraggio, abbi fede, vedrai che il Signore, eccetera, eccetera. Cioè raccontiamo come un disco, un atteggiamento di fiducia, di aver fiducia in Dio, ma non trasmettiamo il nostro cuore che incoraggi le persone. Qui Gesù Cristo ci insegna invece che non è attaccando il disco delle parole imparate che incoraggiamo una persona. Se andiamo ancora con altro punto, al capitolo 11, sempre di Matteo, il versetto 28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi. Le persone affaticate e stanche, cioè sentiamo la nostra stanchezza, ma poche volte ci accorgiamo della stanchezza, della oppressione, della fatica altrui, non solo quella esteriore, perché quella ci riusciamo anche a capirla. Ma come con sorelle, come con fratelli nella vita religiosa, Gesù Cristo ci chiede di accorgerci anche della stanchezza e della pesantezza interiore che a volte avvengono dentro di noi. C'è una delicatezza d'animo che sa penetrare al di là della parte esteriore del corpo per entrare nell'intimo della persona. E così ci sono anche tanti altri esempio, riferimenti del Vangelo dove ci possiamo accorgere o comprendere meglio dall'atteggiamento di Gesù Cristo come la sua delicatezza d'animo è stata grande e che non è un atteggiamento così da sottovalutare, ma anzi è una preziosità grandissima che ci aiuta nella nostra vita. Come si può allora mettere in pratica questo insegnamento di Gesù Cristo, perché abbiamo visto è un atteggiamento di Gesù Cristo, non ha parlato sulla delicatezza, ha agito con un cuore ricco e pieno di delicatezza. Qual è un modo per educare e maturare anche noi in questo atteggiamento e crescere quindi con un cuore delicato? La delicatezza della memoria. Io non so se succede anche a voi che quando ci ricordiamo uno screzio ricevuto, no? Uno sgarbo avuto, la nostra memoria che cosa fa? La parte negativa, no? Viene subito in primo piano, bella, precisa. Ci diamo la ragione e ci diciamo sì, non potevo agire diversamente. La mia consorella ha sbagliato e la mia memoria continua a rimuginare, no? A rimuginare non il fatto, ma il risentimento che io mi porto dentro. Quindi la memoria, in questo caso, io la uso solo per alimentare il mio risentimento. Gesù Cristo ci insegna invece di dire sì, ricorda il fatto, ma liberati dal risentimento. Rendi delicata la tua memoria. Un ragazzo proprio in questi giorni mi diceva: senti, ma io quando mi ricordo di certi fatti mi scatena dentro una rabbia o una tensione. Perché?
perché metto in confronto, dice sì, ma mi ha fatto quella volta, si è comportato così, quell'altra ancora così, quell'altra ancora così, e la memoria non fa altro che richiamare tutti i fatti in cui quel mio compagno si è comportato così. E io cosa vuoi? Non posso fare diversamente, perché vedo che ha sbagliato. E dice, prego. Per forza, che la preghiera non porta nessun effetto, no? E dice, perché pur pregando dopo mi rimane dentro una tensione. Ora, dove sta una memoria non delicata? Proprio in questo, cioè nel confronto e nel mettere insieme tutti gli aspetti negativi, anziché dire sì, anche quella volta si è comportato così questo amico, anche quell'altra, questa, e dire ma da che cosa può essere nato questo suo comportamento? Quale messaggio racchiudeva questa tensione? Questa risposta sgarbata era un'offesa a me o era piuttosto una domanda di comprensione perché stava vivendo una situazione difficile? Cioè, se la nostra memoria diventa delicata, capite che riusciamo a rivivere e rileggere certi fatti difficili della nostra esistenza come un momento di grazia, come un momento di salvezza. Ecco, e mi ricollego alla riflessione dell'altra volta, no? Alle parole di Gesù Cristo: prendete ogni giorno, chi vuole venire dietro a me prende ogni giorno la sua croce e mi segua. Cioè questa croce che diventa salvezza. Ora, la memoria, capite, può diventare o essere usata come strumento di irritazione, di divisione, cioè per far crescere il risentimento, o può essere usata come un momento per riportare l'amore e la serenità in certi fatti della mia vita, in certe relazioni vissute male. Abbiamo visto Gesù Cristo, la delicatezza di fronte agli imprevisti, alle moroissa, perché lui stava già andando in altre maniere, eh? O altri. Di fronte agli imprevisti, qual è la nostra reazione? È sempre così delicata? La delicatezza nel parlare. Qui ognuna può vedere e considerare, no? Se stessa, il proprio modo di parlare, se è delicato o se invece tante volte è carico di prepotenza, di delusione, di amarezza, di stizza, di accredine, eccetera. Ecco, esempio che ci può aiutare a rileggere i nostri fatti o certi fatti. Non quelli semplici, ma quelli più anche difficili che ci portiamo dentro con amarezza. Cioè, come affrontare in certo quel modo o rileggere, ecco, alcuni fatti della nostra esistenza, della nostra vita? Prima di tutto riconoscere che ho un problema. Se io sono arrabbiata con una consorella, è inutile che dica è lei che mi ha fatto arrabbiare. La cosa più semplice è dire io sono arrabbiata con quella consorella perché il suo comportamento mi ha fatto andare su tutte le furie. Ma io sono arrabbiata. Da questo primo passo si fa il secondo, cioè vado ad analizzare ciò che è avvenuto, non solo nella consorella, ma quello che è avvenuto dentro di me. Quindi la parola che la consorella mi ha detto ha provocato il rifiuto, una ribellione, un risentimento, perché quella parola ha risvegliato dentro di me un qualcosa che credevo di aver superato. Se mi ha detto tu non sei intelligente,
quando io mi ritengo intelligente, è logico che io la considero una ferita, un'offesa. Ora analizzo e metto insieme tutti i dati di quella della costorella, ma anche i miei dati interiori, rimanendo molto attento alla menzogna dei sentimenti, perché il grande inganno che abbiamo dentro di noi è proprio questa menzogna dei sentimenti. Cioè, noi crediamo che il mio rifiuto della sorella sia un sentimento giusto perché mi ha offeso, che il non parlare sia una risposta adeguata per fargli capire che ha sbagliato, che la mia frase dura sia un modo per dire: tu sei dura, quindi devi cambiare. Cioè, questo è l'inganno dei sentimenti. Rispondere con durezza, ecco, in questo caso e tanti altri, per far capire alla costorella che lei ha sbagliato. Invece no. Cioè, raccolgo le informazioni senza scusarmi, giudicare o condannare, eccetera, eccetera. Quindi raccolgo queste informazioni e, una volta raccolte, guardo quali sono le soluzioni possibili. La soluzione possibile qual è? Che io continui a rimanere nel mio silenzio. E allora dico, ecco, se io rimango nel mio silenzio, ecco, faccio l'ipotesi anche delle conseguenze. Se io rimango nel mio silenzio, la costorella può accorgersi, va bene, può chiedermi scusa, va bene, e dopo io posso essere soddisfatta perché ha fatto un gesto dove veramente allora il mio silenzio ha provocato un ravvedimento nella costorella. Proseguendo dice: ma Gesù Cristo mi insegna questo? Cioè, vado fino all'ultima conseguenza. Gesù Cristo, allora mi accorgo che Gesù Cristo non mi insegna proprio così. Altra soluzione possibile? Dico, ma effettivamente la parola della consorella è andata a toccare un pizzico di orgoglio dentro di me, per questo ha scatenato la mia reazione. Quindi non è lei colpevole, lei è stata solo strumento da parte di Dio per aprire i miei occhi ed accorgermi di questo mio orgoglio ancora nascosto. Il Signore perciò si è servito della consorella per farmi liberare anche da questo veleno. La conclusione allora è: ringrazio il Signore che si è servito della consorella per aprire il mio cuore. E dico: Signore, adesso che mi hai aperto gli occhi, anche guariscimi da questo veleno. Così ho delle soluzioni davanti. Se invece la prima risposta, la prima reazione è quella di dire: no, io ho ragione, eccetera, eccetera, capite che trascuro questo cammino di sapienza e di maturazione, per cui io non crescerò mai con delicatezza. Il mio cuore rimarrà sempre grossolano, rimarrà sempre duro, rimarrà sempre piuttosto acido. Ecco, quindi, usando queste indicazioni o altre, capite che impariamo anche a controllare le nostre reazioni, a diventare noi padroni delle nostre reazioni, ma in una maniera saggia. Guardando al comportamento di Gesù Cristo ci accorgiamo che allora anche il nostro cuore cresce in atteggiamenti di delicatezza, dove
Lo sguardo non va a giudicare le consorelle o le persone che ci hanno provocate, ma lo Spirito del Signore che in noi ci illumina a comprendere che le persone, le situazioni, i contrattempi non sono state altro che occasioni attraverso le quali il Signore mi vuole liberare o dall'egoismo, o dall'orgoglio, dalla vanagloria, dalla presunzione, o dal mio sentirmi migliore, eccetera. Cioè vuole liberarmi da un peso interiore che diversamente io non me ne accorgerei. Ripeto le parole, ecco, il pensiero iniziale, cioè solo lo Spirito che in noi, quindi la volontà di santità, ci porta ad ascoltare questo Spirito che parla dentro di noi. Che se non abbiamo, ecco, questa volontà di diventare santi come il Signore, non santi come vogliamo noi, allora siamo sempre disponibili a crescere, siamo sempre attenti a riconoscere i messaggi che lo Spirito del Signore ci comunica. Io credo che maturando noi stessi con questi atteggiamenti di delicatezza, anche senza dubbio, la vita comunitaria acquista la sua preziosità, una delicatezza che vicendevolmente, ecco, viviamo, usiamo e ci aiutiamo a maturare continuamente. Il Signore, ecco, ci aiuti a comprendere ancora meglio che le sue parole: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Quindi anche la delicatezza del servizio vicendevole è un modo per rispondere anche noi, sull'esempio del Signore, a questa richiesta sua e a crescere, ecco, nella santità, in quella santità che si fa gustare e gioire della nostra vocazione. Non passare in rassegna chissà quante cose della propria vita, perché si rischia di disperdersi, no? Ma prendere un fatto che vi pesa della vostra vita, che solo ancora il ricordo vi fa reagire, no, con amarezza, o lo sentite qualche cosa di disgustoso dentro. Mettetevi davanti al Signore, no? E Signore, vieni qua, perché se io ritorno da sola a ricordare questo fatto, no, si scatena tutta una reazione negativa. Allora io ti chiedo di venire con me a rivivere questa esperienza, a riviverla, a ripassarla, a vedere come tu eri accanto a me in quel momento, come io ho reagito e come tu invece rimanevi in silenzio, mi davi dei segni per farmi capire e io li ho trascurati e mi sono lasciata trascinare invece dalle mie reazioni, dal mio risentimento, dal mio orgoglio, non so, capito? Dalla mia pretesa di essere considerata, capito? Ora, arrivati a questo, e guardata senza paura, senza vergognarvi dei sentimenti che avete avuto, buoni, cattivi, contraddittori, opposti, no, mettendoli insieme. A questo punto si fa allora un ulteriore momento nei confronti del Signore, dice: Signore, sì, riconosco di essermi lasciata prendere dalla mia presunzione oppure dalla mia vanagloria, quando invece tu eri accanto a me e io non me ne sono accorta. Da qui si passa alla preghiera di ringraziamento. Ti ringrazio, Signore, perché tu eri accanto a me. Ti ringrazio perché non ti sei stancato. Ti ringrazio perché hai avuto pazienza e ora mi fai comprendere la preziosità della tua presenza. Ti ringrazio perché non mi hai
abbandonata anche se io in quel momento non ti ho vista, eccetera. E si può fare una preghiera, no? Di gratitudine, di ringraziamento al Signore, che è la preghiera che ci guarisce.

Ringraziamo il relatore per questa sua riflessione che giriamo appunto a tutti voi ascoltatori, e ringraziamo anche la Casa di Spiritualità della Madonna Pellegrina della Diocesi di Concordia Pordenone che ha messo a disposizione questi materiali. A risentirci.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Vocazioni, con me c'è Samira Rocchetti in regia e con Samira in regia vi racconteremo la storia di un sacerdote che la terra l'ha conosciuta prima attraverso i campi che attraverso la preghiera. Originario di Faenza, un passato da agrotecnico che non ha mai rinnegato, anzi ha portato quella concretezza nel suo ministero, diventando un punto di riferimento non solo spirituale ma umano per la sua comunità. Che si tratti di indossare gli stivali per spalare il fango o di accompagnare i pellegrini nei silenzi della Terra Santa, oggi credo scopriremo con il nostro ospite il concetto più profondo di vocazione, quella capacità di restare curiosi verso il futuro, lasciandosi sorprendere da un Dio che non ti chiama dove sei comodo, ma dove c'è bisogno di te. Non voglio svelarvi troppo, perché la storia di Don Tiziano Zoli merita di essere ascoltata dalla sua stessa voce, una voce che sa di Romagna, ve lo dico subito. Ben arrivato Don Tiziano a Vocazioni.
2: Grazie Daniela, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Allora, Don Tiziano mi ha autorizzato a dargli del tu, quindi non è che sono maleducata, d'ora in poi passo al tu Don Tiziano. Dove ti ho raggiunto? Dove vivi?
2: Io vivo a Solarolo, in provincia di Ravenna, diocesi di Faenza Modigliana, in Romagna, nel cuore della Romagna mia, diciamo così.
1: Una terra meravigliosa che ha passato anche dei momenti non facili, ne parleremo insomma sicuramente nei prossimi minuti. Però
2: sì.
1: Intanto io leggevo una frase che spesso torna quando parla Don Tiziano, cioè il fatto che il Signore con Don Tiziano si è divertito spesso a mescolare le carte, no? Spesso usi questa espressione, perché? Raccontaci un po' quante carte ha mescolato il Signore con te.
2: Ne ha mescolate tante. Beh, e dunque intanto l'esempio delle carte, perché qui in Romagna, come penso un po' in tutta Italia, ma qui in Romagna il gioco delle carte soprattutto è qualcosa di identitario, tra la briscola, il 3-7 e altri giochi. Com'è si è divertito a mescolare le carte? Perché non ho fatto studi classici, ho fatto studi professionali, sono un agrotecnico, un perito agrario, quindi nel vero senso della parola le mie sono braccia rubate all'agricoltura, peraltro ho anche lavorato 2 anni. Poi dopo ho cominciato col servizio civile presso un oratorio con la Caritas diocesana, poi sono entrato in seminario e poi inaspettatamente gli anni della formazione si sono conclusi a Roma. Da Roma, quindi dal cuore della cristianità, alla periferia della bassa Romagna, ad Alfonsine, dove oltre il 40% non è battezzato, almeno ai miei tempi. Adesso sono a Solarolo, ma prima sono stato in una parrocchia di campagna, sono stato viceparroco in 2 parrocchie, insomma è stato proprio bello, è bello insomma questa cosa del mescolare. È un po' problematico quando è ora di fare un po' il trasloco, però insomma pazienza, sì. Le cose si sistemano, ecco.
1: Mi piace molto anche il modo in cui lo racconti, Don Tiziano. Si sente proprio che sei felice di tutto quello che finora è arrivato, grato di tutto quello che è arrivato. Chissà poi le carte come si mescoleranno in futuro, quello non lo sappiamo.
2: Io ogni post che faccio il 13 di settembre, che è l'anniversario della mia ordinazione, lo concludo quasi sempre con questa espressione: che sono grato per quello che è stato e tremendamente curioso per ciò che sarà.
1: 13 settembre 1997 ho studiato, sono 28 anni.
2: Esattamente. Oh, 28 anni e mezzo.
1: Qual è stato il momento, diciamo, della tua vita un po' spartiacque, no? Tra la vita di prima e quella di dopo, cioè la vocazione, no? Nella tua vita, com'è arrivata, quando?
2: Allora, intanto diciamo che io non ho mai vengo da una famiglia credente, praticante, che però al suo tempo fece un po' fatica ad accettare subito, immediatamente la cosa, e diciamo che il momento spartiacque è stato proprio l'anno di servizio civile con i ragazzi. Parlo del 1990-91. Ero in questa parrocchia della nostra diocesi, ma facevo vita di comunità insieme a un diacono che stava per essere ordinato prete, assieme a altri due obiettori di coscienza di servizio civile e poi alcuni sacerdoti che venivano a dare una mano in fine settimana, la comunità della canonica vecchia la chiamavamo. E lì dopo, attraverso anche l'esperienza con i ragazzi, ho cominciato a interrogarmi, come dico anche qui con i miei ragazzi, se devo dire di aver sentito la vocina, fatti prete, mai sentito una vocina, e spero che non sia un requisito, altrimenti cioè, penso di aver preso un abbaglio. Io invece ho cercato di capire quello che il Signore mi diceva e mi chiedeva in quel momento e anche adesso, attraverso i segni che mi mandava, che non dobbiamo pensare a segni clamorosamente grandi, ma semplicemente a piccole cose. Un bambino che aveva una grave, diciamo, difficoltà familiare, che un giorno alla fine del centro estivo viene da me sulle mie ginocchia e mi dice: Tiziano, fammi tu da papà, perché io di papà ne ho due, ma nessuno mi vuole bene come te. Ha detto: oi, attenzione, qui c'è qualcosa che mi interpella. E quindi ho cominciato a fare un po' di discernimento, aiutato anche da alcuni sacerdoti, e poi a settembre del 91 sono entrato in seminario a Bologna, e non ho mai detto mi faccio prete, mai. Ho sempre detto: beh, adesso cominciamo questo itinerario, e come il Signore mi ha fatto capire che ero al posto giusto, al momento giusto, in quel momento, se è ora di cambiare posto o se ho sbagliato, avrà il modo lui sicuramente di farmelo capire. E siamo qui.
1: Mi è piaciuto molto quando hai detto che anche adesso, no, ti fermi spesso a pensare, no, a chiedere, anche ad ascoltare quello che il Signore ti dice, cioè non ci si ferma mai anche da questo punto di vista.
2: No, a me ha colpito da sempre una frase del Cardinale Martini, che in una delle sue lettere pastorali alla Chiesa di Milano a un certo punto dice che il credente, ecco, è un non credente che tutte le mattine, quando si alza, prova a ricominciare a credere. E questa è un po' la sfida che io mi ritrovo, perché sai, quando tutte le cose vanno bene, hai la gente, o hai delle liturgie ben curate, o hai la chiesa piena, ti senti accolto, è entusiasmante essere sacerdote, essere parroco, ma quando ci sono i momenti di solitudine, i momenti di incomprensione, i momenti difficili, le preoccupazioni normali, anche per quello che è un po' la mia famiglia di origine, insomma è una bella sfida, insomma veramente ogni mattina ti alzi e dici: Signore, siamo qui, ricominciamo questo pezzo di strada insieme.
1: Quando hai raccontato di questo episodio, no, con questo bambino, e poi ecco della scelta anche di entrare in seminario, anticipavi che la tua famiglia non è che fosse proprio entusiasta, quantomeno non se lo aspettava.
2: No, non se l'aspettava, anche perché purtroppo questo è un problema che mi è capitato. Il mio sacerdote di riferimento mi aveva detto di tacere, di continuare questo percorso un po' in maniera riservata, però evidentemente lui non era capace di tacere allo stesso modo, e quando mia madre andò dal parroco a dirgli questa cosa, dopo che glielo avevo annunciato, il parroco gli disse: ah, ma lo sapevo già. Come lo sapevo già? Ma una famiglia, mio padre poi si arrabbiò anche con il vescovo: voi che dite tanto la famiglia, il dialogo genitori figli, poi quando e il vescovo dice: guardi, la chiesa non sono solo io, non è solo quel prete, ma siamo tutti, quindi c'è anche chi sbaglia, anche in buona fede. Poi grazie al cielo tutte le cose si sono rimesse a posto, grazie a un'altra bellissima esperienza che mi ha segnato, che è stata l'esperienza in parrocchia da seminarista nella comunità di parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Faenza, con un sacerdote che solo a ricordarlo mi commuovo, perché mi ha insegnato cosa vuol dire essere con le braccia aperte. Noi, per dire un piccolo segno semplice, tutte le domeniche, io ho cominciato il tiro, diciamo così, il tirocinio pastorale alla fine della del secondo anno di seminario, e l'ho concluso lì quando sono stato assegnato ad Alfonsine, quindi dopo 5 anni e mezzo. E tutti i giorni con i ragazzi d'estate, no? È stata un'esperienza bellissima. Ma la domenica noi andavamo, dopo la messa, la prima messa del mattino, andavamo insieme a fare colazione, e andavamo in due bar diversi, e lui mi diceva: io vengo sempre a fare colazione qui, ma non perché non voglia prepararmela, ma semplicemente perché io qui incontro quei ragazzi che in parrocchia non vengono, quei giovani che ho aiutato e quelle famiglie che sono in difficoltà. umana più che economica. E quindi non abbiamo, in 6 anni io non ho mai avuto, e neanche lui, modo di poter pagare la colazione. Un piccolo gesto, però è segno proprio dell'accoglienza verso tutti, dell'apertura, anche del non avere paura, come diceva San Giovanni Paolo II, di aprire le porte a Cristo e di aprire le porte anche a chi ti interroga. Bello, questo per me è stata una cosa meravigliosa.
1: Bello davvero. Don Tiziano è anche un appassionato di musica.
2: Assolutamente sì. Per me un mondo senza musica è un mondo veramente complicato da vivere. Io ascolto musica. Se uno prende la mia playlist con tutte le mie musiche, si va dal gregoriano ecco, l'hard rock non mi piace, la musica techno non mi piace, vado più sul melodico, però insomma c'è una bella fantasia, ecco.
1: E allora ci ascoltiamo una canzone. La prima scelta di Don Tiziano può sembrare inusuale, cosa ci ascoltiamo?
2: È La vita è bella di Cocchi e Renato, o Enzo Iannacci a seconda delle attribuzioni, perché davvero io sono contento di vivere, e davvero la vita è bella, ma proprio bella, sorprendente, a volte problematica, però è bella, anche solo per il fatto di poter incontrare le persone, ma che bello è. E quindi ho scelto questa canzone anche perché è una delle prime canzoni che mi ricordo quando ero bambino e che vedevo in braccio quando c'era la trasmissione, mi sembra, Il poeta e il contadino sulla Rai. Io mi ricordo che ero con la mia nonna in braccio e ascoltavo questa canzone, e così anche c'è un po' di nostalgia.

0: ed è stato bellissimo riascoltare questa canzone di Cochi e Renato. Grazie Don Tiziano, perché era da tanto che non la sentivo.
1: Ma ci mancherà,
0: è stato proprio bello. Abbiamo un po' raccontato il tuo percorso, no? Poi c'è appunto questo presente pieno di cose. Ho visto peraltro che tra le tante cose di cui ti sei occupato ci sono anche i viaggi. Sei stato o sei ancora, questo non lo so, guida in Terra Santa, cioè il viaggio comunque anch'esso è qualcosa di importante.
1: Il viaggio non è solo la metafora della vita, ma è anche la possibilità di incontrare, di aprire la tua mente, arricchire la tua formazione. Cioè, per uno come me che non ha ad esempio la formazione classica del liceo, ma appunto, come ho detto, una formazione prettamente tecnico-professionale, poter arricchire la propria cultura, la propria anima, anche con la conoscenza, la visita, le tradizioni dei paesi più o meno vicini o più o meno lontani, diventa una cosa molto, molto importante per me, senza considerare poi il fatto che incontri le persone. Tra tutto questo, ovviamente, la cosa più importante secondo me è il pellegrinaggio in Terra Santa. Io sono stato 31 volte, adesso al prossimo mese di marzo sarà la 32esima, vado con un gruppo, anzi ne approfitto per incoraggiare ad andare. La situazione, almeno al momento mentre siamo in trasmissione, è tranquilla, non c'è nessun pericolo, e invece i cristiani, i nostri fratelli cristiani hanno bisogno della nostra presenza lì a Gerusalemme, a Betlemme, nei luoghi santi, della nostra vicinanza, prima ancora dell'aspetto economico. E lo considero anche questa dell'esperienza della Terra Santa una benedizione, perché ho potuto capire, a proposito del rimescolare le carte che dicevamo all'inizio trasmissione, di come però il Signore le cose le prepara per tempo, avendo una preparazione appunto tecnico-professionale concreta, pragmatica. Vedere i luoghi di Gesù, riesci a capire meglio anche le piccole rifiniture, sfaccettature che ha il Vangelo, che ha la parola di Dio. E poi c'è l'incontro con le persone anche lì, veramente, che ti apre il cuore, ti apre veramente il cuore e la mente, ovviamente.
0: Comunque la parola incontro è un'altra parola importantissima nella tua vita, Don Tiziano, ma nella vita di ciascuno di noi. Facevo cenno, quando abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, appunto parlavamo di Solarolo, e tutti insomma ricorderanno che ci sono stati dei momenti davvero molto molto difficili, no, con l'alluvione, e ho visto, insomma, se ricordo bene, la parrocchia è stata un po' anche il punto di riferimento.
1: Il punto di riferimento, perché ci siamo un po' interrogati, non sarà un caso che ad esempio il primo luogo a essersi liberato dalle acque e dal fango sia stata la chiesa? Ci sarà un motivo per cui le altre chiese della campagna non sono state toccate dall'alluvione, dal fango? Ci sarà un motivo per cui ad esempio io sono stato risparmiato? È una domanda che io queste cose, quelle notti tra il 17 e il 18 di maggio del 2023, me la sono fatta più volte. Ma perché io sono stato risparmiato mentre noi avevamo il 90% delle case con almeno un metro e mezzo d'acqua in casa e fango? E io mi sono detto perché, e qualcuno mi è venuto a dire, ha detto: beh, non ti ricordi di Mosè? Ha detto: ascolta, lascia perdere, ma cosa c'entra Mosè con me? Mosè è stato salvato per salvare il suo popolo, tu probabilmente sei stato risparmiato perché tu ci devi aiutare. E a quel punto io mi sono rimboccato le maniche, abbiamo trasformato le chiese di campagna in magazzini dove poter stoccare insieme al comune gli elettrodomestici, gli aiuti che arrivavano, il cibo, il vestiario e tutto. E poi ci siamo messi in gioco e abbiamo cominciato alla distribuzione. Poi la scuola materna parrocchiale l'abbiamo messa a disposizione di tutti, in maniera tale che i bambini potessero venire a scuola, a stare lontano da casa mentre i genitori erano impegnati a pulire, a rimettere a posto e a togliergli un pochettino da questo incubo. Io ricordo un bambino che mi disse: Don, aveva 5 anni, Don, io sono troppo piccolo per morire. Queste sono cose che ti segnano, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E qui credo che la cosa, al di là dei disagi che ci sono, delle polemiche che inevitabilmente di fronte a ogni situazione ci possono essere, però noi come parrocchia ci siamo messi in gioco in sinergia con tutte le altre realtà del territorio, piccolo o grande che sia. In fondo noi siamo chiamati alla condivisione come cristiani. E, però la cosa più bella secondo me non è il fatto degli aiuti, è che questa sinergia fra amministrazione, associazioni e parrocchia ha fatto sì che comunque la comunità rimanesse compatta, coesa in un momento davvero complicato come quello che abbiamo vissuto in quei due mesi.
0: Non era scontato, poteva avvenire il contrario.
1: No, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Però insomma dai, siamo qui e lo possiamo raccontare.
0: Per sdrammatizzare un attimo, me la deve concedere questa parentesi leggera, cioè Solar, tanto ho già capito dove vado a parare, perché Solarola a me dice qualcosa, ma c'entra nulla con Laura Pausini?
1: Come non c'entra nulla, c'entra, come? Laura ha cominciato a cantare nel coro qui della nostra parrocchia, quando in quelle rarissime opportunità che ha di venire in Romagna, perché magari è libera dalle tournée o dagli impegni, soprattutto Natale e Pasqua ogni tanto si fa vedere, e io me ne accorgo per quella canzone che ormai è diventato una specie di tormentone religioso, che è Servo per amore. La prima volta che successe, a me danno l'elenco dei canti della notte di Natale, vedo all'offertorio Servo per amore, dico ma e tutti i bei canti di Natale che ci sono devi andare a fare proprio Servo per amore. E una delle sue migliori amiche, non potevo ovviamente dire che arrivava Laura, se no si scatena una baladà, mi dà una gomitata e mi dice: Don, cerca di capire, indovina chi viene. Ok, io ho capito, ho detto va bene, facciamo Servo per amore. E adesso ogni volta che c'è Servo per amore fra Natale e Pasqua capisco che c'è qualcuno in arrivo, diciamo. Ma Laura è molto legata al nostro paese in maniera incredibile, non c'è volta che non ne parli.
0: Sì.
1: E poi quando arriva qui, Laura è Laura, non è la Laura Pausini, cioè, no, molto una persona proprio molto, molto tranquilla, molto. È proprio la ragazza, una di noi.
0: Bellissima questa cosa. Ma noi adesso non ascoltiamo Laura Pausini, perché la prossima scelta musicale era banale, ma certo, ma ovviamente. Tra l'altro, la prossima canzone che hai scelto da Tiziano è bellissima, ed è bellissimo anche il motivo per cui ascoltiamo questo brano. Raccontacelo tu.
1: Questo brano è perché secondo me è una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito, in cui rende concreto la necessità di un dialogo fra le generazioni, soprattutto quando le generazioni invecchiano, e soprattutto quando davvero, come dice il testo, hai la rabbia di doverlo, di vederti cambiare, e la fatica di doverlo accettare. E questo secondo me esprime in maniera splendida e incredibile quello che è veramente anche il messaggio che ogni persona vive quando i propri familiari invecchiano, e a volte la gratitudine viene sommersa un pochettino da quello che è anche un po' sia la nostalgia, sia appunto questa fatica di accettare il tempo che passa.
0: Lui è Simone Cristicchi, Quando sarai piccola.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito,

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: E sicuramente più di qualcuno si sarà emozionato a riascoltare questa canzone di Simone Cristicchi. Don Tiziano, noi siamo...
2: Io quando la sento mi emoziono ancora.
1: È così, poi la magia della musica. Infatti, noi siamo praticamente in chiusura, però le voglio chiedere altre due cose. Allora, una, non so se riesce a definirsi, ma lei che tipo di prete è? Cioè, che prete è, Don Tiziano?
2: Sono l'ultima persona che può dire che tipo di prete sono.
1: Giusto, devo venire a Solarolo e fare un'indagine sul posto.
2: No, meglio di no, anche perché può darsi che... Cioè, per fortuna non si hanno giudizi univoci, anche perché, come si dice, guai quando tutti diranno bene di voi, quindi quando c'è qualcuno che dice male, meno
1: certo.
2: Male, no, vuol dire che sono sulla strada giusta, per paradosso. Io cerco di essere un prete contento, gioioso. Penso anche di essere un prete come tutti gli altri, cioè, parafrasando Georges Bernanos nel diario di un curato di campagna all'inizio, quando dice la mia parrocchia è uguale a tutte le altre, io dico, ma io penso di essere un prete normale, ecco, ammesso che ci sia la normalità di un prete, ecco. Non sono un prete da manuale, sono un peccatore, però sono perdonato e quindi questo mi manda avanti.
1: E poi un'altra domanda, la faccio ogni settimana perché è difficile definire la vocazione, ognuno ha una propria definizione di vocazione. E secondo lei c'è un modo per definirla, la vocazione?
2: Allora, dunque, qui in Romagna abbiamo un intercalare che un altro grande romagnolo, che è Fabio De Luigi, ha avuto modo di sintetizzare, e l'intercalare è allora, dove ci sta dentro bene, allora cominciamo, cosa dici, come va, tutto bene, te, insomma vuol dire tutto entra. Allora secondo me la vocazione è Dio che alla mattina quando ti svegli ti dice allora siamo pronti a ripartire.
1: Mi piace, bellissimo.
2: Così, mi viene da dire questo.
1: È stato proprio tanto bello chiacchierare questi minuti. Grazie mille.
2: Grazie a voi di cuore. E non dimenticate di pregare per i preti, perché i preti pregano per gli altri, ma bisogna pregare per i preti, sia quelli bravi, anche quelli un po' più in crisi, un po' più in difficoltà, perché c'è bisogno.
1: Lo faremo.
2: Ne abbiamo bisogno. Grazie davvero.
3: Vocazioni.
1: Ancora grazie a Don Tiziano Zoli, devo dire è difficile non farsi contagiare dal suo entusiasmo, ci lascia con un'immagine potente, quella di una parrocchia che diventa punto di riferimento e rifugio durante i momenti difficili dell'alluvione, e questa gratitudine profonda che lo porta a dire sempre grazie per quello che è stato. Forse la vocazione è proprio questa, lasciarsi salvare per salvare gli altri. Io ringrazio Don Tiziano Zoli, ringrazio Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per averci seguito. Se vorrete, la prossima settimana ci ritroviamo qui per un'altra puntata di Vocazioni.
3: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore». E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te, misericordia di Dio massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù.
Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente, benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: E siamo al sesto appuntamento di questi incontri dedicati al rito della confermazione. Oggi ci parlerai, come abbiamo ascoltato dalla nostra sigla, della incorporazione nella Chiesa.
1: Ecco, è venuto il momento in cui dobbiamo riflettere sul perché la Chiesa latina, la Chiesa occidentale, insiste perché il sacramento venga conferito da un vescovo. Cioè, la cosa che normalmente succede è che questo sacramento viene ricevuto dalla presidenza episcopale della liturgia, per vari motivi. Uno di questi motivi è che noi latini occidentali riteniamo che sia molto bello che ci sia un sacramento, ordinariamente, che un qualsiasi battezzato deve almeno una volta nella vita ricevere da un vescovo, cioè incontrare la pienezza del sacerdozio, incontrare la presidenza della diocesi, della vera unità della comunità cristiana, della realtà del popolo di Dio, incontrando così qualcuno che pienamente mostra l'incontro con la Chiesa, il rapporto fino in fondo con quella realtà che sta consegnandogli questo sacramento. A dire il vero, sono vari i segni in questo sacramento che parlano di questa realtà ecclesiale, cioè che questo sacramento ha una caratteristica fortemente ecclesiale. Ovvero sia, è qui il momento in cui il padrino accompagna il cresimando con il gesto normale di porgli la mano sulla spalla destra e stargli accanto, peraltro rappresentare un po' anche fisicamente quello che poi sarà il compito dello Spirito Santo, quello di consigliare, essere accanto, essere il consolatore di ogni cristiano. Per cui c'è in realtà un intorno, no? Mentre c'è la comunità cristiana che celebra questo sacramento al suo interno, nella sua realtà di convocazione, ecco, c'è la presidenza del vescovo, c'è il padrino che accompagna, e tutto questo perché appunto con il sacramento si completa la consegna della realtà base che fa da fondamento alla vita di un cristiano, e quindi si è incorporati alla Chiesa.
0: Don Fabio, con il battesimo si diventa cristiani, quindi di per sé si diventa già parte della Chiesa. Perché bisogna sottolineare nuovamente nel contesto del sacramento della confermazione questa appartenenza, questa incorporazione?
1: Per vari motivi. Innanzitutto noi potremmo sintetizzare con questa formula molto semplice: il battesimo dà l'essere figli di Dio, la confermazione consegna la possibilità di vivere da figli di Dio, di agire da figli di Dio, e una volta che agiamo da persone redente, salvate, con la vita di Cristo dentro, cosa faremo, di cosa ci occuperemo, cosa porteremo avanti, che iniziative saranno fra le nostre mani, nel nostro cuore? Ecco, agire da cristiani implica avere molto chiaro che cosa è essere Chiesa e che cosa è la Chiesa in sé. Ecco, allora, noi dobbiamo far presente questa diffusa opinione generale, tantissime persone che anche si avvicinano all'ascolto della parola di Dio, che sono anche in un certo senso entusiaste nell'ascoltare magari una predicazione, poi si fermano, si bloccano, hanno un'alterità quando è il momento di parlare della Chiesa in maniera esplicita, diretta. Perché? Perché dicono questa classica frase: io credo in Gesù Cristo, ma non credo nella Chiesa. Ecco, allora dobbiamo chiarire tante cose. Primo, il malinteso quasi comico che c'è in una frase di questo genere, e che è questo: dire io credo in Gesù Cristo, ma non credo nella Chiesa, è come dire io credo che Ludwig van Beethoven sia un grande musicista, però le sue sinfonie non si possono sentire. Come sarebbe a dire, se io penso che Einstein sia il più grande fisico del secolo scorso, penso di conseguenza che le cose che ha scoperto siano le più geniali, no? Che la teoria della relatività sia una rivoluzione straordinaria della nostra maniera di vedere il mondo. se io stimo Beethoven, ne ascolto quindi volentieri la musica. Come si fa a pensare bene di Gesù Cristo senza pensare bene di quello che lui ha innescato, di quello che lui ha messo in atto? Perché la Chiesa è un'opera di Cristo, cioè la Chiesa è un'idea di Cristo, non è un'idea degli uomini, non è una cosa che è una struttura che nasce perché vogliamo, come dire, scippare Gesù Cristo a se stesso. No, no, proprio parte da lui. Noi abbiamo che lui ha stabilito una struttura perché ciò che lui portava aveva bisogno di una concretizzazione. Tutto ciò che ha un contenuto ha una forma. Si può essere in stato di antipatia nei confronti delle cose codificate, però non c'è niente da fare. Se una cosa bisogna farla, dovrà trovare uno spazio, avere una sua concretezza. Non possiamo assolutamente pensare di portare avanti qualcosa che serva alla gente, qualcosa che faccia bene all'uomo, senza che l'uomo lo viva concretamente in luoghi, in situazioni, in cose che hanno una loro pedestre concretezza. Ma soprattutto dobbiamo identificare la cosa fondamentale. Cosa ci ha portato Gesù Cristo? Se noi vogliamo vedere cosa è l'effetto della sua croce e della sua resurrezione, beh, dobbiamo cogliere il punto di quella che è la nostra sfida più grande, perché a questo tema risponde ciò di cui stiamo parlando. Ovvero sia, qual è la cosa più importante da fare nella nostra esistenza, di uomini e di donne? Qual è la cosa più drammatica, se non ci riesce di farla, e più felice se ci riesce di farla? La cosa più importante nella nostra vita è saper stare con gli altri. L'uomo è un essere sociale, ha bisogno disperatamente, essenzialmente, di relazionarsi agli altri. Nessuno di noi vive per se stesso, nessuno di noi può sopravvivere da se stesso. Noi abbiamo bisogno di buone relazioni con gli altri. Essere anche umanamente molto affermati, economicamente molto solidi, lavorativamente molto bravi, efficaci, ma non essere capaci di relazioni interpersonali vuol dire essere dei falliti, vuol dire non avere una vita. Diceva Sartre che l'inferno sono gli altri, ed è vero. Stare male con gli altri vuol dire stare all'inferno, perché il vero inferno è la solitudine. Ma è anche vero il contrario, che il paradiso sono gli altri. Cioè stare bene vuol dire stare bene con gli altri. Vivere è saper stare con gli altri. Ci sono persone che sono molto sapienti in campi i più disparati e che sono degli analfabeti relazionali, degli analfabeti affettivi, persone incapaci di voler bene. È questo quello che misura la nostra vita, lo stare con gli altri, il saper stare con gli altri. Se un Salvatore ci vuole dare vita piena, se abbiamo un Redentore, a cosa ci serve questo Redentore se non a avere, ricevere da Lui l'arte di saper stare con gli altri, che è l'arte dell'atto più importante della nostra vita, l'arte di amare. Amare è un verbo transitivo, implica un oggetto amato, una persona amata, un fine. Amare per amare non esiste. Allora, che cosa è la redenzione di Cristo? È la possibilità che ci viene offerta e non imposta, e non è un automatico, non è una cosa che funziona per definizione, a prescindere dalla nostra libertà, la possibilità che abbiamo di stare insieme. Questo si chiama la Chiesa. La Chiesa è il non vivere più da soli, è il compaginarsi, è l'unirsi, l'essere chiamati insieme ed essere persone capaci di vivere insieme. L'immagine, infatti, della prima comunità è un'immagine di comunione, di fusione di persone. Queste cose sono la Chiesa. È qui il punto, che questa cosa qui rappresenta una sfida che è enorme, che dobbiamo capire meglio, la sfida di un incontro. È l'incontro fra l'opera che Cristo può fare in noi e la nostra libera risposta. E la Chiesa è questa sintesi qua. Allora, Dobbiamo vedere alcuni aspetti. Innanzitutto la Chiesa, un termine che viene da ecclesia, che è un termine greco, che viene dal verbo ekkalein, che vuol dire chiamare fuori, convocare, verbo scelto dalla traduzione greca dell'Antico Testamento per la sua assonanza con il termine classico kahal, che era il termine ebraico per indicare l'assemblea. In effetti, sotto questo termine ebraico ha il termine kol, che vuol dire voce. Kahal vuol dire convocato, colui che è stato chiamato. La Chiesa, infatti, ekkalein, vuol dire coloro che sono stati convocati, chiamati a essere insieme, convocati, noi diciamo. Allora, la prima cosa è che c'è questo aspetto relazionale. Questa è la cosa fondamentale che spiega anche tutte le strutture della Chiesa. L'antico adagio del diritto è che ubi societas, ibi ius, dove c'è una società e ci deve essere del diritto. Qualunque gruppo di persone si agglomera per fare cose insieme, bisognerà stabilire chi fa cosa e bisognerà darsi dei compiti. È naif, infantile, pensare a una associazione di persone dove non ci sia qualcuno che svolge un ministero e qualcuno che ne svolga un altro, dove non ci sia una distribuzione dei ruoli e dove non ci sia l'esercizio dell'autorità. È impossibile, ripeto, è infantile, un po' così, un po' nostalgico, old style, secondo una visione un po' rivoluzionaria da quattro soldi, pensare che le persone possano stare insieme senza che ci sia una gerarchia, quella necessaria, quella che ci deve essere, non di più. E allora il punto è che però tutto questo ha un aspetto vocazionale, cioè è un'iniziativa di Dio. Noi dobbiamo riconoscere che la Chiesa è un luogo dove si vive bene e si gode della sua fulgida bellezza se viene rispettata l'iniziativa di Dio, se la convocazione, l'essere in relazione gli uni con gli altri deriva dalla scelta di Dio, non dalla nostra scelta. È interessante che nella Chiesa ci chiamiamo fratelli, non amici, cioè possiamo essere amici e lo siamo ed è bellissimo, ma fondamentalmente il nostro modo di relazionarci gli uni agli altri è quello dei fratelli. Gli amici si scelgono, i fratelli no, i fratelli ti trovi quelli che ti trovi e quelli sono quelli a cui vuoi più bene, forse. Con i fratelli c'è un legame che deriva dai genitori, deriva dal padre, così è il nostro legame. Se il legame della Chiesa è il gusto, è il piacere, è l'elezione, non è la Chiesa quella che stiamo stabilendo, perché non è basata sull'iniziativa di Dio.

0: La Chiesa, quindi, Don Fabio, è il luogo nel quale, per iniziativa di Dio, siamo chiamati ad imparare a stare con gli altri, ad imparare a vivere con gli altri. Come rispondere a questa sfida?
1: Appunto, questa sfida, che è la sfida più difficile nella vita dell'uomo, il saper stare con gli altri, ha una sua strada sana. Innanzitutto, ripetiamo, è il Dio che chiama, che convoca la Chiesa, è il Dio che deve spezzare le nostre catene interiori nella redenzione di Cristo per renderci capaci di stare con gli altri e amarli veramente, come si ama un fratello, perché di fatto generati dallo stesso Padre. E questo implica una rigenerazione della propria vita. E infatti un altro elemento fondamentale è che la Chiesa dà culto a Dio, cioè non è un'associazione dove si centra la finalità sul benessere umano. È certamente implica la Chiesa la felicità, ma questa felicità è relazionale. Stare con gli altri e avere come Dio della propria esistenza il Dio di Gesù Cristo ha come conseguenza la felicità, ma non pone questa visione un po' narcisa che ci abbiamo oggi come oggi, questa maniera di voler stare anche nella Chiesa solamente per coltivare il proprio benessere, la propria crescita. Ecco, il benessere e la crescita ci saranno, ma se noi li finalizziamo come punto essenziale della nostra opera, siamo fuori mira, perché la nostra esistenza chiede una risposta molto maggiore che non un momento di benessere, chiede un senso grande, chiede di essere orientata a una risposta, a una luce, a una grandezza più luminose, più definitive. Tutto questo identifica il fatto che uno scopre che la Chiesa è uno strumento di Dio. La Chiesa serve come strumento, cioè non è che uno sta nella Chiesa per un'appartenenza autoreferenziale. E infatti il punto ulteriore è capire che la Chiesa è per il mondo. La Chiesa non è fine a se stessa, per questo non può essere il benessere il centro del nostro essere nella Chiesa. La chiamata che Dio ha esercitato da Abramo in poi, via via, a tutti i personaggi che hanno condotto gli snodi fondamentali della storia della salvezza, e poi quello che in Gesù Cristo si è fatto presente come il compimento dell'opera della salvezza, era ed è sempre stato caratterizzato da una chiamata a tutto il mondo, per tutti gli altri. Cristo parlerà della Chiesa e della sua comunità come della sale della luce del mondo, cioè una funzione, un servizio, essere per gli altri. Cioè la Chiesa non è una cosa in cui uno entra per associarsi a un club esoterico, a una setta, a un luogo di eletti che stanno bene perché hanno imparato come stare fra di loro, perché anche le associazioni a delinquere sono così. La realtà è che noi nella Chiesa stiamo per essere come Cristo è stato nel mondo. Cioè Cristo è uno che ha pensato alla sua vita come una cosa data per gli altri. Cristo è uno che pensa di un suo fatto privato, una cosa che riguarda solamente lui in fondo, cioè l'ingiustizia a cui viene sottoposto, pensa a ciò come a qualche cosa che salverà il mondo intero. E ogni cristiano entra nella Chiesa e fa parte del corpo mistico del Signore, che è appunto la Chiesa, perché sta portando qualcosa al mondo intero. La Chiesa serve il mondo e serve al mondo per poter trovare quell'orientamento che è verso l'amore di Dio, per fargli echeggiare nel mondo il sapere che c'è un Padre celeste, tenero e provvidente, e c'è un Salvatore, che c'è il dono dello Spirito Santo. Allora, il problema è che la Chiesa perde se stessa quando si perdono queste coordinate. Quando è che la Chiesa emette la sua miseria? Quando si parte dal perdere l'aspetto comunitario, e quindi si vede ciò come una cosa finalizzata alla propria realizzazione personale. Quando si perde l'aspetto vocazionale, quando agisco nella Chiesa non perché sto obbedendo all'opera di Dio, ma a una serie di deduzioni che sono mie, che non vengono dall'iniziativa di Dio, sono cose che io faccio perché mi va di farle a me. Non c'è più vocazione, c'è impresa, intraprendenza. E allora la Chiesa diventa orribile in quel momento, perché perde la sua realtà. La Chiesa diventa sgradevole quando non dà culto a Dio, quando dà culto ad altro, quando diventa un po' schiava di questo mondo perché lo vuole compiacere, perché ha paura di perderne i favori. E allora diventa l'ombra di se stessa e viene calpestata, viene rigettata. Il vero problema della Chiesa è la Chiesa stessa. Non è tanto il problema del mondo che ci perseguita, del mondo che non è d'accordo con noi. Il mondo è il mondo. Che ci aspettiamo? Che ci vogliamo aspettare da chi non è stato toccato dalla grazia di Dio? Sarà come siamo noi senza grazia di Dio, cioè con tanti pericoli, con tanti inganni e con tanti valori purtroppo deturpati da tanta inerzia di debolezza. Ecco, ma se la Chiesa è se stessa, se rispetta la sua vocazione, allora diventa strumento di Dio, cioè diventa luogo dove si incontra l'opera di Dio. Una delle prove, peraltro, della potenza di Dio è proprio la sopravvivenza della Chiesa stessa, malgrado la debolezza delle sue parti. Non c'è nessuno scandalo, nessuna sorpresa il fatto che uno scopre nella Chiesa tanta debolezza, ma è normale questo. Ognuno di noi nella propria vita scopre tanta debolezza, certo. Ogni peccato di uomini e di donne della Chiesa fa male al mondo intero ed è gravissimo, perché il problema più grande che c'è nel mondo oggi non è il male che c'è, ma il bene che non si propone come alternativa. Le persone continueranno a pensare a avere potere, a fare denaro e a vivere di stupidaggini finché non apparirà una vita più nobile, e questa solo la Chiesa lo può mostrare. Ma se la Chiesa non è se stessa, la Chiesa è gravemente responsabile al riguardo del mondo, e quindi ogni cristiano che è chiamato con il sacramento della confermazione a vivere la sua incorporazione alla Chiesa è chiamato alla sfida della fraternità, all'obbedienza alla vocazione e all'interpretare la propria vita come una missione. Questa è una vita splendida, questa è una vita interessantissima. Non ci sono cose più interessanti da fare in questo mondo, eh? Di imparare a stare con gli altri, scoprire il mistero della propria chiamata, del proprio rapporto con Dio e compiere qualcosa di importante. Il Signore ce lo conceda a tutti.

0: Siamo in chiusura, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Vi ricordo come sempre che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica ogni domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Vi ricordo inoltre che è disponibile on demand su www.radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Sesto incontro, l'incorporazione nella Chiesa.

0: Gian Paolo Hernandez in collaborazione con TV 2000.
1: Ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare ciò che la storia dell'arte ha potuto esprimere per approfondire meglio il sentire questa parola. Ebbene, questa parola di questa domenica è molto particolare perché Gesù esce fuori dal suo territorio e ci pone davanti a due domande che spesso ritornano nella vita del credente. Prima domanda: com'è possibile che Dio cambi decisione, si lasci trasformare, si lasci cambiare dalla nostra preghiera? Cioè, la nostra preghiera può davvero cambiare la volontà di Dio, ciò che Dio aveva deciso? Com'è possibile? Questa è la prima domanda con la quale noi possiamo ascoltare questo Vangelo. Poi c'è una seconda domanda: ma l'uomo Gesù, il rabbi itinerante della Galilea, di Nazareth, aveva coscienza di essere il Messia, di essere Dio incarnato? Qual era la coscienza del Gesù storico? Con queste due domande ascoltiamo questo Vangelo.

0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1: Dicevamo che questo testo ci mette in relazione con due domande importanti per la vita di chi cerca Dio, per la vita del credente o anche del non credente che si interroga su Gesù. La prima domanda è se Gesù storico, come possiamo dire, insomma l'uomo di Galilea che ha camminato sulle strade della Palestina, veramente avesse la coscienza di chi era, di quello che noi diciamo che è il Dio incarnato. Questa è una domanda che ha occupato la ricerca storica di questi ultimi 200 anni in una materia che si studia in teologia che si chiama cristologia. Ecco, e allora ci sono diverse ondate di ricerca. Nell'Ottocento si iniziava a dire: ma no, il Gesù della storia, il Gesù storico, forse non è esattamente il Cristo a cui noi crediamo. Si faceva questa distinzione fra il Gesù storico e il Cristo della fede. Poi dopo, andando avanti la ricerca, si è iniziato a pensare che forse in realtà ciò che è il Cristo della nostra fede, ciò che noi diciamo, vero Dio, vero uomo, il Dio incarnato, forse non era così lontano da quello che è stata l'esperienza dell'uomo Gesù. Forse questa divisione fra Gesù della storia e Cristo della fede era un po' una proiezione di alcuni schemi che i nostri studiosi dell'Ottocento hanno voluto introdurre nella ricerca. E infatti questo episodio ci dice molto, è come uno squarcio dell'esperienza di Gesù, dell'esperienza dell'uomo Gesù. È chiaro che all'inizio l'uomo Gesù molto probabilmente ha avuto una coscienza molto limitata di quello che era. Intanto sappiamo che fino all'età di 30 anni, grosso modo, è stato un lavoratore, un onesto lavoratore che ha imparato il mestiere da suo padre terrestre, insomma da Giuseppe. E poi dopo un certo momento ha sentito una chiamata. E sappiamo che questa chiamata l'ha sentita quando un suo parente, Giovanni il Battezzatore, è stato arrestato e non poteva più parlare come parlava. E probabilmente questo Giovanni il Battezzatore, o il Battista come lo chiamiamo noi, doveva esercitare un fascino particolare su questo cuginetto che era Yeshua, Gesù di Nazareth. E questo cuginetto, vedendo le folle arrivare a questo Giovanni al Giordano, ha iniziato a pensare che qua stava succedendo qualcosa di importante e che forse per Israele si arrivava a un momento cruciale della storia. E forse affascinato dalla predicazione di Giovanni Battista è andato da lui ad ascoltarlo. E forse ascoltandolo ha iniziato a sentire dentro di sé qualcosa di unico, qualcosa di particolare, un legame particolare con il Padre Celeste, e quello che ci viene raccontato nei Vangeli, per esempio nell'episodio del battesimo di Gesù: tu sei mio figlio, l'amato. Ecco, lì inizia Gesù a capire che deve giocarsi in modo diverso, non semplicemente come un onesto lavoratore, ma deve iniziare a dire quella parola che Giovanni Battista non poteva più dire perché è stato arrestato, che il profeta non poteva più dire perché è stato arrestato. Allora probabilmente il Gesù storico, il Gesù uomo, ha prima di tutto sentito come una chiamata profetica a essere lui, il profeta che manca in quel momento. Tra l'altro questo ci parla moltissimo, no? Perché tutti noi siamo chiamati nel nostro contesto, nel nostro piccolo, a essere profeti, vuol dire a parlare di Dio, a portare la parola di Dio. Profeti viene da profemi, parlare al posto di, parlare davanti agli altri al posto di Dio, per conto di Dio. Ecco, questo sicuramente Gesù aveva coscienza, iniziato avendo questa coscienza di avere una vocazione profetica. Poi dopo che cosa è successo? Ebbene, è quello che abbiamo ascoltato in questo testo. La gente gli andava dietro, ma la gente, non soltanto gli ebrei, perché ogni profeta è mandato soltanto al popolo di Israele, non esiste che un profeta inizia a parlare ai pagani. Ma questo Vangelo di oggi inizia già da un verbo che dovrebbe farci riflettere, uscendo, la traduzione, un'altra traduzione è partito di là. Partito da dove? Partito dalla terra di Israele. E dunque esce geograficamente dalla terra di Israele e va a Tiro e Sidone, nella terra di Tiro e Sidone, che è un po' più a nord, nella Fenicia, l'attuale Libano. E dunque questo verbo uscito da lì è, da una parte geograficamente ci sta indicando che Gesù esce dalla terra promessa, va in terra pagana, al tempo stesso è il verbo dell'uscita per eccellenza, che è l'esodo, l'uscita dall'Egitto, anche questo è exodus, uscita. Allora, andare dai pagani è come un nuovo esodo. Gesù, l'esodo di Gesù, è un esodo di Israele verso i pagani. Cioè, inizia a capire che il suo esodo, che poi sarà la sua morte, sarà il lasciare tutto, sarà l'essere crocifisso, ha a che fare con un Israele che ormai non può più rimanere nei confini della terra di Israele, della Palestina, ma deve andare oltre. La promessa che Dio ha fatto a Israele, e di cui ogni profeta è il ripetitore, è l'annunciatore, che Gesù, l'uomo Gesù, ha sentito che lui deve rinnovare Israele, magari anche riformare Israele, deve andare oltre. Dunque non è un semplice riformatore di Israele Gesù. Forse all'inizio lui ha pensato di essere così, come un San Francesco d'Assisi per noi che riforma la Chiesa, un Sant'Ignazio, come avrebbe potuto essere un Lutero se non si fosse separato dalla Chiesa Madre, un grande riformatore. Ma a un certo momento questa riforma va oltre e va a annunciare ai pagani. E all'inizio sembra che in questo testo Gesù non lo accetta, no? Questa cananea che ha la figlia malata, è la cosa peggiore avere una figlia malata, è peggio di essere malata. Perché quando tu sei malato, tu hai la sensazione che controlli ancora un pochettino la tua malattia, perché è dentro il tuo corpo, sei tu, te lo gestisci tu forse, ma quando hai un essere caro come una figlia che è malato, ti senti totalmente impotente, totalmente incapace di risolvere la situazione. Allora grida, e questo grido è il gesto arcaico dell'uomo che si concentra nell'espressione del suo bisogno. L'uomo fondamentalmente è un grido, l'essere umano è un grido, cioè è un grande bisogno di essere salvato. È un mortale che grida l'immortalità, che grida la pienezza della vita. Ecco, questa figlia malata è il segno anche della limitatezza della vita dell'uomo, perché è la discendenza. Israele e i popoli, alcuni popoli vicini, nell'antichità non credevano molto nella vita dopo la morte, e credevano che la vita dopo la morte fosse semplicemente la nostra discendenza, i nostri figli. Allora avere una figlia che sta per morire e che io allora non avrò una discendenza, dunque sono già morta. ecco, la mia mortalità diventa ricca. Figli, allora avere una figlia che sta per morire e che io allora non avrò una discendenza, dunque sono già morta. Ecco, la mia mortalità.

profeti, io sono, forse sono profeta, ecco. Poi sono i discepoli che gli dicono, ma guarda che ci grida dietro, E allora lui ascolta questa richiesta, aiutami, Signore, aiutami. E quello tocca profondamente il cuore di Gesù. E Gesù allora si ricorda di una cosa, che anche a Israele era stato promesso di unirsi con i pagani alla fine dei tempi. Ma solo alla fine dei tempi, certo, perciò gli ebrei in tutti i periodi hanno detto ma no, ma noi non ci possiamo mischiare con i cani. I non ebrei sono cani, perciò non si possono dare le briciole dei figli ai cani, ai cagnolini, va bene, è stato gentile, ma perché voi siete cani. Quando capisce che forse è arrivato il momento di condividere la tavola anche con questi pagani che abbiamo considerato tutta la vita come dei cani, allora lui inizia a capire che forse siamo arrivati alla fine dei tempi, perché già per i profeti di Israele era promesso che alla fine dei tempi pagani e ebrei avrebbero mangiato lo stesso pane e sarebbero stati tutti figli. E allora Gesù inizia a capire che forse lui è il profeta finale. È il profeta finale della fine dei tempi, del compimento della storia, è il Messia. È il Messia, è la presenza di Dio che chiude la storia del suo popolo e che porta alla riconciliazione di tutti i popoli. Perciò dice, la tua fede è grande, forse più della mia fede, possiamo quasi ipotizzare, no? Cioè, tu donna hai capito prima di me che siamo arrivati alla fine dei tempi. Mi hai fatto capire chi sono io, il profeta finale, il Messia, Dio che chiude la storia e che ci porta alla riconciliazione. Allora, è vero tutto, è vero che Gesù ha capito pian piano chi è, ed è vero che la nostra richiesta è importantissima, perché è il massimo della nostra unione con la storia di quest'uomo che scopre di essere la presenza di Dio in mezzo a noi. E ogni nostra preghiera non è che cambia la mente di Dio, ma è comunione, la comunione più intima con Dio. La storia dell'arte ce lo dice in un modo anche molto bello.

È molto strano che a Gesù venga in mente, quando la donna gli dice aiutami, la metafora del pane gettato ai cagnolini, cioè come se aiutare sia aiutare, in questo caso salvare la vita della figlia di questa donna cananea, sia condividere un pasto. Come mai? Ebbene, perché i pasti sono la rivelazione dell'essere umano. Guardate questa immagine di Jan van de Hyn, è un artista fiammingo della prima metà del Cinquecento. Quest'opera si chiama Festa Burlesque ed è conservato a Bilbao, ma è veramente una presa in giro, è veramente il cinismo fatto pittura di quello che sono molti dei nostri pasti in comune. Guardate i personaggi, guardate in basso a destra colui che sta vomitando, guardate in alto a sinistra quei musicisti ridicoli, guardate questa sorta di pseudo regina del banchetto con il naso rosso, guardate chi si addormenta, chi mangia a sproposito, cioè eppure si mangia soltanto un po' di pane su questo tavolo. A tavola tu riveli te stesso. Un principio dell'antropologia culturale è dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Il modo di mangiare rivela il tuo atteggiamento rispetto alla vita, perché tu la vita, l'esistenza, le esperienze le consumi, le mangi. Anzi, il mangiare per il neonato, l'avvicinare la bocca al seno della mamma è il primo approccio.

al reale, il primo approccio alla realtà di questo mondo, uno dei primissimi approcci, forse sepolto nell'inconscio nostro della primissima infanzia, è proprio il mangiare. E dunque, se tu mangi arraffando, se tu mangi volendo inghiottire tutto, prendere dentro te stesso, tu lo farai anche con le tue relazioni, tu divorerai l'altro, tu attraverserai tutta la vita distruggendo l'altro, masticando l'altro. Oppure se tu mangi in un altro atteggiamento, come colui che ringrazia, che sa riconoscere in ogni momento, e cioè in ogni pezzo di pane, in ogni nutrimento, un dono. Allora è diverso, è diverso. Perciò questa pittura di Jan Mandin è come un'anti-eucaristia. E non l'ho scelto a caso perché in realtà il Vangelo di questa domenica dice molto dell'Eucaristia, e i padri lo hanno interpretato anche come una prefigurazione dell'Eucaristia. Noi tutti siamo come questi cagnolini che mangiamo le briciole della tavola celeste e che siamo stati accettati al banchetto eterno. Siamo già nel banchetto di Cristo, nel banchetto celeste. Allora vi faccio vedere una seconda immagine, un'opera più celebre, più famosa, è quella del Veronese, la famosa Nozze di Cana, le famose Nozze di Cana del Veronese, un'opera composta verso il 1563, originariamente per il refettorio dell'isola di San Giorgio a Venezia, ma poi è stato preso dai francesi e dunque è al Louvre, ma il Louvre ha restituito una sorta di facsimile meraviglioso attualmente nell'isola di San Giorgio. Ebbene, cosa vediamo? Che queste nozze di Cana sono questo banchetto dove tutti sono ammessi, non più in modo burlesque, non più in modo cinico, ma è una sorta di festa della diversità, dell'umanità che si ritrova unita rispettando la diversità. E allora questo è quello che il Vangelo di questa domenica vuole dire, che è arrivata la fine dei tempi in cui cagnolini che siamo noi, discendenti di pagani e i figli di Israele, mangiamo insieme nella diversità, e Cristo è colui che ci fa mangiare insieme, è lo sposo, e i cagnolini che stanno davanti a questo quadro, no? Che sono rappresentati proprio nel centro di questo quadro. Siamo un po' ciascuno di noi. Allora ringraziamo perché questo pane che forse non ci è dovuto, ma questo pane è un puro regalo, un puro dono, ed è il pane eucaristico. Ogni domenica quando andiamo a messa ringraziamo per poter mangiare queste briciole che è l'ostia eucaristica.

0: lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La Via di Maria, sesta meditazione. Buon ascolto.

Questa mattina abbiamo toccato, anche se l'abbiamo fatto velocemente, però spero che ci sia servito per correre queste tre tappe della vita di Maria come tappe significative che ci hanno dato una sorta di chiave di lettura, dentro cui rilegge anche un po' la nostra esistenza. E dicevamo questa mattina la testimonianza, la crisi come occasione di conversione e poi l'empatia che salva. Io non so nella giornata di oggi un po' come vi siete rapportati a queste tre cose, alla nostra capacità di rimanere fedeli a ciò che riteniamo essere vero, a capire che la nostra vita ha un senso nella misura in cui rimane fedele a ciò che la rende vera, che c'è un modo vero di vivere le cose e c'è un modo che non è vero. E quindi la testimonianza è mostrare lo splendore di ciò che tu hai scoperto essere vero dentro la tua vita. La seconda cosa, capire che più che cercare modi per non entrare in crisi, dovremmo cercare modi attraverso cui le crisi ci convertano. Capita a volte nella vita di perderci per strada l'essenziale, ma questa deve essere un'occasione per noi per andare a fondo, per tornare indietro, per cercare, per rettificare, per capire, per lasciarci rivolgere questo rimprovero. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Che è un po' come dire: state ragionando in un modo sbagliato rispetto al mio, tant'è vero che a un certo punto non ci siamo più ritrovati. E poi l'empatia che salva, il dolore che abbiamo sperimentato dentro la nostra vita in fondo può diventare il nostro punto di forza, può diventare quel momento attraverso cui noi riusciamo a intercettare la vita degli altri in una maniera che salva, in una maniera significativa, esattamente come Maria alle nozze di Cana intercetta la tragedia prima che diventi una tragedia. Non hanno più gioia, non hanno più vino. E Maria non rimane solo a guardare, non rimane soltanto a diciamo così, a constatare l'assenza del vino, intrallazza qualcosa, fa qualcosa, alla fine otterrà quel miracolo, il primo miracolo che introduce Gesù nella vita pubblica. Oggi pomeriggio vorrei consegnare alla vostra preghiera, alla vostra meditazione, altre due tappe della vita di Maria. Questa volta sarà un po' più difficile, allo stesso tempo un po' più anche più interessante, secondo me, toccare questi due tempi. Il primo tempo è la vita a Nazareth. Il Vangelo non ci riporta quasi nulla di questo periodo. È un tempo che noi siamo abituati a dire che è un tempo di silenzio. Non è assenza di cose che sono accadute, ma è come se in maniera molto potente il Vangelo ci costringa a fare i conti con la quotidianità, con la ferialità, cioè con quelle cose che non racconti perché tu pensi che non siano interessanti, perché sono la quotidianità. Ogni tanto, avendo anche una sorella più piccola, ricordo, forse davo anch'io questa risposta ai miei genitori, ma non me la ricordavo, no? Uno torna da scuola: che avete fatto a scuola? Niente. Niente non significa che non hai fatto niente, ma che non c'è niente di interessante da raccontare. La quotidianità, in fondo, sono cose che non attirano la nostra attenzione, no? Non è successo qualcosa di particolare, è quotidianità, appunto. Ma questo per noi cristiani è qualcosa di importantissimo. Qual è la nostra relazione con la ferialità? Maria vive, insieme a Gesù e a Giuseppe, vive questo tempo di ferialità, che non è un'apnea, che non è una rincorsa e basta, che non è semplicemente aspettiamo perché poi ci sarà la vita pubblica, ma un tempo importante, un tempo decisivo, un tempo in cui Gesù cresce in sapienza, virtù e grazia davanti a Dio e agli uomini, un tempo in cui c'è una gradualità, una crescita. Ecco, mi piacerebbe, a partire proprio da questa provocazione, cioè il tempo di Nazareth come il rapporto con la quotidianità, con la ferialità, in che modo noi possiamo santificarci nella ferialità, santificarci nella quotidianità. E questo è davvero un po', non so se vi è utile accendere la luce, magari così state meno in ombra, almeno io da qui vedo
che siete un po' in ombra. Molto spesso noi leggiamo in una maniera sbagliata la quotidianità, la routine, semplicemente perché ci abituiamo, ci pesa addosso e a volte escogitiamo maniere attraverso cui evadere la quotidianità, evadere la routine. In alcune parti del mondo il lavoro è talmente strutturato nella cultura di alcuni popoli in cui lavorano veramente dalla mattina alla sera, dal lunedì al venerdì, in una maniera meccanica, efficace, portano un sacco di frutti, di risultati, poi passano il sabato e la domenica a ubriacarsi, a fare cose assurde, a sfogarsi, capite che c'è qualcosa di disumano nel vivere la quotidianità in un modo così opprimente, tant'è vero che sentiamo poi l'esigenza di dover trasgredire. Allora, io credo che non ce ne facciamo molto di una ferialità controllata se poi alla fine dobbiamo trovarci cose per trasgredire. C'è qualcosa di sbagliato quando tu cerchi la trasgressione, non perché la trasgressione è per forza qualcosa di sbagliato, cioè non mi interessa tanto tacciare di peccato la trasgressione, ma dire che la trasgressione è un sintomo, cioè mi sta dicendo che io non mi sta funzionando la ferialità. Allora, ho pensato questo: in che modo Maria santifica la sua ferialità? Cioè, in che modo questo tempo è un tempo in cui Maria non spreca questi 30 anni? E mi è sempre colpito, mi ha sempre molto colpito all'interno della liturgia quella che noi chiamiamo la dossologia, no? C'è un momento della messa in cui il sacerdote dice: per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che qui ci sia il segreto della ferialità di Maria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Ora, fermiamoci per un istante e proviamo a dire una parola su ciascuna di queste parole. Per Cristo. Una ferialità ti santifica quando le cose che fai le fai per Cristo. Almeno per noi cristiani dovrebbe funzionare in questo modo. Perché se tu non le fai per Lui, le fai per un altro motivo, ma non sempre un altro motivo è un motivo valido. Uno può fare le cose perché per avere un aumento nello stipendio, ad esempio, può fare le cose perché qualcuno se ne accorga, perché gli dica bravo, perché riceva, non lo so, un posto migliore. Ci sono tanti motivi. Ecco, un cristiano si santifica nella quotidianità quando le cose che fa le fa per Cristo. Ora, credo che sia la lettera ai Colossesi in cui Paolo dice: qualunque cosa fate, fatela per il Signore, non per gli uomini. È interessante, perché significa che la cura, la tenerezza, la passione che ci mettiamo nel fare qualcosa, non la facciamo perché ci va, perché abbiamo la luna nella posizione giusta. Non lo facciamo perché l'ambiente lo permette, perché tutto ci aiuta a funzionare, a fare bene quelle cose. Ma le facciamo per Lui. È per amore suo che facciamo le cose. E questo è importante perché Maria e accanto a lei Giuseppe vivono per il figlio. È una famiglia, e funziona così fondamentalmente, no? Un padre porta il pane a casa per i figli, per la famiglia. Ha un motivo concreto. Ognuno di noi ha un motivo concreto, ma noi dobbiamo ricordarci come cristiani che dietro qualunque motivo che c'è apparentemente nella nostra vita, la nostra comunità, le persone che vivono con noi, i nostri colleghi, cioè sono cose concrete che abbiamo davanti ai nostri occhi, dietro a tutto questo c'è Cristo. Ancora una volta c'è questo bambino. È per Lui. Allora, se tu le cose le vivi per Lui, tutto è diverso, perché tutto è un'occasione attraverso cui puoi santificarti.
non fai le cose giusto perché le devi fare, le fai bene perché sai per chi le fai. Perdere di vista questo significa cominciare ad ammalarci ancora una volta, come dicevamo questa mattina, di pressappochismo, di mediocrità. Arranciare le cose, ecco. Se dovessimo usare un mezzo termine dialettale italiano, cominciamo a arronzare le cose, a farle giusto perché le dobbiamo fare. Ecco, quando tu cominci a fare le cose giusto perché le devi fare, quelle cose non ti santificano più, le devi fare bene. E per farle bene non devi rivolgerti a quanto sei bravo, a quanto ci tieni, a quanto vuoi apparire, a quanto ti va. Devi ricordarti perché vale la pena fare questa cosa, per Cristo. Allora, io terrò in ordine nella mia casa, per Lui. Lo faccio per Lui, in fondo. E spostare il baricentro da una motivazione molto mondana, molto nostra, a qualcosa di più affidabile, è Lui. Ma guardate, vi dico questo perché, in fondo, se siamo cristiani ci deve essere una differenza con il mondo. La differenza con il mondo è che noi abbiamo un motivo valido per cui vivere bene. Questo motivo valido per noi è Cristo, è per Cristo. È per amore suo che viviamo bene le cose, è per amore suo che a volte sopportiamo le cose. E dice, per te, perché altrimenti io mandavo a quel paese sta roba. Signore, per te io sto ancora qua e faccio quello che devo fare. Per te. E io so che in tutto questo si realizza una relazione che mi santifica. Abbiamo sempre le forze di vivere per Lui? No. Ecco perché ci sono momenti della nostra quotidianità in cui non riusciamo a vivere per Cristo e abbiamo bisogno che sia Lui a vivere insieme con noi. Con Cristo, perché o è Lui ad aiutarci a fare questo o noi non riusciamo a farlo. Devi andare a parlare con delle persone che vivono una cosa difficile, magari un esempio da prete, o quella roba la vivi con Lui dicendo: Signore, dammi tu le parole, oppure non va, dammi tu la forza. Allora uno esercita la propria vocazione con Lui. In me agisce la stessa grazia di Cristo. È completamente diverso fare le cose da soli che farle insieme con qualcuno. Io, ancora tuttora, io vivo in una residenza universitaria, anche se adesso ci sto molto poco, no? Una cosa che mi colpisce nella nostra residenza è che molti possono avere una stanza singola e nella stanza singola hanno la loro scrivania, hanno tutto nella loro stanza, oppure hanno una doppia e comunque hanno il loro spazio di studio, eccetera. Ma perché vanno a studiare nella sala studio? Ma per un motivo molto semplice, a volte, perché vedere studiare l'altro mi aiuta a studiare a me. E fare una cosa insieme ci motiva. Allora, se la facciamo insieme, forse abbiamo opportunità di poterla fare. Se la devo fare io da solo, a volte io non ho le forze per farlo da solo. E quindi se rimango seduto lì è perché vedo quello di fronte che sta seduto. È paradossale, ma in realtà è la nostra, cioè l'umiltà della quotidianità consiste esattamente in questo, che noi non siamo sempre all'altezza di fare tutto o non abbiamo sempre le forze per fare tutto. Allora ci sono dei momenti della nostra giornata, della nostra quotidianità, in cui le cose le dobbiamo fare con Lui, chiedendo che Lui sia lì con noi. L'alternativa è ancora una volta l'ateismo pratico. Sapere che da qualche parte esiste Cristo e Dio, no? Ma io vivo non per Lui, vivo per me stesso, non vivo con Lui, vivo da solo.
Allora, noi ci santifichiamo nella nostra Nazaret quando capiamo che abbiamo bisogno di fare le cose. Esercitate il vostro ministero, dice Paolo, con le energie che vi vengono da Cristo. Esercitare la nostra vita con Lui. E in questi due casi si risolve tutta tutto il panorama della nostra quotidianità? Magari. Ci sono dei momenti in cui tu non hai nemmeno la forza di fare niente, cioè non ce l'hai proprio. Non hai nemmeno la forza di fare le cose con Lui. Allora hai bisogno che le cose tu possa farle perché Lui ti ha preso in braccio. Questo è in Lui. Sono i momenti in cui, umanamente parlando, non puoi fare nulla. Cioè non puoi, ti trovi nell'impossibilità, non produci, non riesci a fare niente, hai un grande desiderio di venire fuori da un problema, da una situazione, ma umanamente parlando non hai niente, nessuna via di uscita. Sei come una persona che ha le braccia e le gambe rotte, non può fare niente, non può muoversi, tranne il caso che qualcuno ti prenda in braccio. Ecco, quelli sono i momenti in cui noi viviamo in Cristo. Beh, tutti conoscete questa storiella che gira molto anche sui social, no? Non mi ricordo manco, autore anonimo brasiliano, mi sa, una cosa del genere, no? Ho visto la mia vita, ho camminato sulla spiaggia, le orme, a un certo punto c'erano soltanto due orme, ero io che ti avevo portato in braccio, per quanto possa essere un po'... strappalacrime, ma in fondo forse rende bene l'idea che ci sono dei momenti in cui, ma capita con i bambini piccoli, tu vedi che un po' si arrampicano, gattonano, camminano, però poi se devi fare una cosa difficile li prendi in braccio e li prendi in braccio e li porti. Io non so a voi, a me questo dà un sacco di pace, sapere che lì dove non arrivo io qualcuno mi prende in braccio. Io non sono solo nella mia ferialità, io non sono solo nelle cose di ogni giorno, quelle più banali, quelle che più mi stancano, mi esauriscono, che non mi danno gloria e che non mi danno nemmeno chissà quale tragedia, che sono cose insignificanti, che quando qualcuno mi dice che cosa hai fatto, niente, come i ragazzini quando tornano da scuola, esattamente così. Ecco, in questa ferialità io sento pace quando le cose le posso fare per Lui oppure con Lui, e quando non ho più niente farle in Lui. Non è forse questo in realtà un modo attraverso cui noi possiamo rileggere una relazione familiare? Nazareth rappresenta la familiarità di questo tempo, che non è solo perché è un tempo della famiglia, ma perché è il tempo dell'intimità, il tempo in cui tu puoi dire di stare in un ambiente familiare quando sei a tuo agio, cioè. Sempre per farvi un paragone della nostra residenza, no? I corridoi sono divisi, no? Cioè, sono quattro grandi corridoi, sono 120 ragazzi, quindi non è che sono maschi e femmine, no? Quindi c'è un corridoio maschile, uno femminile, eccetera, anche se tutta la stessa famiglia. Però nella psicologia, soprattutto delle ragazze, funziona che se stanno nel loro corridoio possono andare come vogliono, no? Con le ciabatte, senza trucco, eccetera. Poi dici, per favore mi porti la fotocopia sotto? Per portare la fotocopia sotto cambio d'abito, trucco, è così, come se devono andare chissà dove, devono varcare una scala, ok? Scendere giù e portare. Significa che c'è uno spazio che tu dici è familiare, qua mi sento a mio agio, quindi posso andare senza trucco, posso andare sbracato, e uno spazio in cui io devo mostrare di me qualcosa, no? È sempre. Ecco, io credo che la nostra quotidianità è il tempo in cui tu ti accorgi che ti esaurisci a portare sempre una maschera, no?
E c'è un tempo in cui, per essere veramente te stesso, devi trovare un modo di santificarti con te stesso, in quello che sei, senza nessuna sovrastruttura, in quel tempo di quotidianità, di familiarità. Ad esempio, in una parrocchia i parroci migliori sono quelli che sono morti o quelli appena arrivati. Quelli che ci stanno non sono quasi mai buoni. È ovvio che quando io vado a predicare in una parrocchia sono il miglior prete del mondo, perché io vado lì 3 giorni e me ne vado, e solitamente mi becco tutte le lamentele invece di quel poveretto che lì ci sta dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7, a pigliarsi tutte le storie, no? Cioè, la ferialità è anche il luogo dove noi siamo pienamente noi stessi, e solitamente quando sei pienamente te stesso, l'immagine che viene di te non è proprio delle migliori. Qualcuno sa che io ho una mamma che mi aiuta molto nell'umiltà. Una volta, alla fine di una grande celebrazione all'Aquila, si avvicina una signora, erano anche loro presenti, raramente, non vengono quasi mai alle messe dove celebro io, questa signora comincia a fare: ma padre, grazie quello che ha detto. Siccome questa signora non si staccava, l'unica maniera che mi era venuta in mente, ho intravisto mia madre, dico: ah, guardi, c'è anche mia madre. Oh, signora, suo figlio qua, là. Io mi vedevo mia madre che stava così, no? Allora, a un certo punto, dopo che ha finito di parlare, 10 elogi, fa: signora mia, come si vede che lei non lo conosce? Capite? I miei sono quelli a cui, quando ho detto: oh, mi hanno dato l'insegnamento al Laterano, mi hanno detto: ma se ti direi fatto prete, era per la gente, non per andare all'università. Questi sono proprio esercizi di umiltà, che ti aiutano proprio a... Sono quelli che ti dicono: ma non ti potevano dare una parrocchia normale? Cioè, che cosa c'hai che non va, no? Perché a te non te la danno la parrocchia normale. Ma... ecco, quella roba lì è una roba importante, perché farti santo con quelli che ti vedono un giorno o per un corso di esercizi è relativamente facile, capite? Perché tu non vedi la verità di una persona, vedi quello che riesci a vedere in quei giorni, molto spesso è quello che metti fuori di te. Nei rapporti familiari, quotidiani, mettiamolo così, che non significa per forza quello di famiglia, ma significa quello dei tuoi colleghi, della tua comunità, dell'ogni giorno, emerge di te una verità, e là devi farti santo come sei, con persone che ti ricordano sempre come sei, dici: amico, vola basso, metti i piedi per terra, no? Ecco, se da una parte questa cosa può sembrare mortificante, dall'altra parte è un grande aiuto capire che, dice Gesù, lo traduce bene, questa fatica della ferialità, della quotidianità, della casa, dice: nemo profeta in patria sua, nessuno è profeta a casa propria. Allora, se tu ti devi far santo col prossimo, cioè quello che è fuori, e con quello in casa, è lì dove ci sono, cioè dove è venuto fuori la verità di te stesso, i tuoi difetti, il tuo carattere, allora lì tu sai che devi imparare a fare le cose per lui, e non perché intorno c'hai sempre persone che ti dicono: bravissimo, tu sei il migliore al mondo, tu sei... arrivano pure persone che dicono: no, tu sei un incoerente, tu sei un rompiscatole, meno male che non ti sei sposato, per tornare alle citazioni familiari. Quella roba lì è che ti dice: ah, io devo fare le cose per loro. Ma assolutamente no, sì, le faccio per loro, perché le faccio per Cristo, quindi le faccio per loro. E quando mi è faticoso, le faccio con Cristo. A volte non ho voglia di pregare il breviario. C'è un mio compagno di seminario che dice: l'ho letto la settimana scorsa, ok, facciamo l'orazione finale, no? Ma io so che in quel momento, io quella roba lì che ho promesso,
cerco di farla dicendo: Signore, io prego così come riesco in questo momento, però con te. Quello che vi ho suggerito l'altro giorno, no? Cerco di ridare un po' sapore a quello che sto facendo, dicendo: ma Signore, questa roba l'hai pronunciata tu, sti salmi, allora li dico con te, perché tu hai avuto queste parole in bocca. È un esempio, eh? Oggi non mi va di cucinare, oggi non mi va di andare a occuparmi del mio ministero, dei ragazzi a scuola, dei, metteteci quello che volete, del lavoro che mi tocca fare. Signore, con me, per favore, aiutami a fare questa cosa, dammi lo spirito, dammi la grazia. In quest'umiltà con cui diventiamo così familiari con Gesù, tanto da potergli dire: aiutami, metti le mani in mezzo, mettiti in mezzo a sta storia. Avere sempre Lui come punto focale per noi. E poi c'è un momento in cui tu non riesci a fare più nulla. Non hai parole, non hai preghiere, non hai le forze. Ti senti completamente svuotato, completamente svuotata. Sapere che in quel momento è Lui a prenderti in braccio. In Lui. In questi giorni mi è capitato, già oggi ero tornato anche dopo pranzo, di fare un salto qui a una comunità che c'è qui vicino, la comunità Cenacolo, no? Forse alcuni di voi la conosceranno, altri no. La comunità Cenacolo è una comunità che soprattutto accoglie ragazzi in difficoltà, con storie difficilissime, ed è veramente un aiuto per la redenzione di questi ragazzi. Questa comunità è fondata da una donna, suor Elvira, madre Elvira, una donna che è ancora vivente, ma una potenza della natura questa donna, eh? È veramente una donna forte, è da anni adesso che è in un letto, ha avuto diversi ictus che hanno semiparalizzata, è quasi in uno stato vegetativo, è lì. E dicevo a questi della comunità: voi non immaginate quanto in questo momento suor Elvira è feconda per tutta la comunità, perché se per molti anni ha lavorato per Cristo, se per molti anni ha lavorato con Cristo, perché per fare quello che ha fatto ha agito la potenza dello Spirito attraverso le sue opere, in questo momento è in braccio a Cristo. E se tu sei in braccio a Lui, ma capite l'efficacia della preghiera in quel momento, l'efficacia dell'offerta di quella croce. A noi non piace questo, eh? A noi piace soprattutto fare le cose perché ci sentiamo più protagonisti e possiamo dire alla fine: hai visto, ho fatto, eh? Ma la parte più intima, più profonda, è dire che, ecco, voglio tradurlo in maniera concreta. Se tu fai qualcosa per una persona, pensi che ti ami perché tu stai facendo questa cosa per lui. Se tu fai una cosa con una persona, pensi che ti ami perché gli stai chiedendo aiuto, quindi di fare insieme le cose. Quando invece non puoi fare nulla e ti accorgi che uno dice: io ti amo anche se non puoi fare nulla, io ti amo come se, anche se in questo momento non mi puoi dare nulla, io ti amo. Questa è la parte più potente dell'amore, saperci amati anche quando non possiamo dare nulla in contraccambio a quell'amore. Lì ti accorgi che quella gratuità di essere amati anche se non puoi dare niente è ciò che più agisce, perché ci vuole molta umiltà a lasciarsi amare senza contraccambio, eh? E ci sentiamo sempre a disagio quando uno ci ama e mo tu mi hai dato questo e io che ti do? E mo che ti do? Niente. Siamo in Lui. È un'unione profondissima. Vi aggiungo un tassello, perché abbiamo detto che siamo in questa parte della vita di Maria, che è la vita a Nazareth. Aggiungo un'altra scena e concludo, eh? È la vita pubblica, cioè
e il tempo del silenzio. E poi Maria che fine ha fatto in tutta sta storia? Cioè, durante i 3 anni di vita pubblica la vediamo in rarissime scene. Le nozze di Cana, le abbiamo citate prima, la troviamo un po' maltrattata quando tua madre e i tuoi fratelli ti cercano. Gesù non esce, dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Eccoli, quelli che fanno la volontà del Padre mio sono per me fratello, sorella e madre. E poi ritroviamo Maria, ma non faccio lo spoiler perché la giornata di domani la ritroviamo sotto la croce, per poi ritrovarla nel cenacolo. Ecco, la vita pubblica è un tempo in cui Maria sembra non esistere, e questo è un errore per noi. Perché? Perché quando ami qualcuno diventi un'unica cosa con quel qualcuno. Le gioie di chi ami diventano le tue gioie, le sofferenze di chi ami diventano le tue sofferenze. I miracoli di Gesù sono i miracoli di Maria. La sofferenza di Gesù è la sofferenza di Maria. Il discepolato che suscita Gesù è il discepolato di Maria, perché lei e suo figlio sono un'unica cosa, perché si amano. Qui si spalanca, in questa parte della vita di Maria, ancora una volta il mistero trinitario. Così come il padre e il figlio sono un'unica cosa, io sono nel padre e il padre è in me, io agisco con il padre. Gesù e il padre sono un'unica cosa, perché si amano, agiscono nella unanimità dell'amore, nella concordia dell'amore, nell'unità dell'amore. Sono la stessa cosa, perché si muovono in questo senso. A volte, non so se vi è mai successo nella vita, questo amore è talmente uno che succedono cose strane. Una persona si trova in un posto e l'altra si trova dall'altra parte del mondo, dice: c'è qualcosa che non va, magari i telefoni. È veramente successo qualcosa all'altro, ma tu ti trovi dall'altra parte del mondo, come facevi a sapere? Oppure, perché mi hai telefonato in questo momento? Ma che avevo bisogno in questo momento? Cioè, l'unità dell'amore è una roba pazzesca, si manifesta anche al di là della geografia, è un'unità che supera lo spazio e il tempo. Il defunto Battiato direbbe: supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce, dice, per non farti invecchiare. C'è qualcosa di vero in questo, cioè l'amore supera le correnti gravitazionali. Quindi volete vedere Maria nella vita pubblica, ma guardate Gesù e voi vedete Maria. Qui faccio una grande domanda: noi e Gesù siamo una cosa sola, a tal punto che se vuoi vedere Gesù in questo momento devi vedere noi? Che responsabilità, Io lo vedo Cristo perché vedo te, perché tu e Gesù siete l'unica cosa. Questa unità è lo scopo principale della nostra vita spirituale. Chi è quella persona che sta scrivendo, sta lavorando al computer, sta parlando, sta agendo, sta gioendo, sta soffrendo? È Cristo. Io e Lui siamo una cosa sola. Quindi mi piacerebbe che oggi pomeriggio, qui potete sbizzarrirvi nel Vangelo, innanzitutto andarvi a prendere qualsiasi episodio della vita pubblica di Gesù, un miracolo, una predicazione, e osservare in fondo che in quello che sta facendo Gesù è presente Maria. Il Concilio lo dice in maniera così forte, dice che ovunque c'è il mistero di Cristo, del Figlio, lì c'è il mistero della Madre.
non si possono separare la madre dal figlio. Maria è sempre relativa a Cristo, sempre. Ecco, nello stesso modo, così come Maria è relativa a Cristo, noi dobbiamo essere relativi a Cristo, cioè non dovremmo mai essere separati da Lui. Noi sacerdoti prima della comunione pronunciamo una preghiera, no? E diciamo: fa che sia sempre, fa che segua sempre la tua legge e non sia mai separato da te. A me fa sempre specie dire quelle parole: e non sia mai separato da te. Volete che vi rovino tutto il romanticismo di questa scena? E quindi quando tu pecchi, tu costringi Cristo a entrare in quel buio, lo porti lì, perché siete un'unica cosa. Quando vai a finire nei bassi fondi del tuo cuore, tu porti Gesù lì, lo costringi a quel fango. Allora, se lo ami, non andarci per amore suo, non perché sei bravo, hai capito, hai grandi motivazioni, non andarci per amore. Una persona comincia a vedere davvero la conversione nella sua vita quando decide di rompere col peccato. Noi ormai siamo in una fase in cui giustifichiamo il peccato, no? Sempre, diamo sempre 10.000 interpretazioni per dire che alla fine poi... No, attenti, noi dobbiamo prendere la decisione di rompere col peccato, che poi cadiamo, e purtroppo questo capita, ma la domanda è: abbiamo rotto col peccato? Cioè, ci siamo decisi a rompere col peccato? Perché non si può separare, non si possono avere due padroni, dice Gesù. O servirai uno e odierai l'altro, o il contrario. Allora, se tu e Gesù siete un'unica cosa, beh, tira le conseguenze da sta storia qui, Non puoi vivere come se nulla fosse, se tu e Lui siete un'unica cosa. Beh, è un bel mistero da portare dentro la nostra vita e da domandarci dove ci troviamo in questo e se abbiamo consapevolezza di quest'unità, che si attualizza nei sacramenti, ad esempio. Attenti, si attualizza, non significa che in quel momento c'è e poi qualcuno dice no, il ringraziamento dura circa 10 minuti e poi non c'è più la presenza di Gesù dentro di noi perché ormai non c'è la materia dell'Eucaristia. No, il sacramento attualizza, ma non è che lo porta, Avete presente la brace? Quando uno soffia sulla brace, i carboni da grigi diventano rossi, sono infuocati. E voi immaginate che nel momento esatto in cui noi ci accostiamo ai sacramenti, il vento della grazia di Dio rinvigorisce la brace, che già c'è dentro di noi, perché Cristo abita in noi. E noi e Lui siamo un'unica cosa. Qual è la cosa più comoda che ci suggerisce il male? Non vivere dentro di noi, così noi non lo incontriamo. Quando tu capisci questo segreto, altro che andarti a cercare un posto, una situazione, una cappella, eccetera, tu sai che questa presenza viva ed efficace abita dentro di te e tu con Lui stai sempre. Se non vuoi stare con Lui, devi vivere fuori di te.

Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.

0: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre,
1: rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo spirito.
0: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede,
1: perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.

0: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza.
1: Rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.

0: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Nicolò nasce nella città d'Aderno, oggi Adrano, Catania, nel 1117 nel nobile casato dei Politi. I genitori, già avanti in età, dopo molte preghiere ed opere di carità, ottennero dal Signore questo unico figlio. Già alla nascita, dei segni straordinari sono testimoni della volontà di Dio. Infatti l'acqua con la quale venne lavato, appena nato, versata in terra, fece zampillare una tiepide sorgente. Iniziò ad astenersi dal latte materno il mercoledì, il venerdì ed il sabato, ma ciò nonostante crebbe in salute e nella grazia di Dio. Crebbe nell'affetto dei genitori, fu istruito alla dottrina cristiana, imparò a leggere e scrivere. In quegli anni in Aderno vi erano i normanni e la cultura cristiana più diffusa era quella basiliana. Nicolò crebbe in grazia di Dio e si avvicinò sempre più alla contemplazione dei misteri della passione di Cristo e alla preghiera costante della Vergine Maria, fino a consacrare la sua vita al Signore.

Ancora ragazzino, con la sua fede permise la conversione di molti, e tale era la sua fiducia in Gesù che col segno della croce scacciava i lupi che assalivano gli olivi, sanava le pecore, non ultimi intercedeva per la guarigione dei malati. Iniziò la sua penitenza con preghiere e mortificazioni, finché nel giorno delle nozze, imposte dai genitori, un angelo del Signore lo esortò a seguirlo. Egli subito obbedì, fuggendo dalla casa paterna. Così a 17 anni iniziò la sua vita eremitica, fortificando il suo spirito in una grotta alle falde dell'Etna, sita ad alcuni chilometri da Aderno, armato della fede in Cristo e di un bastone crociato, rendendosi docile all'eterno amore. La sua famiglia non si diede pace e lo cercò a lungo, talché un giorno, dopo 3 anni dalla sua fuga, furono prossimi alla grotta dove dimorava. In tale circostanza, un angelo avvisò Nicolò, consigliandolo di recarsi presso il monte Calanna, con la promessa che quel luogo sarebbe stata la sua finale dimora. Nicolò si incamminò con la scorta miracolosa di un'aquila e, giunto in un bosco prossimo ai monti, il demonio in veste di ricco mercante lo tentò. Satana lo lusingò, promettendogli ricchezza e piacere terreni. Nicolò, meditando le piaghe di Gesù, innalzò la croce e nel nome di Cristo Signore pregò d'essere liberato da quella tentazione, e subito il tentatore svanì. Lungo il cammino sostò presso l'abbazia basiliana sita a Magnace, dove incontrò un giovane monaco, Lorenzo da Frazzannò. Questi comprese la volontà del cielo e con affetto fraterno indirizzò Nicola presso il monastero di Santa Maria del Rogato.

Il santo eremita proseguì il viaggio giungendo in territorio Li Fusi a Messina. Ormai stremato, ottenne da Dio di far sgorgare una sorgente percotendo una roccia col suo bastone crociato, e quel luogo è ancora oggi detto Acqua Santa. Interpicandosi lungo il monte Calanna, vide l'aquila posarsi su una roccia. In quel luogo li trovò una spelonca, la sua nuova ed ultima abitazione. L'aquila s'allontanò e poco dopo ritornò portando con sé mezzo pane fresco e fragrante che depose all'ingresso della grotta. Come indicatogli da Lorenzo, Nicola si recò presso il monastero basiliano. Qui trovò la guida spirituale e divenne monaco laico, accettando il piccolo abito e la regola basiliana. In questo monastero, per il resto della vita, ogni sabato, percorrendo un tragitto, si recò per confessarsi e ricevere l'Eucaristia. Nel 1162 Nicola scorge l'amico Lorenzo. L'incontro tra i due santi amici commosse molto i monaci del monastero. I due amici trascorsero insieme quella santa giornata presso l'eremo del Calanna. Lorenzo rabbrividì vedendo l'orribile condizione in cui Nicola aveva vissuto tutti quegli anni e si stupì, nonostante anch'egli manifestasse segni straordinari e miracolosi di santità, di come l'amico avesse fatto sopravvivere così a lungo in quelle condizioni. Pregarono e lodarono l'opera mirabile di Dio, cenarono con erbe, radici e col pane. Portato dall'aquila, infine Lorenzo confidò all'amico, avendo avuto una rivelazione dal cielo, che il 30 dicembre di quell'anno egli sarebbe morto. Al mattino del dì seguente si scambiarono l'abbraccio dell'addio. Lorenzo benedì Nicola e gli promise ancora un segno di saluto su questa terra. Nicolò non comprese subito, ma il 30 dicembre, domenica, allorché alla sera la sua grotta fu inondata di luce soave da un profumo di rose, capì che in quel momento l'anima di Lorenzo saliva al cielo e gli mandava l'ultimo saluto.

Sabato 12 agosto 1167 Nicolò si recò come era solito fare al monastero e poi rientrò alla sua grotta affaticato, esausto. Sentiva il suo spirito sempre pronto e disposto a soffrire, ma il corpo era infermo, si reggeva a stento. Pregò il Signore di liberarlo dai lacci che lo legavano alla vita terrena e di accoglierlo in cielo. Poco dopo, una voce angelica gli rilevò che due giorni dopo la festa dell'Assunzione di Maria, la sua anima sarebbe salita in cielo. Nicola ebbe il cuore colmo di gioia e, ringraziato il Signore, si preparò all'ora sospirata della liberazione da questo mondo. Martedì 15 agosto si recò al monastero per l'ultima confessione e per ricevere per l'ultima volta l'ostia santa. Si congedò da tutti i monaci raccomandandosi alle loro preghiere. Il 16 agosto, vigilia del grande giorno, ricevette l'ultima visita della fedele aquila che, dopo aver deposto il consueto pane miracoloso, si librò in alto e, prima di scomparire in lontananza, compì sulla grotta vari giri per dare l'ultimo saluto. Nicolò si commosse per quel gesto e ringraziò e benedì quella creatura di Dio.

50 anni fu come fiacco l'ardente, assiduo nella preghiera costante, nella penitenza e nei cilizi, mantenendosi candido come giglio e puro come acqua cristallina. All'alba del 17 agosto 1167, Nicolò, che vegliò tutta la notte in preghiera, era nella grotta inginocchiato, con la rustica croce fra le braccia e il libro delle orazioni aperto sulle mani. Levò lo sguardo al cielo col cuore rivolto a Dio, in uno slancio supremo di adorazione, di offerta, di amore. In tale atteggiamento, all'apparir del sole, avvenne il sereno transito. L'anima dolcissima di Nicolò si dislacciò dal gracile corpo e volò alle sfere celesti.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: sulla strada, a cura di Jean Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare ciò che la storia dell'arte ha potuto esprimere per approfondire meglio il sentire questa parola. Ebbene, questa parola di questa domenica è molto particolare perché Gesù esce fuori dal suo territorio e ci pone davanti a due domande che spesso ritornano nella vita del credente. Prima domanda: com'è possibile che Dio cambi decisione, si lasci trasformare, si lasci cambiare dalla nostra preghiera? Cioè, la nostra preghiera può davvero cambiare la volontà di Dio, ciò che Dio aveva deciso? Com'è possibile? Questa è la prima domanda con la quale noi possiamo ascoltare questo Vangelo. Poi c'è una seconda domanda: ma l'uomo Gesù, il rabbi itinerante della Galilea, di Nazareth, aveva coscienza di essere il Messia, di essere Dio incarnato? Qual era la coscienza del Gesù storico? Con queste due domande ascoltiamo questo Vangelo.

0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1: Dicevamo che questo testo ci mette in relazione con due domande importanti per la vita di chi cerca Dio, per la vita del credente o anche del non credente che si interroga su Gesù. La prima domanda è se Gesù storico, come possiamo dire, insomma l'uomo di Galilea che ha camminato sulle strade della Palestina, veramente avesse la coscienza di chi era, di quello che noi diciamo che è il Dio incarnato. Questa è una domanda che ha occupato la ricerca storica di questi ultimi 200 anni in una materia che si studia in teologia e che si chiama cristologia. Ecco, e allora ci sono diverse ondate di ricerca. Nell'Ottocento si iniziava a dire: ma no, il Gesù della storia, il Gesù storico, forse non è esattamente il Cristo a cui noi crediamo, si faceva questa distinzione fra il Gesù storico e il Cristo della fede. Poi dopo, andando avanti la ricerca, si è iniziato a pensare che forse in realtà ciò che è il Cristo della nostra fede, ciò che noi diciamo, vero Dio, vero uomo, il Dio incarnato, forse non era così lontano da quello che è stato l'esperienza dell'uomo Gesù. Forse questa divisione fra Gesù della storia e Cristo della fede era un po' una proiezione di alcuni schemi che i nostri studiosi dell'Ottocento hanno voluto introdurre nella ricerca. E infatti questo episodio ci dice molto, è come uno squarcio dell'esperienza di Gesù, dell'esperienza dell'uomo Gesù. È chiaro che all'inizio l'uomo Gesù molto probabilmente ha avuto una coscienza molto limitata di quello che era. Intanto sappiamo che fino all'età di 30 anni, grosso modo, è stato un lavoratore, un onesto lavoratore che ha imparato il mestiere da suo padre terrestre, da Giuseppe. E poi dopo un certo momento ha sentito una chiamata. E sappiamo che questa chiamata l'ha sentita quando un suo parente, Giovanni il Battezzatore, è stato arrestato e non poteva più parlare come parlava. E probabilmente questo Giovanni il Battezzatore, o il Battista come lo chiamiamo noi, doveva esercitare un fascino particolare su questo cuginetto che era Yeshua, Gesù di Nazareth. E questo cuginetto, vedendo le folle arrivare a questo Giovanni al Giordano, ha iniziato a pensare che qua stava succedendo qualcosa di importante e che forse per Israele si arrivava a un momento cruciale della storia. E forse affascinato dalla predicazione di Giovanni Battista è andato da lui ad ascoltarlo, e forse ascoltandolo ha iniziato a sentire dentro di sé qualcosa di unico, qualcosa di particolare, un legame particolare con il Padre Celeste, quello che ci viene raccontato nei Vangeli, per esempio nell'episodio del battesimo di Gesù: «Tu sei mio figlio, l'amato. Ecco, lì inizia Gesù a capire che deve giocarsi in modo diverso, non semplicemente come un onesto lavoratore, ma deve iniziare a dire quella parola che Giovanni Battista non poteva più dire perché è stato arrestato, che il profeta non poteva più dire perché è stato arrestato. Allora probabilmente il Gesù storico, il Gesù uomo, ha prima di tutto sentito come una chiamata profetica a essere lui, il profeta che manca in quel momento. Tra l'altro questo ci parla moltissimo, no? Perché tutti noi siamo chiamati nel nostro contesto, nel nostro piccolo, a essere profeti, vuol dire a parlare di Dio, a portare la parola di Dio. Profeti viene da profemi, parlare al posto di, parlare davanti agli altri al posto di Dio, per conto di Dio. Ecco, questo sicuramente Gesù aveva coscienza, iniziato avendo questa coscienza di avere una vocazione profetica. Poi dopo che cosa è successo? Ebbene, è quello che abbiamo ascoltato in questo testo. La gente gli andava dietro, ma la gente, non soltanto gli ebrei, perché ogni profeta è mandato soltanto al popolo di Israele, non esiste che un profeta inizia a parlare ai pagani. Ma questo Vangelo di oggi inizia già da un verbo che dovrebbe farci riflettere, uscendo, un'altra traduzione è partito di là. Partito da dove? Partito dalla terra di Israele. E dunque esce geograficamente dalla terra di Israele e va a Tiro e Sidone, nella terra di Tiro e Sidone, che è un po' più a nord, nella Fenicia, l'attuale Libano. E dunque questo verbo uscito da lì è, da una parte geograficamente ci sta indicando che Gesù esce dalla terra promessa, va in terra pagana, al tempo stesso è il verbo dell'uscita per eccellenza, che è l'esodo, l'uscita dall'Egitto, anche questo è exodos, uscita. Allora, andare dai pagani è come un nuovo esodo. Gesù, l'esodo di Gesù, è un esodo di Israele verso i pagani. Cioè inizia a capire che il suo esodo, che poi sarà la sua morte, sarà il lasciare tutto, sarà l'essere crocifisso, ha a che fare con un Israele che ormai non può più rimanere nei confini della terra di Israele, della Palestina, ma deve andare oltre. La promessa che Dio ha fatto a Israele, e di cui ogni profeta è il ripetitore, è l'annunciatore, che l'uomo Gesù ha sentito che lui deve rinnovare Israele, magari anche riformare Israele, deve andare oltre. Dunque non è un semplice riformatore di Israele Gesù, forse all'inizio lui ha pensato di essere così, come un San Francesco d'Assisi per noi che riforma la Chiesa, un Sant'Ignazio, come avrebbe potuto essere un Lutero se non si fosse separato dalla Chiesa Madre, un grande riformatore, ma a un certo momento questa riforma va oltre e va a annunciare ai pagani. E all'inizio sembra che in questo testo Gesù non lo accetta, no? Questa cananea che ha la figlia malata, è la cosa peggiore avere una figlia malata, è peggio di essere malata. Perché quando tu sei malato, tu hai la sensazione che controlli ancora un pochettino la tua malattia, perché è dentro il tuo corpo, sei tu, te lo gestisci tu forse, ma quando hai un essere caro come una figlia che è malato, ti senti totalmente impotente, totalmente incapace di risolvere la situazione. Allora grida, e questo grido è il gesto arcaico dell'uomo che si concentra nell'espressione del suo bisogno. L'uomo fondamentalmente è un grido, l'essere umano è un grido, cioè è un grande bisogno di essere salvato. È un mortale che grida l'immortalità, che grida la pienezza della vita. Ecco, questa figlia malata è il segno anche della limitatezza della vita dell'uomo, perché è la discendenza. Israele e i popoli, alcuni popoli vicini, nell'antichità non credevano molto nella vita dopo la morte, e credevano che la vita dopo la morte fosse semplicemente la nostra discendenza, i nostri figli. Allora avere una figlia che sta per morire e che io allora non avrò una discendenza, dunque sono già morta. ecco, la mia mortalità diventa richiesta di aiuto. Io sono tutto concentrato in questo grido, perché quando grido posso solo gridare, sono tutto grido, non ho altre cose. Non è come quando parlo che posso anche stare a guardare delle cose, a lavorare, a fare. Quando grido sono tutto lì. E allora Gesù all'inizio dice: no, io sono soltanto mandato alle pecore perse di Israele, che è un'espressione molto bella che l'Antico Testamento riservava ai profeti. Io sono, forse sono profeta, ecco. Poi sono i discepoli che gli dicono: ma guarda che ci grida dietro, E allora lui ascolta questa richiesta: aiutami, Signore, aiutami. E quello tocca profondamente il cuore di Gesù. E Gesù allora si ricorda di una cosa, che anche a Israele era stato promesso di unirsi con i pagani alla fine dei tempi. Ma solo alla fine dei tempi, certo, perciò gli ebrei in tutti i periodi hanno detto: ma noi non ci possiamo mischiare con i cani. I non ebrei sono cani, perciò non si possono dare le briciole dei figli ai cani, ai cagnolini, va bene, è stato gentile, ma perché voi siete cani. Quando capisce che forse è arrivato il momento di condividere la tavola anche con questi pagani che abbiamo considerato tutta la vita come dei cani, allora lui inizia a capire che forse siamo arrivati alla fine dei tempi, perché già per i profeti di Israele era promesso che alla fine dei tempi pagani e ebrei avrebbero mangiato lo stesso pane e sarebbero stati tutti figli. E allora Gesù inizia a capire che forse lui è il profeta finale. È il profeta finale della fine dei tempi, del compimento della storia, è il Messia. È il Messia, è la presenza di Dio che chiude la storia del suo popolo e che porta alla riconciliazione di tutti i popoli. Perciò dice: la tua fede è grande, forse più della mia fede, possiamo quasi ipotizzare, no? Cioè, tu donna hai capito prima di me che siamo arrivati alla fine dei tempi. Mi hai fatto capire chi sono io, il profeta finale, il Messia, Dio che chiude la storia e che ci porta alla riconciliazione. Allora, è vero tutto, è vero che Gesù ha capito pian piano chi è, ed è vero che la nostra richiesta è importantissima, perché è il massimo della nostra unione con la storia di quest'uomo che scopre di essere la presenza di Dio in mezzo a noi. E ogni nostra preghiera non è che cambia la mente di Dio, ma è comunione, la comunione più intima con Dio. La storia dell'arte ce lo dice in un modo anche molto bello.

È molto strano che a Gesù venga in mente, quando la donna gli dice aiutami, la metafora del pane gettato ai cagnolini, cioè come se aiutare sia aiutare, in questo caso salvare la vita della figlia di questa donna cananea, sia condividere un pasto. Come mai? Ebbene, perché i pasti sono la rivelazione dell'essere umano. Guardate questa immagine di Jan van de Hyn. È un artista fiammingo della prima metà del Cinquecento. Quest'opera si chiama Festa Burlesque ed è conservato a Bilbao, ma è veramente una presa in giro, è veramente il cinismo fatto pittura di quello che sono molti dei nostri pasti in comune. Guardate i personaggi, guardate in basso a destra colui che sta vomitando, guardate in alto a sinistra quei musicisti ridicoli, guardate questa sorta di pseudo regina del banchetto con il naso rosso, guardate chi si addormenta, chi mangia a sproposito, cioè eppure si mangia soltanto un po' di pane su questo tavolo. A tavola tu riveli te stesso. Un principio dell'antropologia culturale è dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Il modo di mangiare rivela il tuo atteggiamento rispetto alla vita, perché tu la vita, l'esistenza, le esperienze le consumi, le mangi. Anzi, il mangiare per il neonato, l'avvicinare la bocca al seno della mamma è il primo approccio al reale, il primo approccio alla realtà di questo mondo, uno dei primissimi approcci, forse sepolto nell'inconscio nostro della primissima infanzia, è proprio il mangiare. E dunque, se tu mangi arraffando, se tu mangi volendo inghiottire tutto, prendere dentro te stesso, tu lo farai anche con le tue relazioni, tu divorerai l'altro, tu attraverserai tutta la vita distruggendo l'altro, masticando l'altro. Oppure se tu mangi in un altro atteggiamento, come colui che ringrazia, che sa riconoscere in ogni momento, e cioè in ogni pezzo di pane, in ogni nutrimento, un dono, allora è diverso. Perciò questa pittura di Jan van de Hyn è come un'anti-eucaristia, e non l'ho scelto a caso, perché in realtà il Vangelo di questa domenica dice molto dell'eucaristia, e i padri lo hanno interpretato anche come una prefigurazione dell'eucaristia. Noi tutti siamo come questi cagnolini che mangiamo le briciole della tavola celeste e che siamo stati accettati al banchetto eterno. Siamo già nel banchetto di Cristo, nel banchetto celeste. Allora vi faccio vedere una seconda immagine, un'opera più celebre, più famosa, è quella del Veronese, la famosa nozze di Cana, le famose nozze di Cana del Veronese, un'opera composta verso il 1500, la famosa nozze di Cana del Veronese, un'opera composta verso il 1500.

non più in modo cinico, ma è una sorta di festa della diversità, dell'umanità che si ritrova unita rispettando la diversità. E allora questo è quello che il Vangelo di questa domenica vuole dire, che è arrivata la fine dei tempi in cui cagnolini che siamo noi, discendenti di pagani e i figli di Israele, mangiamo insieme nella diversità, e Cristo è colui che ci fa mangiare insieme, è lo sposo, e i cagnolini che stanno davanti a questo quadro, no? Che sono rappresentati proprio nel centro di questo quadro, siamo un po' ciascuno di noi. Allora ringraziamo, perché questo pane che forse non ci è dovuto, ma questo pane è un puro regalo, un puro dono, ed è il pane eucaristico. Ogni domenica quando andiamo a messa ringraziamo per poter mangiare queste briciole che è l'ostia eucaristica.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio dei fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona.

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori, e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco e soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa ed è il mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempervergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.

0: gioia.
1: Prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
1: Prega per noi.
0: Splendore di grazia.
1: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
2: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Nicolò nasce nella città d'Aderno, oggi Adrano, Catania, nel 1117 nel nobile casato dei Politi. I genitori, già avanti in età, dopo molte preghiere ed opere di carità, ottennero dal Signore questo unico figlio. Già alla nascita, dei segni straordinari sono testimoni della volontà di Dio. Infatti l'acqua con la quale venne lavato, appena nato, versata in terra, fece zampillare una tiepide sorgente. Iniziò ad astenersi dal latte materno il mercoledì, il venerdì ed il sabato, ma ciò nonostante crebbe in salute e nella grazia di Dio. Crebbe nell'affetto dei genitori, fu istruito alla dottrina cristiana, imparò a leggere e scrivere. In quegli anni in Aderno vi erano i normanni e la cultura cristiana più diffusa era quella basiliana. Nicolò crebbe in grazia di Dio e si avvicinò sempre più alla contemplazione dei misteri della passione di Cristo e alla preghiera costante della Vergine Maria, fino a consacrare la sua vita al Signore.

Ancora ragazzino, con la sua fede permise la conversione di molti, e tale era la sua fiducia in Gesù che col segno della croce scacciava i lupi che assalivano gli olivi, sanava le pecore, non ultimi intercedeva per la guarigione dei malati. Iniziò la sua penitenza con preghiere e mortificazioni, finché nel giorno delle nozze, imposte dai genitori, un angelo del Signore lo esortò a seguirlo. Egli subito obbedì, fuggendo dalla casa paterna. Così a 17 anni iniziò la sua vita eremitica, fortificando il suo spirito in una grotta alle falde dell'Etna, sita ad alcuni chilometri da Adernò, armato della fede in Cristo e di un bastone crociato, rendendosi docile all'eterno amore. La sua famiglia non si diede pace e lo cercò a lungo, talché un giorno, dopo 3 anni dalla sua fuga, furono prossimi alla grotta dove dimorava. In tale circostanza, un angelo avvisò Nicolò, consigliandolo di recarsi presso il monte Calanna, con la promessa che quel luogo sarebbe stata la sua finale dimora. Nicolò si incamminò con la scorta miracolosa di un'aquila e, giunto in un bosco prossimo ai monti, il demonio in veste di ricco mercante lo tentò. Satana lo lusingò, promettendogli ricchezze e piacere terreni. Nicolò, meditando le piaghe di Gesù, innalzò la croce e nel nome di Cristo Signore pregò d'essere liberato da quella tentazione, e subito il tentatore svanì. Lungo il cammino sostò presso l'abbazia basiliana sita a Magnace, dove incontrò un giovane monaco, Lorenzo da Frazzannò. Questi comprese la volontà del cielo e con affetto fraterno indirizzò Nicola presso il monastero di Santa Maria del Rogato.

santo eremita proseguì il viaggio giungendo in territorio lì fusi a Messina. Ormai stremato, ottenne da Dio di far sgorgare una sorgente percotendo una roccia col suo bastone crociato, e quel luogo è ancora oggi detto Acqua Santa. Interpicandosi lungo il monte Calanna, vide l'aquila posarsi su una roccia. In quel luogo li trovò una spelonca, la sua nuova ed ultima abitazione. L'aquila s'allontanò e poco dopo ritornò portando con sé mezzo pane fresco e fragrante che depose all'ingresso della grotta. Come indicatogli da Lorenzo, Nicola si recò presso il monastero basiliano. Qui trovò la guida spirituale e divenne monaco laico, accettando il piccolo abito e la regola basiliana. In questo monastero, per il resto della vita, ogni sabato, percorrendo un tragitto, si recò per confessarsi e ricevere l'Eucaristia. Nel 1162, Nicola scorge l'amico Lorenzo. L'incontro tra i due santi amici commosse molto i monaci del monastero. I due amici trascorsero insieme quella santa giornata presso l'eremo del Calanna. Lorenzo rabbrividì vedendo l'orribile condizione in cui Nicola aveva vissuto tutti quegli anni e si stupì, nonostante anch'egli manifestasse segni straordinari e miracolosi di santità, di come l'amico avesse fatto sopravvivere così a lungo in quelle condizioni. Pregarono e lodarono l'opera mirabile di Dio, cenarono con erbe, radici e col pane. Portato dall'aquila, infine Lorenzo confidò all'amico, avendo avuto una rivelazione dal cielo, che il 30 dicembre di quell'anno egli sarebbe morto. Al mattino del dì seguente si scambiarono l'abbraccio dell'addio. Lorenzo benedì Nicola e gli promise ancora un segno di saluto su questa terra. Nicolò non comprese subito, ma il 30 dicembre, domenica, allorché alla sera la sua grotta fu inondata di luce soave da un profumo di rose, capì che in quel momento l'anima di Lorenzo saliva al cielo e gli mandava l'ultimo saluto.

Sabato 12 agosto 1167 Nicolò si recò come era solito fare al monastero e poi rientrò alla sua grotta affaticato, esausto. Sentiva il suo spirito sempre pronto e disposto a soffrire, ma il corpo era infermo, si reggeva a stento. Pregò il Signore di liberarlo dai lacci che lo legavano alla vita terrena e di accoglierlo in cielo. Poco dopo, una voce angelica gli rilevò che due giorni dopo la festa dell'Assunzione di Maria, la sua anima sarebbe salita in cielo. Nicola ebbe il cuore colmo di gioia e, ringraziato il Signore, si preparò all'ora sospirata della liberazione da questo mondo. Martedì 15 agosto si recò al monastero per l'ultima confessione e per ricevere per l'ultima volta l'ostia santa. Si congedò da tutti i monaci raccomandandosi alle loro preghiere. Il 16 agosto, vigilia del grande giorno, ricevette l'ultima visita della fedele aquila che, dopo aver deposto il consueto pane miracoloso, si librò in alto e, prima di scomparire in lontananza, compì sulla grotta vari giri per dare l'ultimo saluto. Nicolò si commosse per quel gesto e ringraziò e benedì quella creatura di Dio.

50 anni fu come fiacco l'ardente, assiduo nella preghiera costante, nella penitenza e nei cilizi, mantenendosi candido come giglio e puro come acqua cristallina. All'alba del 17 agosto 1167, Nicolò, che vegliò tutta la notte in preghiera, era nella grotta inginocchiato, con la rustica croce fra le braccia e il libro delle orazioni aperto sulle mani. Levò lo sguardo al cielo col cuore rivolto a Dio, in uno slancio supremo di adorazione, di offerta, di amore. In tale atteggiamento, all'apparir del sole, avvenne il sereno transito. L'anima dolcissima di Nicolò si dislacciò dal gracile corpo e volò alle sfere celesti.

nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina.

poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, lunedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen. Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
2: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
1: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
2: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
1: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca.
2: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
1: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio.
2: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo.
1: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
2: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
1: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
2: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
1: Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
2: Da ogni terra lode al Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, lode a Lui fino all'estremità della terra, lo celebri il mare con quanto esso contiene, le isole con i loro abitanti.
1: Esulti con le sue città il deserto, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedar.
2: Acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida, diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole.
1: Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore, grida, lancia urla di guerra, si mostra forte contro i suoi nemici.
2: Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto, ora griderò come una partoriente. mi affannerò e sbufferò insieme.
1: Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba, trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni farò inaridire.
2: Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da ogni terra lode al Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio. Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio.
2: Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso.
1: Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
2: Tutto ciò che vuole il Signore lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
1: Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti.
2: Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame, mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri.
1: Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan.
2: Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele suo popolo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli. Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Cantate al Signore un canto nuovo,
1: ai santi si addice la lode.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.
2: Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.
3: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, ricco di misericordia,
1: noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
2: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre,
1: rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo Spirito.
2: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede,
1: perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
2: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza,
1: rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: davanti a quell'affresco meraviglioso che è il lungo discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao. Il tema è quello del pane che diventerà poi la vita, la carne, il sangue di Cristo dati a noi. Al centro c'è l'Eucarestia, quella che stiamo celebrando insieme, rivivendo la passione, la morte, la risurrezione di Gesù, Lui che si dona a noi solo per amore e solo per salvare la nostra vita. Il clima è quello di chi mormora. È una parola che nella Bibbia descrive una fede fragile. Se volete, la mancanza di fiducia in Dio è un po' quell'atteggiamento di chi dice: credo solo alle cose che capisco, di cui mi rendo conto, come la matematica. Invece quello che domanda Gesù è un clima di amore, di fiducia. Anche noi davanti a questa pagina dovremmo dire: non fammi capire, ma dovremmo dire: aiutami ad amarti di più, perché soltanto nell'amore, nella fiducia che noi diamo a Cristo, è possibile accogliere il mistero, quello che con la nostra povera mente non riusciamo a comprendere. La fede allora è un legame di fiducia che ci unisce alla persona di Cristo. È questo che Lui vuole fare capire. Pensano che Gesù è una semplice creatura umana. Viene nominato il Padre, secondo loro l'origine terrena di quest'uomo. Si dice allora: come fa ad affermare che Lui viene dal cielo se noi siamo sicuri, se i nostri occhi vedono questo, se le nostre orecchie sentono questo? È un po' quella pretesa di vedere, di toccare, che dice ancora la mancanza di fede in noi, di fiducia nel Signore che ha parlato, che si è sempre presentato come un papà, dice Gesù, preoccupato di sfamare i suoi figli, non solo, ma di donare loro una vita in pienezza. Ed ecco davanti a noi quell'uomo che chiede di morire, che sta rasentando la disperazione, certamente rassegnato, perché non vedeva alcun risultato nella sua opera di profeta. Aveva difeso l'unico Dio di Israele davanti a coloro che volevano strappare via questa fede sostituendo degli idoli, Elia, il primo dei profeti. Vive un momento di abbattimento spirituale, di grande crisi, di notte dello spirito, ed eccolo a desiderare la morte come liberazione. Proviamo a pensare quante persone anche in questo periodo sono passate per questa notte dello spirito fino ad arrivare a togliersi il grande dono della vita. In questo stato si trova Elia quando Dio, attraverso un angelo, lo risveglia e gli porta del cibo per nutrire la sua stanchezza, dell'acqua per dissetare la sua aridità, invitandolo ad alzarsi e a riprendere il cammino, non andando qua e là nel deserto, non vagando senza una meta, ma indicandogli la meta dei suoi passi, che è la montagna di Dio, il Sinai, il luogo dove il Signore ha incominciato a stabilire con l'umanità un rapporto di dialogo, di reciproca fedeltà, noi diciamo di alleanza. Grazie a quel cibo lui potrà camminare 40 giorni e 40 notti. Vorremmo capire quanto c'è bisogno di questo cibo di Dio, della sua parola forte che dice: alzati, cammina con una meta. Penso in particolare a quei giovani che vivono nel disorientamento. Anche in questa settimana le notizie degli sballi che portano al coma etilico, tanto si vuole esagerare in tutto, e proprio l'esagerazione sembra quello che dà senso alla vita e invece ti provoca la morte, ti toglie ogni significato. Ecco che cosa fa Dio: alzati e cammina, affronta il viaggio, io ti do il nutrimento. Questo noi lo chiamiamo viatico, e anche l'Eucaristia è il viatico. Non si deve intendere solo l'ultima comunione che può ricevere una persona ammalata, prossima a morire, ma viatico ogni volta che noi abbiamo la gioia di accogliere il Signore, di nutrirci di Lui. È il cibo dei pellegrini, di chi sta sulla strada, di chi vuole camminare nella vita e non afflosciarsi come un fiore sotto il sole cocente. A noi allora ritrovare nella parola di Gesù la nostra forza per continuare il cammino. Dice Gesù: sono questo pane che dona vita. Ed ecco la domanda che ci facciamo: perché andiamo in cerca a volte di tante altre sorgenti di gioia che impallidiscono davanti alla forza che viene dall'Eucaristia? Io davanti a questa pagina penso sempre a quello che è capitato a quel vescovo vietnamita durante la sua lunga prigionia, quando ha potuto sopportare le torture, le vessazioni, il lavaggio del cervello che tentavano di fargli, celebrando ogni giorno dentro il carcere la Santa Eucaristia. Non c'era questo apparato, lo potete immaginare, c'erano solo le sue mani, qualche briciola di pane che poteva sottrarre dal rancio misero e qualche goccia di vino che gli portava di nascosto una guardia che lui aveva convinto. Ebbene, nella mano come calice consacrava il corpo e il sangue del Signore, erano il suo viatico. E lui stesso, dopo la liberazione, dopo 7 lunghi anni di carcere, diceva: sono riuscito, grazie a quella presenza del Signore, a sopportare tutta questa fatica. Molti altri prigionieri invocavano solo la morte come liberazione. Nutrirsi di Cristo è per noi davvero la fortuna. Credere in Lui diventa per noi la grande sfida. Che cosa domandare oggi se non di stabilire con il Signore questo rapporto di grande fiducia e di abbandono? Io credo in Te, Signore. Tu solo puoi sfamare la mia fame di vita eterna. Tu mi aiuterai ad attraversare tutti quegli ambienti di morte, quando io magari mi arrabbio, quando io credo di aver ragione, quando pretendo dagli altri, quando mi scoraggio, quando sono colpito da una malattia. Solo tu diventi il mio vero nutrimento. Pensate come si presenta Dio, colui che ci nutre, che ci dà vigoria, che soprattutto permette a noi di continuare il viaggio della vita ben oltre i termini di questa terra, quando i nostri giorni sono contati. Invece lui parla di una vita eterna che va al di là dei giorni e delle ore che consumeremo quaggiù. Invochiamo oggi questa fame del Signore, e quando abbiamo la gioia di comunicarci a Lui, riconosciamo che è davvero la medicina necessaria per poter continuare il nostro cammino e affrontare ogni difficoltà con la Sua presenza e con il Suo spirito di amore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 524343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: strada facendo. In viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada facendo.
3: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
4: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
3: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
5: A dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
3: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
4: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una Chiesa che cammina, una Chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
3: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
4: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi. E appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di
5: l'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto, attraverso questo peggio qua di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
3: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
5: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro. Incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire delle testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
3: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
5: Il progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
3: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
5: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono, e un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
3: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
5: Vorrei portare questo messaggio ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno. Abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto, molto più vicine di quanto si immagini. E appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
3: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
5: Io direi The Night di De Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Io e lui viviamo nella stessa cittadina, dice, lo stesso Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento di aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo. E per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quella lì, quel mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella la sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto. Era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene, e questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra. Litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no. E io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
1: Già con il logo penso averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha. Che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo. Fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran, attacco di Israele in Libano contro Hezbollah, 11 morti, nuovi scontri in Cisgiordania, appello del Papa, cessino le violenze contro i civili palestinesi, 5 anni fa il ritorno dei talebani al potere in Afghanistan. Buona giornata da Luca Collodi. Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad, braccio di ferro su Hormuz. Trump: lo dichiarerò territorio americano. Teheran dice: non basta. Un tweet. Una taglia dagli Ayatollah per chi cattura o uccide soldati americani. Attacco di Israele in Libano, 11 morti. Il servizio di Marina Tomarro.
1: Nuovo braccio di ferro tra USA e Iran sul controllo dello stretto di Hormuz, mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Il presidente Trump aveva annunciato che avrebbe designato lo stretto territorio degli Stati Uniti molto presto, con Teheran sconfitta, mentre lo status dello snodo strategico da dove transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta una situazione di totale stallo militare e diplomatico. L'Iran ha replicato definendo le minacce e gli annunci del presidente statunitense fuori luogo. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Tami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani, fissando una ricompensa da versare a chiunque ne catturerà uno. Nel mentre in Libano, raid di Israele contro Hezbollah, 11 morti, e Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Trump, Jared Kushner.
0: Almeno 2 coloni israeliani e 10 palestinesi sono rimasti feriti nel corso di nuovi scontri avvenuti a Hebron, nel sud della Cisgiordania, secondo quanto reso noto dalle forze di difesa israeliane e della Mezzaluna Rossa palestinese. E ieri, dopo la preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo, appello del Papa sulla situazione in Cisgiordania: cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese. Le sue parole, il servizio di Antonella Palermo.
2: Mentre le famiglie che vivono alla periferia del villaggio di Kusra ammettono di aver subito per mesi attacchi talvolta mortali da parte di coloni israeliani militanti, arriva l'invocazione accorata e rinnovata di Leone in una piazza della Libertà, dove si leva mentre la pronuncia un lungo e solidale applauso dai fedeli.
3: Chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
2: Il pensiero del Papa va poi all'evento dei giochi di Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, che coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa dell'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo, dice il Papa, sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Alla manifestazione parteciperà peraltro con 4 atleti anche Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede.
0: E torniamo agli esteri. La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive. L'esercitazione annuale si svolgerà fino al 27
2: della Santa Sede.
0: Torniamo agli esteri. La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive. L'esercitazione annuale si svolgerà fino al 27 agosto.

0: Lo sfondo di una negazione dei diritti delle donne, ce ne parla Valerio Palombaro.
1: A 5 anni dal ritiro degli Stati Uniti e degli alleati occidentali dall'Afghanistan, che ha segnato il ritorno dei talebani al potere, il paese asiatico versa in condizioni umanitarie disastrose. Una persona su due è bisognosa di aiuti. Secondo l'ONU, nel 2026 sono quasi 22 milioni gli afghani che risultano aver bisogno di assistenza umanitaria. Praticamente metà della popolazione è afflitta da fame, siccità prolungata, declino economico e collasso dei servizi essenziali. Il tutto sullo sfondo di una negazione sistematica dei diritti delle donne, che secondo l'UNESCO si è materializzata nell'esclusione di 2,5 milioni di ragazze dall'istruzione. Il mancato accesso alle scuole secondarie e alle università, secondo l'UNESCO, rischia di condannare il paese a decenni di potenziale perduto, aggravando così povertà e causando al paese danni irreversibili.
0: E resta alta la tensione in Nigeria, dove la recente liberazione di un seminarista e di un catechista rapiti durante una messa nello stato di Enugu riaccende i riflettori su violenze sistematiche sui cristiani che aumentano l'insicurezza della popolazione in un quadro umanitario sempre più critico. Edoardo Valentino.
2: I rapimenti a scopo di riscatto restano una delle principali fonti di finanziamento dei gruppi armati attivi in Nigeria. Nel nord-ovest operano soprattutto le bande criminali conosciute come bandits, responsabili di assalti ai villaggi, saccheggi e sequestri di massa, mentre nel nord-est del paese persistono le attività dei gruppi jihadisti, un'emergenza che travolge una popolazione di oltre 220 milioni di abitanti, già stretta tra povertà estrema ed emergenze sociali. L'ultimo intervento delle forze di sicurezza ad Enugu ha portato alla liberazione dei due ostaggi e al recupero del riscatto, ma i violenti scontri del nord, come quello dello stato di Kebbi, confermano la drammaticità della situazione. Nonostante la presenza dell'esercito e le ripetute operazioni di sicurezza, i cittadini continuano a vivere in una situazione di costante paura, con attacchi che colpiscono indiscriminatamente luoghi di culto cristiano, comunità rurali e personale religioso. In questo scenario si registrano comunque segnali di speranza, dalla liberazione di più di 300 ostaggi nel parco del lago Kainji all'impiego delle comunità locali che attraverso l'istruzione e il dialogo cercano di ricostruire un'alternativa alla spirale dell'odio.
0: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Intanto i soccorritori stanno cercando eventuali superstiti intrappolati sotto le macerie dopo il terremoto che ha colpito sabato scorso la provincia orientale del paese, causando 53 vittime accertate. Le operazioni proseguono mentre il paese celebra oggi la festa dell'indipendenza. Vandalismi e momenti di tensione hanno segnato la notte di Ferragosto in molte città italiane ed europee. In località marine, imbarcazioni e natanti hanno invaso aree vietate alla navigazione e il Mediterraneo resta a rischio per il sovraffollamento turistico. La crescita dei flussi di presenze estive, infatti, genera una pressione sempre più difficile da sostenere per gli ecosistemi marini. Lo rileva l'associazione Mare Vivo. Ci dice di più Paola Simonetti.
3: L'estate è tempo di buoni affari per le mete, soprattutto marittime, ma se i flussi turistici sono una leva per l'economia, a pagare il vero prezzo del sovraffollamento turistico è il mare e le creature che lo abitano. Con quasi 3,1 miliardi di pernottamenti previsti nell'Unione Europea, delicata si rivela la situazione degli ecosistemi, come sottolinea l'organizzazione Mare Vivo. Essere minacciate non soltanto spiagge e località costiere, ma la stessa capacità del Mediterraneo di sostenere un numero di visitatori che supera la soglia di tollerabilità in un contesto che vede il mare già compromesso da attività umane invasive, fra cui la pesca eccessiva e quella a strascico. Se gli habitat marini vengono degradati, sottolinea l'organizzazione, diventano più esposti alle ondate di calore e alla perdita di biodiversità. Un cambiamento di rotta, secondo Mare Vivo, dovrebbe puntare su iniziative di attenta gestione delle risorse e dei rifiuti, con l'eliminazione della plastica monouso in porti turistici, approdi, alberghi e stabilimenti balneari.
0: La pagina della cultura, il naufragio del Titanic e altre storie di mare, il titolo del raccolto di saggi e articoli di Joseph Conrad appena pubblicata in Italia, redatti tra il 1909 e il 1923, riflettono sul rapporto tra uomo, tecnica, progresso e natura. Ce ne parla Sara Costantini.
4: Il naufragio personaggio del Titanic come metafora dei limiti del progresso. È questo il filo conduttore dei saggi di Joseph Conrad, raccolti nel volume Il naufragio del Titanic e altre storie di mare. Lo scrittore, che prima della letteratura aveva conosciuto l'oceano da marinaio, non vede in quella tragedia soltanto un incidente, ma la sconfitta dell'idea che la tecnica possa eliminare ogni rischio. La nave, definita inaffondabile,

0: stabile divenne così il simbolo di una fiducia assoluta nel progresso, destinata a confrontarsi con la forza imprevedibile del mare. Tra i testi dedicati al Titanic, la raccolta propone altre riflessioni sulla navigazione, intesa come esperienza capace di rimettere alla prova l'uomo e il suo senso di responsabilità. Per Conrad, il mare diventa una scuola di prudenza, disciplina e consapevolezza dei propri limiti, una lezione ancora attuale sul rapporto tra progresso e fragilità umana, che continua a interrogare il nostro tempo.
1: Tutto, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, grazie per l'ascolto da Luca Collodi, l'informazione...

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

L'uomo, nel lungo breve viaggio della vita, non è mai solo. Naturalmente, se sa riconoscere e accettare i compagni di strada. Tra questi hanno grande importanza gli artisti, i musicisti, per esempio. La musica, sinfonica, operistica o leggera, è un'importante vicina di casa che entra sempre più spesso nei luoghi in cui viviamo. Adesso, attraverso le tecnologie, ci può seguire dovunque, anche in auto, in aereo, sul treno, mentre camminiamo o corriamo. Sono un discreto consumatore di musica. Purtroppo non so suonare, come ho sempre desiderato. Non ho saputo chiederlo con sufficiente determinazione al momento opportuno. C'è l'infinito, il mistero, anche dentro una canzone? Dico di sì, senza paura. Non in tutte, certamente, forse neppure in tante, ma alcune canzoni napoletane, alcune esecuzioni di Mina, di Frank Sinatra, di Edith Piaf, alcuni brani di De André, Battisti, Celentano, Venditti, De Gregori, resteranno per sempre. La musica leggera ha svolto nel XX secolo il compito che in quello precedente aveva svolto la musica operistica. I Verdi e i Donizetti del Novecento li dobbiamo cercare tra i cantautori. Le prime produzioni sinfoniche che ho a lungo ascoltato durante gli anni della scuola media sono state le sinfonie di Beethoven dirette da Arturo Toscanini. Questo immenso autore rivela a me la profondità del cuore umano nelle sue più diverse sfumature, ora pieno di baldanza, ora sereno, ora cupo e segnato dal dramma, ora andante, ora lacerato e muto. Nella giovinezza della mia vita ho scoperto Mozart e l'infinita pace che viene dal suo animo, che ha saputo attraversare tutto quanto vi è d'oscuro nel mondo per raggiungere la serenità di Dio. La sua musica, secondo il teologo Karl Barth, è come un gioco divino. Hans Urs von Balthasar, gigante della teologia del Novecento, svizzero come Barth, ha scritto che Mozart è la rivelazione definitiva della bellezza eterna in un vero corpo terreno. Qualcosa di fanciullesco, eppure di eternamente vero.

A Bach mi accosto con immenso tremore, come ad una montagna abitata dalla divinità. I suoi movimenti, così pensati e ripetuti, mi riportano alla Commedia di Dante e alla Summa di Tommaso d'Aquino. Dietro la musica di Bach, con il suo movimento circolare infinito, riluce già il mare dell'eternità, ha scritto Eugen Jochum.

Innanzitutto, la musica rivela un mistero. Quando ascolto certe melodie, certi accordi, certi temi musicali, non solo mi sembra di averli sempre conosciuti, ma addirittura sono sicuro di averli dentro di me, come qualcosa che mi costituisce oggettivamente. La musica si ispira alle voci della natura, o è la natura che si muove seguendo il ritmo di una melodia che la precede e la fonda? Neppure nell'ascolto delle parole accade in me l'avvenimento di una simile rispondenza. Neppure alla vista dell'oceano, o di una catena di montagne, o delle stelle. Lì, in quelle visioni, l'infinito mi si presenta come irraggiungibile, o impossibile ad essere contenuto, abbracciato. Nella musica, invece, l'infinito, pur rimanendo tale, mi appare nella finitezza di una partitura, scritta su dei fogli, interpretabile dall'uomo, anche se perennemente nuova. C'è da dire, però, che mentre alcuni autori suscitano in me un particolare riverbero, altri restano chiusi come in una cassa che contiene un tesoro riservato soltanto ai pochi che la sanno aprire. Eppure la musica è un linguaggio universale. Attraversa trasversalmente tutte le barriere create dalle diversità delle lingue, ma necessita di ascolto, voglia di ascoltare e capacità di ascoltare. Certo, si può sentire musica classica anche facendo altro con la coda dell'orecchio, ma se si vuole veramente che le note diventino in noi immagini, sentimenti, emozioni, occorre che tutto il nostro essere sia lì, dentro quell'atto che ci apre all'audizione, dentro quell'avvenimento che accade ogni volta nuovo e differente.

Lo stesso posso dire per la pittura. Non amo i musei, le mostre, o meglio, non amo correre lungo i corridoi di un'esposizione per vedere quante più cose possibili. Preferisco accontentarmi di un quadro, di due, soffermarmi a osservarli, seduto su una sedia. Per quanto ho potuto, ho acquistato opere d'arte contemporanea, accessibili alla mia borsa, anche per aiutare lo sguardo dei giovani che vivono con me. Educare alla bellezza è uno dei compiti più gravi e urgenti di un adulto verso i suoi figli o nipoti, o comunque verso le giovani generazioni. Come ho già avuto modo di annotare in un'altra parte di questo viaggio, sono molto legato all'arte figurativa. Per questo esercitano su di me una particolare attrattiva i ritratti, e in particolare gli autoritratti. Mi piace la pittura abitata dell'uomo, e naturalmente la scultura, quella greca di Fidia e Prassitele, così divina, e quella romana, così umana. Michelangelo, che è scultore anche quando dipinge, e tra i contemporanei Rodin e Manzù. Come la musica, la pittura ci permette di entrare entro strati della realtà con cui siamo a continuo contatto ma che non vediamo. L'arte figurativa è paragonabile ad un occhio nuovo, ad uno sguardo impossibile all'uomo che non sia segnato da una grazia speciale.

il compagno di viaggio che più ho avuto accanto durante le mie peregrinazioni sono i testi letterari. Ho letto di tutto, ma infine ho cercato gli autori che hanno qualche parola da dire, sempre nuova e penetrante, in ogni stagione della vita. I classici, come si usava dire un tempo, e come mi sembra si torni a dire ancora oggi. Come nelle altre opere d'arte, anche nella letteratura avviene un incontro. Un brano musicale si compie ogni volta che è ascoltato. Un quadro è veramente se stesso nello sguardo di chi lo ammira. Una pagina è scritta per essere letta. In un testo c'è innanzitutto l'autore. Amo scavare nella biografia di chi scrive. So benissimo che le sue parole non si riducono alla sua storia personale, ma sono anche convinto che senza la conoscenza di essa un testo si dischiuderebbe con maggiore difficoltà. Non mi riconosco per niente nelle tesi di quei critici che sostengono si debba prescindere del tutto dalla storia, così come non mi schiero con gli storici che vedono nella produzione artistica una sovrastruttura della politica o dell'economia. Nel testo l'autore rivela se stesso, anche al di là delle sue intenzioni o consapevolezze. È un frammento attraverso cui indagare il tutto.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Carissimi fratelli e sorelle, con la gioia e la lode del Signore nel cuore, vi porgo il mio più cordiale e affettuoso saluto per questa nuova giornata che vi auguro di poter vivere nel Signore. Nel Signore c'è la gioia, c'è la pace. Nel Signore troviamo anche il conforto, l'aiuto, il sostegno, la sicurezza nei nostri momenti di incertezza. Nel Signore vogliamo anche trovare la sicurezza per la nostra salute, per la tranquillità anche dei nostri rapporti, per la protezione del nostro lavoro. E io sono molto lieto di salutarvi e di augurarvi che questa giornata sia ricca di tante opere buone. È veramente tanto bello vivere sempre così in comunione, sentirci fratelli, raccomandarci a vicenda a Dio che è nostro Padre, vivere nel suo santo timore e compiere con un profondo desiderio di obbedienza la sua volontà.

E Gesù dice, ecco Padre, io vengo a fare la tua volontà. Gesù è l'obbediente, è l'ideale dei chiamati, il primo. Dopo di lui verrà Maria. È Cristo il chiamato per eccellenza, essendo il suo nome Verbo di Dio, parola di Dio. E la parola obbedisce. In Gesù Cristo noi tutti siamo stati chiamati dal Padre. La nostra chiamata del Padre passa per mezzo di Gesù Cristo. Ma è ancora da Gesù Cristo che noi siamo stati chiamati. Cioè la chiamata eterna di Dio diventa concreta, viene comunicata sensibilmente a noi per mezzo di Gesù Cristo. Lui è il Maestro che chiama. Perciò non c'è vocazione che non abbia in Cristo la sua radice e non avvenga per mezzo di Cristo. È sempre Cristo che chiama, anche se la vocazione giunge attraverso la mediazione di altri. A questo punto io ricordo sempre la mia chiamata al sacerdozio, che è una chiamata meravigliosa. Io avevo 8 anni e ero appena stata messa la prima comunione, ero un bambino molto piccolo. E andavamo tutti i sabati a confessarci. Io ricordo proprio le 3 del pomeriggio nella sacrestia, che adesso non c'è più purtroppo, mi dispiace tantissimo, che il parroco ha rovesciato la chiesa e ha distrutto quel luogo che mi sarebbe stato tanto caro. E io ricordo che c'erano le vesti di chierichetti e c'era una poltrona molto sgangherata con un ginocchiatoio, un crocifisso, li vedo come adesso. Io che venivo dalla campagna, 8 anni, non avevo mai pensato al sacerdote, non sapevo, anzi lo vedevo una cosa così grande, il sacerdote, che sembrava che venisse dal cielo. E appena finito di confessarmi, il sacerdote mi dice: cosa farai quando diventerai grande? In dialetto, che io non riuscivo a parlare italiano. E io ricordo che in quel momento lì non ci avevo mai pensato, mai, non sapevo neanche cosa si poteva fare per diventare sacerdote. Io ho sentito proprio dentro di me una voce che io adesso in questo momento riconosco poco, che è la voce di Gesù Cristo che mi ha fatto parlare, che mi ha detto: voglio farmi prete. Poi mi ha anche chiesto: perché vuoi diventare prete? E io mi ricordo che mi sono trovato molto imbarazzato, perché cosa potevo rispondere. Però mi ricordo che ho detto: ma per diventare buono. E quello è stato un momento mio decisivo, e io ho sentito che lì era Gesù Cristo che ha segnato la mia vita. Dopo sono passate le difficoltà, le tentazioni, i dubbi della crescita, però ecco, Gesù Cristo attraverso una persona, ma è Lui, se no la mia vocazione non sarebbe stata efficace. E io vorrei che in questo momento aveste anche voi da ricordare la vostra vocazione. Quando avete trovato vostro marito, vostra moglie, quando avete intrapreso una determinata scelta della vostra vita. Gesù Cristo che è venuto a portarvi il messaggio del Padre. Ed infine, la Chiesa è depositaria del mistero dello Spirito Santo, che consacra per la missione quelli che il Padre chiama mediante il Figlio suo Gesù Cristo. Lo Spirito Santo completa l'opera del Padre e del Figlio e consacra, riempie di potenza. Come era avvenuto all'inizio, così è avvenuto sempre. Così avverrà ancora nei tempi futuri. Accanto ai vescovi e ai sacerdoti vi furono, vi sono e vi saranno altre persone chiamate dal Signore ad una vita di speciale consacrazione. Tutti questi uomini e donne continuano a trovare la sorgente pura della loro vocazione nella fede del risorto e nei doni inesauribili dello Spirito. Ogni vocazione dunque è dono dello Spirito, e soltanto nello Spirito si percepisce la vocazione e ad essa è possibile dire di sì.
Ecco perché noi sempre invochiamo lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che può rendere efficace questa vocazione, questa chiamata di Dio. Come ancora nello Spirito è riposta la fecondità vocazionale della Chiesa, e per mezzo della consacrazione dello Spirito ogni vocazione diventa dono per Dio stesso, per la Chiesa e per il mondo. Ecco, questa io penso sia la parola più consolante che possiamo ascoltare oggi. Io ve la depongo nel cuore, perché la possiate gustare, perché possiate anche verificarvi con la vostra vocazione, per sapere che questo tempo, questa generazione è affidata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo a ciascuno di noi. Noi siamo responsabili di questa generazione, perché la vocazione mi mette in rapporto non soltanto con Dio, ma mi mette in rapporto con i fratelli, con il mondo, in vista della salvezza, della Chiesa. Allora, come dobbiamo rispondere? Vediamo quanto è importante allora che restiamo uniti nella preghiera, in queste esperienze di preghiera. Allora siamo sicuri che attraverso queste esperienze di preghiera che noi stiamo portando avanti per grazia di Dio, nasceranno molte vocazioni sacerdotali, religiose e di vera chiamata al matrimonio. Perché non possiamo fare selezioni tra le vocazioni. Ognuno ha una vocazione che per lui è il massimo dono, sia che questo sia orientato al matrimonio o alla vita di consacrazione. L'importante è che noi siamo chiamati a seguire la scia dei santi, degli apostoli, dei martiri e di tutti quelli che hanno portato avanti con fedeltà la loro vocazione nel tempo passato. Oggi tocca a noi. Come ho risposto finora? Come voglio rispondere? Che cosa voglio fare per me, per gli altri, per i giovani? Perché ci siano tante vocazioni sacerdotali e religiose. Guardiamo a San Benedetto e a sua sorella, Santa Scolastica, pensate che bello, due fratelli, un santo e una santa. San Benedetto, Santa Scolastica. Pensate al papà e alla mamma di San Benedetto e di Santa Scolastica. Chi non vorrebbe essere papà e mamma di San Benedetto e di Santa Scolastica? Chi non vorrebbe essere papà di San Francesco, di Santa Chiara, anche solo di Papa Giovanni? Ecco, fratelli, vedete che ricchezza. Ringraziamo il Signore di essere vissuti in questo tempo in cui la Chiesa sta uscendo da un tunnel molto buio, nel quale abbiamo visto realtà sconcertanti. Pensate alle migliaia e migliaia di sacerdoti e di anime consacrate che in questo tempo hanno abbandonato la loro posizione, hanno abbandonato l'altare e la vita di consacrazione. Sono migliaia e migliaia. La desolazione dei conventi, dei seminari. E adesso ritorna lo Spirito di Dio, risuona la tromba. E noi siamo chiamati a realizzare questo progetto nuovo di Dio. Mettiamoci anche noi stasera a disposizione come Gesù Cristo e diciamo: ecco Padre, sono qui pronto a fare la tua volontà. Maria, che sei la madre della lode, accogli la nostra preghiera, presente dal Padre. Tu che sei la madre della lode, fa che la nostra vocazione si realizzi in pienezza, perché possiamo diventare una lode vivente. Presenta, Madre nostra, al Signore la nostra vita, la nostra disponibilità. Preghiamo Maria di presentare tutti i giovani, di presentare soprattutto quelli che sono ammalati, che hanno qualche difficoltà, che
si trovano coinvolti in qualche situazione difficile in questo mondo così corrotto, così dominato dalla morte. Ti preghiamo, guarisci tutti i ragazzi e le ragazze che sono qui ammalati, che hanno qualche complesso, qualche difficoltà, e aprili alla chiamata dello Spirito. Maria, vieni, presenta a Gesù. Questa è la nostra offerta.

0: talvolta ci troviamo nell'oscurità, nel dubbio, nella paura, nella tentazione, magari anche nella sensazione di aver sbagliato tutto, di essere dei falliti. Ora guai a noi se in quel momento seguiamo questi pensieri. La salvezza per noi in quel momento è dire: Signore, tu sai che io ti amo, tu sai che io ti offro la mia vita, tu sai che non ho altri all'infuori di te. E quindi anche a denti stretti, nella tristezza, nella paura, testimoniare a Gesù Cristo la nostra scelta di fondo, perché il Signore è buono e mentre nel cuore può farci entrare turbamenti o permettere che abbiamo da restare nella paura, la testa ce la lascia per fortuna, per grazia, sempre limpida, sempre chiara. Quindi con la possibilità sempre di fare delle scelte ben precise, perché sempre il Signore ci fa tenere chiaro in mente che non abbiamo nessun altro interesse se non quello di stare col Signore, di mettersi dalla parte sua. Che è difficile che uno se non diventa matto, che non riesca più a capire che Dio è tutto, che in Lui solo c'è la nostra salvezza. Signore, se noi andremo via da te, da chi andremo? Questa è stata anche la scelta di San Pietro, che anche lui si è trovato in qualche difficoltà. E alla fine ci rimettiamo proprio al Signore, quando Gesù gli ha chiesto per 3 volte: mi ami tu, Pietro? E Pietro è rimasto molto turbato. Pietro non ha saputo altro dire: Signore, guarda, tu sai tutto. Basta. Tu sai che io non posso andare lontano da te, perché so che non c'è altra salvezza lì fuori di te. Allora ecco che facciamo come il povero, che magari anche se viene cacciato dal padrone, in questo caso il Signore potrebbe fingere per mettersi alla prova di tenerci fuori dalla porta, che sta lì rannicchiato sotto la porta, fermo, al freddo, alle intemperie, per dimostrare che: Signore, io non mi allontanerò da te, so che presto o tardi mi aprirai la porta e che tornerai a me con la tua consolazione. E quindi si deve aspettare che passi il temporale, passi la burrasca. Poi il Signore si sveglia, si alza e sgrida il vento, la tempesta, e torna alla bonaccia. Dobbiamo avere questa sapienza. Infatti San Paolo dice che la sua testimonianza si esprime attraverso una sapienza che non è della carne. Sappiamo che l'uomo della carne è l'uomo che si fida di se stesso, che vuole avere sicurezze lui, cioè che prega quando sente che il Signore gli è vicino e magari si scoraggia e si dispera quando sente che il Signore è lontano. L'uomo della carne si fida di se stesso, mentre noi sappiamo che dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito, che soffia come vuole, e perciò ci affidiamo alla grazia di Dio. Anch'io dico stamattina, spero che comprendiate questo discorso, come San Paolo dice ai suoi cristiani. San Paolo poi dice anche con gioia alle sue comunità: voi siete il mio vanto, cioè siete la ragione della mia vita, della mia vocazione, della mia chiamata. Questo per dimostrare come l'apostolo ha bisogno del suo popolo, perché è una testa che ha bisogno del corpo. E qui noi veniamo a lodare e benedire il Signore anche per l'opera che sta compiendo in mezzo a noi, perché Lui fa di noi un corpo con la testa e con le membra, e non ci può essere testa senza corpo né corpo senza testa. C'è una complementarietà, per cui ogni sacerdote deve dire al suo popolo: voi siete la ragione del mio essere sacerdote. E il popolo, la comunità cristiana dice: noi non potremmo essere tale se non con la presenza di chi sostituisce Gesù Cristo, che è il vero capo della Chiesa. A al Signore allora tutta la nostra lode, tutta la nostra benedizione. Il responsorio dice: la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato. Come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la consolazione. Io credo che da qui noi potremmo valutare quanto Spirito di Gesù Cristo possediamo. Se le sofferenze, le angosce, le tentazioni ci abbattono, ci scoraggiano, allora vuol dire che siamo senza consolazione. E allora ci manca lo Spirito di Gesù Cristo. E anche se dovessimo constatare questo, non dobbiamo scoraggiarci, perché il Signore ha i suoi tempi e noi non siamo uomini della carne che vogliono avere subito risultati immediati. Il Signore sa che questi non può darceli, altrimenti noi cominceremo a gloriarci e a fidarci di noi stessi e non di Lui. Perciò tutte le nostre oscurità, le nostre lotte, le nostre tentazioni non sono altro che un mezzo che il Signore ci offre, perché abbiamo da scendere giù nella consapevolezza della nostra povertà, del nostro non essere capaci di far niente senza il Signore, e quindi di essere sollecitati a fidarci completamente di Dio e dell'aiuto del Signore, aspettando i tempi suoi, sempre ricordando che la grazia del Signore non ci abbandona, ma ci sostiene sempre. E nell'angoscia abbiamo la possibilità di essere nella consolazione, perché basta solo il pensiero che noi partecipiamo alla passione del Signore per essere consolati. Signore, accetto la mia tribolazione, la mia sofferenza, la mia angoscia, perché questa mi unisce alla tua passione, e allora mi sento consolato. Completiamo questa meditazione anche riflettendo sulla lettera ai cristiani di Magnesia di Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire, il quale dice che non basta essere chiamati cristiani, ma bisogna esserlo davvero. Ignazio, detto anche Teoforo, alla Chiesa benedetta dalla grazia di Dio Padre in Gesù Cristo, nostro Salvatore, in Lui saluto questa Chiesa che è a Magnesia, sul Meandro, e le auguro di godere ogni bene in Dio Padre e in Gesù Cristo. Questa forma di salutare le comunità è meravigliosa. L'Apostolo si sente inviato da Dio e si sente mandato a compiere un'opera di Dio. Ho appreso che la vostra carità è perfettamente ordinata secondo Dio. Voglio il Signore che questo si attui anche per noi. Io credo che potrà essere constatata anche per noi questa verità consolante, e senza pretendere di avere dei risultati, perché la nostra carità è ordinata secondo Dio anche se siamo nella confusione, nel dubbio, nella paura, nella tentazione, perché si tratta di ordinare la vita secondo il progetto di Dio, di accettare la volontà di Dio, che passa sempre attraverso la croce. Quindi non è che noi siamo ordinati in Gesù Cristo nella carità perfetta verso Dio se siamo nel fervore, anzi Gesù Cristo era nella perfetta carità secondo Dio soprattutto quando era sulla croce, quando ha potuto dire tutto è compiuto. Continua questo vescovo a dire: ne ho provato grande gioia e ho deciso di rivolgere a voi la parola nella fede di Gesù Cristo, insignito di un'altissima onorificenza, penseremo subito all'episcopato, no? Alla onorificenza. Sapete qual è l'onorificenza? Le catene, la prigionia, questa è l'onorificenza. Insignito di un'altissima onorificenza, cioè delle catene che porto ovunque con me, cosa fa? Canto le lodi delle chiese e auguro loro l'unione con la carne e lo spirito di Gesù Cristo, nostra vita eterna, nella fede e nella carità più desiderabile e preziosa di ogni bene. Ecco la ricchezza della Chiesa. Auspico per loro soprattutto l'unione con Gesù e il Padre. In Lui resisteremo ad ogni assalto del principe di questo mondo e sfuggiremo dalle sue mani e giungeremo a Dio. Quando penso a queste parole mi viene sempre in mente la bellissima immagine riportata dal Vangelo di Marco. Quando i soldati catturano Gesù Cristo, c'è un giovane coperto di un lenzuolo e i soldati cercano di prendere anche lui. E il giovane lascia il lenzuolo e fugge via nudo. Questa è già anche un'immagine della resurrezione di Gesù Cristo. I soldati stanno catturando Gesù Cristo, ma li porteranno via soltanto il lenzuolo, perché Gesù Cristo poi sfuggirà dalle loro mani nudo, cioè risorto, creatura nuova. Così anche noi di fronte alle aggressioni del nemico e di tutti i nostri nemici, sappiamo che questo nemico non può se non portarci via il lenzuolo, che noi in Gesù Cristo sempre abbiamo il potere di sfuggire nudi, cioè liberi. E questa è la consolazione. Sapere che nessun nemico ci può sopraffare, ci può far del male, può soltanto portarci via la scorza, l'apparenza. Quello che in realtà noi siamo di Gesù Cristo e ormai apparteniamo a Lui, nessuno ci può toccare. Avere questa convinzione significa essere sempre nella gioia, nella pace. Niente vi tocca, niente vi turba, niente vi preoccupa. Solo Dio mi basta. So che ho un lenzuolo attorno di me che mi difende, che mi ripara, però che diventa anche la mia salvezza, perché quando qualcuno mi aggredisce io lo mollo e me ne vado. Questo potrebbe essere anche raffigurato dal gesto che ha fatto San Francesco e quando si è spogliato davanti a suo padre, che lo voleva trattenere perché diventasse un sostenitore, un prolungatore della casa, della famiglia, e lui si lascia portare via i vestiti e se ne va nudo e lo raccoglie il Signore, e il Signore lo riveste con il manto dorato del vescovo per indicare che il Signore ha un altro abito molto più prezioso da metterci addosso, che quello che noi abbandoniamo è tutta vanità.
1: La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su questa vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro una giornata piena di sole nel cuore e piena della presenza di Dio.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 17 agosto 2026. Questo è il nostro palinsesto, sono le 9:03 minuti, alle 9:05 andrà in onda hashtag Pop Theology, alle 9:35 sulla strada, alle 10 il GR Flash. Alle 10:15 il programma di musica è curato da Massimo Brusadin. Proseguiremo poi alle 11 col GR Flash, alle 11:05 il santo del giorno a cura della redazione. Alle 11:30 Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una meditazione religiosa. Alle 12:30 argomenti vari tratti dalla serie Storie. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana. Alle 13:12 Strada Facendo. Alle 13:40 il Santo del Giorno a cura della redazione e i servizi di informazione. Alle 14 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14:36 Orizzonti Cristiani. Alle 14:50 la Coroncina alla Divina Misericordia. Alle 15:15 l'Omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan. Alle 15:30 il Santo Rosario Gaudioso. Alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio di Fulvio e poi i Vespri del Giorno. Alle 16:30 In Cammino, alle 17 Acqua Viva, Voci Profetiche del Nostro Tempo. Alle 18 Borghi di Tura di Giulio di Fulvio, poi i Vespri del Giorno. Alle 16:30 In Cammino, alle 17 Acqua Viva, Voci Profetiche del Nostro Tempo. Alle 18 Borghi di Tura,

22.30 vocazioni, alle 23.30 la compieta, gli argomenti di spiritualità e a seguire il palisesto della notte. A tutti voi auguriamo una buona giornata e un buon inizio di settimana dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

0: Benvenuti cari amici ed ascoltatori ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp al 335 12 43 722. Potete riascoltare queste trasmissioni, lo sapete, sul sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona Radio Vaticana e ascoltate tutti i podcast che noi abbiamo conservato lì per voi, proprio perché c'è tutta la storicità di questa trasmissione dall'inizio fino ad oggi. Io saluto chi ci sta accompagnando, padre Antonio Lungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Grazie per essere con noi anche in questa puntata, padre Antonio.
1: Grazie a voi sempre per tutto.
0: E oggi non possiamo non parlare ovviamente della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una delle ricorrenze più importanti e sentite del calendario liturgico. Ecco, questa festa celebra questo dogma, ma che cos'è, padre Antonio?
1: Quello che noi affermiamo da un punto di vista teologico, quello che è stato affermato a Pio XII il 1° dicembre del 1950, quando fu affermato in modo definitivo questa verità assoluta di fede, che Maria è stata assunta in corpo ed anima al cielo, assunta che non significa asceso, asceso al Signore, ma non la Vergine Santissima, ma la Madonna è stata assunta in corpo ed anima nel momento in cui ha chiuso l'esperienza terrena, mentre giustamente il Padre, Dio Padre, lo Spirito Santo e il suo figlio ha voluto che la sua mamma fosse portata direttamente in cielo nella sua dimensione corporale e spirituale. Perciò si dice è stata assunta alla gloria del cielo in corpo ed anima. Quindi diciamo che è un dogma, una verità di fede sulla quale c'è poco da discutere, ma semplicemente accettare. Anzi, dobbiamo ringraziare il Santo Padre Pio XII, che ha pensato giustamente, dopo un lungo iter anche di formazione e anche di riflessione, ad affermare questa verità, dopo che quello che è stato affermato precedentemente da Pio IX con l'Immacolata Concezione. Sugli ultimi due dogmi che riguardano Maria, la Vergine Santissima, nostra Madre Celeste, la Madre di Dio, per cui possiamo ben dire che sia l'Immacolata Concezione che l'Assunta del giorno in cui oggi la celebriamo, il 15 di agosto, sono due riferimenti importantissimi per mettere al centro della nostra esperienza di vita di cristiani la Madonnina cara, a cui siamo tutti quanti legati attraverso una filiale devozione che esprimiamo in tanti modi, e sappiamo il modo più bello per venire alla Madonna, le recite del Santo Rosario, le preghiere che abbiamo imparato da piccolini, che ci hanno strutturato da un punto di vista anche di spiritualità mariana, l'Ave Maria, la Salve Regina, tutto ciò che riguarda anche i canti mariani, che sono bellissimi, soprattutto per gli antichi, che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasferito come patrimonio fedico spirituale che abbiamo coltivato nel tempo verso la Vergine Santissima. Quindi è una giornata bellissima, perché vogliamo rendere lode al Signore attraverso anche l'autorità del Papa, attualmente Papa Leone XIV, a questa mamma nostra che dal cielo ci protegge, ci guida e ci indirizza verso il bene.
0: Ecco, padre Antonio, io ti farei fare un po' una piccola storia, un bignami di questa storia straordinaria, di questo dogma, come nasce e perché.

0: ma fin dai primi secoli il cristianesimo ha esposto la questione se Maria giustamente ha partecipato alla passione del Signore perché non doveva partecipare alla risurrezione. In questo senso quindi è stata sviluppata tutta una serie di riflessioni teologiche, anche lo stesso Sant'Agostino, anche gli stessi padri francescani, tutta la teologia dei grandi dottori della Chiesa hanno cercato di mettere in risalto questo aspetto molto importante della vita di Maria. Quando Maria è morta, essendo Gesù il primo a risorgere, quindi è la prima della nuova umanità, Maria che è stata associata alla passione, collaboratrice del piano della redenzione, e si pensava, non tutti erano d'accordo, bisogna dire fin dai primi secoli, poi nel 1270 si sono sviluppate ulteriori riflessioni, non tutti pensavano che era possibile pensare ad una visione diversa dell'immagine di Maria che è stata assunta alla gloria del cielo. Quindi anche la terminologia che si doveva elaborare non poteva essere ascensione, ma si doveva trovare e coniare un termine esatto per indicare esattamente ciò che ha vissuto Maria. Per cui anticamente si diceva la dormizio Maria, Maria si è addormentata, nel momento in cui si è addormentata è passata direttamente in corpo ed anima in cielo, è stata assunta alla gloria del cielo, per cui in alcune parti ancora si considera come dormizio Maria il momento della morte della Vergine Santissima, e che come Gesù è morto anche Maria è morta, ma certamente non è rimasto soggiacente all'esperienza della morte, ma dalla morte è risorta, addirittura in questo caso è stata portata alla gloria del cielo, assunta alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che se andiamo a spiegare questo dogma, questa verità di fede, effettivamente abbiamo avuto nel corso dei secoli i pro e i contrari, però fondamentalmente la Madonna, essendo stata dichiarata da Concilievis Madre di Dio, non poteva non fare esperienza di qualche cosa di diverso rispetto a noi esseri umani peccatori, che certamente non siamo stati preservati dal peccato originale, che Maria anche e soprattutto Immacolata, quindi è stata esentata dal peccato originale, perfetta già dall'inizio del corpo e dello spirito, è stata nella sua bellezza fisica, spirituale e interiore assunta la gloria del cielo.
1: Ecco, questo dogma mariano non è svincolato, Padre Antonio, agli altri dogmi, entra in un sistema, diciamo così, non è un monade isolato, no?
0: Assolutamente no, perché tutto ciò che riguarda la Madonna è un lungo cammino che è iniziato subito dopo la morte della Vergine Santissima, non sappiamo l'età esattamente, ma gli apostoli che hanno avuto una particolare devozione alla Madonna, Giovanni in particolare, tanto è vero che Gesù affida l'apostolo Giovanni, ecco tua madre, gli dice dalla croce, e alla Madonna dice ecco tuo figlio, quindi c'è un'osmosi di vicinanza nel rapporto apostolo e Maria. Dopo la morte della Vergine Santissima gli apostoli hanno continuato l'attività apostolica di evangelizzazione, hanno diffuso anche il culto alla Madonnina, hanno parlato certamente i Vangeli che noi conosciamo, in cui vengono testimoniate le presenze sistematiche della Madonna nella vita di Gesù, non sono altro che la conferma di un cammino spirituale che ha portato poi nel corso dei secoli alle affermazioni delle varie verità di fede, dalla Theotokos fino all'ultima verità di fede, che è appunto l'assunzione della Beata Vergine Maria. Sono legati l'una all'altra queste verità di fede, però essenzialmente sono sganciate l'una dall'altra, perché non è che se escludi questo non ammetti l'altro, no, l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo ed anima è perché Maria è stata associata al mistero di Cristo ed è stata preservata dal peccato originale, per cui diciamo indirettamente effettivamente l'Immacolata Concezione è alla base di ogni riflessione sulla Beata Vergine Maria, essendo stata presa dal peccato è stata associata poi al mistero della salvezza nella croce, nella passione e soprattutto nella risurrezione.
1: Il Vangelo della giornata del 15 rievoca quella che è una preghiera più celebre della tradizione cristiana, ossia il Magnificat.
0: Sì.
1: Ecco, il Magnificat credo che sia un punto essenziale per capire tutto il sistema anche di questi dogmi che ci raccontavi, no padre? È un po' una sintesi, potremmo dire.
0: Sì, sai benissimo, questa è la preghiera che è stata rivolta alla Vergine Santissima nella casa della sua cugina Elisabetta, quando va a far visita alla sua cugina avanti negli anni, che aspettava il precursore Giovanni Battista avanti nei mesi, lei anche nella gravidanza, e Maria quando viene chiamata l'angelo del Signore chiaramente risponde con l'anima mia magnifica il Signore, mio spirito è sottente, io mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua ancella, per dire che effettivamente in questa preghiera mariana, che è nuda anche della devozione teologica, della Beata Vergine Maria, troviamo tutte le ispirazioni per far sì che anche questo dogma della fede cattolica, l'assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, abbia un significato. Maria che va in visita, Maria che ringrazia il Signore, Maria che dal cielo continua a visitarci attraverso quella che è l'assistenza spirituale, quella che è la protezione del genere umano, quella che in qualche modo è l'indirizzo che dà anche al nostro vivere quotidiano, che è fondamentale anche per capire da che parte stiamo, Federico, se stiamo dalla parte del Signore, perché Maria ci porta al Signore, o siamo dalla parte degli altri. Certamente certe cose che si tendono in giro, anche certi atti che si compiono nei confronti delle statue della Madonna, ci lasciano un po' interdetti, questa aggressività nei confronti anche di certe icone mariane che hanno certamente scosso un po' l'opinione pubblica, soprattutto noi cattolici, anche ultimamente, delle notizie che abbiamo saputo.
1: E poi il Magnificat, se uno lo legge bene e lo comprende bene, ribalta un po' quelle che sono le logiche umane, no? Insomma, privilegia gli umili, gli affamati rispetto ai potenti. Ha anche una lettura sociologica, potremmo dire, no? Volendo.
0: Considero un po' questa preghiera come l'espressione delle beatitudini, ripercorre un po' la stessa struttura, qualche volta sono riflettute e lo condividiamo questo pensiero in trasmissione. Effettivamente sono questi tagli di carattere sociologico, ma più che altro umani, umanitari, che Maria vuole evidenziare nel momento in cui rende lode al Signore e lo dice davanti a una cugina, una persona anziana. Lei vuole far risaltare questa dimensione umanitaria che anche attraverso il suo sì detto al Signore, perché Maria portava in grembo a Gesù in quel momento, Gesù non ancora era nato, doveva nascere, e Maria in questo atteggiamento di disponibilità verso la cugina ci fa capire quanto c'è da camminare insieme per costruire un'umanità basata sulla vita, sull'amore, sulla carità, sul servizio agli ultimi, ai sofferenti, ai poveri, sull'umiltà soprattutto, questa virtù mariana che abbiamo dimenticato e che Maria giustamente rivendica in questo contesto di preghiera, ma anche di gratitudine al Signore. Ecco, sono l'angelo del Signore, avvenga di me secondo il tuo volere nell'annunciazione. Lo stesso concetto ribadisce nei momenti in cui rende lode al Signore attraverso questa preghiera del Magnificat che ben conosciamo e che poi tra altre cose sappiamo benissimo che è inserita ogni giorno nella preghiera dei vespri che noi sacerdoti, ma anche tanti fedeli, recitano quotidianamente, ritornando su questi temi e meditando con assiduità su queste problematiche di carattere spirituale e anche umanitario che comunque ci interessano e che richiedono una risposta.
1: Padre Antonio, cosa puoi dirci delle letture liturgiche di questa solennità così importante?
0: Certamente sono mezzi di riflessione importantissimi per capire il senso di questa celebrazione odierna. Della Madonna non se ne parla direttamente nei testi che abbiamo ascoltato nella prima e seconda lettura, ma certamente nell'Apocalisse c'è un riferimento a questa donna vestita di sole, coronata con 12 stelle, è un riferimento indiretto. Nella Genesi c'è anche un riferimento molto chiaro al seme che nascerà dalla donna, che schiaccerà la testa al serpente. Sono tutti riferimenti diretti indirette alla figura di Maria e la teologia o la mariologia, come viene definita tutta la riflessione sulla figura di Maria, ha messo in risalto proprio questo preannunciare la figura di Maria in prospettiva del mistero della Pasqua del Signore. Sono discorsi molto impegnativi a livello teologico, però essendo anche una trasmissione di carattere teologica, la nostra, certamente rivolta al popolo, ci rivolgiamo alla gente che ci segue, è tutta una riflessione che dovremmo portare a livello anche individuale, personale, per capire la Madonna è stata prefigurata, è stata annunciata, poi ha realizzato con il suo sì quello che era la volontà di Dio, ha detto il suo sì al Signore e poi ha detto, come giusto che lo dicesse, anche il suo sì ai piedi della croce del Signore. Non a caso vediamo la storia di Maria non soltanto per annunciare nell'Antico Testamento o nei testi dell'Apocalisse, ma la vediamo presente nei testi del Vangelo in tanti passaggi fondamentali della vita del Signore. La vediamo sempre un po' ai margini la Vergine Santissima, non perché Gesù non volesse bene alla Madonna, ma semplicemente perché Maria ha ritagliato un ruolo secondario, perché al centro del mistero della salvezza non c'era lei, la Madonna l'ha capito perfettamente, ma c'era Gesù e lui il Salvatore, lui il Redentore. Bello questa immagine della Madonna che si ritaglia un ruolo secondario, che non vuole emergere nel contesto anche di una vita di carattere così ecclesiale tra gli apostoli, per dire qua sono la madre del Signore, quindi rispettate, no, anche con gli apostoli si è mantenuto sempre ai margini, per dire che lei che ci accompagna nell'umiltà nel cammino della vita, e la dobbiamo semplicemente ringraziare, perché alla Madonna ci rivolgiamo con tanta fiducia, tanta fede ogni giorno, e quando siamo nei momenti di difficoltà, carissimo Federico, il tuo pensiero va a lei, va a lei, e la Madonna ascolta le nostre preghiere, le nostre richieste, e rivolge al Signore e porta a Lui a tutte le nostre istanze, e il Signore non potrà mai dire no alla sua mamma.
1: Ecco, Padre Antonio, adesso cambiamo argomento, perché domani, dopo questa giornata così importante, diciamo così, di questa solennità della quale abbiamo parlato, dobbiamo dire che si celebra una, come dire, una festa liturgica di San Rocco di Montpellier, che è universalmente venerato come il pellegrino della carità per eccellenza. Appunto, la sua festa liturgica ricorre domani, 16 agosto, domenica 16 agosto. Ecco, è una figura estremamente importante, no? Perché è universalmente appunto venerato come il pellegrino della carità. Chi era Padre Antonio?
0: Era un pellegrino, come hai detto tu, proveniente dalla Francia, tra le cose nobile, che ha sentito bisogno di recarsi pellegrino a Roma. Poi, man mano che scendeva verso la città santa, ad Acqua Pendente ha avuto la possibilità di incontrare quello che è il volto della sofferenza, e lì si è fermato per curare gli appestati, mettendosi a disposizione per quello che è il servizio della carità. Poi sappiamo benissimo anche lui, parliamo di questo santo del XII secolo, si è ammalato ed è morto addirittura lontano dagli altri, emarginato. Come sempre, quando fai il bene ti devi aspettare non la riconoscenza ma l'emarginazione. E San Rocco, come dicevi tu, è un santo della carità che viene riproposto ogni anno dopo l'assunta, per far ricordare a ciascuno di noi che la carità è il fondamento di ogni esperienza di vita ecclesiale. Senza la carità non c'è chiesa, non c'è comunione, non c'è fraternità. E San Rocco ci dimostra attraverso questa sua santità fatta di azioni che dobbiamo essere caritatevoli. Io nel corso della mia vita sacerdotale, 51 anni quest'anno di sacerdozio, ho predicato tante volte San Rocco. L'ultima volta che ho inaugurato addirittura una statua, la Benedetto Rovi, il giorno 16 di agosto, fu a Campo di Mele qualche anno fa, stando alla Civita allora e stando qui a Itri. Ed è stata una bellissima esperienza, perché la nuova statua di San Rocco fu portata in processione con tanta gente. Campo di Mele, un piccolo centro della zona nostra qui di Gaeta, addirittura viene chiamato il paese della longevità. Però c'è una grande devozione verso il santo, non soltanto a Campo di Mele, ma in tutta Italia c'è questa devozione speciale. Lo stesso Isis, dove vi sto parlando, c'è questa devozione speciale verso San Rocco. E la devozione passa attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso le opere di carità. Nel nome di San Rocco poi si sono sviluppate quelle carità fatte di gesti semplici. Ecco, la benedizione del pane di San Rocco è semplice, al gesto di attenzione verso gli umili, i poveri, i sofferenti, cita in mente essenzialmente quello che ha fatto Rocco nel corso della sua vita. Per cui effettivamente, parlando di lui oggi in questa ricorrenza particolare, chiaramente abbiamo da imitarne le virtù, soprattutto questa attenzione verso gli appestati. E quando parliamo della peste, oggi non parliamo quella fisica, parliamo dell'attenzione a quelli che sono appestati spiritualmente, interiormente, che non si allontanano dal mare e continuano a fare il male, addirittura continuando a svolgere attività dissacratorie, offendendo la dignità degli altri, uccidendo, facendo guerra, violentando le persone, cioè in poche parole proprio all'opposto della carità che Rocco ci insegna attraverso il suo esempio di vita.
1: C'è una storia particolare che lo riguarda, Padre Antonio, che fa capire quanto amore avesse nel cuore, perché ammalatosi a sua volta a Piacenza, si isolò in una grotta lungo il fiume Trebbia per non pesare su nessuno. E la tradizione, ma correggimi se sbaglio, Padre Antonio, racconta che un cane lo salvò portandogli ogni giorno un pezzo di pane rubato dalla tavola del suo padrone, finché il santo poi non guarì. Ecco perché si dice San Rocco il cane, no? Questa espressione comune che troviamo.
0: Sì, sì, infatti io voglio confermare quello che stai dicendo, una bellissima tradizione, perché effettivamente, almeno nel racconto che si fa della vita di San Rocco, c'è questa esperienza che ha fatto questo santo, aiutato non da persone che lui ha aiutato, ma da una bestiolina molto tenera che prendeva, come hai detto tu, il pane dalla mensa dei padroni e del padrone lo portava sotto sotto di nascosto in questa grotta dove stava San Rocco ammalato. Poi venne scoperto effettivamente che questo cane si indirizzava verso questa persona e San Rocco venne scoperto, addirittura arrestato, addirittura processato. Come vedi, la sua vita è stata una tragedia. Chi ama sempre deve aspettarsi il peggio e mai il meglio, però facciamolo sempre, non abbiamo mai paura di fare il male, non abbiamo paura di fare il bene, ma sempre di fare il male, di questo sì dobbiamo cercare di evitare, perché viviamo in un mondo che giustifica tanti errori, tanti sbagli e tante immoralità. Sempre il cagnolino ci fa capire anche l'importanza che nella vita nostra sono gli animali che molti hanno a cuore, che proteggono. Tante persone sono accompagnate da questi animali a cui sono affezionati, perché no, un pensiero anche a loro in questa giornata particolare del ricordo di San Rocco, che è un santo della carità ma anche santo aiutato da chi magari poteva aiutare, non l'ha fatto e l'ha aiutato una bestiolina.
1: Ecco, ma tu accennavi appunto al suo arresto, fu arrestato perché ritenuto ingiustamente una spia. Ecco, sì, ma sì. Il motivo per il quale lui non dichiarò mai la sua nobiltà era la sua, come dire, modestia e il fatto che non volesse apparire. Quindi, voglio dire, è una persona umilissima che, insomma, ha rischiato, cioè è stato arrestato proprio per non rivelare la sua nobile identità. È un tratto della sua grandissima umiltà, no, padre Antonio?
0: La storia del nostro paese, dell'Italia, anche dell'Europa, del tempo di San Rocco, è una storia molto travagliata, lo sai benissimo. Non c'erano carte di identità, si doveva credere sulla parola chi fosse quel soggetto, o c'erano rete di accompagnamento. Trattandosi cioè, di una persona nobile, Montbellier, San Rocco è di origine nobile, è venuto dalla Francia in Italia, quindi ha fatto tutto un cammino per attraversare le varie frontiere che allora esistevano tra i vari stati, certamente si doveva identificare. Molte volte c'era chi magari dava, ti credeva, altri non ti credevano, addirittura poi nel caso specifico di Piacenza viene arrestato perché lo ritenevano una spia del potere allora esistente in Italia e anche altrove, per cui fu arrestato e addirittura condannato. Per dire che nel determinare anche la storia di queste vicende umane non è facile capire dove c'è la santità, dove c'è la cattiveria, dove c'è la bontà, dove c'è la legalità. Molti sono gli abusi del passato, molti sono anche gli abusi del presente, per cui non dobbiamo meravigliarci se qualcuno oggi viene accusato di cose che non ha fatto. Non era una spia, era un santo dell'amore e della carità, che ha offerto la sua vita per testimoniare l'amore verso Gesù, per camminare, per andare a celebrare il santo, per fare un pellegrinaggio, si è trovato immischiato in tante vicende. Però la cosa più importante che Rocco ci raccomanda e ci ripropone oggi è che noi dobbiamo essere sempre persone di carità, mai allontanarci dal bene, perché il bene è sempre una premessa verso la bellezza, la santità e la felicità eterna.
1: Sono nate tante confraternite, no? Con il nome di Pellegrini della Carità. Ecco, chi sono oggi i Pellegrini della Carità, questi devoti che sono tanti, sparsi in tante confraternite, associazioni, immagino, no, padre Antonio?
0: Sì, come dicevamo prima, in fondo San Rocco è un modello di pellegrinaggio che basa la sua esperienza non tanto sull'aspetto mistico, sull'aspetto della carità operosa, fatta di gesti concreti. Il fatto che abbia assistito gli ammalati di peste ci fa capire in che senso dobbiamo interpretare anche i pellegrinaggi oggi della carità, o i pellegrini della carità. Tante associazioni, come hai detto tu, anche concrete, che sono sparse in Italia e in Europa nel nome di San Rocco, sono nate con questo scopo. Diciamo che sono un po' di assistenza alle persone più fragili, più deboli del nostro territorio, della nostra zona. E quindi, oltre che la dimensione della contemplazione della preghiera nel nome di San Rocco, fanno anche opere di associazioni vere e proprie di sostegno agli anziani. Anche sul nostro territorio ci sono tante persone che offrono i loro servizi disinteressati, sempre nel nome di questo santo che ha caratterizzato la loro esperienza di vita interiore. perciò c'è una grande devozione, una devozione popolare, un santo così diffuso almeno dalle nostre parti, conosciuto, che fa concorrenza a San Francesco, a Sant'Antonio, ai santi più amati anche, venerati, lo stesso Padre Pio, però ecco, sono i santi più anche pregati nel nostro territorio, parlo del centro sud, dove questa devozione a San Rocco è molto sentita, vissuta e anche propagandata, perché dovunque vedete in questi giorni c'è la festa di nuovo di San Rocco, e guai se non la si fa, perché effettivamente vedete in San Rocco un santo protettore molto significativo e anche molto incisivo verso il Signore.
1: Allora, il 16 di giugno questa memoria liturgica, questa festa liturgica di San Rocco. Ecco, io ti lascio alcuni minuti per una riflessione finale di questa trasmissione ai nostri radioascoltatori, Padre Antonio.
0: Certo, noi dobbiamo prendere modello da questi santi che ci propone la Chiesa ogni giorno. Nel mese di agosto leggevo qualche giorno fa che quanti santi abbiamo vissuto insieme nella contemplazione, nella meditazione, nella proposta di vita cristiana. A partire dal primo giorno di agosto, Sant'Alfonso, curato d'Arsi, 4 agosto, San Gaetano da Tien, San Domenico, man mano tanti santi che la Chiesa ci ricorda nel corso di questo mese estivo, che è agosto, ma anche luglio, altri mesi che sono importanti nella spiritualità. Perché ce li propone? Perché devono essere modelli di ispirazione per quei gesti che dobbiamo compiere nella semplicità di tutti i giorni. San Rocco, essendo un santo della carità, come dicevamo prima, è fondamentalmente non è altro che un santo che ti dice, ti invita a fare il bene. Farlo dunque ti trovi, Federico, stai in famiglia, papà e mamma stanno poco bene, ecco, non allontanarti, starci vicino, anche se magari è tempo di vacanze, è tempo di ferie, mamma e papà sono più importanti, un figlio, una mamma, una moglie, un marito, le persone che hanno una sorella, un fratello, le persone che in qualche modo hanno bisogno del nostro aiuto, necessitano di concretizzare l'insegnamento di San Rocco, che è questa vicinanza alla sofferenza. Fondamentalmente, se vogliamo prendere da lui qualche insegnamento, cerchiamo di sviluppare molto l'attenzione verso coloro che soffrono, perché ce ne sono tanti, non soltanto nel corpo, ma soprattutto nello spirito. San Rocco non è soltanto il santo che ha assistito gli appestati, ma è il santo che ci indica anche la strada per indicare che nel bene c'è tutta la possibilità di sviluppare un cammino di perfezione nell'amore di Dio e nell'amore verso i fratelli.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi, appuntamento alla prossima puntata, grazie di cuore Padre Antonio.
0: Grazie a voi, grazie di tutto.
1: E Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722, ovviamente WhatsApp, e potete riascoltare questa trasmissione tramite il sito vaticannews.va, cliccate sull'icona Radio Vaticana e scaricate il podcast di hashtag Pop Theology. Noi ci risentiamo alla prossima trasmissione. Da Federico Piana ancora buona solennità.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Jean-Paul Hernandez in collaborazione con TV 2000.
1: Ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare ciò che la storia dell'arte ha potuto esprimere per approfondire meglio il sentire questa parola. Ebbene, questa parola di questa domenica è molto particolare perché Gesù esce fuori dal suo territorio e ci pone davanti a due domande che spesso ritornano nella vita del credente. Prima domanda: com'è possibile che Dio cambi decisione, si lasci trasformare, si lasci cambiare dalla nostra preghiera? Cioè, la nostra preghiera può davvero cambiare la volontà di Dio, ciò che Dio aveva deciso? Com'è possibile? Questa è la prima domanda con la quale noi possiamo ascoltare questo Vangelo. Poi c'è una seconda domanda: ma l'uomo Gesù, il rabbi itinerante della Galilea, di Nazareth, aveva coscienza di essere il Messia, di essere Dio incarnato? Qual era la coscienza del Gesù storico? Con queste due domande ascoltiamo questo Vangelo.

0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1: Dicevamo che questo testo ci mette in relazione con due domande importanti per la vita di chi cerca Dio, per la vita del credente o anche del non credente che si interroga su Gesù. La prima domanda è se Gesù storico, come possiamo dire, insomma l'uomo di Galilea che ha camminato sulle strade della Palestina, veramente avesse la coscienza di chi era, di quello che noi diciamo che è il Dio incarnato. Questa è una domanda che ha occupato la ricerca storica di questi ultimi 200 anni in una materia che si studia in teologia che si chiama cristologia. Ecco, e allora ci sono diverse ondate di ricerca. Nell'Ottocento si iniziava a dire: ma no, il Gesù della storia, il Gesù storico, forse non è esattamente il Cristo a cui noi crediamo. Si faceva questa distinzione fra il Gesù storico e il Cristo della fede. Poi dopo, andando avanti la ricerca, si è iniziato a pensare che forse in realtà ciò che è il Cristo della nostra fede, ciò che noi diciamo, vero Dio, vero uomo, il Dio incarnato, forse non era così lontano da quello che è stata l'esperienza dell'uomo Gesù. Forse questa divisione fra Gesù della storia e Cristo della fede era un po' una proiezione di alcuni schemi che i nostri studiosi dell'Ottocento hanno voluto introdurre nella ricerca. E infatti questo episodio ci dice molto, è come uno squarcio dell'esperienza di Gesù, dell'esperienza dell'uomo Gesù. È chiaro che all'inizio l'uomo Gesù molto probabilmente ha avuto una coscienza molto limitata di quello che era. Intanto sappiamo che fino all'età di 30 anni, grosso modo, è stato un lavoratore, un onesto lavoratore che ha imparato il mestiere da suo padre terrestre, insomma da Giuseppe. E poi dopo un certo momento ha sentito una chiamata. E sappiamo che questa chiamata l'ha sentita quando un suo parente, Giovanni il Battezzatore, è stato arrestato e non poteva più parlare come parlava. E probabilmente questo Giovanni il Battezzatore, o il Battista come lo chiamiamo noi, doveva esercitare un fascino particolare su questo cuginetto che era Yeshua, Gesù di Nazareth. E questo cuginetto, vedendo le folle arrivare a questo Giovanni al Giordano, ha iniziato a pensare che qua stava succedendo qualcosa di importante e che forse per Israele si arrivava a un momento cruciale della storia. E forse affascinato dalla predicazione di Giovanni Battista è andato da lui ad ascoltarlo. E forse ascoltandolo ha iniziato a sentire dentro di sé qualcosa di unico, qualcosa di particolare, un legame particolare con il Padre Celeste, e quello che ci viene raccontato nei Vangeli, per esempio nell'episodio del battesimo di Gesù: tu sei mio figlio, l'amato. Ecco, lì inizia Gesù a capire che deve giocarsi in modo diverso, non semplicemente come un onesto lavoratore, ma deve iniziare a dire quella parola che Giovanni Battista non poteva più dire perché è stato arrestato, che il profeta non poteva più dire perché è stato arrestato. Allora probabilmente il Gesù storico, il Gesù uomo, ha prima di tutto sentito come una chiamata profetica a essere lui il profeta che manca in quel momento. Tra l'altro questo ci parla moltissimo, no? Perché tutti noi siamo chiamati nel nostro contesto, nel nostro piccolo, a essere profeti, vuol dire a parlare di Dio, a portare la parola di Dio. Profeti viene da profemi, parlare al posto di, parlare davanti agli altri al posto di Dio, per conto di Dio. Ecco, questo sicuramente Gesù aveva coscienza, iniziato avendo questa coscienza di avere una vocazione profetica. Poi dopo che cosa è successo? Ebbene, è quello che abbiamo ascoltato in questo testo. La gente gli andava dietro, ma la gente, non soltanto gli ebrei, perché ogni profeta è mandato soltanto al popolo di Israele, non esiste che un profeta inizia a parlare ai pagani. Ma questo Vangelo di oggi inizia già da un verbo che dovrebbe farci riflettere, uscendo, la traduzione, un'altra traduzione è partito di là. Partito da dove? Partito dalla terra di Israele. E dunque esce geograficamente dalla terra di Israele e va a Tiro e Sidone, nella terra di Tiro e Sidone, che è un po' più a nord, nella Fenicia, l'attuale Libano. E dunque questo verbo uscito da lì è, da una parte geograficamente ci sta indicando che Gesù esce dalla terra promessa, va in terra pagana, al tempo stesso è il verbo dell'uscita per eccellenza, che è l'esodo, l'uscita dall'Egitto, anche questo è exodus, uscita. Allora, andare dai pagani è come un nuovo esodo. Gesù, l'esodo di Gesù, è un esodo di Israele verso i pagani. Cioè inizia a capire che il suo esodo, che poi sarà la sua morte, sarà il lasciare tutto, sarà l'essere crocifisso, ha a che fare con un Israele che ormai non può più rimanere nei confini della terra di Israele, della Palestina, ma deve andare oltre. La promessa che Dio ha fatto a Israele, e di cui ogni profeta è il ripetitore, è l'annunciatore, che il Gesù, l'uomo Gesù ha sentito che lui deve rinnovare Israele, magari anche riformare Israele, deve andare oltre. Dunque non è un semplice riformatore di Israele Gesù. Forse all'inizio lui ha pensato di essere così, come un San Francesco d'Assisi per noi che riforma la Chiesa, un Sant'Ignazio, come avrebbe potuto essere un Lutero se non si fosse separato dalla Chiesa Madre, un grande riformatore. Ma a un certo momento questa riforma va oltre e va a annunciare ai pagani. E all'inizio sembra che in questo testo Gesù non lo accetta, no? Questa cananea che ha la figlia malata, è la cosa peggiore avere una figlia malata, è peggio di essere malata. Perché quando tu sei malato, tu hai la sensazione che controlli ancora un pochettino la tua malattia, perché è dentro il tuo corpo, sei tu, te lo gestisci tu forse, ma quando hai un essere caro come una figlia che è malato, ti senti totalmente impotente, totalmente incapace di risolvere la situazione. Allora grida, e questo grido è il gesto arcaico dell'uomo che si concentra nell'espressione del suo bisogno. L'uomo fondamentalmente è un grido, l'essere umano è un grido, cioè è un grande bisogno di essere salvato. È un mortale che grida l'immortalità, che grida la pienezza della vita. Ecco, questa figlia malata è il segno anche della limitatezza della vita dell'uomo, perché è la discendenza. Israele e i popoli, alcuni popoli vicini, nell'antichità non credevano molto nella vita dopo la morte, e credevano che la vita dopo la morte fosse semplicemente la nostra discendenza, i nostri figli. Allora avere una figlia che sta per morire e che io allora non avrò una discendenza, dunque sono già morta. ecco, la mia mortalità diventa richiesta di aiuto. Io sono tutto concentrato in questo grido, perché quando grido posso solo gridare, sono tutto grido, non ho altre cose. Non è come quando parlo che posso anche stare a guardare delle cose, a lavorare, a fare. Quando grido sono tutto lì. E allora Gesù all'inizio dice: no, io sono soltanto mandato alle pecore perse di Israele, che è un'espressione molto bella che l'Antico Testamento riservava ai profeti. Io sono, forse sono profeta, ecco. Poi sono i discepoli che gli dicono: ma guarda che ci grida dietro, eh? E allora lui ascolta questa richiesta: aiutami, Signore, aiutami. E quello tocca profondamente il cuore di Gesù. E Gesù allora si ricorda di una cosa, che anche a Israele era stato promesso di unirsi con i pagani alla fine dei tempi. Ma solo alla fine dei tempi, certo, perciò gli ebrei in tutti i periodi hanno detto: ma no, ma noi non ci possiamo mischiare con i cani. I non ebrei sono cani, perciò non si possono dare le briciole dei figli ai cani, ai cagnolini, va bene, è stato gentile. ma perché voi siete cani? Quando capisce che forse è arrivato il momento di condividere la tavola anche con questi pagani che abbiamo considerato tutta la vita come dei cani, allora lui inizia a capire che forse siamo arrivati alla fine dei tempi, perché già per i profeti di Israele era promesso che alla fine dei tempi pagani e ebrei avrebbero mangiato lo stesso pane e sarebbero stati tutti figli. E allora Gesù inizia a capire che forse lui è il profeta finale. E il profeta finale della fine dei tempi, del compimento della storia, è il Messia. È il Messia, è la presenza di Dio che chiude la storia del suo popolo e che porta alla riconciliazione di tutti i popoli. Perciò dice: la tua fede è grande, forse più della mia fede, possiamo quasi ipotizzare, no? Cioè, tu donna hai capito prima di me che siamo arrivati alla fine dei tempi. Mi hai fatto capire chi sono io, il profeta finale, il Messia, Dio che chiude la storia e che ci porta alla riconciliazione. Allora, è vero tutto, è vero che Gesù ha capito pian piano chi è, ed è vero che la nostra richiesta è importantissimo, perché è il massimo della nostra unione con la storia di quest'uomo che scopre di essere la presenza di Dio in mezzo a noi. E ogni nostra preghiera non è che cambia la mente di Dio, ma è comunione, la comunione più intima con Dio. La storia dell'arte ce lo dice in un modo anche molto bello.

molto strano che a Gesù venga in mente, quando la donna gli dice aiutami, la metafora del pane gettato ai cagnolini, cioè come se aiutare sia aiutare in questo caso a salvare la vita della figlia di questa donna cananea, sia condividere un pasto. Come mai? Ebbene, perché i pasti sono la rivelazione dell'essere umano. Guardate questa immagine di Jan van de Hyn, è un artista fiammingo della prima metà del Cinquecento. Quest'opera si chiama Festa Burlesque ed è conservato a Bilbao, ma è veramente una presa in giro, è veramente il cinismo fatto pittura di quello che sono molti dei nostri pasti in comune. Guardate i personaggi, guardate in basso a destra colui che sta vomitando, guardate in alto a sinistra quei musicisti ridicoli, guardate questa sorta di pseudo regina del banchetto con il naso rosso, guardate chi si addormenta, chi mangia a sproposito, cioè eppure si mangia soltanto un po' di pane su questo tavolo. A tavola tu riveli te stesso. Un principio dell'antropologia culturale è dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Il modo di mangiare rivela il tuo atteggiamento rispetto alla vita, perché tu la vita, l'esistenza, le esperienze le consumi, le mangi. Anzi, il mangiare per il neonato, l'avvicinare la bocca al seno della mamma è il primo approccio al reale, il primo approccio alla realtà di questo mondo, uno dei primissimi approcci, forse sepolto nell'inconscio nostro della primissima infanzia, è proprio il mangiare. E dunque, se tu mangi arraffando, se tu mangi volendo inghiottire tutto, prendere dentro te stesso, tu lo farai anche con le tue relazioni, tu divorerai l'altro, tu attraverserai tutta la vita distruggendo l'altro, masticando l'altro. Oppure se tu mangi in un altro atteggiamento, come colui che ringrazia, che sa riconoscere in ogni momento, e cioè in ogni pezzo di pane, in ogni nutrimento, un dono, allora è diverso. Perciò questa pittura di Jan van de Hyn è come un'anti-eucaristia, e non l'ho scelto a caso, perché in realtà il Vangelo di questa domenica dice molto dell'eucaristia, e i padri lo hanno interpretato anche come una prefigurazione dell'Eucarestia. Noi tutti siamo come questi cagnolini che mangiamo le briciole della tavola celeste e che siamo stati accettati al banchetto eterno. Siamo già nel banchetto di Cristo, nel banchetto celeste. Allora vi faccio vedere una seconda immagine, un'opera più celebre, più famosa, è quella del Veronese, la famosa Nozze di Cana, le famose Nozze di Cana del Veronese, un'opera composta verso il 1563, originariamente per il refettorio dell'isola di San Giorgio a Venezia, ma poi è stato preso dai francesi e dunque è al Louvre, ma il Louvre ha restituito una sorta di facsimile meraviglioso attualmente nell'isola di San Giorgio. Ebbene, cosa vediamo? Che queste nozze di Cana sono questo banchetto dove tutti sono ammessi, non più in modo burlesque, non più in modo cinico, ma è una sorta di festa della diversità, dell'umanità che si ritrova unita
rispettando la diversità. E allora questo è quello che il Vangelo di questa domenica vuole dire, che è arrivata la fine dei tempi in cui cagnolini che siamo noi, discendenti di pagani e i figli di Israele, mangiamo insieme nella diversità, e Cristo è colui che ci fa mangiare insieme, è lo sposo, e i cagnolini che stanno davanti davanti a questo quadro, no? Che sono rappresentati proprio nel centro di questo quadro, siamo un po' ciascuno di noi. Allora ringraziamo, perché questo pane che forse non ci è dovuto, ma questo pane è un puro regalo, un puro dono, ed è il pane eucaristico. Ogni domenica quando andiamo a messa ringraziamo per poter mangiare queste briciole che è l'ostia eucaristica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La tensione in Medio Oriente: scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata ad Islamabad, sempre bacio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte: lo dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale, con nuovi raid Israele e Libano contro Hezbollah. Almeno 11 i morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo a Gaza. Nuovo accorato appello per la pace in Medio Oriente. Ieri all'Angelus Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni e multidominio finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche. Ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord. Lo sport: l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham chiudendo le gare, in testa al medagliere oro per la rissa Iapichino nel salto in lungo, soprattutto per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suedassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Il caso Ranucci: la difesa di Walter Lavitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari all'uomo che ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Alec, un ventenne di origine africana, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto e Voce Classica vi presentano, in occasione del 25° anniversario di attività della nostra emittente Radio Voce nel Deserto, il nuovo programma musical didattico culturale Il musicista ed il suo strumento. Programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti, patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: I radioascoltatori ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto continua con, devo dire, molto successo il nostro ciclo dedicato al musicista e al suo strumento. Ecco, un ciclo che abbiamo voluto e pensato anche per scopi didattici, perché spesso il pubblico, sia radiofonico e sia anche il pubblico che assiste ai concerti dal vivo, ascolta questa bellissima massa orchestrale, che sia un concerto di musica sinfonica o che sia un concerto di musica da camera, ascolta quello che esce dagli strumenti. Però chi sta dietro lo strumento e chi anche esegue la partitura, è giusto che ci racconti e ci faccia capire la genesi del suo strumento e non solo le sue sensazioni e tutto quello che lo porta a usare il suo strumento personale e a farci capire la musica vista dai musicisti. Ecco qui questo nostro ciclo, il musicista e il suo strumento. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica voce nel deserto @libro.it per comunicazioni, interazioni, non solo, il sito www.vocenaldeserto.org dove potete anche ascoltarci nella sezione dedicata allo streaming. Allora, oggi troviamo un musicista che avrà l'onere o l'onore, ecco, questo ce lo dirà lui, di essere presente in due puntate, perché la tematica del suo strumento è talmente vasta che non riusciremo a parlarne in questo breve lasso di tempo, perché oggi forse è proprio l'ultima persona che dietro di lui, diciamo, non c'è più nessuno dell'orchestra, perché dietro i violini c'è un altro violinista ancora, dietro le viole ci sono gli ottoni e ci sono anche i fiati, quindi dietro il percussionista non c'è più nessuno, quindi chiude un po' l'arco, è collocato all'interno dell'orchestra guardandolo da davanti, diciamo nel centro-destra, perdonatemi questa espressione politica. Quindi, parlando di percussionista, non dobbiamo intendere percussionista uguale timpanista, perché il mondo delle percussioni è talmente vasto, e il nostro ospite aveva modo di spiegarcelo, e quindi abbiamo deciso di scindere l'argomento in due parti. Quindi questa sarà la prima parte, poi più avanti ritroveremo il nostro ospite a parlarci della seconda parte. Ecco, intanto diamo il benvenuto, lo ringraziamo tantissimo, al maestro Gianni Casagrande di Fregona, che si presenterà. Grazie Gianni per aver accettato l'invito della nostra emittente a partecipare a questo nuovo progetto dedicato al musicista e al suo strumento. Come di consueto, come i tuoi colleghi, fatti conoscere al nostro pubblico radiofonico.
1: A tutti quanti, buona giornata. Gianni Casagrande, come dice il nostro amico Massimo, di Fregona. Fregona intanto è un piccolo comune della provincia di Treviso, vittoriese di nascita e come tutti i vittoriesi orgoglioso della propria cittadina, no? Mi presento, sono percussionista. Cosa vuol dire essere percussionista? Quella persona che generalmente appunto suona gli strumenti a percussione. Cosa sono gli strumenti a percussione? Se noi che facciamo questa domanda, un bambino dice gli strumenti che si battono, no? Sono perché magari la batteria, perché si chiama batteria, perché si chiama perché si batte, ma lo strumento percussione è ben oltre solo a una cosa che vuol dire battere lo strumento. C'è una filosofia anche di movimento, di pensiero, di espressione attorno a un semplice colpo che si fa in un tamburo. Quindi il mondo delle percussioni non è solo un mondo così fisico all'apparenza, di movimento fisico, di forza fisica, ma anche appunto intellettuale e filosofica attorno a uno strumento. Gli strumenti a percussione sono appunto, come diceva Massimo, una famiglia così vasta che c'è l'imbarazzo della scelta di che cosa parlare di questi strumenti.
0: Beh, innanzitutto Gianni, siccome è proprio la casistica è vasta, tu cos'è che ti ha affascinato, non so, delle percussioni, della batteria, dei timpani? Perché se dobbiamo elencare la famiglia delle percussioni, dobbiamo parlare della celesta, dobbiamo parlare del vibrafono, dobbiamo parlare della marimba, i timpani, la batteria, come dici tu, il glockenspiel,
1: l'ossilofono,
0: quindi ne abbiamo una casistica molto, ma molto vasta, no?
1: Perché, vastissima, no?
0: Quindi sì, cos'è che ti ha colpito innanzitutto te Gianni, di dire ma questa è un po' la mia strada, perché poi sei anche insegnante di percussioni, quindi insegni sia timpano che batteria, sei incontrato quindi in questo ruolo ambivalente, cos'è che ti ha portato a dire la mia strada è segnata verso la batteria? Cioè cos'è che ti ha colpito di questi strumenti, che ti ha indirizzato verso uno studio più approfondito delle loro caratteristiche?
1: Beh, senza dubbio un fattore emotivo, una sensazione emotiva molto forte. La paragonerei quasi a quella fase di primi innamoramenti quando si è adolescenti. È capitato attorno all'età di 12 anni, così 11 anni, da ragazzino ascoltare per la prima volta nel piccolo paese dove abitavo io, appunto nel piccolo borgo, degli amici che suonavano. Ovviamente non avevano un'orchestra nel borgo, avevano ma sì un complessino di musica, facevano rock all'epoca. Quindi ho sentito questo strumento, la batteria, ma sentendo questo strumento mi aveva proprio quasi commosso, proprio emotivamente mi ha colpito, e questa cosa mi ha segnato fin dall'inizio, insomma. Solo che ovviamente con l'andare degli anni, la curiosità e la possibilità di aver poi anche provato a suonare questo strumento che era la batteria, le prime provette da ragazzini, i primi brani suonati così, come si dice, a orecchio, senza nessun tipo di cultura, senza nessun rudimento di come si fa a suonare uno strumento a percussione, in questo caso a batteria. L'approccio con lo strumento e anche la curiosità che pian piano nasceva da questo suonare questo strumento, una curiosità che fin da subito mi ha dettato questo istinto, quello di ricercare qualcosa di nuovo, perché mi sono trovato a fare il batterista nei gruppi e poi mi sentivo sempre nel ruolo del metronomo della situazione, di tenere il tempo senza poter mai dare una propria impronta, una propria idea. Quindi la necessità di muovermi da quella gabbia di ruolo, così diciamo, del batterista, e quindi la curiosità di ricercare suoni, ritmi diversi, qualcosa che non c'entri niente con la batteria come strumento fine a se stesso, ma qualcosa che vada oltre questo strumento. Ed ecco che qui nasce la necessità, la voglia, la curiosità di scoprire qualcosa di nuovo, di scoprire questi altri strumenti che appartengono alla famiglia appunto delle percussioni, cosa che feci iscrivendomi in una scuola di musica all'età di circa 17 anni. Io ho scoperto effettivamente la musica un po' tardi, se vogliamo,
0: anche da autodidatta, diciamo,
1: soprattutto
0: senza effettuare studi classici, quindi senza entrare in conservatorio. E perché lo dicevi anche tu prima, nel dietro le quinte, certo, all'epoca non c'erano corsi, certo, straordinari,
1: era un corso straordinario, no?
0: Quindi non c'era il corso ordinario, cioè praticamente non hai potuto accedere al conservatorio perché non avevi il diploma di studio, quindi da privatista tra virgolette non esisteva all'epoca ancora il corso straordinario di percussione, quindi hai dovuto fare tutto da autodidatta
1: praticamente,
0: anche onore al merito,
1: diciamo. Un po' io mi definisco per l'80% autodidatta e per il resto dotto da maestri, da insegni professionisti del campo. Quindi la prima scuola di musica, i primi studi sui timpani, i primi studi sul vibrafono, strumenti di difficile approccio anche proprio emotivamente parlando, perché sono strumenti che non toccano solo la sfera appunto emotiva arcaica che c'è dentro di noi, toccano le sfere intellettuali e colte della musica. Non è come la batteria che vai lì, è quasi uno sfogo fisico, lì c'è anche qualcosa di molto di più, insomma. Quindi i miei studi sono proseguiti privatamente col pianoforte complementare, teoria solfeggio, queste cose, però ahimè scoprendo appunto più tardi a mie spese che non potevo accedere a uno studio e a un diploma di strumenti di percussione perché il corso non era ancora ordinario e il privatista non poteva accedere per conseguire un diploma.
0: E praticamente, Gianni, con questa famiglia talmente vasta che adesso dovremmo anche un attimo scindere i generi. Noi di solito, o anche l'ascoltatore, sente nominare questi nomi però fisicamente non riesce a capire o a distinguerli. Facciamo una rapida descrizione anche a livello della composizione, come viene esercitato il suono e come sono fatti, se dobbiamo distinguere proprio celesta, vibrafono, marimba e xilofono.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Così un nostro ascoltatore si rende conto anche di cosa sono e come inquadrarli all'interno di una struttura orchestrale, di una struttura sinfonica.
1: Innanzitutto la celesta praticamente è un insieme di piastre metalliche in lega metallica. Il suono viene prodotto percuotendo questa piastra, è disposta come un pianoforte. Praticamente c'è una tastiera, anziché colpire delle corde colpisce queste lamine metalliche. Il vibrafono, diciamo, è simile al suono per certi aspetti della celesta, tanto è vero che molte volte in assenza della celesta nell'orchestra o in certe situazioni musicali si usa il vibrafono, perché proprio ha questo suono dolce metallico che si può, diciamo, avvicinare al suono della celesta. Il vibrafono è uno strumento a percussione, quindi costituito da canne, da delle piastre metalliche di varie dimensioni, generalmente ha un'estensione di 3 ottave, e sotto le piastre in cui vengono percosse ci sono poste delle canne di risonanza. A volte mi è capitato ancora di suonare il vibrafono in certe situazioni e qualche persona magari di una certa età, anziana diciamo così, mi fanno: ma scusi, ma che cos'è quello, un organo? No, faccio, non è un organo, è un vibrafono, proprio perché la visione delle canne di risonanza sotto, che assomigliano un po' alle canne d'organo, travisa questo aspetto di questo strumento. No, è uno strumento a percussione, quindi vibrafono con il metallo. Quindi il suono viene prodotto attraverso la percussione di queste piastre metalliche, e poi ci sono le tastiere, i tasti a legno, cioè tastiere, io intendo appunto questa famiglia, marimba e xilofono, fono suono e xilo legno, no, dal greco, suono prodotto dalla percussione di tasti in legno. A differenza di vibrafono, cosa ha questo strumento? Che ha un suono molto più dolce, aspro per certi aspetti, ma un suono più corto. Il metallo ha un suono lungo. La differenza fisica sostanziale è caratterizzata da due aspetti: marimba e xilofono suono prodotto da legno e suono di durata breve. Vibrafono, suono prodotto da tasti metallici in lega d'alluminio in questo caso, con un suono molto prolungato, tanto è vero che nel vibrafono abbiamo un pedale e una sordina che fa sì che si possa smorzare questo suono. Ci sono tecniche diverse poi per suonare questi strumenti, eccetera. Finendo la famiglia delle tastiere abbiamo anche il glockenspiel, non è altro che un metallofono, un vibrafono un po' più piccolino con tasti più piccoli, e il metallo usato è un acciaio particolare, un acciaio sonoro che conferisce appunto un suono molto cristallino e molto acuto, insomma, ecco, chiamati anche campanelli a volte, diciamo.
0: Abbiamo anche la marimba.
1: La marimba è ovviamente è lo strumento in legno di maggiore estensione tra le tastiere, mediamente in un'estensione di 4 ottave, 4 ottave e un terzo, fino alla marimba, la gran marimba di 5 ottave. Storicamente ci sono due correnti di pensiero alla marimba, c'è chi dice provenga dai paesi dell'Asia orientale, chi dall'Africa. In realtà deve essere successo qualche commistione fra le due cose, poi con l'evoluzione della marimba messicana siamo arrivati ad approdare alla marimba attuale, ma i primi prototipi possiamo pensarli e vederli nei piccoli mercati ecosolidali, dove ci sono le bancarelle che gli africani, dove vendono appunto i loro oggetti, qualche strumento. Praticamente è quello strumento che loro chiamano balafon, ci sono dei tasti in legno con delle zucche di risonanza sotto, ecco, una delle origini della marimba è proprio attraverso il balafon africano. Mentre si dice ci sia una involuzione dallo strumento, dal metallofono di Bali indonesiano, trasformato in legno, poi diventato marimba. Quindi non ci sono fonti proprio certe su quali di due ha prevalicato l'altro per creare questo strumento che adesso attualmente noi chiamiamo comunemente marimba, e con queste dimensioni, con queste fattezze.
0: Ecco, speriamo che i nostri radioascoltatori abbiano un po' capito la descrizione di questi strumenti, perché come dico il campo delle percussioni è talmente vasto che abbraccia più strumenti, e spero che l'abbiate potuto capire. Non bisogna confondere il percussionista con il timpanista, perché il percussionista ha ruoli molteplici all'interno di un'orchestra e non solo quello di suonare i timpani, no? Allora ascoltiamo il primo brano in programma per quest'oggi, Gianni, che è un brano dove è protagonista la marimba.
1: Questo brano si chiama appunto Dream of the Cherry Blossom, scritto da Keiko Abe. Keiko Abe è una delle maggiori soliste di marimba, oltre che essere una grande solista è anche una compositrice per musica per questo strumento, non solo per questo ma principalmente per marimba. Questo brano è caratterizzato da varie fasi con grandi salti di estensione, no? Dal suono grave al suono acuto molto repentinamente, con dei ribattuti che partono dal nulla fino ad arrivare a un fortissimo, una serie di accordi che all'orecchio dell'ascoltatore sembrano proprio quasi scollegati fra melodia e armonia, degli accordi un po' complessi, diciamo quasi dissonanti per certi aspetti, ecco, molto carico di tensione, però alterna momenti appunto di tensione a momenti di grandi spazi, diciamo vuoti, con grandi contrasti, diciamo, sia timbrici che di carattere proprio musicale, come carattere emotivo, diciamo, musicalmente parlando. È un brano di difficile esecuzione questo, proprio per questa caratteristica di avere grandi distanze fra suoni, e come dicevo prima lo strumento è piuttosto ostico. Per questo motivo abbiamo la dimensione ad esempio dei tasti della marimba, che nei suoni gravi presenta dei tasti con una larghezza di circa 6,5 cm, e nei suoni acuti abbiamo sui 4,5 cm, quindi l'esecuzione deve tener conto di questa difficoltà, cioè l'esecutore deve tener conto che ha delle grandi difficoltà nel suonare questi sbalzi, diciamo, di suoni gravi e acuti, proprio per la dimensione. Quindi se noi dobbiamo creare una quinta con la mano sinistra nei suoni gravi, se spostiamo con la stessa dimensione di apertura nei suoni acuti da questa posizione di quinta, avremo una settima o un'ottava. Quindi questa grande difficoltà di esecuzione di questi pezzi è anche data da un fattore fisico, proprio logistico e fisico della natura dello strumento.
0: Ora ascoltiamo questo brano, amici radioascoltatori, e dopo andiamo avanti con l'intervista.

0: Questo era il primo ascolto, Dreams of Sherry Blossom di Keiko Abe, una compositrice, come diceva il maestro Gianni Casagrande, di marimba. Siccome quest'oggi abbiamo un argomento talmente vasto, potremmo parlare di quattro strumenti condensati in una puntata, parliamo anche di strumenti che nel gergo comune si sentono poco, penso Gianni, perché marimba, vibrafono, xilofono, forse più la celesta, che magari è anche conosciuta dagli amanti del compositore Béla Bartók, nella mirabile, come viene definita, musica per archi, percussioni e celesta, ma marimba, vibrafono, xilofono sono strumenti che nell'uso comune, bene o male, penso il nostro radioascoltatore li ha sentiti nominare talmente poco, perché anche sentendo la tua descrizione un po' si assomiglia, non è che sia stata forse già a livello storico una commistione, che so, quando c'è stato l'emigrazione di massa tra i popoli, abbiano un po' copiato, uno abbia preso lo strumento dell'altro, perché marimba, il vibrafono, xilofono, un po' il concetto è sempre quello, solo che il materiale usato e percosso è diverso.
1: Diciamo che assolutamente intanto la differenza sostanziale è nel materiale in cui sono costituiti, vibrafono, marimba, come dicevo prima, vibrafono, metallo, marimba, legno, sono proprio completamente due mondi e due suoni lontani, se vogliamo, tra di loro, però sono suoni che si fondono molto bene. Io porto un esempio famosissimo di un duo famoso, Double Image, di David Friedman e David Samuels, dove hanno, diciamo, fatto nascere questo connubio marimba e vibrafono con un pezzo di propria composizione. Sono ovviamente brani che nascono nel dopoguerra, nel secolo passato, quindi moderni e di ispirazione, musicalmente parlando, di ispirazione jazzistica. A questi strumenti trovano soprattutto un grande sviluppo e una diffusione, diciamo, massiva grazie alla musica jazz, e quindi la commistione di musiche appartenenti ad altri stati, da quella che è appartenenza alla musica europea, avviene attraverso proprio la musica jazz, soprattutto non nella musica colta europea, ma nella musica tra virgolette popolare del nuovo mondo, chiamiamolo così, dell'America, degli Stati Uniti, dell'Oriente. E quindi questa commistione di musiche di altri continenti, diciamo, ha portato alla fusione di questi strumenti, vibrafono, marimba, introdotti poi anche nella musica classica e contemporanea. Soprattutto fino a prima, nella musica colta europea, diciamo, era conosciuta la percussione a suono indeterminato attraverso piatti, cassa, tamburi, timpani, quando era già qualcosa di determinato, ma l'utilizzo nella musica colta europea attraverso questi strumenti di cui stiamo parlando avviene attraverso soprattutto la musica jazz, attraverso le prime suonate di xilofono, attraverso il ragtime che all'inizio del Novecento si conosceva di più sicuramente lo xilofono, oppure la celesta, come abbiamo parlato prima appunto di questo pezzo di Bartók, come strumento percussione, oppure il triangolo, piatti, ma come strumenti a tastiere assolutamente la diffusione avviene attraverso la musica jazz, attraverso la musica importata da altre nazioni, insomma.
0: Ecco, un po' quello che dovremmo anche immaginarsi i nostri radioascoltatori, come dicevi tu, essendo strumenti a percussione, praticamente a me è piaciuto molto anche quello che si diceva dietro le quinte, che Gianni tu hai accennato prima, e ti prego di far partecipi anche i nostri radioascoltatori, che qui non si ha un contatto diretto con lo strumento che si suona.
1: Sì.
0: Perché il violino uno lo imbraccia, suona con l'archetto, viola uguale, la tromba o i fiati uguale, vengono impugnati e suonati. Qui praticamente voi andate a percuotere uno strumento attraverso, usate delle bacchette, no? Perché sono delle bacchette in legno, dopo sopra c'è un tondino che può essere una specie di pompon,
1: certo.
0: Però è per far capire anche i nostri radioascoltatori, ti invito anche a far capire i nostri radioascoltatori, ecco, questa distanza,
1: insomma, tra assolutamente, ed è anche una causa di, diciamo, di allontanamento dal studente novello che approccia a questi strumenti, perché se in altri strumenti, pianoforte oppure anche la batteria o un flauto, diciamo, per parlare di uno strumento a fiato, abbiamo subito dopo un relativo breve periodo di studio una gratificazione musicalmente parlando, perché riusciamo ad ottenere una melodia oppure in armonia con il pianoforte eccetera. Con questi strumenti, con le tastiere appunto, questa cosa non accade così in tempi rapidi, proprio per questo motivo, perché fra l'esecutore e lo strumento c'è come una specie di barriera, un muro invisibile dato da questa cosa che è il battente. La trasmissione del suono viene attraverso la percussione dello strumento stesso, attraverso dei battenti di varie nature, di varie lunghezze eccetera. Questa cosa fa sì che noi musicisti che pratichiamo questi strumenti non abbiamo mai il contatto fisico diretto con lo strumento, come appunto dicevi tu Massimo prima, come altri strumenti, violino, flauto, pianoforte. Negli altri strumenti c'è il contatto proprio fisico con lo strumento, in questi strumenti no, quindi c'è un mezzo di trasmissione tra il nostro corpo e lo strumento per colloquiare assieme. In più mettiamo anche problemi problema della costituzione strumento, come dicevo, nella zona grave di uno strumento tastiera che sia vibrafono o marimba abbiamo tasti di maggiori dimensioni che nella zona acuta. L'esempio che portavo prima, cassa pennello, in questa domanda che hai fatto tu, un'apertura di una quinta nel suono grave sarà un'apertura nel suono acuto ben di una settima, di un'ottava, perché la dimensione cambia. Per ottenere suoni gravi abbiamo dei tasti di dimensione maggiore con spessore più fine e viceversa nella zona acuta. Tra l'altro poi in questi ultimi, diciamo, 50 anni, 60 anni con l'avvento della tecnica delle quattro bacchette, l'evoluzione, in principio questi strumenti si suonavano a due battenti solo, no? E quindi avevamo un battente per mano. Poi con l'evoluzione della tecnica e l'utilizzo di due battenti per mano, perché la natura del strumento, essendo poi modificata anche tecnologicamente, ci ha permesso di avere gli strumenti nella quale noi possiamo fare una melodia ma anche fare una armonia. Tendono a essere degli strumenti quasi autosufficienti, cosa che inizi del Novecento questo non era possibile.
0: Sì. Ecco, immaginatevi un po' anche la scena, cioè è un musicista che impugna tra l'indice e il medio e penso anche tra l'anulare e il mignolo delle bacchette, le tiene così per suonare, presumo anche perché penso per avere due bacchette per mano non è proprio semplice.
1: Ci sono tecniche e posizioni diverse. Finendo il discorso di prima, appunto, avendo questa trasmissione del suono attraverso un battente, quando noi impugniamo appunto due battenti per mano, un piccolo spostamento del fulcro dove sono incrociati i due battenti, la mano corrisponde però a una distanza di 40 centimetri o anche più, può cambiare un tasto o l'altro. A noi sembra di muovere poco la mano, ma in realtà poi 40 centimetri di trasmissione di questo movimento fa sì che sbagli tranquillamente la nota da fare. Quindi se torniamo a noi e vediamo, se chi ha la possibilità di vedere un concerto con dei percussionisti che suonano questi strumenti, noterà che il percussionista, il 60, 70, 80% della musica che va a suonare è fatta a memoria, perché è per forza di cose quasi costretto a guardare lo strumento, perché altrimenti l'errore è lì in agguato, per questa difficoltà proprio logistica. Parlando della tecnica, invece ci sono delle tecniche di esecuzione diverse proprio di impugnatura nella mano, no? Due principali, la tecnica Barton e la tecnica Masser o la tecnica Stevens, che sono impugnando la bacchetta del pollice medio e indice per la Barton e pollice indice e l'anulare e il medio per la Stevens. La differenza sostanziale qual è? Che una viene chiamata bacchette indipendenti, una a bacchette non indipendenti. L'apertura che si può ottenere con la tecnica Stevens è maggiore di quella dell'apertura Barton, quindi chi va a suonare la marimba e deve eseguire brani solistici come quello che abbiamo ascoltato, assolutamente deve praticare con la Stevens, perché altrimenti la Barton non ti permette certe aperture. È una difficoltà maggiore dover conoscere queste tecniche e saperle praticare bene, insomma, diciamo.
0: Allora Gianni, adesso giustamente ti facciamo anche riposare, perché la carne al fuoco è talmente tanta, amici radioascoltatori, che potremmo stare qui a parlare per tantissimo tempo, ma adesso voglio lasciarvi un momento al finale dell'andante tratto dalla musica per archi, percussioni e celesta di Béla Bartók, in cui proprio in questo caso Gianni farà bella mostra di sé, lo sentiremo proprio in finale nella celesta, ecco, questo certo. Strumento che qui, se non vado errato, a differenza degli altri, è come una tastiera, cioè non abbiamo le bacchette che suonano, no? Quindi adesso ascoltiamo questo finale dell'andante, il primo movimento della musica per archi, percussioni e celesta di Béla Bartók.

0: Questo era il finale del primo movimento, tratto dalla musica per archi, percussioni e celesta di Béla Bartók. Allora Gianni, rimanendo un po' nel campo delle percussioni, perché come abbiamo detto è talmente vasto che lo affronteremo in due puntate, no? Allora io penso che a un ascoltatore inesperto il ruolo del percussionista, tra virgolette quello che non è timpanista, perché il timpanista è sempre presente nell'orchestra, mentre altri ruoli variano a seconda, parlando sempre di esecuzioni sinfoniche, quindi rimanendo nel campo della musica colta, tra virgolette. Il percussionista ha dei ruoli anche un po' più servili, perché anche il percussionista ha il ruolo di suonare il triangolo, il gong, le campane tubolari, i piatti, la gran cassa, il fischietto, cioè quindi anche
1: il tamburo rullante,
0: anche il tamburo rullante,
1: tantissimo, no, nell'orchestra.
0: Oppure anche l'aerofono, viene fatto sempre dal percussionista,
1: certo,
0: quando
1: certo,
0: c'è il
1: certo.
0: famoso strumento
1: vento.
0: Che fa la macchina nel vento, abbiamo potuto sentire interpretazioni di Strauss quando viene fuori il temporale nella Sinfonia delle Alpi, che c'è questo strumento che gira nelle grandi partiture, no? Praticamente il percussionista ha un ruolo che deve avere la padronanza, il triangolo non c'è una grande padronanza, però per anche altri strumenti bisogna anche avere un determinato approccio anche all'ascolto e a suonare gli strumenti. Sì. Gianni.
1: Di là di quelli che sono i ruoli classici che si possono vedere in un'orchestra, come dicevi tu Massimo, del timpanista, del percussionista, che apro una parentesi in questo caso qua, appunto come parlavamo dietro le quinte, quando si fa un'audizione in orchestra viene richiesta l'audizione per timpani e spesso con obbligo delle percussioni, quindi il timpanista non è solo timpanista ma è anche percussionista, deve saper comunque suonare gli altri strumenti, ma magari in questo caso gli viene richiesto una specializzazione sui timpani e viceversa. L'audizione per un percussionista con obbligo di timpani vuol dire che il percussionista sì, farà il percussionista in orchestra, ma deve fare anche il timpanista. Ci sono ruoli diversi in questo caso, però tutte le due figure devono saper suonare gli strumenti principali. Gli strumenti principali, riassumendoli, sono i timpani, perché comunque al di là di un ruolo ritmico hanno anche un ruolo armonico, diciamo, perché sono, porto un esempio per il non dotto, diciamo, della situazione: un timpano e un tamburo che ha un suono determinato.
0: E comunque questo lo affronteremo la prossima volta.
1: Quindi ricollego il ruolo del timpano in senso armonico, melodico, mentre gli altri strumenti importanti sono vibrafono, marimba, glockenspiel, xilofono, campane tubolari, gran cassa, pianti, tamburo rullante o tamburo militare, importantissimo, gong vari, tantam, diciamo che questi sono i principali. Poi c'è tutta questa serie di ruoli che può avere il percussionista, che sono a volte quasi allegorici, diciamo, ma del rumorista della situazione, no? Nel senso, viene richiesto un colpo di frusta, viene richiesto un colpo di cannone, lo sparo di un fucile, la raganella, un fischietto, quindi tutta una serie di rumori vari vengono proprio sottointeso. Quando ci sono queste cose fatte in orchestra,
0: forse questo è un po' più anche una tematica in cui nei concerti di Capodanno si sente, non so, la bandita in galoppo, si sente la polca da caccia, eccetera. C'è lo sparo di fucile oppure lo sparo del cannone,
1: ecco,
0: oppure penso anche il Banfrai sempre di Strauss, la polca del trenino che gira, la raganella girevole che gira, no? Ecco, quindi questo ruolo che tra virgolette va dal marginale al più importante, quello che c'è, cioè, forse il ruolo centrale del percussionista e il timpanista, che è la figura fissa all'interno dell'orchestra.
1: Certo. Una parentesi è questa: avendo praticato per oltre 20 anni musica contemporanea, diciamo che il mio sviluppo maggiore musicalmente e professionalmente l'ho avuto in questo settore, mi è capitato di suonare una serie di effetti sonori e di rumori prodotti, un esempio, da lampadine che si sfregano contro un barattolo di latta, dalle viglie di piombo fatte scorrere sopra al timpano proprio per fare dei suoni glissandi, eccetera, in musica contemporanea, come con l'ensemble di Ambrosini per Passione secondo Marco, quindi una serie di incisioni fatte dove però questo suonare, diciamo, questo praticare questi rumori, questi strumenti non era un ruolo marginale, ma bensì diventava come un ruolo principale, protagonista. Quindi anche in questo caso, portato in altri ambiti musicali, l'effetto sonoro o il rumore, come noi lo definiamo, non era una cosa così allegorica o per sbaglio successa nella composizione, ma volutamente è basata su questa cosa qua.
0: Quindi un po' anche mi è dato un ruolo da sperimentatore, soprattutto i compositori contemporanei.
1: Assolutamente, con l'uso dell'archetto, con dei piatti appoggiati sopra il timpano per ottenere dei glissandi, le catene sbattute contro un tam-tam, la rottura di una bottiglia di vetro all'interno di un bidone, il glissando di una campana tubolare all'interno di un bidone d'acqua per fare questo effetto di cambiare la tonalità, una serie di sfregamenti con delle spazzole di ferro nei tasti del vibrafono, nei tubi, cioè qualsiasi corpo in questo ambito musicale, qualsiasi parte anche dello strumento diventa partecipe alla composizione proprio, non ha più un ruolo marginale ma diventa proprio composizione.
0: Gianni, un'altra partitura dove possiamo sentire al meglio lo xilofono, ecco, che vogliamo presentare, che è brevissima, però la parte dell'elefante nel Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns.
1: No, dei fossili.
0: Dei fossili, perdonami.
1: Questo dei fossili, dove ci sono una serie di animali che vengono praticamente immaginati e raffigurati attraverso l'utilizzo di vari strumenti. Qui abbiamo, in questo momento, abbiamo la parte dello scheletro, degli ossi, no, degli fossili, fatta dallo xilofono. Proprio il temino è dello xilofono, insomma. Questo è, qui è chiaro, si percepisce proprio il carattere allegro, diciamo scanzonatorio, di questa breve cellula melodica che fa lo xilofono.
0: Ecco, anche giusto per far capire un po' anche la differenza tra i suoni, perché io penso che in realtà i lavori distinguere il suono di uno strumento, di una marimba, di un vibrafono, di un xilofono dall'uno all'altro è semplice, oppure bisogna stare attenti?
1: Relativamente semplice, ma all'orecchio di uno che ascolta poca musica, oppure non ha potuto vedere anche fisicamente queste cose qua, e quindi non ricondurre visivamente lo strumento a quello che ascolta, a volte lo fa disorientare, a volte viene confuso ad esempio anche stesso xilofono e vibrafono, anche se sono due mondi completamente diversi, come dicevo prima, uno in legno e uno in metallo. Più spesso capita che lo xilofono viene scambiato con la marimba, ma qui ci sta, perché la marimba è uno xilofono grande, quindi perché cambia l'estensione fondamentalmente, e spesso viene scambiato il ruolo del glockenspiel con il vibrafono, ma anche qui ci sta, sono sempre di metallo, la natura è la stessa che crea il suono. Ecco, non ci sta che il vibrafono venga scambiato per un organo, insomma, ecco.
0: Ecco, ascoltiamo quindi questo pezzo del Carnevale degli Animali, proprio che dicevi tu,
1: i fossili.
0: I fossili.

0: penso Gianni che qui poi i nostri ascoltatori avranno anche avuto dal punto di vista onomatopeico l'idea delle ossa, no? Con i fossili, con questa interpretazione dello xilofono tratta dal Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, abbiamo ascoltato proprio i fossili, un pezzo in cui è protagonista lo xilofono. Quali compositori, Gianni, che tu hai avuto modo di eseguire, quindi composizioni in cui questi strumenti, vibrafono, celesta, marimba, hanno un ruolo ben determinato e si possono anche, diciamo, ascoltare all'interno dell'orchestra? Cioè, questi strumenti, oggi come oggi, hanno dei compositori che scrivono appositamente per loro oppure hanno sempre una figura, senza volerlo togliere, di contorno, di riempimento?
1: In genere sono sempre o compositori piuttosto, diciamo, moderni, contemporanei, dei brani dove ci sono pezzi per marimba e orchestra, addirittura anche per tamburo militare e orchestra, come Haskell Masson, che ha scritto Prim, che ho un solo, oppure altri per tamburo orchestra addirittura, diciamo. Quindi negli ultimi decenni abbiamo la figura anche di un singolo strumento accompagnato da un'orchestra, diciamo, di un singolo strumento della famiglia della percussione stiamo parlando. Sono più questi strumenti, vibrafono, marimba, xilofono, eccetera, sicuramente hanno un'importanza più solistica nella musica più da camera e musica per gruppi strumentali ridotti, che grandi ensemble, grandi orchestre di recente composizione, ovviamente nei giorni nostri. Brani per vibrafono solo ce ne sono, per marimba solo, eccetera, oppure per piccoli organici cameristici, oppure nella musica jazz non se ne parla proprio, c'è l'infinità di questa cosa, essendo loro quasi nati con questa caratteristica.
0: Penso, Gianni, che per trovare composizioni in cui all'interno ci siano la marimba, celesta, vibrafono, xilofono, ma penso soprattutto a composizioni in cui marimba e vibrafono siano presenti, dobbiamo ricercare anche composizioni di autori di area americana, quindi dove c'è stato un po' anche lo scambio di culture nei secoli passati tra le popolazioni deportate africane e anche la cultura americana, perché sicuramente partendo dalla semplice percussione dopo si è evoluto lo strumento, e quindi da come l'hai descritto tu sembrano degli strumenti che potevano essere usati anche per riti tribali, tra virgolette, sì, e dopodiché sì, si sono evoluti, sì. C'è stato uno scambio culturale,
1: sì,
0: all'interno dello spostamento, come si diceva all'inizio, delle masse. Poi qualcuno forse ha cominciato anche a valutare questi strumenti, a rivalutarli, a renderli, dargli un ruolo forse meno marginale, all'interno dell'orchestra.
1: Sì, assolutamente sì. Soprattutto nella musica moderna, Bernstein, Copland, Ives, come menzionavi, e altri autori americani, soprattutto dove l'influenza di questi strumenti importati, diciamo così, attraverso la colonizzazione oppure attraverso viaggi, scopritori, eccetera, che portavano nella propria patria questi strumenti, abbiamo tralasciato, tra l'altro, un piccolo particolare, una grande influenza l'ha avuta la musica orientale, soprattutto il gamelan di Java o di Bali, da lì sono partiti proprio molti di questi strumenti a tastiera in metallo, e si pensa che il vibrafono abbia addirittura origine su imitazione di questi strumenti. Assolutamente c'è stata l'influenza di questi mondi, ma poi lo sviluppo maggiore si è avuto nelle composizioni attraverso questi autori, ma del nuovo mondo, degli americani, che sono loro si sono fatti propri, diciamo, questo tipo di linguaggio e l'utilizzo di questi strumenti. Se poi mettiamo anche un esempio nella musica minimalistica di Steve Reich, di Terry Riley, o del norvegese o danese, adesso non vorrei dire una fesseria, comunque un nordico, Bolten, dove questi strumenti a tastiera, vibrafono, sono proprio protagonisti nel film della musica minimale. Questi strumenti hanno trovato un largo uso proprio perché riescono a essere ambivalenti, cioè hanno questo connubio ritmico, quindi percussione ritmica e melodico armonico, proprio perché grazie allo sviluppo e la natura di questo strumento ha permesso che questo diventasse uno strumento, tra virgolette, autonomo, come parlavamo prima all'inizio.
0: Ecco, siccome il tempo è tiranno, amici radioascoltatori, dalla regia mi fanno segno che stiamo per chiudere, io volevo dare ai nostri radioascoltatori un ultimo assaggio musicale. Abbiamo parlato di questo quartetto marimba, celesta, vibrafono, xilofono. Ecco, vorrei chiudere con il vibrafono, Gianni, con un altro brano che c'è proprio tu, che tu ci annunci adesso,
1: sì,
0: no? Che
1: sì.
0: È un altro brano in cui proprio sentiremo il vibrafono, e speriamo di avervi dato anche un po', avrevi portato per mano, non dico in maniera veloce, no? A visitare questi strumenti musicali in questo viaggio ideale, no? Perché purtroppo la casistica è talmente vasta che parlare di tutti ci vorrebbe una puntata per ciascuno. Ecco, chiudiamo col vibrafono, Gianni, con che brano che volevi parlarci tu?
1: Sì, parlando di questo brano per vibrafono solo, Blues for Gilbert di Mark Glentworth, una composizione che sta tra il jazz e il classico, nasce con una caratteristica, diciamo, neoclassica, chiamiamola così, quindi di ispirazione di musica scritta, dove tutto quello che si suona è scritto dettato, come nella musica classica, quando si ha lo spartito davanti si deve eseguire per benino tutte le note, e una parte improvvisativa di ispirazione jazzistica. Però qual è la caratteristica di questa cosa qua, di questo brano? Ha la caratteristica che l'improvvisazione non è improvvisazione totale, nel senso che il musicista inventa la sua evoluzione musicale, ma è scritta anche questa, quindi è un'improvvisazione dettata, e mi piaceva questo contrasto di improvvisazione costretta e non più improvvisata, diciamo ingabbiata ferramente con le note nel pentagramma proprio.
0: Ringraziamo Gianni, ti ringraziamo tantissimo intanto perché c'è stata anche la disponibilità per un altro ascolto, un'altra ospitata, ti ospitiamo molto volentieri perché oggi ci siamo un po' schiariti le idee, no? Perché siamo entrati un po' timidamente all'interno del mondo dedicato alle percussioni, perché è un mondo talmente vasto ed eterogeneo che abbiamo potuto anche capire che il percussionista ha un ruolo, tra virgolette, importante all'interno dell'orchestra, non marginale, ecco, me ne scuso anche per aver usato questo termine con tutti i percussionisti che sono all'ascolto, perché il percussionista non è solo il timpanista ma ha tantissimi ruoli all'interno dell'orchestra in cui viene richiesto. Perciò oggi abbiamo potuto ascoltarlo, abbiamo potuto capirlo. Il maestro Gianni tornerà a trovarci, anche visto i suoi impegni. Affronteremo un secondo capitolo dedicato alle percussioni per chiudere un po', permettetemi, con un po' lo strumento principe delle percussioni, ovvero il timpano, che è onnipresente all'interno dell'orchestra. Ascoltiamo questo brano per vibrafono. Grazie Gianni per aver accettato il nostro invito.
1: A voi di avermi ospitato.
0: E ci ritroveremo più avanti.
1: Benissimo.
0: Buon ascolto a tutti.

Radio Voce nel Deserto in collaborazione con Voce Classica per festeggiare al meglio il suo 25esimo anno di attività, vi ha proposto l'ascolto del nuovo programma musicale didattico culturale Il musicista ed il suo strumento. Programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti e patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachille Dolfini. La tensione in Medio Oriente scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata ad Islamabad, e sempre braccio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte il dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale, con nuovi raid Israele in Libano contro Hezbollah, almeno 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo di Gaza. La guerra in Ucraina e i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto nella notte 205 droni ucraini sopra diverse regioni della federazione, il Mar d'Azov e il Mar Nero. Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord. Indagini a tutto campo dopo il furto al Museo regionale interdisciplinare di Messina, dove la notte di Ferragosto sono state trafugate 3 tavole su 5 del celebre politico di San Gregorio, la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Sentiamo Marisa Mercurio, direttrice del museo.
2: Questa è una ferita alla città, diciamo, al museo, a noi che ci lavoriamo, che ci impegniamo veramente sempre con grande passione, devo dire. E quindi è stato davvero un colpo difficile da superare. In questo momento lo supereremo, speriamo di averli. Di queste 5 tavole, le 2 sono state recuperate, che sono le 2 tavole dei 2 santi, di San Gregorio e San Benedetto. Mentre la Madonna in trono col bambino e i 2 angeli sono stati portati via insieme alla tavoletta di fronte.
1: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Aleco, un 20enne di origini africane, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Lo sport: l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham, chiudendo le gare in testa al medagliere oro ieri per la rissa Iapichino nel salto in lungo e soprattutto per la staffetta 4x400 maschile, con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suadassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto, gli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e i 1500. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Nicolò nasce nella città d'Aderno, oggi Adrano, Catania, nel 1117 nel nobile casato dei Politi. I genitori, già avanti in età, dopo molte preghiere ed opere di carità, ottennero dal Signore questo unico figlio. Già alla nascita, dei segni straordinari sono testimoni della volontà di Dio. Infatti l'acqua con la quale venne lavato, appena nato, versata in terra, fece zampillare una tiepide sorgente. Iniziò ad astenersi dal latte materno il mercoledì, il venerdì ed il sabato, ma ciò nonostante crebbe in salute e nella grazia di Dio. Crebbe nell'affetto dei genitori, fu istruito alla dottrina cristiana, imparò a leggere e scrivere. In quegli anni in Aderno vi erano i normanni e la cultura cristiana più diffusa era quella basiliana. Nicolò crebbe in grazia di Dio e si avvicinò sempre più alla contemplazione dei misteri della passione di Cristo e alla preghiera costante della Vergine Maria, fino a consacrare la sua vita al Signore. Al Signore.

Così a 17 anni iniziò la sua vita eremitica, fortificando il suo spirito in una grotta alle falde dell'Etna, sita ad alcuni chilometri da Aderno, armato della fede in Cristo e di un bastone crociato, rendendosi docile all'eterno amore. La sua famiglia non si diede pace e lo cercò a lungo, talché un giorno, dopo 3 anni dalla sua fuga, furono prossimi alla grotta dove dimorava. In tale circostanza, un angelo avvisò Nicolò, consigliandolo di recarsi presso il monte Calanna, con la promessa che quel luogo sarebbe stata la sua finale dimora. Nicolò si incamminò con la scorta miracolosa di un'aquila e, giunto in un bosco prossimo ai monti, il demonio in veste di ricco mercante lo tentò. Satana lo lusingò, promettendogli ricchezza e piacere terreni. Nicolò, meditando le piaghe di Gesù, innalzò la croce e nel nome di Cristo Signore pregò d'essere liberato da quella tentazione. E subito il tentatore svanì. Lungo il cammino sostò presso l'abbazia basiliana, sita Magnace, dove incontrò un giovane monaco, Lorenzo da Frazzannò. Questi comprese la volontà del cielo e con affetto fraterno indirizzò Nicola presso il monastero di Santa Maria del Rogato.

Il santo eremita proseguì il viaggio giungendo in territorio Li Fusi a Messina. Ormai stremato, ottenne da Dio di far sgorgare una sorgente percotendo una roccia col suo bastone crociato. E quel luogo è ancora oggi detto Acqua Santa. Interpicandosi lungo il monte Calanna, vide l'aquila posarsi su una roccia. In quel luogo li trovò una spelonca, la sua nuova ed ultima abitazione. L'aquila s'allontanò e poco dopo ritornò portando con sé mezzo pane fresco e fragrante che depose all'ingresso della grotta. Come indicatogli da Lorenzo, Nicola si recò presso il monastero basiliano. Qui trovò la guida spirituale e divenne monaco laico, accettando il piccolo abito e la regola basiliana. In questo monastero, per il resto della vita, ogni sabato, percorrendo un tragitto, si recò per confessarsi e ricevere l'Eucaristia. Nel 1162, Nicola scorge l'amico Lorenzo. L'incontro tra i due santi amici commosse molto i monaci del monastero. I due amici trascorsero insieme quella santa giornata presso l'eremo del Calanna. Lorenzo rabbrividì vedendo l'orribile condizione in cui Nicola aveva vissuto tutti quegli anni e si stupì, nonostante anch'egli manifestasse segni straordinari e miracolosi di santità, di come l'amico avesse fatto sopravvivere così a lungo in quelle condizioni. Pregarono e lodarono l'opera mirabile di Dio, cenarono con erbe, radici e col pane. Portato dall'aquila, infine Lorenzo confidò all'amico, avendo avuto una rivelazione dal cielo, che il 30 dicembre di quell'anno egli sarebbe morto. Al mattino del dì seguente si scambiarono l'abbraccio dell'addio. Lorenzo benedì Nicola e gli promise ancora un segno di saluto su questa terra. Nicolò non comprese subito, ma il 30 dicembre, domenica, allorché alla sera la sua grotta fu inondata di luce soave da un profumo di rose, capì che in quel momento l'anima di Lorenzo saliva al cielo e gli mandava l'ultimo saluto.

Sabato 12 agosto 1167 Nicolò si recò come era solito fare al monastero e poi rientrò alla sua grotta affaticato, esausto. Sentiva il suo spirito sempre pronto e disposto a soffrire, ma il corpo era infermo, si reggeva a stento. Pregò il Signore di liberarlo dai lacci che lo legavano alla vita terrena e di accoglierlo in cielo. Poco dopo, una voce angelica gli rilevò che due giorni dopo la festa dell'Assunzione di Maria, la sua anima sarebbe salita in cielo. Nicola ebbe il cuore colmo di gioia e, ringraziato il Signore, si preparò all'ora sospirata della liberazione da questo mondo. Martedì 15 agosto si recò al monastero per l'ultima confessione e per ricevere per l'ultima volta l'ostia santa. Si congedò da tutti i monaci raccomandandosi alle loro preghiere. Il 16 agosto, vicino

Figlia del grande giorno, ricevette l'ultima visita della fedele aquila, che dopo aver deposto il consueto pane miracoloso, si librò in alto e, prima di scomparire in lontananza, compì sulla grotta vari giri per dare l'ultimo saluto. Nicolò si commosse per quel gesto e ringraziò e benedì quella creatura di Dio.

50 anni fu come fiacco l'ardente, assiduo nella preghiera costante, nella penitenza e nei cilizi, mantenendosi candido come giglio e puro come acqua cristallina. All'alba del 17 agosto 1167, Nicolò, che vegliò tutta la notte in preghiera, era nella grotta inginocchiato, con la rustica croce fra le braccia e il libro delle orazioni aperto sulle mani. Levò lo sguardo al cielo col cuore rivolto a Dio, in uno slancio supremo di adorazione, di offerta, di amore. In tale atteggiamento, all'apparir del sole, avvenne il sereno transito. L'anima dolcissima di Nicolò si dislacciò dal gracile corpo e volò alle sfere celesti.

la figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, commento del padre Giuseppe Cellucci, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: dal paragrafo 18 della Redemptoris Mater. Soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata, in questo modo Maria serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce. L'unione mediante la fede, la stessa fede con la quale aveva accolto la rivelazione dell'angelo al momento dell'annunciazione. Allora si era anche sentita dire: «Sarà grande, il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Ed ecco, stando ai piedi della croce, Maria è testimone, umanamente parlando, della completa smentita di queste parole. Il suo figlio agonizza su quel legno come un condannato, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, quasi distrutto. Quanto grande, quanto eroica è allora l'obbedienza della fede dimostrata da Maria di fronte agli imperscrutabili giudizi di Dio. Come si abbandona a Dio senza riserve, prestando il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà a colui le cui vie sono inaccessibili.
1: I padri della Chiesa, contemplando la Sacra Scrittura, hanno elaborato una teologia e una spiritualità mariana con due caratteristiche fondamentali. Una spiritualità cristologica, il mistero di Maria è visto alla luce del mistero di Cristo, e un'altra spiritualità ecclesiologica, in stretto rapporto con il mistero della Chiesa.
2: Se da una parte la contemplazione delle Scritture si indirizza alla passione e morte del Figlio di Dio, dall'altra la religiosità popolare vive la più intensa risonanza, sia in Oriente che in Occidente, nel dolore della Vergine addolorata, partecipe della sofferenza di suo figlio.
1: La meditazione cristiana ha colto 7 eventi dolorosi in cui la partecipazione della Vergine Maria è esplicitamente affermata. Questa partecipazione amorosa nasce nel contesto di un cammino di fede che viene compiuto in comunione con Gesù, l'uomo dei dolori.
3: Veramente, quest'uomo era figlio di Dio. Abbiamo riascoltato la chiara professione di fede in cui esce il centurione, visto respirare in quel modo. Scaturisce da quando ha visto la sorprendente testimonianza del soldato romano, il primo a proclamare che quel uomo crocifisso era figlio di Dio. Signore Gesù, anche noi abbiamo visto come hai patito e come sei morto per noi. Fedele sino all'estremo, ci hai strappati dalla morte con la tua morte, con la tua croce, ci hai redenti. Silenziosa testimone di questi attimi decisivi per la storia della salvezza sei tu, Maria, madre addolorata. Donaci i tuoi occhi per riconoscere nel volto del crocifisso, sfigurato dal dolore, l'immagine del risorto glorioso. Aiutaci ad abbracciarlo, a fidarci in lui, affinché siamo fatti degni delle sue promesse. aiutaci a essere fedeli oggi e per tutta la nostra vita.
1: La Vergine Maria presso la croce, quale figlia di Sion, è figura della Chiesa Madre, nel cui grembo sono convocati nell'unità i figli di Dio dispersi. Sant'Ambrogio scrive che la Madre stava ritta ai piedi della croce e mentre gli uomini fuggivano, ella rimaneva intrepida. Contemplava con occhio compassionevole le ferite del figlio, il quale, come ben sapeva, portava a tutti il dono della redenzione. Ben degna dello spettacolo che il figlio suo offriva della croce, la madre stava ritta e non temeva i carnefici. Il figlio pendeva dalla croce e la madre si offriva ai persecutori.
2: La Vergine addolorata ricorda agli uomini del nostro tempo, assetati di essenzialità, che il confronto con la parola di verità passa per l'esperienza della spada che trafigge l'anima. Un confronto che apre una nuova coscienza missionaria. Non si contempla la Madre dolorosa solo per partecipare come singole persone alla passione e resurrezione di Cristo, ma perché la Vergine Maria ispiri i credenti ad essere vicini alle infinite croci degli uomini, una presenza che rechi conforto.
1: Non si può essere evangelizzatori se non si è evangelizzati, cioè persone che scoprono nella propria storia personale il filone d'oro della salvezza, dello sguardo di Dio su di loro. Evangelizzare è vedere la storia del mondo avvolta in questa stessa iniziativa di salvezza.
0: Nel cuore di Dio, abisso d'amore infinito, prende origine la missione di Cristo, il quale, apparendo agli apostoli la sera di Pasqua, ha loro trasmesso la sua stessa missione. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Come il Padre ha mandato il Figlio, così il Figlio invia la Chiesa sino agli estremi confini della terra. È un'unica missione, un unico messaggio di salvezza, che parte da Dio ed è destinato ad ogni uomo affinché, redento dal peccato, diventi figlio di Dio. La Chiesa non cessa di annunciare al mondo la paternità di Dio con la predicazione e con la testimonianza dei suoi figli. L'evangelizzazione, infatti, è avvalorata e resa credibile dalla santità di cristiani e di comunità ecclesiali che si sforzano di vivere da autentici figli di Dio, mettendo in pratica il duplice comandamento dell'amore. Penso ai numerosi missionari, sacerdoti, religiosi, religiose e laici che in ogni angolo della terra sono testimoni di Cristo fra non poche difficoltà e talora pagano con il sangue la fedeltà alla loro missione. Non manchi mai a questi nostri fratelli e sorelle il sostegno spirituale e materiale delle nostre comunità.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno al microfono, Stefano Pietrosanto Valli. Il canto della sigla Gioisci, figlia di Sion, è del Gian Verde, tecnico del suono Alvaro D'Amico. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: informazione dei titoli, scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran, attacco di Israele in Libano contro Hezbollah, 11 morti, nuovi scontri in Cisgiordania, appello del Papa, cessino le violenze contro i civili palestinesi, 5 anni fa il ritorno dei talebani al potere in Afghanistan. Buona giornata da Luca Collodi. Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad, braccio di ferro su Hormuz. Trump: lo dichiarerò territorio americano. Teheran dice: non basta un tweet. Una taglia dagli Ayatollah per chi cattura o uccide soldati americani. Attacco di Israele in Libano, 11 morti. Il servizio di Marina Tomarro.
1: Nuovo braccio di ferro tra USA e Iran sul controllo dello stretto di Hormuz, mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Il presidente Trump aveva annunciato che avrebbe designato lo stretto territorio degli Stati Uniti molto presto, con Teheran sconfitta, mentre lo status dello snodo strategico da dove transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta una situazione di totale stallo militare e diplomatico. L'Iran ha replicato definendo le minacce e gli annunci del presidente statunitense fuori luogo. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Tami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani, fissando una ricompensa da versare a chiunque ne catturerà uno. Nel mentre in Libano, raid di Israele contro Hezbollah, 11 morti, e Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza, dopo gli incontri in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Trump, Jared Kushner.
0: Almeno 2 coloni israeliani e 10 palestinesi sono rimasti feriti nel corso di nuovi scontri avvenuti a Hebron, nel sud della Cisgiordania, secondo quanto reso noto dalle forze di difesa israeliane e della Mezzaluna Rossa palestinese. E ieri, dopo la preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo, appello del Papa sulla situazione in Cisgiordania: cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese. Le sue parole, il servizio di Antonella Palermo.
2: Mentre le famiglie che vivono alla periferia del villaggio di Kusra ammettono di aver subito per mesi attacchi talvolta mortali da parte di coloni israeliani militanti, arriva l'invocazione accorata e rinnovata di Leone in una piazza della libertà, dove si leva mentre la pronuncia un lungo e solidale applauso dai fedeli.
3: Chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
2: Il pensiero del Papa va poi all'evento dei giochi di Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, che coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa dell'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo, dice il Papa, sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Alla manifestazione parteciperà peraltro con 4 atleti, anche Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede.
0: E torniamo agli esteri. La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive. L'esercitazione annuale si svolgerà fino al 27 agosto e prevede operazioni congiunte finalizzate a potenziare la prontezza per la natura della guerra moderna. Poco prima dell'inizio delle manovre militari, Trump ha annunciato una diminuzione delle stesse. Sono costose e inviano un segnale ostile alla Corea del Nord, ha detto. 5 anni dopo il ritorno dei talebani al potere in Afghanistan, una persona su 2 ha bisogno di aiuti umanitari. Metà della popolazione è afflitta da fame, siccità, declino economico, il tutto sullo sfondo di una negazione dei diritti delle donne. Ce ne parla Valerio Palombaro.
4: A 5 anni dal ritiro degli Stati Uniti e degli alleati occidentali dall'Afghanistan, che ha segnato il ritorno dei talebani al potere, il paese asiatico versa in condizioni umanitarie disastrose. Una persona su 2 è bisognosa di aiuti. Secondo l'ONU, nel 2026 sono quasi 22 milioni gli afghani che risultano aver bisogno di assistenza umanitaria. Praticamente metà della popolazione è afflitta da fame, siccità prolungata, declino economico e collasso dei servizi essenziali. Il tutto sullo sfondo di una negazione sistematica dei diritti delle donne, che secondo l'UNESCO si è materializzata nell'esclusione di 2 milioni e mezzo di ragazze dall'istruzione. Il mancato accesso alle scuole secondarie e alle università, secondo l'UNESCO, rischia di condannare il paese a decenni di potenziale perduto, aggravando così povertà e causando al paese danni irreversibili.
0: E resta alta la tensione in Nigeria, dove la recente liberazione di un seminarista e di un catechista rapiti durante una messa nello stato di Enugu riaccende i riflettori su violenze sistematiche sui cristiani che aumentano l'insicurezza della popolazione in un quadro umanitario sempre più critico. Edoardo Valentino.
5: I rapimenti a scopo di riscatto restano una delle principali fonti di finanziamento dei gruppi armati attivi in Nigeria. Nel nord-ovest operano soprattutto le bande criminali conosciute come bandits, responsabili di assalti ai villaggi, saccheggi e sequestri di massa, mentre nel nord-est del paese persistono le attività dei gruppi jihadisti, un'emergenza che travolge una popolazione di oltre 220 milioni di abitanti, già stretta tra povertà estrema ed emergenze sociali. L'ultimo intervento delle forze di sicurezza ad Enugu ha portato alla liberazione dei due ostaggi e al recupero del riscatto, ma i violenti scontri del nord, come quello dello stato di Kebbi, confermano la drammaticità della situazione. Nonostante la presenza dell'esercito e le ripetute operazioni di sicurezza, i cittadini continuano a vivere in una situazione di costante paura, con attacchi che colpiscono indiscriminatamente luoghi di culto cristiano, comunità rurali e personale religioso. In questo scenario si registrano comunque segnali di speranza, dalla liberazione di più di 300 ostaggi nel parco della Gokainji all'impiego delle comunità locali che, attraverso l'istruzione e il dialogo, cercano di ricostruire un'alternativa alla spirale dell'odio.
0: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Intanto i soccorritori stanno cercando eventuali superstiti intrappolati sotto le macerie dopo il terremoto che ha colpito sabato scorso la provincia orientale del paese, causando 53 vittime accertate. Le operazioni proseguono mentre il paese celebra oggi la festa dell'indipendenza. Vandalismi e momenti di tensione hanno segnato la notte di Ferragosto in molte città italiane ed europee. In località marine, imbarcazioni e natanti hanno invaso aree vietate alla navigazione e il Mediterraneo resta a rischio per il sovraffollamento turistico. La crescita dei flussi di presenze estive, infatti, genera una pressione sempre più difficile da sostenere per gli ecosistemi marini. Lo rileva l'associazione Mare Vivo. Ci dice di più Paola Simonetti.
6: L'estate è tempo di buoni affari per le mete, soprattutto marittime, ma se i flussi turistici ci sono una leva per l'economia, a pagare il vero prezzo del sovraffollamento turistico è il mare e le creature che lo abitano. Con quasi 3,1 miliardi di pernottamenti previsti nell'Unione Europea, delicata si rivela la situazione degli ecosistemi, come sottolinea l'organizzazione Mare Vivo. Essere minacciate non soltanto spiagge e località costiere, ma la stessa capacità del Mediterraneo di sostenere un numero di visitatori che supera la soglia di tollerabilità, in un contesto che vede il mare già compromesso da attività umane invasive, fra cui la pesca eccessiva e quella a strascico. Se gli habitat marini vengono degradati, sottolinea l'organizzazione, diventano più esposti alle ondate di calore e alla perdita di biodiversità. Un cambiamento di rotta, secondo Mare Vivo, dovrebbe puntare su iniziative di attenta gestione delle risorse e dei rifiuti, con l'eliminazione della plastica monouso in porti turistici, approdi, alberghi e stabilimenti balneari.
0: La pagina della cultura, il naufragio del Titanic e altre storie di mare, il titolo della raccolta di saggi e articoli di Joseph Conrad, appena pubblicata in Italia, redatti tra il 1909 e il 1923, riflettono sul rapporto tra uomo, tecnica, progresso e natura. Ce ne parla Sara Costantini.
7: Il naufragio del Titanic come metafora dei limiti del progresso. È questo il filo conduttore dei saggi di Joseph Conrad, raccolti nel volume Il naufragio del Titanic e altre storie di mare. Lo scrittore, che prima della letteratura aveva conosciuto l'oceano da marinaio, non vede in quella tragedia soltanto un incidente, ma la sconfitta dell'idea che la tecnica possa eliminare ogni rischio. La nave, definita inaffondabile, divenne così il simbolo di una fiducia assoluta nel progresso, destinata a confrontarsi con la forza imprevedibile del mare. I testi dedicati al Titanic, la raccolta propone altre riflessioni sulla navigazione, intesa come esperienza capace di mettere alla prova l'uomo e il suo senso di responsabilità. Per Conrad, il mare diventa una scuola di prudenza, disciplina e consapevolezza dei propri limiti, una lezione ancora attuale sul rapporto tra progresso e fragilità umana, che continua a interrogare il nostro tempo.
0: Tutto, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, grazie per l'ascolto da Luca Collodi.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Micelli.

L'intelligenza emozionale. Tutti noi siamo esseri sensibili. Tutti noi proviamo emozioni e abbiamo sentimenti. Non esiste un solo essere umano che sia estraneo a questa condizione. Eppure, che cosa sappiamo di questa componente così importante della nostra vita? Da Newton in poi ci siamo concentrati soprattutto sulla conoscenza del mondo fisico e della sua meccanica. Grazie allo sviluppo del pensiero scientifico, l'uomo ha raggiunto un notevole grado di dominio sulla natura e si è emancipato da secoli di oscurantismo e superstizione che ne regolavano l'esistenza con conseguenze talvolta drammatiche. È comprensibile dunque che tale liberazione dalle proprie paure ancestrali, unita alla conquista di un maggiore controllo sul mondo e su se stesso, abbia creato nel genere umano una fiducia incondizionata, al limite dell'idolatria, nella scienza. La moderna medicina, grazie a scoperte che hanno consentito di debellare malattie millenarie, ridurre la mortalità infantile e arrivare persino a prolungare la durata della vita, continua a mantenere come unico campo di osservazione, ricerca e applicazione delle proprie scoperte tutto ciò che è misurabile e ripetibile. Questo ha finito per influenzare inevitabilmente anche il modo in cui guardiamo a noi stessi. I grandi progressi in campo medico hanno involontariamente rafforzato una visione riduzionista e meccanicista della natura umana. È per via di questa visione che quando oggi andiamo dal medico per sapere come stiamo, controllerà il nostro battito cardiaco, ci misurerà la pressione sanguigna, ordinerà eventualmente ulteriori accertamenti e dopo averne letti i risultati ci dirà se siamo in salute oppure no. E se lo riterrà necessario ci prescriverà una terapia farmacologica, in teoria senza aver bisogno di rivolgerci una sola domanda. La medicina prende in esame i nostri sintomi e le nostre malattie. Potrà anche in buona parte curarle, ma raramente riuscirà a spiegare perché ci siamo ammalati, quando e perché quella data malattia si è manifestata, perché, a parità di condizioni, colpisce qualcuno e risparmia un altro. Anche la tecnologia digitale si è rivelata in grado di ridurre tutta la complessità del comportamento umano ad algoritmi capaci di misurare i nostri atti e fare predizioni. La complessità del nostro essere è stata ridotta a poche unità statistiche e i dati sono la nostra nuova religione. Ma è davvero questo quello che vogliamo? Personalmente credo che un mondo senza emozioni e sentimenti e soprattutto un mondo senza coscienza sia destinato alla catastrofe, qualcosa a cui siamo già pericolosamente vicini. Dobbiamo prendere atto che il pensiero scientifico e tecnologico, per quanto fondamentale, riguarda soltanto una parte ancora molto limitata della conoscenza. Non si tratta di sviluppare un pensiero antiscientifico, né di mettere in competizione la visione scientifica con quella filosofica, psicologica, umanistica o spirituale, ma di unire le forze e coniugare tutte le conoscenze che abbiamo e utilizzarle a esclusivo vantaggio della nostra umanità. Se vogliamo continuare a vivere su questo pianeta e proseguire sul cammino dell'evoluzione e del progresso, non possiamo che avere fiducia nella nostra capacità di pensare in autonomia, avere fiducia nei nostri sentimenti e nelle nostre emozioni. In altre parole, comprendere e spiegarci il mondo anche attraverso quello che sentiamo, con una nuova intelligenza emozionale. Preso atto di come va il mondo quando è governato esclusivamente dalla visione materialistica, non possiamo che tornare a dare il giusto valore a questa componente intangibile delle nostre vite. Le nostre emozioni dovrebbero essere considerate una risorsa preziosa, un vero e proprio codice di orientamento per le nostre scelte.
per invertire una rotta che ci sta conducendo verso il declino in quasi tutti gli ambiti fondamentali della nostra esistenza, occorre un vero e proprio salto evolutivo, il passaggio a una nuova dimensione di coscienza che consideri la buona salute emotiva delle persone, delle comunità, dei popoli, delle nazioni come una priorità. Dobbiamo modificare la credenza che le emozioni siano soltanto materia da psicologi e che rappresentino una pericolosa interferenza nell'organizzazione della società e delle attività produttive. Le nostre emozioni, incluse quelle che consideriamo negative, oltre a essere ciò che ci rende umani, empatici, compassionevoli e cooperativi, ci permettono di comprendere la realtà più di qualunque dato numerico o indagine statistica e costituiscono la verifica più autentica circa la bontà delle nostre decisioni e dei nostri comportamenti. Conoscere meglio l'insieme delle emozioni che proviamo fin dal momento della nostra gestazione e per il resto della vita vuol dire avere accesso a una risorsa inesauribile per orientare al meglio e al bene individuale e collettivo anche le scelte politiche ed economiche. La conoscenza delle emozioni e del loro impatto ci spinge a curare di più la salute e a perseguire un bene condiviso senza un elevato costo ecologico. Ed è dalla comprensione di cosa proviamo, di come ci sentiamo, che ricaviamo il principale orientamento e siamo in grado di valutare la convenienza, la bontà e l'utilità delle nostre decisioni. Guardare dentro noi stessi è la strada migliore per creare il mondo che vogliamo.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Come ci mostra il Vangelo, Gesù ha guarito i malati di ogni tipo, ha dato la vista ai ciechi, la parola ai muti, l'udito ai sordi, e quando guariva le malattie e le infermità fisiche, guariva anche lo spirito.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione, lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
1: Et concepti de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digne ficiamo promissionibus Christi.
0: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua lucet eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
2: es hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci celibitu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
2: es hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore brilla sempre nella nostra vita. E la misericordia del Signore non si spegne mai. Dio è misericordioso, è come il sole, dice Gesù nel Vangelo, che brilla sui buoni e sui cattivi, e l'amore di Dio è per tutti i suoi figli. Un problema che spesso si agita nel campo della fede è quello della giustizia di Dio. Abbiamo visto più volte, ma vale la pena ribadire, visto le richieste che spesso ci sono. Noi spesso abbiamo paura della giustizia di Dio, ma in che modo Dio è giusto? Sappiamo bene che c'è una giustizia amministrativa, che è quella di applicare le norme, le leggi, le regole, e cosa giusta, perché sono cose che vanno fatte. Ma c'è un'altra giustizia che dipende non dalla legge, che dipende invece dal ruolo. I genitori hanno un ruolo nei riguardi dei figli e di conseguenza

0: conseguenza, come tali, svolgono il loro servizio e i genitori sono giusti quando si comportano da genitori. Perché è il genitore che ama, non guarda spese, non guarda sacrificio. E ricordo mia madre, mentre mio padre era in America, lei doveva gestire il negozio, stare in relazione con i vari figli sparsi per l'Italia, e non si risparmiava un minuto. Per i figli dava la vita, come dava per mio padre. Quando si ama non si guarda spese, e quindi una mamma è giusta quando si comporta da madre nel riguardo dei figli. Così un uomo è giusto quando si comporta da vero marito verso la moglie e da padre verso i figli. Dio è nostro padre, è padre, quindi non osserva delle regole. Dio non ha regole, è superiore alle regole, non deve rendere conto a nessuno, è Lui la giustizia in se stessa. E quindi Dio è giusto perché, essendo nostro Padre, si comporta da Padre nei nostri riguardi. Ci ha generati, ci vuole salvi, pur di salvarci non risparmia nulla e manda la vita di suo Figlio, che viene spesa sulla croce per la nostra redenzione. Non lascia nulla di intentato, pur di condurci alla vita eterna. Ecco la giustizia di Dio. E Dio è giusto verso se stesso, perché essendo Padre, si comporta da Padre verso noi figli Suoi. E questa visione, fratelli, noi dobbiamo comprenderla sempre di più. Noi non siamo sotto un giudizio per rischiare castighi, no, Dio corregge, corregge, corregge. Qual è quel padre che non corregge i figli? Se un padre, dice la lettera di Ebrei, non si prende cura dei figli, vuol dire che i figli per lui sono dei bastardi, cioè non sono figli suoi, o almeno tale li ritiene. Dio invece ci ritiene figli suoi, e si lega a noi con un patto eterno d'amore senza mai abbandonarci. Nell'Evangelo di oggi noi troviamo un episodio che conosciamo molto bene. Un giovane si recò da Gesù e gli chiese cosa dovesse fare per avere la vita eterna. E Gesù allora gli disse: osserva i comandamenti, onora tuo padre e tua madre, e via dicendo, e non desiderare l'opera degli altri, sii onesto, eccetera. E questo giovane gli rispose: ma io queste cose le ho sempre fatte. Allora Gesù lo fissò e gli disse: se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Questo giovane, siccome aveva molti beni, sentendosi fare questa richiesta di Gesù, restò male e quindi voltò le spalle e andò via. Perché Gesù dice: è più facile che un cammello passi attraverso la corona di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Perché questo? Perché chi ha dato il proprio cuore ai beni terreni e ha dato la sua anima a questi beni non può accogliere i doni dello Spirito. E questo vale per tutti, fratelli. A volte ci dobbiamo chiedere: ma io sto crescendo nella vita dello Spirito, e se non cresco, che cosa me lo impedisce? A chi ho dato il cuore? Con chi sono in relazione? Quali sono gli obiettivi della mia vita? Quel giovane cercava la salvezza, ma voleva la salvezza con le sue ricchezze, e perciò Gesù lo incita a staccarsi. Chi dà il proprio cuore ai beni di questo mondo non può aprire il proprio cuore ai beni dello Spirito. Perciò ciascuno di noi fratelli, di tanto in tanto, si mette davanti al Signore: ma io per quale strada sto camminando? Quale obiettivo sto ricercando per la mia vita? Quali sono le promesse di Dio a cui sto aderendo? Che cammino sto facendo? E di tanto in tanto è giusto che facciamo una verifica per sapere per quale strada stiamo camminando. E quello che è la preghiera che il Signore ci suggerisce attraverso il Salmo 139, dove si dice: il Signore ci scruta e ci conosce, si conosce quando siamo in piedi, quando siamo seduti, quando siamo in casa e quando siamo fuori. Anche se ci nascondiamo nelle crepacce delle rocce, il suo sguardo ci raggiunge. E il salmista conclude questa lunga preghiera dicendo: Signore, fammi vedere se sto percorrendo per caso una via di menzogna, una via sbagliata, e guidami sulla via della vita. Conducimi su quella via che mi porta a vivere. E la preghiera deve essere sempre presente nella nostra anima, nella ricerca della verità, soprattutto quando siamo molto impegnati in varie attività e impegni familiari e di altro tipo. Fare la verifica: ma dove sto andando? Come sto spendendo il mio tempo? A chi ho dato il cuore? E chiediamo al Signore che ci illumini il cammino. E nella prima lettura di oggi poi il Signore ci presenta un brano del profeta Ezechiele. Noi sappiamo che più volte il Signore, il profeta, anziché dare dei messaggi, dava dei gesti da compiere, e poi avrebbe gesti profetici. In questo caso il Signore dice al profeta che sarebbe morta sua moglie, ma gli aggiunge anche di non fare pianti, di non fare celebrazioni funebri. E voi vi chiedete perché? Che il profeta si trovava nella cattività di Babilonia. Gerusalemme era ancora in vigore, ma gli abitanti di Gerusalemme si erano allontanati da Dio. E allora il Signore dice al profeta: non fare lutto. Perché? Perché ci saranno dispiaceri tali, Gerusalemme sarà distrutta, tanti moriranno e non c'è tempo neanche per piangere. E così fece il profeta: morì sua moglie, non fece lamento, non fece cerimonie funebri, si vestì non da persona in lutto ma da persona normale. E la gente ti chiede: ma perché ti comporti in questo modo? E lui risponde: perché presto i vostri parenti che avete lasciato a Gerusalemme soffriranno, anche stragi ci saranno. E quindi il profeta avverte il popolo: a causa dei vostri peccati, a causa della vostra durezza di cuore, questo avverrà. Anche ai nostri giorni, fratelli, il Signore sta chiedendo conversione, ritorno a Lui, ma siamo così frastornati che neanche ci accorgiamo di quando accade anche attaccando a noi. Raccogliamoci in preghiera: Signore, aiutaci a comprendere per quale strada stiamo camminando, se per la strada della salvezza o se ci stiamo perdendo in cose che non portano a salvezza. Col salmista vogliamo dirti: mostraci, Signore, la via della vita. Se stiamo percorrendo la strada non corretta, apri i nostri occhi e fa che rimuoviamo i nostri piedi da questa vita e ti seguiamo per la via della salvezza. A te sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei un tutt'uno con i tuoi figli, con noi. A Cana non ti sei risparmiato per procurare la gioia agli sposi che si trovavano in difficoltà. Loro non ti avevano chiesto nulla, tu ti muovesti a compassione. Come madre ti muove a compassione anche di tutti noi, prendici per mano e conducici sulla strada della salvezza per raggiungere il Figlio tuo Gesù Cristo, per lasciarci toccare dalla sua grazia. A lui sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tutte le benedizioni del Signore, fratelli, scendano su di voi e la luce della grazia illumini il vostro cammino. Incontra Gesù, Signore e Salvatore, a cui sale ogni nostra lode e benedizione. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno e ancora ben trovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo lunedì 17 agosto 2026. Sono le 12.27, alle 12.30 andrà in onda argomenti vari tratti dalla serie Storie. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 Strada Facendo, alle 13.40 il Santo del Giorno a cura della redazione, i servizi di informazione, alle 14 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 la Coroncino alla Divina Misericordia, alle 15.15 l'omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 il Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16.30 In Cammino, alle 17 Acquaviva, Voci Profetiche del Nostro Tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 il notiziario serale, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma e argomenti di spiritualità, alle 22 pop teologi e interviste, alle 22.30 vocazioni, alle 23.30 la compieta, gli argomenti di spiritualità e a seguire il panisesto della notte. A voi tutti buon pranzo e buon proseguimento di giornata dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

temere, rimettiti in gioco. Dall'omonimo libro di Don Tiziano Soldavini, pubblicato da Gribaudi Editore. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Quarto incontro. Viandante, prendi il largo.

0: Questo quarto incontro con il bel libro di Don Tiziano Soldavini propone alcune pagine tratte dai capitoli conclusivi. Parleremo quindi di santità e di quanto la Vergine Maria può aiutarci nel nostro personale cammino, per concludere con l'invito di Don Tiziano a rimettersi in gioco, a prendere il largo e non gettare la spugna, perché non siamo soli. Ciascuno di noi è un viandante che, se vive la sua relazione con Dio, Trinità, amore, procede, pur nella vulnerabilità della condizione umana, verso la meta, fiducioso in colui che si prende cura del suo cammino e lo ha chiamato alla santità. Affascinati da questa chiamata, viviamo con responsabilità, con attaccamento del cuore, ogni momento della nostra vita, luogo di santità qui e ora. E nella continua riscoperta del come viviamo, di ciò a cui il nostro cuore è unito, che riconosciamo la nostra adesione alla volontà di Dio, Trinità, amore. La santità è la meta che ci sta davanti. Come viandanti siamo in cammino verso la terra promessa. L'essere conformi a Cristo Gesù, nella continua docilità allo Spirito Santo, così da realizzare il progetto di Dio. La salvezza. Essere santi come Dio è santo.
1: Questo ideale di perfezione non va equivocato come se implicasse una sorta di vita straordinaria, praticabile solo da alcuni geni della santità. Le vie della santità sono molteplici e adatte alla vocazione di ciascuno ed esigono una vera e propria pedagogia della santità che sia capace di adattarsi ai ritmi delle singole persone.
0: Così si esprimeva l'oggi servo di Dio Giovanni Paolo II nella Novo Millennio in Eunte. Cristo Gesù ha tracciato la via per la santità, ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Gesù ha donato a noi la vita e la vita in abbondanza, vita nuova nello Spirito. Il vivere del viandante non può essere diverso da come ha vissuto Gesù.
2: Santità è il trionfo della grazia. È disponibilità a mettere in disparte tutto ciò che rende incompatibile la nostra relazione con Dio, che ci ha voluto a immagine e somiglianza sua. Santità è una vita trasfigurata così da lasciare risplendere in noi una luce sfolgorante. Il viandante è cosciente di non essere perfetto. Egli sa che quando si trova nella gioia, nella contentezza, tutto appare bello, non faticoso, ma quando riscontra il contrario, tutto sembra difficile, impossibile da superare. Conscio della sua figliolanza divina, non si lascia schiacciare. Egli sa di essere impastato di amore e che il senso della vita è conformarsi a Cristo Gesù, il cui esempio d'amore, unico e smisurato, lo ha sedotto.
0: Santità non è ritenersi perfetto, ma permettere ai tre di dimorare in noi. Trasformare i nostri cuori, i nostri passi, per lasciare risplendere la loro luce. Diceva Monsignor Guglielmo Giaquinta:
3: la vocazione alla santità è ancora oggi parola nuova, perché in troppi casi essa è non conosciuta. La maggior parte degli uomini non conosce tale vocazione non compresa e quindi non accettata. La maggior parte di quanti dovrebbero vivere l'ideale cristiano ha una certa sensibilità religiosa, ma non fino al punto di essere coinvolta la propria vita, inflazionata e quindi svilita. Oggi si può dire che non esista documento che non ritorni a toccare l'argomento, ma il discorso rischia di rimanere vago e poco concreto e di non avere più incidenza nella vita.
0: Cerchiamo di vivere nella docilità allo Spirito Santo, che ci dice dove sbagliamo, come correggere le nostre azioni e ci mostra come possiamo diventare santi, trasformando i nostri comportamenti peccaminosi. Si tratta di combattere la battaglia contro ogni atteggiamento di peccato, ponendo la fiducia in Dio, che ha in abominio ogni azione di peccato, ma che viene in nostro aiuto, soccorso, così da poter resistere e vincere il peccato. Pertanto la sua santità risplenderà attraverso di noi. Gesù è il Signore. Perché aver paura?
4: Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Proprio come sta scritto: per causa tua siamo messi a morte, tutto il giorno siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.

0: Di quale regno desideriamo essere parte? Del regno di Dio o quello di Satana? Molti non credono al regno di Satana, taluni affermano che è tutta un'invenzione. Invece esiste. Satana non è un personaggio mitologico, non è neppure una maschera di carnevale dalla tutina rossa, due corna, una coda più o meno lunga che tiene fra le mani una forca o un forcone. È un'entità reale che desidera allontanare da Dio Trinità amore. Vuole intrappolare ciascuno nella sua menzogna. Ma egli è lo sconfitto, per sempre. Lo ripetiamo, per sempre.
1: Gesù l'agnello ci ha salvati a prezzo del suo sangue. Cristo in croce ha sconfitto Satana. Per lui quel giorno è terminata l'illusione di poter trionfare. Non lasciamoci sedurre da lui che vuole distorcere la verità, allontanare dal regno dell'amore, regno di Dio. Evitiamo di ascoltare persone che ci distolgono dal progetto di Dio o creano incomprensione, inutili divisioni. Non dimentichiamo che ciò che è di Dio rimane e quanto non è suo prima o poi crolla, si frantuma.
0: E poi ricordiamo che Dio non ci ha lasciato in balia di noi stessi, quindi abbandoniamoci alla potenza dell'amore dei tre. Con loro siamo in grado, abbiamo la forza di superare avversità, tentazioni. Sarà per noi possibile combattere la battaglia, crescere nell'amore, mantenere viva la fede, la speranza e la carità.
1: La santità è la vocazione di ogni battezzato, ma solo la grazia può renderci tali. Ogni giorno il viandante, nel suo procedere passo dopo passo, cerca di crescere nella santità. Per questo egli mantiene fisso lo sguardo alla meta, camminando ora speditamente, ora con fatica. Ma nel suo andare rimane fedele e abbandonato alla volontà di Dio Abba Papà. Nulla è banale, insignificante per lui. Tutto è invece importante, essenziale nel suo cammino di santità. Per questo ha tutto da un contenuto, un senso, un significato. Il quotidiano è il luogo della santificazione, lo spazio in cui il viandante vive la vita nuova, risponde all'amore.
0: Il viandante, nell'elaborare il suo piano d'azione, si lascia sostenere dalla grazia. Egli sa che solo così riuscirà nel ripetere i suoi continui sì, segno della sua totale appartenenza ai tre, a servizio dell'amore, amore. La santità è possibile. Esige un cuore semplice e umile, consapevole che sulla propria pochezza, il proprio nulla, Dio compie grandi cose. Per questo invita ciascuno di noi: alzati.
2: Alzati. Un invito che raggiunge gli uomini e le donne di tutti i tempi. Cristo, il Santo di Dio, si china e guarisce la debolezza, la malattia, la miseria. Alzati dal peccato che ti rende schiavo e dalla mediocrità che ti appiattisce. Mettiti in piedi. Converti la tua mente, il tuo cuore, la tua vita intera. Risorgi e cammina. Un'alba nuova sorge e ti porta la lieta notizia dell'amore di Dio, l'amore che ti ha creato e sempre ti ricrea con infinita tenerezza. Tesse per te la veste nuova, candida e preziosa. Comincia a camminare incontro al tuo Dio. Sei guarito dentro, testimone del Salvatore. Comincia a camminare incontro agli altri fratelli, chiamati ad alzarsi e a vivere in santità.

0: l'amore non è mai sazio di contemplare l'oggetto delle sue attrattive. Questo lo sanno molto bene i veri devoti, le anime innamorate di Maria. Anime predilette che fissano continuamente lo sguardo in Maria, la madre di Dio, e riconoscono in lei il capolavoro delle mani di Dio, modello di ogni umana bellezza.
1: In quanto battezzato, il cristiano sa che la vita cristiana porta nel suo cuore e ha come principio e come fine l'incarnazione del Verbo. È una continua attualizzazione oggi del sì che ha attratto Dio sul mondo. Ecco il segreto di una vita riuscita. Maria è la via semplice per raggiungere la felicità e divenire uno con i tre. Per questo il devoto innamorato, fissando lo sguardo in Maria, figura di ogni credente, desidera come lei ripetere il suo sì, atto d'amore di totale donazione alla volontà del Padre, nella conformazione a Cristo, docile allo Spirito Santo.
0: Fissare lo sguardo in Maria è fissare lo sguardo nella bellezza della Trinità amore, riflessa in lei. Questa è nostra madre. Ciascuno di noi è stato affidato a lei e, come Giovanni, l'apostolo prediletto, la possiamo accogliere in casa nostra e con lei ripetere il nostro sì ai tre. Dire sì è entrare come lei nel progetto d'amore di Dio Abba Papà. Il nostro sì è atto d'amore.
1: Come Maria, possiamo metterci alla sequela di Gesù nella docilità dello Spirito Santo. Vivere come lei è attualizzazione, qui e ora, del sì che ha rapito Dio sul mondo. È entrare nel mistero del suo amore. È camminare lungo le strade del regno ed essere santi come Dio è santo. Santità è il trionfo della grazia. È disponibilità a mettere in disparte tutto ciò che rende incompatibile la nostra relazione con Dio, che ci ha voluto a immagine e somiglianza sua. È essere concorporeo, consanguineo con Cristo. È docilità all'azione dello Spirito Santo, come Maria, e portare a termine l'opera di Dio.
0: Il devoto innamorato porta in cuore un sogno e compie ogni sforzo perché questo diventi realtà. Lasciare che Maria trasformi tutto di lui, pensieri, parole, azioni, preghiere, sofferenze, fino a diventare un'altra Maria. Per questo si potrà dire di ogni devoto innamorato, figlio, servo, consacrato a Maria, è tutto sua madre.
2: Santa Maria, madre del Signore, donna presente nel mio cuore, continua a camminare con me verso la meta. A volte la strada è faticosa, il buio della notte mi assale, la fatica mi opprime. Intercedi per me presso i tre, Vergine Madre, e quando tornerò a casa, fa che possano dire: è tutto sua madre.

0: Ogni vita è pienamente realizzata se donata. E Don Tiziano Soldavini, che fra l'altro è anche un pittore, scrive che in fondo quando siamo nati è stata donata a noi una tavolozza con tutti i colori. Tocca a noi usarli, consumarli, spenderli senza paura. Ma questo non è ancora tutto. Donare quanto abbiamo avuto in dono è amore creativo. E cosa di più prezioso abbiamo ricevuto in dono se non la vita? Nelle nostre mani Dio ha messo infiniti tubetti di colori. Sprigioniamoli. Non temiamo, il colore non finirà mai. E il giorno che torneremo a casa, allora vedremo il grande quadro, la grande tela che abbiamo dipinto. E non sarà finita, perché ci sarà chiesto di aiutare altri a colorare, come noi oggi, ora, veniamo aiutati a colorare la nostra. Ha scritto Hermes Ronchi.
1: La vita è questo, la gioia e la fatica di liberare tutta la bellezza che Dio ha posto in noi, liberare tutta la luce sepolta in noi. Cammino liberante, ascendente, cammino positivo e trasfigurante, in fondo, cammino di felicità. Là dove è caduto il colore, dove v'è stata abrasione o ferita, nell'icona, non è il vuoto che appare, ma oro. La caduta di frammenti, la fragilità, il peccato, diventano breccia attraverso cui può apparire il nostro oro profondamente.
0: Dobbiamo prendere il largo con la disponibilità a cambiare abito per andare oltre, oltre il proprio io, i propri punti di vista, i propri interessi, i propri bisogni. Quando si ha il coraggio di andare oltre se stessi, troviamo la nostra vera realtà, comunione, armonia con sé, con Dio, l'altro e con i fratelli, gli altri.
2: In ogni stagione della vita, il viandante è chiamato a procedere verso la meta, certo che il suo procedere non è inutile. La quotidianità è il luogo in cui il viandante è chiamato a combattere contro le seduzioni del male. Il principe delle tenebre è sempre in agguato per intrappolare il viandante nella melma di paradisi fittizi, fino a farlo sprofondare nello stagno dell'autosufficienza, dell'orgoglio, della superbia. Cammina non controcorrente, ma nella corrente giusta, senza perdere di vista la meta, avanzando a piccoli passi verso il cielo, le cui porte sono state riaperte da Gesù viandante per eccellenza.
0: Viandante è colui che considera l'esistenza un esodo, un cammino, dove è necessario fare delle scelte per uscire da sicurezze false, inutili, ingombranti. Riscattarsi da ogni schiavitù, stile di vita, regole, strutture, per vivere un'agile sequela con l'avvenimento che ha reso possibile l'incontro che ha trasformato la vita, e percorrere da quel momento ogni passo nutrito, dissetato dalla carne corpo e dal vino sangue, ricco della fragilità fino all'incontro definitivo, e poi gridare finalmente e ritrovarsi a piangere per un sentimento, molto più di un sentimento, di cui non c'è parola per definirlo. Il viandante non è un superuomo, è semplicemente un uomo che sa in chi ha posto fiducia. Il viandante, come il pellegrino russo, afferma:
3: per grazia di Dio sono uomo e cristiano, per opere grande peccatore, per vocazione pellegrino senza dimora, del ceto più basso, errante di luogo in luogo. Il mio patrimonio è sulle spalle una bisaccia col pane secco, sotto la camicia una Bibbia.
0: E a questo patrimonio Don Soldavini aggiunge un qualcosa di personale.
4: In cuore ho i tre, e ogni giorno mi fermo per sostenermi dell'Eucaristia. Procedo sgranando una corona. Nel mio andare non solo, con altri poveri come me, procedo verso l'Eterno, nonostante tutto, nell'attesa di gridare finalmente.
0: Viandanti, cristiani così, lungo le strade del mondo, scuotono le coscienze, ma ancor prima scuotono se stessi.
2: Viandanti dimora dei tre, che camminano nell'amore dei tre. Amore per Dio creatore, che ci ha creati creativi. Amore per Gesù, che cammina con noi e ci insegna a creare. Amore allo Spirito, che ci insegna il segreto dell'essere creativi.
0: Ciascuno di noi è un viandante lungo le strade del mondo, un viandante dalla vita appassionata, trasformata dalla parola di vita.
5: Viandante che non teme di vivere una vita cristiana creativa, perché è la conseguenza di quanto si domanda. Spirito Santo, cosa stai compiendo tu in me? Gesù, come agiresti tu al posto mio? Dio, Abba, Papà, cosa attendi tu?

0: Don Tiziano Soldavini conclude il suo libro con un invito e una testimonianza che rivolge in prima persona a ciascuno dei suoi lettori. E noi facciamo nostre le sue parole, lanciandole nell'etere e moltiplicandole così all'infinito. Scrive dunque Don Tiziano:
1: queste pagine che ho proposto cerco di viverle personalmente ogni giorno, anche se a tentoni. Certo è che in tutto questo non manco di ripetere «Papà, Abba, Dio, Gesù, Spirito Santo, miei tre, vi amo nonostante tutto». Ricorda che non vi è gioia, felicità, senza fatica, pianto. E quando la fatica si farà sentire più del solito e per te diventerà insopportabile continuare, perché tutto sembra contro, ti suggerisco di non lottare, ma riposa nel nido.
0: E a questo punto riporta un fatto tragico e sublime a un tempo. Nel momento in cui in Europa si allargava la follia dei nazisti, una famiglia di orologiai in Olanda ha rischiato tutto per Cristo, per il bene degli altri, e questo solo per amore.
2: Per quanto innumerevoli fossero i pericoli, hanno offerto rifugio agli ebrei perseguitati. Infine, una trappola portò all'arresto di tutta la famiglia. Sono condotti al campo di concentramento di Ravensbrück. Corrie ten Boom ha perso il padre e una sorella nei lager. In quel luogo di difficoltà, di atroci sofferenze, Corrie scoprì la fede che vince, l'amore di Dio anche in mezzo agli orrori di un campo di concentramento. Nel campo si rendono conto della fede di Corrie e Betsy in Gesù Cristo. La situazione si deteriora sempre più, le condizioni peggiorano, fino a raggiungere dolori, sofferenze assurde, inenarrabili. Le prigioniere si rivolgono a loro. Ad una polacca amareggiata, Corrie ricorda i patimenti di Cristo ed esprime la sua esperienza di fede con una frase incancellabile.
3: Tutto quello che posso dire è che lo stesso Dio che tu accusi è venuto a vivere in questo mondo. È stato battuto, denudato, oltraggiato e ucciso, e l'ha fatto per amor nostro. Non lottare, ma riposa nel nido.
2: In un tempo intriso di frenesia, indifferenza, tempo di tensioni, contraddizioni, tempo di prove e problemi, non dimentichiamo questa frase in cui si scopre una parola di saggezza e di sapienza.
0: Anche noi possiamo, nelle vicende difficili, quando stiamo per gettare la spugna, riposare con fiducia nel Signore e non lasciarci sopraffare dalle difficoltà, schiacciare dai problemi. Dobbiamo tenere con le nostre mani, unite alle mani di Gesù, la spugna. Allora, al termine di questa entusiasmante fatica, rimettiamoci in gioco, senza paura.
2: Gioiremo fin d'ora dei risultati, ben sapendo che il risultato è una vita cristiana autentica, credibile. E a proposito di questo, sapete cosa diceva il beato Franz Jägerstätter, contadino e padre di famiglia, oppositore del nazismo? La mia esperienza personale mi ha insegnato quanto sia penosa la vita di un cristiano tiepido. È vegetare più che vivere.
0: Vogliamo forse vegetare più che vivere? Se questa non è la nostra intenzione, ricordiamo di non gettare la spugna. Abbiamo già vinto, amiche ed amici in ascolto, perché Gesù, in quanto Gesù, ora, qui, adesso, ci dice: io ho vinto il mondo.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Franca Salerno ha proposto il libro di Don Tiziano Soldavini, Non temere, rimettiti in gioco, pubblicato da Gribaudi Editore. Quarto incontro. Viandante, prendi il largo. Hanno collaborato al microfono Monia Parente, Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Stefano Mondini, Gabriele Parrillo, Alessandro Rossi. Il canto della sigla è tratto dal compact disc Vieni Spirito Creatore del Monastero di Bose. Tecnici del suono Roberto Bellino e Mario Scatton. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: in Blu 2000 News.
1: Egua scaduta, finisce oggi l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, braccio di ferro su Hormuz con il presidente Trump che avverte: lo dichiarerò territorio americano, nuovo appello per la pace di Papa Leone. Attacco a Kiev, la capitale ucraina ancora nel mirino dei raid di Mosca, colpita anche Odessa, 205 i droni intercettati nella notte della difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Nessun assalto, vigilanza in allerta, ma non c'è stata l'annunciata ondata di arrivi di Ferragosto a Ceuta e Melilla. Nelle due enclave, Spagna e Marocco, hanno messo in campo massicci dispositivi di contrasto. L'estate più calda, mentre si attenua l'ondata di calore che da settimane tiene nella morsa il nostro paese, gli esperti sanciscono che quella 2026 è una delle stagioni più calde di sempre e il 2027 potrebbe fare il bis. Buongiorno da Pierre Achille Dolfini. Tensione in Medio Oriente, scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata ad Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte: lo dichiarerò territorio statunitense. Massimiliano Cocchi.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e i Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran, un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, proseguono sempre più intensi raid incrociati tra Mosca e Kiev, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Giorgia Bresciani.
3: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E nuovo accorato appello per la pace ieri all'Angelus. Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati. Ma Trump, su Truth, annuncia una diminuzione delle manovre. Sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord, dice. Nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco. Chiara Placenti.
5: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,41% a quota 79 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 al largo delle coste dell'Indonesia, l'epicentro a 175 km a est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcun allerta tsunami. Intanto è salito a 12.800 il numero delle persone che non possono rientrare nelle loro case in seguito a sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito l'isola di Flores, provocando almeno la morte di 53 persone. Non si ferma l'attività dell'Etna, dove ieri un turista americano è morto colpito da un fulmine durante un temporale che lo ha sorpreso in una zona interdetta al passaggio, disagi anche per chi deve volare. Erika Calvani.
6: Una nuova bocca effusiva è stata localizzata questa mattina nella valle del Bove, ad una quota compresa tra 2200 e 2350 metri, e prosegue intanto l'emissione di cenere dal cratere della voragine, con dispersione in direzione sud-est. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura degli spazi di volo corrispondenti ai settori B1 e B2, limitando così le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi pomeriggio. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Proseguono le possibilità di escursione rispettando le limitazioni previste. Aerei ogni ora fino alle 14 di oggi pomeriggio. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Proseguono le possibilità di escursione rispettando

0: morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Da oggi temperature in discesa, iniziare dal nord, ma quella del 2026 si attesta come una delle estati più calde di sempre. Paola Gatti.
1: La buona notizia è che l'ondata di caldo, la più lunga di sempre, sta per finire. La cattiva, che nel 2027 le temperature saliranno ancora di più. A rinfrescare l'aria sono in arrivo rovesci e temporali, anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, che poi raggiungeranno Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico è stata diramata in 13 regioni. Seguiranno due giorni di tregua prima di una nuova ondata temporalesca da giovedì che spazzerà via il caldo. Poi le temperature torneranno nella media, ma il primato per il caldo rovente toccherà comunque al 2026, per poco però, perché il 2027 già è pronto a superare ogni record. Paola Gatti, linea allo studio.
0: L'attaccante del Cagliari Calcio, IL Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Subito soccorso, è stato poi portato dal personale del 118 in ospedale con l'eli soccorso. Sarebbe in condizioni gravi. Lo sport giocato, l'Italia trionfa agli europei di atletica Birmingham chiudendo le gare in testa al medagliere. Oro ieri per la risa via Pechino nel salto in lungo e per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Sudassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfo anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pieracchi De Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

117 nel nobile casato dei Politi. I genitori, già avanti in età, dopo molte preghiere ed opere di carità, ottennero dal Signore questo unico figlio. Già alla nascita, dei segni straordinari sono testimoni della volontà di Dio. Infatti l'acqua con la quale venne lavato, appena nato, versata in terra, fece zampillare una tiepide sorgente. Iniziò ad astenersi dal latte materno il mercoledì, il venerdì ed il sabato, ma ciò nonostante crebbe in salute e nella grazia di Dio. Crebbe nell'affetto dei genitori, fu istruito alla dottrina cristiana, imparò a leggere e scrivere. In quegli anni in Aderno vi erano i normanni e la cultura cristiana più diffusa era quella basiliana. Nicolò crebbe in grazia di Dio e si avvicinò sempre più alla contemplazione dei misteri della passione di Cristo e alla preghiera costante della Vergine Maria, fino a consacrare la sua vita al Signore.

Ancora ragazzino, con la sua fede permise la conversione di molti, e tale era la sua fiducia in Gesù che col segno della croce scacciava i lupi che assalivano gli olivi, sanava le pecore, non ultimi intercedeva per la guarigione dei malati. Iniziò la sua penitenza con preghiere e mortificazioni, finché nel giorno delle nozze, imposte dai genitori, un angelo del Signore lo esortò a seguirlo. Egli subito obbedì, fuggendo dalla casa paterna. Così a 17 anni iniziò la sua vita eremitica, fortificando il suo spirito in una grotta alle falde dell'Etna, sita ad alcuni chilometri da Aderno, armato della fede in Cristo e di un bastone crociato, rendendosi docile all'eterno amore. La sua famiglia non si diede pace e lo cercò a lungo, talché un giorno, dopo 3 anni dalla sua fuga, furono prossimi alla grotta dove dimorava. In tale circostanza, un angelo avvisò Nicolò, consigliandolo di recarsi presso il monte Calanna, con la promessa che quel luogo sarebbe stata la sua finale dimora. Nicolò si incamminò con la scorta miracolosa di un'aquila e, giunto in un bosco prossimo ai monti, il demonio in veste di ricco mercante lo tentò. Satana lo lusingò, promettendogli ricchezza e piacere terreni. Nicolò, meditando le piaghe di Gesù, innalzò la croce e nel nome di Cristo Signore pregò d'essere liberato da quella tentazione, e subito il tentatore svanì. Lungo il cammino sostò presso l'abbazia basiliana sita a Magnace, dove incontrò un giovane monaco, Lorenzo da Frazzannò. Questi comprese la volontà del cielo e con affetto fraterno indirizzò Nicola presso il monastero di Santa Maria del Rogato.

Il santo eremita proseguì il viaggio giungendo in territorio Lifusi, a Messina. Ormai stremato, ottenne da Dio di far sgorgare una sorgente percotendo una roccia col suo bastone crociato. E quel luogo è ancora oggi detto Acqua Santa. Interpicandosi lungo il monte Calanna, vide l'aquila posarsi su una roccia. In quel luogo li trovò una spelonca, la sua nuova ed ultima abitazione. L'aquila s'allontanò e poco dopo ritornò portando con sé mezzo pane fresco e fragrante che depose all'ingresso della grotta. Come indicatogli da Lorenzo, Nicola si recò presso il monastero basiliano. Qui trovò la guida spirituale e divenne monaco laico, accettando il piccolo abito e la regola basiliana. In questo monastero, per il resto della vita, ogni sabato, percorrendo un tragitto, si recò per confessarsi e ricevere l'Eucaristia. Nel 1162, Nicola scorge l'amico Lorenzo. L'incontro tra i due santi amici commosse molto i monaci del monastero. I due amici trascorsero insieme quella santa giornata presso l'eremo del Calanna. Lorenzo rabbrividì vedendo l'orribile condizione in cui Nicola aveva vissuto tutti quegli anni e si stupì, nonostante anch'egli manifestasse segni straordinari e miracolosi di santità, di come l'amico avesse fatto sopravvivere così a lungo in quelle condizioni. Pregarono e lodarono l'opera mirabile di Dio. Cenarono con erbe, radici e col pane. Portato dall'aquila, infine Lorenzo confidò all'amico, avendo avuto una rivelazione dal cielo, che il 30 dicembre di quell'anno egli sarebbe morto. Al mattino del dì seguente si scambiarono l'abbraccio dell'addio. Lorenzo benedì Nicola e gli promise ancora un segno di saluto su questa terra. Nicolò non comprese subito, ma il 30 dicembre, domenica, allorché alla sera la sua grotta fu inondata di luce soave da un profumo di rose, capì che in quel momento l'anima di Lorenzo saliva al cielo e gli mandava l'ultimo saluto.

Sabato 12 agosto 1167 Nicolò si recò come era solito fare al monastero e poi rientrò alla sua grotta affaticato, esausto. Sentiva il suo spirito sempre pronto e disposto a soffrire, ma il corpo era infermo, si reggeva a stento. Pregò il Signore di liberarlo dai lacci che lo legavano alla vita terrena e di accoglierlo in cielo. Poco dopo, una voce angelica gli rilevò che due giorni dopo la festa dell'Assunzione di Maria, la sua anima sarebbe salita in cielo. Nicola ebbe il cuore colmo di gioia e, ringraziato il Signore, si preparò all'ora sospirata della liberazione da questo mondo. Martedì 15 agosto si recò al monastero per l'ultima confessione e per ricevere per l'ultima volta l'ostia santa. Si congedò da tutti i monaci raccomandandosi alle loro preghiere. Il 16 agosto, vigilia del grande giorno, ricevette l'ultima visita della fedele aquila che, dopo aver deposto il consueto pane miracoloso, si librò in alto e, prima di scomparire in lontananza, compì sulla grotta vari giri per dare l'ultimo saluto. Nicolò si commosse per quel gesto e ringraziò e benedì quella creatura di Dio.

50 anni fu come fiaccola ardente, assiduo nella preghiera costante, nella penitenza e nei cilizi, mantenendosi candido come giglio e puro come acqua cristallina. All'alba del 17 agosto 1167, Nicolò, che vegliò tutta la notte in preghiera, era nella grotta inginocchiato, con la rustica croce fra le braccia e il libro delle orazioni aperto sulle mani. Levò lo sguardo al cielo col cuore rivolto a Dio, in uno slancio supremo di adorazione, di offerta, di amore. In tale atteggiamento, all'apparir del sole, avvenne il sereno transito. L'anima dolcissima di Nicolò si dislacciò dal gracile corpo e volò alle sfere celesti.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada facendo.
3: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
4: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
3: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
5: Dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
3: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
4: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto, partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una Chiesa che cammina, una Chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
3: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
4: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi. E appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di
5: l'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto, attraverso questo peggio qua, di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
3: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
5: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro, incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire delle testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
3: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
5: Il progetto Roma to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite, quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
3: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
5: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono. È un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
3: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
5: Vorrei portare questo messaggio ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno: abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini, e appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
3: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra, c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
5: Io direi The Night di De Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Io e lui viviamo nella stessa cittadina, dice, lo stesso Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento di aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo. E per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quel mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella la sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto. Era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra. Litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no. E io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza, nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
1: Ciao, con il logo penso averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha. Che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo, fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: musica nei canti. Io canto in tuo onore mentre mi beo della tua armonia nel mio stesso canto. Alleluia.
1: Grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia.

0: In Blu 2000 News.
1: Tregua scaduta, finisce oggi l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, braccio di ferro su Hormuz con il presidente Trump che avverte: lo dichiarerò territorio americano, nuovo appello per la pace di Papa Leone. Attacco a Kiev, la capitale ucraina ancora nel mirino dei raid di Mosca, colpita anche Odessa, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Nessun assalto, vigilanza in allerta, ma non c'è stata l'annunciata ondata di arrivi di Ferragosto a Ceuta e Melilla. Nelle due enclave, Spagna e Marocco, hanno messo in campo massicci dispositivi di contrasto. L'estate più calda, mentre si attenua l'ondata di calore che da settimane tiene nella morsa il nostro paese, gli esperti sanciscono che quella 2026 è una delle stagioni più calde di sempre, e il 2027 potrebbe fare il bis. Giorno da Pier Achille Dolfini, tensione in Medio Oriente, scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata ad Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte: lo dichiarerò territorio statunitense. Massimiliano Cocchi.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e, in assenza di una svolta diplomatica, Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che, da parte sua, ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno, Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno 3 obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Proseguono sempre più intensi ed incrociati tra Mosca e Kiev, 205 droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Giorgia Bresciani.
3: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E nuovo accorato appello per la pace ieri all'Angelus. Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati, ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre. Sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord, dice. Nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco. Chiara Placenti.
5: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico, al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,41% a quota 79 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 5,6 al largo delle coste dell'Indonesia, l'epicentro a 175 km est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcun allerta tsunami. Intanto è salito a 12.800 il numero delle persone che non possono rientrare nelle loro case in seguito a sisma di magnitudo 7,7 che sabato ha colpito l'isola di Flores, provocando almeno la morte di 53 persone. Non si ferma l'attività dell'Etna, dove ieri un turista americano è morto colpito da un fulmine durante un temporale che lo ha sorpreso in una zona interdetta al passaggio, disagi anche per chi deve volare. Erika Calvani.
6: Una nuova bocca effusiva è stata localizzata questa mattina nella valle del Bove, ad una quota compresa tra 2200 e 2350 metri, e prosegue intanto l'emissione di cenere dal cratere della voragine, con dispersione in direzione sud-est. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura degli spazi di volo corrispondenti ai settori B1 e B2, limitando così le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora fino alle 14 di oggi pomeriggio. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Proseguono le possibilità di escursione rispettando le limitazioni previste, ma le raccomandazioni per ridurre i rischi e le probabilità di incidenti non sono bastate ad evitare un'altra tragedia. Ieri sera un turista statunitense di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo sarebbe stato sorpreso da un violento temporale mentre si stava avvicinando alla cima, salendo lungo una zona vietata del vulcano. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cannizzaro, ma è arrivato senza vita. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord di Lombardia. L'eco ventenne di origine africana è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Da oggi temperature in discesa, iniziare dal nord, ma quella del 2026 si attesta come una delle estati più calde di sempre. Paola Gatti.
7: La buona notizia è che l'ondata di caldo, la più lunga di sempre, sta per finire.
1: Nord, ma quella del 2026 si attesta come una delle estati più calde di sempre. Paola Gatti.
7: La buona notizia è che l'ondata di caldo, la più lunga di sempre, sta

0: passerà via il caldo. Poi le temperature torneranno nella media, ma il primato per il caldo rovente toccherà comunque al 2026, per poco però, perché il 2027 già è pronto a superare ogni record. Paola Gatti, linea allo studio.
1: L'attaccante del Cagliari Calcio, IL Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Subito soccorso, è stato poi portato dal personale del 118 in ospedale con l'eli soccorso. Sarebbe in condizioni gravi. Lo sport giocato, l'Italia trionfa agli europei di atletica Birmingham chiudendo le gare in testa al medagliere. Oro ieri per Larissa Iapichino nel salto in lungo e per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Sudassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfo anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: stesso canto. Alleluia.
1: Grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

intelligenza emozionale. Tutti noi siamo esseri sensibili, tutti noi proviamo emozioni e abbiamo sentimenti. Non esiste un solo essere umano che sia estraneo a questa condizione. Eppure, che cosa sappiamo di questa componente così importante della nostra vita? Da Newton in poi ci siamo concentrati soprattutto sulla conoscenza del mondo fisico e della sua meccanica. Grazie allo sviluppo del pensiero scientifico, l'uomo ha raggiunto un notevole grado di dominio sulla natura e si è emancipato da secoli di oscurantismo e superstizione che ne regolavano l'esistenza con conseguenze talvolta drammatiche. È comprensibile dunque che tale liberazione dalle proprie paure ancestrali, unita alla conquista di un maggiore controllo sul mondo e su se stesso, abbia creato nel genere umano una fiducia incondizionata, al limite dell'idolatria, nella scienza. La moderna medicina, grazie a scoperte che hanno consentito di debellare malattie millenarie, ridurre la mortalità infantile e arrivare persino a prolungare la durata della vita, continua a mantenere come unico campo di osservazione, ricerca e applicazione delle proprie scoperte tutto ciò che è misurabile e ripetibile. Questo ha finito per influenzare inevitabilmente anche il modo in cui guardiamo a noi stessi. I grandi progressi in campo medico hanno involontariamente rafforzato una visione riduzionista e meccanicista della natura umana. È per via di questa visione che quando oggi andiamo dal medico per sapere come stiamo, controllerà il nostro battito cardiaco, ci misurerà la pressione sanguigna, ordinerà eventualmente ulteriori accertamenti e dopo averne letti i risultati ci dirà se siamo in salute oppure no e se lo riterrà necessario ci prescriverà una terapia farmacologica, in teoria senza aver bisogno di rivolgerci una sola domanda. La medicina prende in esame i nostri sintomi e le nostre malattie. Potrà anche in buona parte curarle, ma raramente riuscirà a spiegare perché ci siamo ammalati, quando e perché quella data malattia si è manifestata, perché, a parità di condizioni, colpisce qualcuno e risparmia un altro. Anche la tecnologia digitale si è rivelata in grado di ridurre tutta la complessità del comportamento umano ad algoritmi, capaci di misurare i nostri atti e fare predizioni. La complessità del nostro essere è stata ridotta a poche unità statistiche e i dati sono la nostra nuova religione. Ma è davvero questo quello che vogliamo? Personalmente credo che un mondo senza emozioni e sentimenti e soprattutto un mondo senza coscienza sia destinato alla catastrofe, qualcosa a cui siamo già pericolosamente vicini. Dobbiamo prendere atto che il pensiero scientifico e tecnologico, per quanto fondamentale, riguarda soltanto una parte ancora molto limitata della conoscenza. Non si tratta di sviluppare un pensiero antiscientifico, né di mettere in competizione la visione scientifica con quella filosofica, psicologica, umanistica o spirituale, ma di unire le forze e coniugare tutte le conoscenze che abbiamo e utilizzarle a esclusivo vantaggio della nostra umanità. Se vogliamo continuare a vivere su questo pianeta e proseguire sul cammino dell'evoluzione e del progresso, non possiamo che avere fiducia nella nostra capacità di pensare in autonomia, avere fiducia nei nostri sentimenti e nelle nostre emozioni. In altre parole, comprendere e spiegarci il mondo anche attraverso quello che sentiamo, con una nuova intelligenza emozionale. Preso atto di come va il mondo quando è governato esclusivamente dalla visione materialistica, non possiamo che tornare a dare il giusto valore a questa componente intangibile delle nostre vite. Le nostre emozioni dovrebbero essere considerate una risorsa preziosa, un vero e proprio codice di orientamento per le nostre scelte.
per invertire una rotta che ci sta conducendo verso il declino in quasi tutti gli ambiti fondamentali della nostra esistenza, occorre un vero e proprio salto evolutivo, il passaggio a una nuova dimensione di coscienza che consideri la buona salute emotiva delle persone, delle comunità, dei popoli, delle nazioni come una priorità. Dobbiamo modificare la credenza che le emozioni siano soltanto materia da psicologi e che rappresentino una pericolosa interferenza nell'organizzazione della società e delle attività produttive. Le nostre emozioni, incluse quelle che consideriamo negative, oltre a essere ciò che ci rende umani, empatici, compassionevoli e cooperativi, ci permettono di comprendere la realtà più di qualunque dato numerico o indagine statistica e costituiscono la verifica più autentica circa la bontà delle nostre decisioni e dei nostri comportamenti. Conoscere meglio l'insieme delle emozioni che proviamo fin dal momento della nostra gestazione e per il resto della vita vuol dire avere accesso a una risorsa inesauribile per orientare al meglio e al bene individuale e collettivo anche le scelte politiche ed economiche. La conoscenza delle emozioni e del loro impatto ci spinge a curare di più la salute e a perseguire un bene condiviso senza un elevato costo ecologico. Ed è dalla comprensione di cosa proviamo, di come ci sentiamo, che ricaviamo il principale orientamento e siamo in grado di valutare la convenienza, la bontà e l'utilità delle nostre decisioni. Guardare dentro noi stessi è la strada migliore per creare il mondo che vogliamo.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: Come ci mostra il Vangelo, Gesù ha guarito i malati di ogni tipo, ha dato la vista ai ciechi, la parola ai muti, l'udito ai sordi, e quando guariva le malattie e le infermità fisiche, guariva anche lo spirito.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

L'uomo, nel lungo breve viaggio della vita, non è mai solo. Naturalmente, se sa riconoscere e accettare i compagni di strada. Tra questi hanno grande importanza gli artisti, i musicisti, per esempio. La musica, sinfonica, operistica o leggera, è un'importante vicina di casa che entra sempre più spesso nei luoghi in cui viviamo. Adesso, attraverso le tecnologie, ci può seguire dovunque, anche in auto, in aereo, sul treno, mentre camminiamo o corriamo. Sono un discreto consumatore di musica. Purtroppo non so suonare, come ho sempre desiderato. Non ho saputo chiederlo con sufficiente determinazione al momento opportuno. C'è l'infinito, il mistero, anche dentro una canzone? Dico di sì, senza paura. Non in tutte, certamente, forse neppure in tante, ma alcune canzoni napoletane, alcune esecuzioni di Mina, di Frank Sinatra, di Edith Piaf, alcuni brani di De André, Battisti, Celentano, Venditti, De Gregori, resteranno per sempre. La musica leggera ha svolto nel XX secolo il compito che in quello precedente aveva svolto la musica operistica. I Verdi e i Donizetti del Novecento li dobbiamo cercare tra i cantautori. Le prime produzioni sinfoniche che ho a lungo ascoltato durante gli anni della scuola media sono state le sinfonie di Beethoven dirette da Arturo Toscanini. Questo immenso autore rivela a me la profondità del cuore umano nelle sue più diverse sfumature, ora pieno di baldanza, ora sereno, ora cupo e segnato dal dramma, ora andante, ora lacerato e muto. Nella giovinezza della mia vita ho scoperto Mozart e l'infinita pace che viene dal suo animo, che ha saputo attraversare tutto quanto vi è d'oscuro nel mondo per raggiungere la serenità di Dio. La sua musica, secondo il teologo Karl Barth, è come un gioco divino. Hans Urs von Balthasar, gigante della teologia del Novecento, svizzero come Barth, ha scritto che Mozart è la rivelazione definitiva della bellezza eterna in un vero corpo terreno. Qualcosa di fanciullesco, eppure di eternamente vero.

A Bach mi accosto con immenso tremore, come ad una montagna abitata dalla divinità. I suoi movimenti, così pensati e ripetuti, mi riportano alla Commedia di Dante e alla Summa di Tommaso d'Aquino. Dietro la musica di Bach, con il suo movimento circolare infinito, riluce già il mare dell'eternità, ha scritto Eugen Jochum.

Innanzitutto, la musica rivela un mistero. Quando ascolto certe melodie, certi accordi, certi temi musicali, non solo mi sembra di averli sempre conosciuti, ma addirittura sono sicuro di averli dentro di me, come qualcosa che mi costituisce oggettivamente. La musica si ispira alle voci della natura, o è la natura che si muove seguendo il ritmo di una melodia che la precede e la fonda? Neppure nell'ascolto delle parole accade in me l'avvenimento di una simile rispondenza. Neppure alla vista dell'oceano, o di una catena di montagne, o delle stelle. Lì, in quelle visioni, l'infinito mi si presenta come irraggiungibile, o impossibile ad essere contenuto, abbracciato. Nella musica, invece, l'infinito, pur rimanendo tale, mi appare nella finitezza di una partitura, scritta su dei fogli, interpretabile dall'uomo, anche se perennemente nuova. C'è da dire, però, che mentre alcuni autori suscitano in me un particolare riverbero, altri restano chiusi come in una cassa che contiene un tesoro riservato soltanto ai pochi che la sanno aprire. Eppure la musica è un linguaggio universale. Attraversa trasversalmente tutte le barriere create dalle diversità delle lingue, ma necessita di ascolto, voglia di ascoltare e capacità di ascoltare. Certo, si può sentire musica classica anche facendo altro con la coda dell'orecchio, ma se si vuole veramente che le note diventino in noi immagini, sentimenti, emozioni, occorre che tutto il nostro essere sia lì, dentro quell'atto che ci apre all'audizione, dentro quell'avvenimento che accade ogni volta nuovo e differente.

Lo stesso posso dire per la pittura. Non amo i musei, le mostre, o meglio, non amo correre lungo i corridoi di un'esposizione per vedere quante più cose possibili. Preferisco accontentarmi di un quadro, di due, soffermarmi a osservarli, seduto su una sedia. Per quanto ho potuto, ho acquistato opere d'arte contemporanea, accessibili alla mia borsa, anche per aiutare lo sguardo dei giovani che vivono con me. Educare alla bellezza è uno dei compiti più gravi e urgenti di un adulto verso i suoi figli o nipoti, o comunque verso le giovani generazioni. Come ho già avuto modo di annotare in un'altra parte di questo viaggio, sono molto legato all'arte figurativa. Per questo esercitano su di me una particolare attrattiva i ritratti, e in particolare gli autoritratti. Mi piace la pittura abitata dell'uomo, e naturalmente la scultura, quella greca di Fidia e Prassitele, così divina, e quella romana, così umana. Michelangelo, che è scultore anche quando dipinge, e tra i contemporanei Rodin e Manzù. Come la musica, la pittura ci permette di entrare entro strati della realtà con cui siamo a continuo contatto ma che non vediamo. L'arte figurativa è paragonabile ad un occhio nuovo, ad uno sguardo impossibile all'uomo che non sia segnato da una grazia speciale.

Ma il compagno di viaggio che più ho avuto accanto durante le mie peregrinazioni sono i testi letterari. Ho letto di tutto, ma infine ho cercato gli autori che hanno qualche parola da dire, sempre nuova e penetrante, in ogni stagione della vita. I classici, come si usava dire un tempo, e come mi sembra si torni a dire ancora oggi. Come nelle altre opere d'arte, anche nella letteratura avviene un incontro. Un brano musicale si compie ogni volta che è ascoltato. Un quadro è veramente se stesso nello sguardo di chi lo ammira. Una pagina è scritta per essere letta. In un testo c'è innanzitutto l'autore. Amo scavare nella biografia di chi scrive. So benissimo che le sue parole non si riducono alla sua storia personale, ma sono anche convinto che senza la conoscenza di essa un testo si dischiuderebbe con maggiore difficoltà. Non mi riconosco per niente nelle tesi di quei critici che sostengono si debba prescindere del tutto dalla storia, così come non mi schiero con gli storici che vedono nella produzione artistica una sovrastruttura della politica o dell'economia. Nel testo l'autore rivela se stesso, anche al di là delle sue intenzioni o consapevolezze. È un frammento attraverso cui indagare il tutto.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia domenicale tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone, tratta dai nostri archivi radiofonici.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando?» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: È un brano evangelico facile per tanti aspetti, se poi approfondiamo un poco le cose si complicano. La prima cosa importante da rilevare su questo testo evangelico che ci è stato proclamato riguarda la figura di questa donna. Non è ebrea, è fondamentalmente una straniera. Già Dio aveva, per mezzo del profeta Isaia, più esattamente Deutero Isaia, detto che lui, Dio, era un Dio sì che aveva incominciato a dialogare con una nazione, la nazione ebraica, ma non era un Dio nazionalista, bensì un Dio universale, un Dio di tutti. E aveva dato degli ordini agli ebrei di accogliere gli stranieri, cioè anche coloro che non erano figli di Abramo. Gesù verso questa donna dunque ha un atteggiamento di accoglienza che non viene minimamente toccato da quella espressione dove Gesù sembra paragonare gli stranieri ai cagnolini. C'è una finezza nel testo greco. In greco cane si dice chion. Invece il cagnolino domestico si dice chinarion. Qui troviamo questo secondo vocabolo. E quindi non c'è nessun disprezzo nei confronti di questa donna, c'è solo un principio di priorità. Prima i figli, poi loro. Notiamo però un altro dato. Questo universalismo che sembrerebbe scricchiolare di fronte anche al principio, diciamo così, di priorità, noi lo troviamo in maniera piena e completa dopo la risurrezione di Gesù, quando Gesù raccoglie i suoi e dice: «Andate, fate mie discepoli tutte le genti». Qui siamo di fronte all'universalismo completo. Il cristianesimo non può essere razzista per natura sua. Se troviamo un cristiano razzista, vuol dire che non è cristiano. Ma il razzismo non pensiamo che sia manifestativo nelle sue espressioni più grandi, più dure. Molto spesso c'è un razzismo molto fine, che è ancora peggiore. preferiamo le persone sane alle persone non sane, le persone intelligenti alle persone non intelligenti, le persone ricche ai poveri. Dentro di noi ci sono dunque atteggiamenti che non si concordano molto bene con la fede che abbiamo. E probabilmente dobbiamo fare un po' di pulizia mentale di fronte a questo tema. C'è un secondo dato importante. Questa donna ha avuto il potere di obbligare Gesù ad anticipare la sua missione universale. Gesù dice con chiarezza: io sono stato mandato alle pecore perdute di Israele. Dopo la sua risurrezione lui si aprirà a tutto il mondo. Eppure questa donna ha il potere di anticipare questo universalismo. C'è stata un'altra donna che ha avuto il potere di anticipare l'ora di Gesù. Alle nozze di Cana Maria dice a suo figlio: non hanno più vino. E Gesù gli risponde: fondamentalmente non è la mia ora. E Maria dice ai servi: fate quello che vi dirà. E Gesù fa un miracolo, anticipando quello che era il progetto di Dio. Potere delle donne? Per certi aspetti anche sì, ma soprattutto è il potere della preghiera. Il mistero della preghiera è proprio questo. Mentre noi da una parte diciamo: sia fatta la tua volontà, dall'altra chiediamo che quella volontà possa essere modificata. Il mistero della preghiera è tutto qui. Nel momento in cui noi ci rivolgiamo a Dio, abbiamo presente quello che dice il Padre nostro: sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ma abbiamo anche presente un altro scenario, lo scenario del Getsemani. Se è possibile, passi da me questo calice. Gesù lo chiede in maniera esplicita. Poi conclude dicendo: non sia fatta la mia ma la tua volontà. Ma chiede che Dio cambi. Nel caso della preghiera del Getsemani, Dio non ha cambiato il suo progetto. Ma Gesù, nel caso di Cana di Galilea, ha cambiato il suo progetto. E qui, di fronte a questa donna cananea o sirofenice, Gesù ha cambiato il suo progetto. La preghiera ha questa forza. Prima di tutto di dire a Dio: elasticizza i tuoi progetti. E Dio accetta questa nostra domanda, perché nei suoi progetti di salvezza Dio non ha mai escluso la persona e la sua libertà. Quando preghiamo dunque, teniamo presente questo mistero. La preghiera non è una specie di borbottio che si fa ripetendo sempre le stesse parole. Quella è una forma di preghiera, ha il suo valore, ma il mistero radicale, ciò che sta alla base, è la consapevolezza che noi stiamo toccando la libertà di Dio. Stiamo toccando il suo progetto e lo stiamo toccando come figli che Dio ascolta e la cui libertà viene rispettata dal Signore. E come Maria ha ottenuto che il progetto di Dio venga cambiato, come la donna cananea ha ottenuto che il progetto di Dio venga cambiato, questa capacità è presente anche nelle nostre preghiere. Gesù chiede una cosa sola però: che siano frutto di fede, non frutto di egoismo. Penso che voi ricordiate l'episodio di Pietro che cammina sulle acque e poi sprofonda. Sì?
0: Sì?
1: Se notate, la preghiera di Pietro: fammi venire a te sulle onde, è la preghiera di un egoista. Lui è il centro dell'attenzione di questa preghiera. La preghiera di questa madre è una preghiera altruista, perché il centro dell'attenzione è la figlia. Pietro vuol fare un'esperienza straordinaria. Questa donna vuol solo che sua figlia viva una vita ordinaria. Il Signore ascolta tutte e due queste preghiere, ma quella di Pietro va a finire male. E Gesù gli dirà: uomo di poca fede. Alla donna invece dice: donna, grande è la tua fede. Un breve approfondimento di questo aspetto e chiudiamo la nostra riflessione. La fede non può mai vivere da sola. La fede vive insieme a quella parola che noi chiamiamo altruismo. Senza l'altruismo la fede è rinsecchita. Se invece dentro di noi facciamo abitare quella tenerezza e quella attenzione anche verso gli altri, la nostra fede può essere rigogliosa e quando preghiamo potrebbe anche ottenere che di fronte alla nostra preghiera Dio cambi i suoi progetti.
2: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'ascolto dell'omelia domenicale tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone, tratta dai nostri archivi radiofonici.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria l'annunzio celeste ascoltò, e il Figlio di Dio in lei si incarnò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salvezza.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù, fra i maestri del Tempio

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesu di figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore brilla sempre nella nostra vita e la misericordia del Signore non si spegne mai. Dio è misericordioso e come il sole, dice Gesù nel Vangelo, che brilla sui buoni e sui cattivi, e l'amore di Dio è per tutti i suoi figli. Un problema che spesso si agita nel campo della fede è quello della giustizia di Dio. Abbiamo visto più volte, ma vale la pena ribadire, visto le richieste che spesso ci sono. Noi spesso abbiamo paura della giustizia di Dio, ma in che modo Dio è giusto? Sappiamo bene che c'è una giustizia amministrativa, che è quella di applicare le norme, le leggi, le regole e cosa giusta, perché sono cose che vanno fatte. Ma c'è un'altra giustizia che dipende non dalla legge, che dipende invece dal ruolo. I genitori hanno un ruolo nei riguardi dei figli e di conseguenza, come tali, svolgono il loro servizio, e i genitori sono giusti quando si comportano da genitori, perché è il genitore che ama, non guarda spese, non guarda sacrificio. E ricordo mia madre, mentre mio padre era in America, lei doveva gestire il negozio, stare in relazione con i vari figli sparsi per l'Italia, e non si risparmiava un minuto. Per i figli dava la vita, quello dava per mio padre. Quando si ama non si guarda spese, e quindi una mamma è giusta quando si comporta da madre nel riguardo dei figli, così un uomo è giusto quando si comporta da vero marito verso la moglie e da padre verso i figli. Dio è nostro padre, è padre, quindi non osserva delle regole. Dio non ha regole, è superiore alle regole, non deve rendere conto a nessuno, è Lui la giustizia in se stessa. E quindi Dio è giusto perché, essendo nostro Padre, si comporta da Padre nei nostri riguardi. Ci ha generati, ci vuole salvi, pur di salvarci non risparmia nulla e manda la vita di suo Figlio, che viene spesa sulla croce per la nostra redenzione. Non lascia nulla di intentato, pur di condurci alla vita eterna. Ecco la giustizia di Dio. E Dio è giusto verso se stesso, perché essendo Padre, si comporta da Padre verso noi figli Suoi. E questa visione, fratelli, noi dobbiamo comprenderla sempre di più. Noi non siamo sotto un giudizio per rischiare castighi, no, Dio corregge, corregge, corregge. Qual è quel padre che non corregge i figli? Se un padre, dice la lettera di Ebrei, non si prende cura dei figli, vuol dire che i figli per lui sono dei bastardi, cioè non sono figli suoi, o almeno tale li ritiene. Dio invece ci ritiene figli suoi, e si lega a noi con un patto eterno d'amore senza mai abbandonarci. Nell'Evangelo di oggi noi troviamo un episodio che conosciamo molto bene. Un giovane si recò da Gesù e gli chiese cosa dovesse fare per avere la vita eterna. E Gesù allora gli disse: osserva i comandamenti, onora tuo padre e tua madre, e via dicendo, e non desiderare l'opera degli altri, sii onesto, eccetera. E questo giovane gli rispose: ma io queste cose le ho sempre fatte. Allora Gesù lo fissò e gli disse: se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Questo giovane, siccome aveva molti beni, sentendosi fare questa richiesta di Gesù, restò male e quindi voltò le spalle e andò via. Perché Gesù dice: è più facile che un cammello passi attraverso la corona di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Perché questo? Perché chi ha dato il proprio cuore ai beni terreni e ha dato la sua anima a questi beni non può accogliere i doni dello Spirito. E questo vale per tutti, fratelli. A volte ci dobbiamo chiedere: ma io sto crescendo nella vita dello Spirito, e se non cresco, che cosa me lo impedisce? A chi ho dato il cuore? Con chi sono in relazione? Quali sono gli obiettivi della mia vita? Quel giovane cercava la salvezza, ma voleva la salvezza con le sue ricchezze, e perciò Gesù lo incita a staccarsi. Chi dà il proprio cuore ai beni di questo mondo non può aprire il proprio cuore ai beni dello Spirito. Perciò ciascuno di noi, fratelli, di tanto in tanto si mette davanti al Signore: ma io per quale strada sto camminando? Quale obiettivo sto ricercando per la mia vita? Quali sono le promesse di Dio a cui sto aderendo? Che cammino sto facendo? E di tanto in tanto è giusto che facciamo una verifica per sapere per quale strada stiamo camminando. E quello che è la preghiera che il Signore ci suggerisce attraverso il Salmo 139, dove si dice: il Signore ci scruta e ci conosce. Si conosce quando siamo in piedi, quando siamo seduti, quando siamo in casa e quando siamo fuori. Anche se ci nascondiamo nelle crepacce delle rocce, il suo sguardo ci raggiunge. E il salmista conclude questa lunga preghiera dicendo: Signore, fammi vedere se sto percorrendo per caso una via di menzogna, una via sbagliata, e guidami sulla via della vita. Conducimi su quella via che mi porta a vivere. E la preghiera deve essere sempre presente nella nostra anima, nella ricerca della verità, soprattutto quando siamo molto impegnati in varie attività e impegni familiari di altro tipo. Fare la verifica: ma dove sto andando? Come sto spendendo il mio tempo? A chi ho dato il cuore? E chiediamo al Signore che ci dica: ma dove sto andando? Come sto spendendo il mio tempo? A chi ho dato il cuore?

Il Signore dice al profeta che sarebbe morta sua moglie, ma gli aggiunge anche di non fare pianti, di non fare celebrazioni funebri. E voi vi chiedete perché? Che il profeta si trovava nella cattività di Babilonia. Gerusalemme era ancora in vigore, ma gli abitanti di Gerusalemme si erano allontanati da Dio. E allora il Signore dice al profeta: non fare lutto, perché? Perché ci saranno dispiaceri tali, Gerusalemme sarà distrutta, tanti moriranno e non c'è tempo neanche per piangere. E così fece il profeta. Morì sua moglie, non fece lamento, non fece cerimonie funebri, si vestì non da persona in lutto, ma da persona normale. E la gente ti chiede: ma perché ti comporti in questo modo? E lui risponde: perché presto i vostri parenti che avete lasciato a Gerusalemme soffriranno, anche stragi ci saranno. E quindi il profeta avverte il popolo: a causa dei vostri peccati, a causa della vostra durezza di cuore, questo avverrà. Anche ai nostri giorni, fratelli, il Signore sta chiedendo conversione, ritorno a Lui. Ritorno a Lui, ma siamo così frastornati che neanche ci accorgiamo di quanto accade anche attaccando a noi. Raccogliamoci in preghiera. Signore, aiutaci a comprendere per quale strada stiamo camminando, se per la strada della salvezza o se ci stiamo perdendo in cose che non portano a salvezza. Col salmista vogliamo dirti: mostraci, Signore, la via della vita. Se stiamo percorrendo la strada non corretta, apri i nostri occhi e fa che rimuoviamo i nostri piedi da questa vita e ti seguiamo per la via della salvezza. A te sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei un tutt'uno con i tuoi figli, con noi. A Cana non ti sei risparmiato per procurare la gioia agli sposi che si trovavano in difficoltà. Loro non ti avevano chiesto nulla, tu ti muovesti a compassione. Come madre ti muove a compassione anche di tutti noi. Prendici per mano e conducici sulla strada della salvezza per raggiungere il Figlio tuo Gesù Cristo, per lasciarci toccare dalla sua grazia. A lui sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tutte le benedizioni del Signore, fratelli, scendono su di voi e la luce della grazia illumina il vostro cammino. Incontra Gesù, Signore e Salvatore, a cui sale ogni nostra lode e benedizione. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole verso tutti, come anche il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù, con tutti i Suoi santi.

Lo Spirito rende testimonianza al nostro cuore che il Cristo intercede sempre per noi. Sorretti da questa fede, diciamo:

Cristo, sole di giustizia, illumina la tua Chiesa, perché annunci alle genti il grande mistero del Dio fatto uomo per la nostra liberazione.

0: che ci hai acquistato la pace a prezzo del tuo sangue. Tieni lontano da noi il male della discordia e il flagello della guerra. Aiuta con l'abbondanza delle tue benedizioni gli sposi cristiani, perché esprimano nella loro unione il mistero della tua Chiesa.
1: O Dio nostro, ascoltaci.
0: Libera da ogni peccato i nostri defunti. Siano eternamente felici nella gloria dei santi.
2: Il Signore Gesù, che ci ha rivelato il Padre, ci aiuti a pregare come Egli ci ha insegnato.

0: confortaci, oh Dio, con la presenza del Figlio tuo, e ravviva la nostra fede, perché sappiamo riconoscerlo come i discepoli a Emmaus, alla mensa della parola e del pane. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: forze,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati tutti a Giovani si diventa e oggi nel nostro viaggio tra le nuove generazioni ci siamo voluti concedere un gigantesco salto, anzi meglio sarebbe dire un volo, per scoprire cosa vedono gli occhi dei ragazzi quando il loro sguardo si solleva per contemplare letteralmente la luna, le stelle e i pianeti. Insomma, che rapporto hanno gli appartenenti alla generazione Z con i segreti del cosmo, delle galassie lontane rispetto alle generazioni precedenti? Esistono per loro da qualche parte forme di vita extraterrestre? E la questione in sé li interessa perché è un fatto che le generazioni che sono nate tra gli anni 50 e gli 80 hanno guardato allo sbarco sulla Luna, alle successive missioni spaziali come un avvincente capitolo della storia dell'umanità in cui lo spazio era la nuova frontiera, e pellicole come 2001 Odissea nello spazio, incontri ravvicinati del terzo tipo, ET, serie cult come Spazio 1999, Star Trek, alimentavano il loro immaginario, il nostro collettivo. E parlare di noi e di loro, gli extraterrestri, serviva anche ad esorcizzare paure e proiettare sul presente speranze nuove. E adesso, per chi ha tra i 16 e i 34 anni, lo spazio è diventato un territorio un po' più ristretto, tecnologico, pieno zeppo di satelliti, scandagliato da avanzatissimi robot. Cosa resta del senso di meraviglia e vertigine dei loro genitori e dei loro nonni? E allora io vi presento Tommaso La Vecchia, 15 anni di Roffia, piccola frazione del comune. Ciao Tommaso, di San Miniato. Ciao. Da poco nominato per la sua passione per l'astronomia e lo slancio con cui la divulga tra i coetanei al Fiere della Repubblica del nostro presidente. Sì. Della Repubblica, Sergio Mattarella, e Riccardo Fantinelli, che di anni ne ha 21, studente al secondo anno di ingegneria aerospaziale, all'Università Sapienza di Roma. Ciao Riccardo, benvenuto anche a te.
2: Salve a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora, io parto da Tommaso, che è il più giovane. Tommaso, tutto è cominciato quando tu hai chiesto in regalo per la prima comunione un telescopio giocattolo. Ma perché? Che cosa ti affascinava già della Luna e delle stelle?
2: Curiosità, perché vedevo sui social la gente che ne parlava, vedevo le foto della Luna e ero affascinato e volevo vedere come si vedeva il telescopio, e quindi ho deciso di farmi legare un telescopio.
1: E che cosa hai scoperto? Tra l'altro tu hai due fratelli, hai Chiara e Niccolò, loro sì. Guardavano con te o gli raccontavi poi quello che scoprivi via via?
2: No, a loro interessava poco, ma perché non ci capivano nulla all'inizio. Poi quando hanno visto che li poteva interessare anche loro, ogni tanto venivano a vedere la Luna, però a grandi linee, cioè, ci stavo, c'era di più mio abbia con me, via.
1: E tu che cos'è che hai scoperto con quel telescopio? Peraltro non quello di cui ti sei dotato più tardi, un telescopio quasi giocattolo. Che cosa hai scoperto però?
2: Ho visto che la Luna ha molti più crateri, comunque, che si vedono molti più crateri che con l'occhio, ed è molto affascinante. Ho visto anche Giove per la prima volta, Saturno.
1: Senti Tommaso, più tardi, grazie a un telescopio più sofisticato, le tue osservazioni sono divenute via via più precise, anche più ravvicinate. Mi dici che cos'è il cosmo per te? Hai mai pensato, per esempio, ad altre forme di vita nell'universo, che forse un giorno acquisiremo la capacità di rilevarle?
2: Secondo me è impossibile pensare che siamo soli, perché il cosmo è in pratica infinito quasi, quindi può essere che ci sia un'altra galassia con un altro sistema solare, con un'altra terra uguale alla nostra. È praticamente, penso, possibile.
1: Senti, so che tu sei sempre stato colpito dal rapporto che legava due personaggi storici che sono piuttosto radicati nella provincia dove abiti, nel tuo territorio, Galileo Galilei e il pittore Ludovico Cardi, il Cigoli. Loro sul cielo avevano una bella corrispondenza e il Cigoli ha guardato attraverso le lenti di Galileo e poi ha realizzato un dipinto speciale. Dici?
2: Sì, ho fatto una mostra, non mi ricordo che anno, forse 2024, dove avevo messo, ho paragonato le foto che aveva fatto, cioè la Luna che aveva dipinto Ludovico Icardi quando aveva visto lui al telescopio, con le mie foto, e comunque si è vista che la Luna è simile non uguale ma comunque simile, e alla gente è molto piaciuta questa mostra.
1: E il dipinto del Cigoli rappresenta una Madonna su una luna particolare, giusto?
2: Sì, una luna rugosa.
1: Tu sei andato pure a vederlo quel dipinto, sei venuto a Roma, sì. E sei andato nella Basilica di Santa Maria Maggiore.
2: Sì, appunto, anche è stato molto bello vederlo, perché è un conto vederlo sulla foto, un conto vederlo dal vivo.
1: Senti, fotografi oggi quello che vedi, si chiama astrofotografia.
2: Sì.
1: Perché ne sei affascinato, ti affascinano, sì, soprattutto le nebulose per i colori, poi ci dirà un po' che cos'è una nebulosa, e vuoi coinvolgere i tuoi coetanei. Di fatto ci stai riuscendo? Cioè li hai appassionati i tuoi compagni, i tuoi amici? Tu hai scritto un libro, Il mio viaggio fotografando il cielo, con cui porti, sì, appunto amici, compagni, familiari con te in questo viaggio. Però io so anche che il tuo sogno non è diventare fotografo, ma qualcos'altro.
2: No,
1: allora dici, sì, intanto se li hai appassionati, come?
2: Sì, i miei amici comunque ora sono molto più appassionati di prima, perché hanno visto che comunque queste cose sono interessanti, gli piacciono le cose che faccio io, perché ci metto tanto impegno per farle e poi per sistemarle, e quindi a primo impatto dici wow, non te l'aspettavi che questa cosa c'è nel cielo. E comunque sì, sono molto interessati adesso. Cioè, ora sono in seconda superiore e questi di classe mia, questi miei amici, sono molto più interessati di prima. Molto probabilmente perché faccio una scuola dove è più incentrata sulla scienza, quindi
1: sì, sì,
2: anche per quello.
1: Tu però fotografo non lo vuoi fare, vuoi diventare astronauta?
2: Allora, astronauta è difficile perché devi avere anche abilità fisiche non indifferenti, comunque anche aiutare qualche compagnia spaziale non mi dispiacerebbe.
1: Senti, ma te lo aspettavi il riconoscimento del Presidente della Repubblica? Hai donato anche a lui il tuo libro?
2: Sì, a lui gliel'ho dato e no, non me l'aspettavo, perché comunque lo prendevo come un gioco, lo facevo come svago, come modo di liberarmi dai pensieri che ci avevo. La sera mi mettevo sul terrazzo e puntavo il telescopio, facevo le foto, lo prendevo come gioco.
1: E invece adesso sei anche al Fiere della Repubblica. Allora Tommaso, esatto, resta con noi mentre ci prepariamo a conoscere Riccardo Fantinelli, e nel frattempo ascoltiamo cos'altro se non Space Oddity di David Bowie.

0: Giovani si diventa.
1: E torniamo su Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Tommaso Lavecchi e adesso anche Riccardo Fantinelli. Allora, diciamo che la missione del Major Tom della canzone David Bowie proprio a buon fine non va e ci ha sempre colpito il suo triste destino. Allora Riccardo, vengo da te. La tua passione per lo spazio da dove arriva? Cioè, quando eri piccolo c'è stato qualcosa che l'ha alimentata? Dei libri, dei film? Noi eravamo ossessionati, la mia generazione, dei film di fantascienza, ma anche dei racconti di tuo padre che lavora per una compagnia aerea.
2: Certo, intanto ciao a tutti di nuovo. Allora, innanzitutto l'immaginazione di un bambino è enorme, quindi sin da piccolo comunque già il fascino per lo spazio c'era, e appunto poi anche nella mia famiglia il mio nonno paterno e anche papà hanno sempre lavorato per compagnie aeree, quindi sin da piccolo ero vicino all'ambiente dell'aviazione e comunque dell'aerospazio.
1: Tu però questi confini in qualche modo li hai voluti estendere, perché non solo agli aerei hai pensato.
2: Esatto, perché appunto ho unito questa cosa proprio anche all'irrazionalità di un bambino, e quindi è un attimo che si supera nei limiti del cielo e si arriva nello spazio.
1: E infatti,
2: piano piano appunto, ad esempio guardando film, il mio genere di film preferiti sono proprio film come Interstellar, come
1: anche il mio Interstellar,
2: The Martian.
1: Esatto,
2: e quindi si è alimentata questa passione che poi si è scaturita anche negli studi.
1: Ecco, infatti tu frequenti alla Sapienza di Roma Ingegneria Spaziale, che è un corso d'eccellenza, una facoltà che si distingue nei ranking internazionali, partecipi a incontri e competizioni internazionali, hai già incontrato l'astronauta Luca Parmitano. Che impressione ti ha fatto?
2: Esatto, è stata un'esperienza veramente di grande ispirazione, perché comunque l'astronauta nell'immaginario collettivo è un po' un supereroe, quindi poterlo incontrare così da vicino, scambiarci due parole, parlarci, è stato veramente molto bello, e appunto è stato emozionante quando poi ha detto che siamo noi che dovremo raccogliere il testimone della sua generazione e proseguire il lavoro che loro hanno cominciato.
1: E quindi vi siete sentiti investiti di questa responsabilità. Che cos'è la Rocket Team a cui hai partecipato? So che avete sperimentato sul razzo.
2: Esatto, sì, è questa splendida associazione studentesca gestita completamente da studenti molto in gamba della Sapienza, che raccoglie ragazzi che studiano aerospaziale, aeronautica, spaziale, elettronica, un po' tutti gli ambiti dell'ingegneria, applicandoli proprio all'ambito aerospaziale. Ci sono team che progettano aerei, team che progettano robot. Io in particolare ho partecipato a un progetto nel quale dovevamo sviluppare un piccolo razzo che abbiamo lanciato sviluppando tutti i sottosistemi, quindi è stato molto
1: andata a buon fine? Funzionava?
2: Sì, è andata a buon fine. Senti, la missione ha avuto successo.
1: Meno male. Avete cominciato bene, ma lo spazio per voi, per tutti i ragazzi che si riconoscono nella Rocket Team, che cos'è? C'è vita per voi da qualche parte? Vi interessa rilevarla?
2: Allora, sicuramente la vita c'è, però in questo momento personalmente credo che non siamo ancora vicini a trovarla, mentre vedo nello spazio uno splendido modo in cui ci può essere cooperazione internazionale, perché è un fronte comune in cui tutti si uniscono. Ad esempio la Stazione Spaziale Internazionale è l'unico modo in cui tutti i paesi veramente insieme lavorano e cooperano, e tutti gli astronauti ad esempio dicono che dallo spazio alla fine siamo umani, cioè non è che dici ci sono grandi differenze, quindi è meraviglioso per quello. E poi sì, la vita nello spazio sicuramente sarà un qualcosa.
1: Mi piace quello che hai detto sul, citando la stazione orbitante internazionale, perché ci sono anche opinioni contrastanti su il conflitto, su quanto avviene la competizione che genera la conquista dello spazio. Una tua coetanea tra l'altro ha detto: peccato che gli ingegneri, i migliori ingegneri aerospaziali, finiscano spesso per progettare armi e missili.
2: Certo, infatti sì, anche con i miei colleghi c'è sempre un po' questo dibattito che va avanti in continuazione, però un po' l'arma, vogliamo dire, il missile è proprio l'antitesi di quello che facciamo noi, perché noi progettiamo questi sistemi per far sì che tutto sia perfetto e intatto, e non che queste cose vengano usate uno per essere distrutte e due per distruggere delle vite. È una cosa terribile. Quindi diciamo, sappiamo che esiste questa economia duale nel settore, però cerchiamo un po' di evitarla perché siamo appassionati più di spazio.
1: Allora, fammi coinvolgere anche Tommaso su quello che tu poco fa hai detto, perché Tommaso, lo spazio fin dalla guerra fredda è terreno di conflitto, di competizione tra nazioni, di confronto tecnologico, economico, militare. Anche tu credi che si possa viverlo diversamente, condividendo i traguardi e le scoperte? Perché, come ci ricorda anche Papa Leone XIV nella sua Magnifica Humanitas, le risorse, l'acqua ma anche l'aria, appartengono a tutta la famiglia umana. Insomma, come diceva Riccardo, quello che fanno gli astronauti nella stazione internazionale orbitante, arrivano da 5-7 paesi diversi, a volte in situazioni di conflitto, può essere una bella testimonianza?
0: Beh, sicuramente se tutti i paesi andassero tutti d'accordo, nell'argomento spazio sarebbe molto più avanti in questo momento, perché adesso sì, ci sono razzi molto sviluppati, però se tutti i paesi si unissero tutte le forze, secondo me si riuscirebbe anche a arrivare avanti più velocemente.
1: Allora, siamo proprio arrivati alla fine, Riccardo, solo una battuta: torneremo presto sulla Luna, sarà la rampa di lancio per le nuove missioni verso pianeti lontani. Dove vuoi essere quando cominceranno queste missioni?
2: Sì, assolutamente, anzi un
1: italiano
2: metterà piede sulla Luna.
1: Tu dove vuoi essere?
2: Non lo so, vediamo, non escludo possibili candidature anche astronautiche, vedremo.
1: Grazie allora a Tommaso Lavecchia, a Riccardo Fantinelli, che ci hanno insomma portato nello spazio, e grazie a tutti voi che ci seguite, a Stefano Sciurpi in regia, a Laura Bernardini per il suo contributo alla puntata, alla nostra rappresentante della Generazione Z Elisa Mazzella, che sceglie i brani per le nostre puntate. Allora, noi ci vediamo, anzi ci ritroviamo, ci risentiamo alla prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facundo.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria.

Bene, siamo giunti alla fine del nostro percorso. In tutte queste giornate abbiamo avuto sotto i nostri occhi un Vangelo speciale, che è Maria. Maria come il Vangelo che abbiamo guardato in questi giorni. E non è una contrapposizione a quello che è il Vangelo, anzi è forse la realizzazione più piena, più profonda di che cosa sia il Vangelo. Guardando questa donna, noi in fondo abbiamo compreso meglio ciò che Cristo è venuto ad annunciarci. E credo che sia una cosa molto importante per noi ritornare a Maria, fare qualcosa che ci riavvicini in una misura più profonda a questa figura. E non è distrarci da Cristo, ma è poter prendere più sul serio Cristo. Se è vero, come diceva un mio santo, Dio entra nel mondo per mezzo di questa donna, è vero che noi possiamo arrivare a Dio per mezzo di questa donna. Maria è davvero un tramite efficace, profondo, tant'è vero che quando noi pensiamo alla Chiesa la pensiamo come Maria. Se la Chiesa è sacramento universale di salvezza, la maternità di questa donna è un sacramento universale di salvezza, punto. Ora, con qualcuno ieri dicevamo che è talmente vero questo, cioè è talmente vero che Maria è la strada, che il male lo ha capito. Quindi se in un primo momento il male faceva in maniera tale che noi sminuissimo, diciamo così, la fiducia nei confronti di Maria, questa via Marie fosse in qualche maniera snobbata, messa da parte, dicendo ma no, queste sono cose di gente che non capisce, invece torniamo alla nuda e cruda fede senza Maria, che praticamente è un cristianesimo senza la carne. Il male ormai ha capito che non può più attaccare in questo modo, cioè sminuendo Maria. Adesso fa un'altra cosa che forse è peggiore della prima. Suscita decine di movimenti mariani, eretici però. Attenti, perché non basta tenere il rosario, dire io credo nella Madonna, dici siamo dalla parte giusta. Quindi bisogna stare attenti a fare questo discernimento. Noi dobbiamo tornare in una via Marie, che è quella che ci conduce a Cristo, nella Chiesa di Cristo, come Cristo ha voluto il Vangelo. Quindi noi dobbiamo in qualche maniera purificare tutto ciò che via Maria non è, essendo il male, essendo il demonio, una scimmia, scimmiotta, anche una devozione mariana che è un vicolo cieco. E ve ne accorgete da piccole cose, creano questo tipo di via, quando non è autentica, crea divisioni, contrapposizioni, chiusure, si mettono contro il Papa, i Vescovi, la Chiesa. C'è qualcosa che non funziona in questo, Bisogna fare molto discernimento in questo senso. Quindi, se la via di Maria è una via privilegiata, non tutte le vie di Maria che dicono di essere tali ci conducono a Cristo. Sentivo la necessità qui a Loreto di poter fare un corso di esercizi spirituali tutto basato su Maria, quasi a ridare alcune coordinate che possano aiutarci di nuovo a prendere sul serio questa strada che è una via maestra. Dico questo perché la nostra ultima meditazione terrà insieme tre ultime tappe della vita di Maria: la croce, la Pentecoste e l'Assunzione. Innanzitutto la croce, l'esperienza della croce. Ecco, prima di dire una parola su come Maria è collocata lì, vorrei dirvi che è lì che è collocata la nostra maternità, cioè è lì che noi scopriamo Maria nostra madre. L'immagine che dobbiamo avere sotto i nostri occhi è esattamente questo. Sotto la croce Maria soffre qualcosa di tremendo, di drammatico, il dolore di vedere il figlio morire. Ciò che ci racconta l'evangelista Giovanni, testimone privilegiato di quel momento perché era presente, è che in quel momento, in quell'istante, Gesù opera una trasformazione del dolore di sua madre. E lo fa in questo modo.
Se quello è il dolore di una donna che ha perso, che sta perdendo suo figlio, Gesù trasforma quel dolore nelle doglie di un parto. Maria sotto la croce diventa di nuovo madre. Ma di chi? Di noi. Ecco, se il primo parto mette al mondo Cristo, sotto la croce Maria deve spalancare la sua maternità a ognuno di noi. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Quindi quando qualcuno ci dice perché noi siamo così legati a Maria, perché Gesù ce l'ha lasciata come madre, cioè è stato lui. E un cristianesimo monco di questa maternità risulta molto faticoso da vivere, molto faticoso. Noi dobbiamo riscoprire questa maternità, perché in fondo questo legame materno che ci unisce a lei è ciò che in fondo Dio ha scelto per declinare la misericordia dentro la nostra vita. La tenerezza di questa donna in fondo è un modo attraverso cui si manifesta il volto di Dio. La pazienza, la ferialità, la capacità di una madre di accompagnare il figlio, di farlo diventare adulto, di farlo crescere in sapienza, virtù, grazia, di portarci alla piena maturità. Questo è il ruolo di Maria, barra è il ruolo della Chiesa. Cioè una Chiesa è autentica quando ci fa crescere. In che cosa? Non nella dipendenza dalla Chiesa. Perché una chiesa che crea dipendenza non è una buona chiesa, come una madre che crea dipendenza non è una buona madre, una madre possessiva. Solitamente le madri così fanno danni. Una madre è tale quando ama fino al punto da portare un figlio alla maturità. La maturità significa la maturità piena di essere figli, significa l'esercizio di quella famosa libertà di cui abbiamo parlato. Essere pienamente liberi affinché, dice Paolo, Cristo sia formato in voi. Ecco, questo è il mistero della maternità che nasce sotto la croce. E qui vi lascio la prima domanda di questa nostra ultima meditazione. Che rapporto abbiamo con la maternità di Maria? In che maniera Maria c'entra con la nostra vita? Abbiamo un rapporto infantile, ad esempio, cioè un rapporto infantile con Maria non ci aiuta. Un rapporto di infanzia spirituale sì, infantile no. Un rapporto di infanzia spirituale sì, infantile no.

riuniti in qualche maniera per fare alcune cose religiose o alcune opere di bene. È sacramento universale di salvezza, significa che in quell'appartenenza, in quell'esperienza relazionale che è l'esperienza della Chiesa, noi sperimentiamo la salvezza. E la Chiesa, come l'amore o come l'amicizia, non è mai una cosa astratta, è sempre il volto di qualcuno, il nome di qualcuno. Dice: io ho incontrato l'amore, sì, mi devi dire come si chiama, mi devi dire il volto. Io ho incontrato la Chiesa, mi devi dire il volto, mi devi dire il nome. Perché solo se tu riesci a dire questo nome, a riconoscere questo nome, capisci anche in che modo Dio ti ha salvato la vita. Ti ha salvato la vita attraverso questo, quest'altro. E ci sono, e questa è l'esperienza dei santi, dei grandi santi, che sono stati talmente tanto chiesa, quei santi, cioè sono stati talmente tanto sacramento universale di salvezza, che sono morti da 2, 3, 400 anni e continuano a fare del bene. Continuano da morti, cioè non ci stanno più. Ma ciò che hanno dato, lasciato, messo in atto nel mondo continua a generare salvezza. Ecco, spero di non confondermi invece di darvi questa chiave di lettura. Non separate Maria dalla Chiesa. E per capire la Chiesa bisogna avvicinarsi a Maria. E per capire Maria bisogna avvicinarsi alla Chiesa. Non è una devozione, contro tutto il resto. È un rapporto che ci inserisce più dentro il mistero della Chiesa. Proviamo a dire, anche in questo caso come abbiamo fatto ieri, tre parole chiavi che possono aiutarci in queste tre tappe della vita di Maria. Innanzitutto, torniamo sotto la croce. Sì, abbiamo detto che lì è la radice più profonda della maternità di Maria nei nostri confronti e della nostra figliolanza nei suoi confronti. È la radice della Chiesa che nasce sotto la croce, perché la Chiesa nasce sotto la croce. Viene seminata lì la Chiesa. Diventa evidente il giorno della Pentecoste, ma è lì che viene seminata, eh? Esattamente come prendete un seme, lo buttate a terra e per molto tempo non si vede niente, e poi a un certo punto il germoglio esce dalla terra. È sbagliato pensare che quello è il momento in cui è successo qualcosa. No, è successo qualcosa anche quando non si vedeva niente sottoterra. Ecco, questa parte non visibile è la Chiesa che nasce sotto la croce, per poi diventare visibile il giorno della Pentecoste, per un motivo molto semplice, e lo vedremo, perché lo Spirito scaraventa fuori i discepoli, devono uscire, non c'è più terra che possa coprire questa esperienza, non c'è più nulla di nascosto che non debba essere rivelato. Quello che avete ascoltato nelle tenebre, predicatelo sui tetti, deve venire alla luce. Questa è l'esperienza della Pentecoste. Ma la Chiesa nasce là sotto, sotto la croce, e nasce attraverso questo sacramento che è il sacramento di questa donna e del legame che questa donna costruisce con Giovanni, che rappresenta ciascuno di noi. Anche qui, permettetemi una sottolineatura. Giovanni è il discepolo prediletto, il discepolo amato. Lui stesso nel Vangelo non si nomina mai se non con questa accezione, il discepolo amato, quello che Gesù amava. E voi capite che sotto la croce, se noi siamo Giovanni, ognuno di noi è questo discepolo prediletto. Ognuno di noi può dire: sono io l'amato, sono io il prediletto. Questa è la potenza dell'esperienza della fede, che non è divisibile, capite? Non è come, siccome abbiamo una torta, siamo 10, dobbiamo dividerla in 10. La potenza dell'esperienza di fede è che se c'è una torta, quella torta è indivisibile, è tutta per te, sempre. Ognuno di noi può dire: tutto per me. È un'esperienza totalizzante che non è più divisibile, in cui tu devi accontentarti. No, perché tu vieni preso sul serio nell'interezza. Tu sei prediletto, tu sei prediletta, tu sei amata, tu sei amato come Giovanni. E in quanto amato come Giovanni.

vieni consegnato alla maternità di questa donna che da quel momento diventa tua madre e tu la porti in casa. Bene, sotto la croce Maria vive questa esperienza che i mistici, i grandi mistici, hanno definito con un nome specifico, no? È la notte oscura. La notte oscura non è la crisi, capite? La crisi, l'abbiamo detto prima, per un motivo che a volte dipende da noi, dal fatto che siamo assuefatti a questo, a quest'altro, che ci abituiamo, che pensiamo di capire dove dobbiamo andare, ci perdiamo Gesù per strada, l'abbiamo detto, no? Perdersi questo bambino significa perdersi il motivo. Queste sono le crisi, e le crisi dipendono un po' da noi. E infatti, convertendoci, recuperiamo ciò che abbiamo perduto nel frattempo. La notte oscura non è una crisi, è un'esperienza, ed è un'esperienza spirituale a cui prima o poi ognuno di noi dovrà farne esperienza, a cui è chiamato. E sai che è la notte oscura perché la fede, la speranza e la carità non sembrano servirti più a niente, cioè ti sembra che tu non ce li hai più, non hai più fede, non hai più speranza, non hai più carità. Tutto questo si traduce in una sensazione tremenda, che è questa: sentirsi abbandonati. Ora, con molta presunzione, io sto tentando di spiegarvi una roba che, essendo misteriosa, la puoi capire solo se la vivi. Quindi prendete con le pinze quello che sto per dirvi e non pensate che quello che sto per dirvi esaurisca il discorso. Quello che succede durante la notte oscura, quello che succede in questa esperienza di abbandono, è esattamente quello che succede a Gesù sulla croce. Ieri abbiamo detto che se tu ami, in qualche maniera l'esperienza di chi stai amando diventa la tua. Così come Gesù vive la sua notte oscura in quel momento, Maria vive la sua notte oscura in quel momento vedendo morire suo figlio, in quel modo. Gesù non muore poeticamente, Gesù muore gridando. Immaginate una persona che sta agonizzando e muore gridando, perché muore così. Ecco, in quel momento che si fa? Che si fa quando ci si sente abbandonati, quando tutto sembra perduto? Quando sembra che tutto quello che hai fatto non ha più nessun senso, nessun significato, quando tu pensi che non c'è più niente, che ti aspetta il nulla davanti, quando Dio sembra assente, completamente assente. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, la notte oscura Gesù la affronta in questo modo, accogliendo questo buio e contrapponendo al buio in cui lui si sente abbandonato il suo abbandono. Una delle ultime parole di Gesù sulla croce è questa: non è solo Dio mio perché mi hai abbandonato, ma è immediatamente dopo questa l'espressione: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, nelle tue mani mi consegno il mio spirito. Abbandonarsi completamente in Dio. Questo atto di abbandono in Dio è ciò che rafforza in maniera indelebile la nostra relazione con Lui. Traduciamolo in questo modo: è fidarsi di Dio quando Dio sembra non esserci, è credere in questo Padre quando tu non senti che è tuo Padre, e abbandonarti in Lui quando sembra che non ci sia nessun abbraccio ad accoglierti. Praticamente è l'esercizio più radicale della nostra libertà, perché la facciamo in assenza di qualunque aiuto esteriore. In quel momento, se tu decidi di bestemmiare o di abbandonarti, quello che stai decidendo è il gesto della tua libertà radicale, perché non hai nessun aiuto in quel momento,
È una decisione nuda e cruda la tua, quella di rimanere lì e abbandonarti, oppure quella di ribellarti. A noi una libertà così non piace, perché la libertà, quando è vera, è scomoda la libertà. Perché questa libertà è non avere più nessun aiuto. Ora, voglio darvi un'immagine che spero possa aiutarvi a leggere l'abbandono e l'abbandonarsi. Immaginate il rapporto che ci può essere tra un bambino che sta cominciando a camminare e il proprio padre o la propria madre. Se tu prendi questo tuo figlio per le mani e cominci ad aiutarlo a camminare, è quello è divertente fare questa cosa. No, c'è il padre, c'è la madre che ti aiutano a far questo. Ma arriva un momento in cui il padre e la madre abbandonano il figlio, cioè non lo aiutano. Il figlio mica capisce che quella roba lì è perché lui impari a camminare. La percepisce come uno sfregio a lui, cioè perché la mamma non si sta alzando? Perché non c'è nessuno in questo momento? Perché sto io da solo? Ma voi capite che l'atto più grande di amore che può fare un genitore è abbandonare il figlio, cioè mettere il figlio nella condizione di tirar fuori la sua capacità di rimanere in piedi. Capite la portata di questo? Sappiate, questa è solo un'immagine della notte oscura che, detta qui, seduti tranquillamente nelle Marche con questo sole meraviglioso, con alle spalle la Basilica di Loreto, è bellissimo. Ma quando ti trovi in quella notte oscura, ha voglia di dire parolacce a Don Luigi, dice: Don Luigi, non funziona sta cosa, non mi viene, non mi aiuta. Ma anche a quel bambino in quel momento non si sente aiutato, non c'è spiegazione che lo incoraggi in quella sensazione di sentirsi abbandonato. Ma è per dirvi che non è un abbandono fine a se stesso, è un abbandono che ha uno scopo, è un abbandono che ti porta a una sorta di trasformazione, cioè tiri fuori da te qualcosa che prima non c'era. E proprio perché sei completamente svuotato da tutto, puoi essere riempito di tutta la grazia di Dio. Non ci sono più aiuti, non c'è più la telefonata a casa, non c'è più niente, capite? Non c'è nulla se non sapere che c'è un atto di abbandono nei confronti di Dio. Come si manifesta questo atto di abbandono nei confronti di Dio? Ecco qui che ci viene in aiuto Maria. Che cosa ci dice il Vangelo per spiegarci come Maria si abbandona a questa notte oscura? Dice così il Vangelo: stava la madre sotto la croce. Starci in quella notte, non devi fare niente, devi starci. Qualunque cosa, devi starci. A Roma si dice starce. Devi starci. E non hai teologia che ti aiuti, preghiere che ti vengono in soccorso, situazioni, persone che ti capiscono, non c'hai nessuno, niente. Allora tu puoi dire semplicemente come Maria: io sto qua, sto piantato sotto la croce, questa è la mia notte oscura. E posso ripetere quello che ho sentito da Gesù: Padre, nelle tue mani io mi consegno. Padre, è tutto nelle tue mani. C'è una preghiera di uno scrittore che è passato un travaglio profondissimo, senza fede, ma alla ricerca di Dio in maniera profonda. Cesare Pavese. O Dio che non esisti, ti prego, esisti. Ditemi se questo non è un tentativo di gridare nel buio, no? O Dio che non esisti, esisti. O Dio che io ti sento lontano, che non ci sei. Ecco l'ateismo, l'assenza totale di Dio. Io mi consegno a te. In questo momento mi consegno a te, quando non conviene. Quando non conviene.
Ora, non vi preoccupate, perché nell'esperienza della notte oscura c'è la grazia che ci sostiene, eh? Il problema è farsi aiutare dalla grazia, perché solitamente noi ci agitiamo. E quindi quando ti agiti, uno pure ti può aiutare, ma non accetti l'aiuto perché stai agitato. Calmati. Lasciati aiutare in quel momento. Il Signore ti aiuterà così, nella misura in cui a te serve lì, in quell'istante. E poi noi abbiamo una consolazione immensa. Noi sappiamo, ad esempio, che Gesù in quella notte oscura non era da solo. Ad esempio, nella notte oscura di Gesù c'era Maria. Non sarà così anche per noi? Capite perché noi nell'Ave Maria diciamo: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, qualunque morte sia, non solo la morte quella che incontreremo alla fine di questa vita, in tutta l'ora di morte che certe volte dobbiamo vivere. Noi sappiamo per certo che se Gesù ha avuto nella sua notte oscura Maria, l'avremo anche noi Maria. Ed è vero anche il contrario: Maria nella sua notte oscura ha avuto Gesù. Noi non siamo soli, anche se ci sentiamo soli in quel momento. Questa è la memoria che ci spinge ad andare avanti. Non siamo soli in quel momento. In questo senso ci salva la Via Maria. E sapere che nel momento più difficile della nostra esistenza, noi non siamo soli, c'è questa madre con noi. I santi, quelli seri, no, non che non esistano, però diciamo, quelli con cui ci accorgiamo di più che c'è stato questo lavorio, hanno una spiccatissima relazione mariana. Ma non è roba devozionistica, amici, capite? Cioè non è il feticismo di tenere in tasca il rosario, no? Dice, cioè in tasca il rosario, lo tengo in mano, tipo amuleto, no? E poi lo tiro fuori, dico, è questo. No, è proprio sapere che è un legame, io so che qualunque cosa accade nella mia, io ho un legame. Allora, se tu capisci che tu hai un legame, ha senso. Ha senso. Ha senso anche questo, che è un legame, che è un segno di un legame. Non è, ripeto, il feticismo di una devozione, né allo stesso tempo la credenza di una religiosità magica. Dirò 600 rosari e questa cosa tutta a posto, eh? No. Se quella preghiera non ti converte fino al punto da farti esercitare il tuo essere figlio, il tuo abbandonarti. Perché la grazia di Dio funziona nella misura in cui tu ti abbandoni. Fine. Se tu non ti abbandoni, non funziona la grazia di Dio. È come se tu devi fare un salto in alto e continui a rimanere aggrappato alla ringhiera. Dici, non fai nessun salto se non molli la presa. Molla la presa. Questo ti fa andare in alto. Bene, questa è l'immagine che volevo lasciarvi di questa tappa di Maria sotto la croce. Seconda cosa, la Pentecoste. Tranquilli, non è che mi sono dimenticato che Gesù è risorto nel frattempo, eh. Seguo un po' la linea del Vangelo, ok? Della risurrezione ci viene raccontato tanto, eh? E tanti incontri di risurrezione, i padri dicono che certamente Gesù risorto sarà apparso a sua madre, certamente. Il Vangelo ci racconta di altri episodi. Non ci dice del rincontro con la madre del risorto, che certamente ci sarà stato. A me interessa un'altra cosa, quello che succede il giorno di Pentecoste, perché è sicuro che in quel cenacolo c'era Maria. Ce lo dicono gli Atti degli Apostoli. Era lì a tenere insieme i pezzi, tipicamente di un amore materno, che solitamente cerca di arrabattare tutto perché tutto rimanga più o meno insieme, no? L'amore tende all'unità, a tenere insieme i pezzi. L'odio frammenta, l'amore unisce. Maria tenta di tenere insieme i pezzi, perché la gente che c'ha di fronte è gente spezzata, frantumata, la vita li ha devastati. E Maria è lì come un principio di unità, come lo scotch. Che brutto, Madonna. Lo so, non è proprio, però è così. Immaginate una cosa rotta e ci metti lo scotch, è un tentativo di tenere insieme.
Questo tentativo di tenere insieme, che è tipico di Maria, quindi capite che tutti quelli che invece vogliono dividere e frantumare non sono secondo quello che è Maria. Maria certamente non dividerebbe la Chiesa. Certamente. Bene, cosa accade il giorno della Pentecoste? Non accade solo che il tentativo di Maria di tenere insieme i pezzi fa sì che attraverso la grazia dello Spirito Santo quei pezzi ritrovino un'unità, cioè s'aggiustano. Perché il potere dello Spirito Santo è lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Capite? Questo è il ruolo dello Spirito. Ma avviene quella che noi chiamiamo la grazia trasformante. Questo, se abbiamo parlato di un livello di vita spirituale, che siamo già nella mistica qui, la notte oscura, qui siamo nella grazia trasformante. Ora, la grazia trasformante agisce in questo modo. A Marta si aggiunge Maria. Quando solitamente noi viviamo o Marta o Maria, la grazia trasformante aggiunge a Marta Maria, senza più nessun o-o. Non c'è più out-out. Che è la nostra grande fatica. Azione o contemplazione? Dio o gli uomini? Fare o essere? Marta o Maria? La grazia trasformante fa questo. Il fare diventa essere. L'azione diventa un modo attraverso cui tu puoi contemplare. E puoi avere una profondissima esperienza spirituale nel fare una cosa banalissima. Non è più importante quello che fai, ma tutto quello che fai diventa un modo attraverso cui tu sei. Il verbo fare si unisce al verbo essere. È un'espressione del verbo essere. Rubiamo per l'ennesima volta l'intuizione di Don Tonino Bello. Si diventa contemplativi. Contemplativi. Questa è la grazia trasformante della Pentecoste. Quindi la Chiesa è talmente ormai inondata dalla presenza di Cristo, perché è la presenza dello Spirito del risorto, che pur rimanendo pienamente umana, esprime tutta la sua divinità. Allora, gli ortodossi e soprattutto la teologia orientale in questo senso è più avanti nel comprendere che cos'è la grazia trasformante, e soprattutto nella tradizione dei nostri fratelli d'Oriente c'è questa idea di fondo: la venuta di Cristo nel mondo, lui che è Dio, Dio si è fatto uomo. Qual è lo scopo di Dio che si fa uomo? Trasformare noi in Dio. Noi siamo cristificati, si dice. Siamo deificati, noi siamo divinizzati. In noi agisce la divinità di Dio. Così come Lui ha assunto su di sé la natura umana, noi assumiamo su di noi la natura divina. Questa è la grazia trasformante. Qual è lo scandalo di Gesù? La cosa insopportabile per Satana è che Dio si faccia uomo, capite? Non si fa angelo, ma sceglie una natura che è completamente inferiore alla sua. Questo è lo scandalo. Ma c'è un doppio scandalo, è che ha preso noi e ci ha resi come lui, ci ha deificati, cristificati. In alcuni questo è evidente, a volte anche fisicamente è evidente, in alcune esperienze mistiche questa cosa si vede.
la luce, lo sguardo di una persona. Ma basta anche un solo dono, che è quello della pace. Ci sono delle persone che veramente sono così cristificate che la loro presenza è una presenza che porta pace, che porta luce, che porta gioia, che porta Cristo. E qui vedete che ritorniamo all'inizio. Qual è il miracolo di Maria che attraversa la Galilea, arriva fino a Incarem? Che cosa c'ha dentro? C'ha dentro Gesù. Il miracolo della Pentecoste è che ognuno di noi può dire di essere come Maria. Noi abbiamo dentro Cristo. E il legame che c'è è che uno dentro l'altro. Noi siamo in Lui, Lui è in noi. Poi, se volete arrivare proprio a una cosa molto spicciola, non so voi, ma io desidero fortemente risolvere il conflitto tra Marta e Maria, tra il fare e l'essere, tra l'azione e la contemplazione. Beh, questa è opera dello Spirito, questa è la Pentecoste. Maria è lì e ci insegna questa grazia trasformante. Ultima tappa, l'assunzione di Maria al cielo. Ecco, questo dogma mariano, che è davvero l'ultima tappa della vita terrena di Maria, no? La sua assunzione al cielo, assume un significato profondo, perché l'assunzione di Maria al cielo ci ricorda qual è il nostro destino, cioè noi non dobbiamo mai dimenticare qual è il nostro destino. Il nostro destino è Cristo. E Maria è la prima che mostra che questo destino è possibile, in anima e corpo, non soltanto in anima e corpo. Tutto quello che è vostro, dice Paolo, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, è troppo poco pensare che la risurrezione riguardi lo spirito. È troppo poco pensare che la risurrezione riguardi l'anima, un principio interiore. La risurrezione riguarda anche il corpo. Un corpo redento, trasfigurato, ma un corpo. Credo nella resurrezione della carne e la vita eterna, nella resurrezione della carne. Capite come è demolito tutto un filone New Age che a volte attraversa anche la nostra fede cristiana? Credo la risurrezione della carne, non la il ridurre in psicologismo, in interiorismo, in emotivismo, e metteteci tutto quello che volete. La risurrezione della carne e ridare corpo al cristianesimo. Quindi se dovessimo correggere il nostro vocabolario, anche pastorale, dovremmo smettere di dire che noi siamo in cura d'anime. Non è vero, noi siamo in cura di persone, perché le anime hanno un corpo anche. E anche se forse abbiamo sbagliato a dire questa cosa, che siamo in cura d'anime, lo abbiamo sempre fatto in 2000 anni. Cioè abbiamo capito che non potevamo dare il catechismo a una persona senza dargli anche da mangiare, o dargli una dignità, o dargli una possibilità di vivere dignitosamente questa vita, e capire che la risurrezione della carne prende sul serio anche la concretezza delle persone, e che Cristo riguarda tutto l'uomo, non solo una parte. Ecco, Maria ci mostra nell'assunzione che il nostro destino, che è quello di risorgere anche nella carne, è possibile. Lei è la prima che viene introdotta nell'eternità di Dio in maniera completa, spirito, anima e corpo. Maria. Ora, non mi spiegate in che modo, è un dogma, quindi se ve lo spiegassi dovreste preoccuparvi,
Cioè, è qualcosa che noi intuiamo ed è un paesaggio così grande che tu intuisci essere vero anche se non lo racchiudi in una formula. Cioè, ti rendi conto che questa roba qui, più che portarti a credere a qualcosa di irrazionale, spalanca la tua razionalità a qualcosa di più grande. E questa cosa ha un effetto immediato nel presente. Ce l'ha. Quando i benedettini cominciano a capire che l'ora et labora, che una vita profondamente unita a Cristo ha a che fare con la bonifica di una palude, hanno capito che cos'è la risurrezione della carne, cioè che c'è una ricaduta molto concreta dell'esperienza spirituale. Questo tira fuori una concretezza che a volte noi manca. E a livello personale, lo esauriamo così questo problema, facendo sempre propositi, ragionamenti e riflessioni. E, ma la carne? A livello ecclesiale invece facciamo convegni, approfondimenti, gruppi studio, quindi la carne. Dobbiamo andare concretamente alle questioni. Concretamente. Perché noi siamo chiamati a risorgere concretamente. Tutto è chiamato a partecipare a questa redenzione, tutto di noi, tutto di noi. Non c'è un angolo di noi che non è chiamato a questa redenzione. Spirito, anima e corpo. Ecco perché questa cosa ci ridà anche una capacità di saper voler bene a tutte queste tre dimensioni e a non pensare che deve essere una a scapito dell'altra. Gli amici francescani, correggetemi, ma credo che anche Francesco a un certo punto si sia reso conto che aveva un po' esagerato contro il suo corpo, no? Chiese perdono a fratello Asino. Vedete, la conversione di un santo nell'accorgersi che persino la penitenza, che è un mezzo attraverso cui noi possiamo rendere visibile anche tutto questo, non può prescindere dall'amore per una cosa che ci ha dato il Signore e che è chiamata redenzione. Anche fratello Asino, cioè il nostro corpo. Bene, ovviamente ci sarebbe ancora tantissimo da dire anche rispetto a quella che è l'esperienza di Maria. Io ho voluto tracciare così velocemente in questi giorni una sorta di itinerario, no? che partiva dall'Annunciazione, passava attraverso l'esperienza della visitazione, la nascita di Gesù, la presentazione al Tempio, la fuga in Egitto, lo smarrimento, le nozze di Cana, la vita a Nazareth, la vita pubblica di Gesù, la croce, la Pentecoste, l'Assunzione. È una strada, una sorta di mappa. Ora, il modo con cui questa mappa si presenta dentro la nostra vita è in ordine sparso. Cioè, mi piacerebbe dirvi, prima viene uno, due, tre, no, ci sono dei momenti nella nostra vita in cui tu, non lo so, c'hai 50 anni, in quel momento per te accade un'annunciazione. Cioè un momento in cui si attualizza in maniera puntuale un incontro con Dio, o forse un incontro nell'incontro, capite? E allo stesso tempo, in questo momento, io devo imparare di nuovo che cos'è la carità. Devo di nuovo interrogarmi sulla gioia, devo di nuovo domandarmi in che modo mi vivo le crisi, che cos'è per me lo splendore dell'adesione alla testimonianza, a ciò che reputo essere vero, in che modo sto valorizzando l'empatia che salva dentro la mia vita. Oppure mi devo riprendere in mano la quotidianità e cominciare di nuovo a viverla per Cristo, con Cristo, in Cristo. Se sono così furbo da usufruire della maternità di Maria e quindi della maternità della Chiesa, in che modo vivo il buio? Ma quante volte avete già vissuto una sorta di notte oscura? E il Signore vi ha istruiti senza bisogno che nessuno lo dicesse ad alta voce, perché se siete qui in qualche maniera siete rimasti a galla, devastati, feriti, anche i discepoli lo erano.
e vi posso assicurare che non si sono salvati tutti. Uno si è tolto la vita anche. Cioè, non date per scontato che, come diceva qualcuno a Sanremo qualche tempo fa, comunque vada sarà un successo. No, può andare male, molto male. Questo ci rende tremendamente seri e tremendamente grati, perché feriti, stanchi, scassati, siamo arrivati fin qui e il Signore vuol fare qualcosa con noi in questo momento, ripartire da noi proprio quando tutto sembrava perduto e sperimentare così quella grazia trasformante di vedere finalmente il fare non più contrapposto all'essere, e accorgerci che tutta la nostra vita, che su questo aveva ragione Freud, è attraversata dalla paura della morte, è redenta invece dalla memoria del nostro destino, perché il nostro destino è la risurrezione totale di ognuno di noi.

0: benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Il comune si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.300 abitanti. Carpineto Romano è anche città d'arte e nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Carpineto Romano. E siamo all'incontro con il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Allora, sindaco, presentiamo Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano è un paese, una città che può offrire moltissime esperienze. Un'esperienza dal punto di vista naturalistico, perché abbiamo la fortuna di avere delle bellissime montagne, e quindi il turismo montano in particolare negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo, e la possibilità anche attraverso il trekking urbano di conoscere comunque un borgo medievale che è pieno di cultura, di storia e di arte.
0: Soprattutto paese natale di Leone XIII.
1: Io Papa Nostro, lo chiamiamo qui. Leone XIII è il carpinetano più eccellente, più conosciuto, è stato Papa, ha firmato la Rerum Novarum, che è un'enciclica che ha fatto la storia della Chiesa, e per noi rappresenta moltissimo perché ha contribuito in modo importante allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio negli anni.
0: Un paese che si fonda sulla pietra.
1: Sì, il nostro centro storico in particolare, risalente all'anno 1000 più o meno, le prime costruzioni, è un centro storico all'interno del quale ci sono stati moltissimi artisti e che vale la pena di essere conosciuto e visitato.
0: Molto bello l'itinerario che ci porta alla Torre Civica.
1: Sì, la Torre Civica è, diciamo, il simbolo di Carpineto Romano. Al di sotto della Torre Civica poi c'è il Museo della Reggia de' Volsci, dove c'è un balcone panoramico dal quale si possono osservare le nostre montagne. E la Torre Civica è un monumento al quale noi carpinetani teniamo moltissimo.
0: Carpineto Romano poi ci riporta anche a Caravaggio.
1: Qui è stato scoperto il San Francesco in meditazione. Nel 1606 il cardinale Pietro Aldobrandini commissionò al Caravaggio questo dipinto, che rimase dentro la chiesa di San Pietro. Poi nel 1967 è stato rinvenuto e attraverso degli esami diagnostici poi è emerso che in realtà quella che si trovava presso la chiesa di San Pietro era l'originale del San Francesco in meditazione. Adesso si trova a Palazzo Barberini, però è un quadro al quale siamo molto legati e che spero un giorno possiamo tornare a vedere proprio qui a Carpineto Romano, dove è stato scoperto.
0: Tra i tanti itinerari, senz'altro importantissimo l'itinerario religioso.
1: Sì, Carpineto ci sono 11 chiese, compresa quella di San Nicola che è sconsacrata. Su tutte c'è la chiesa di Santa Maria del Popolo, c'è la chiesa di San Pietro, all'interno della quale appunto è stato ritrovato il Caravaggio, c'è la collegiata, la chiesa di San Leone, che è stata commissionata da Papa Leone nel 1882.
0: Anche molto bella, proprio posizionata all'ingresso del paese, la chiesa di Sant'Agostino.
1: La chiesa di Sant'Agostino, che vanta poi un convento che negli anni è stato un punto aggregativo, un centro culturale dove ci sono stati gli agostiniani, in particolare Padre Maestro, che per noi carpinetani è una figura importantissima, e la chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Carpineto Romano e poi porta il nome del patrono del nostro paese, che è appunto Sant'Agostino.
0: Carpineto Romano è gemellato anche con un paese particolare.
1: Wadowice è un paese polacco che ha dato i natali a Papa Wojtyla, con il quale siamo gemellati da tantissimi anni. Io anche personalmente, quando ero più piccolo alle scuole medie, era consuetudine andare a Wadowice o che loro venissero qui. Spero che il 2021, insomma, ci possa aiutare e far tornare in Polonia, dove siamo stati sempre graditi ospiti, così come loro qui a Carpineto.
0: Sindaco, diamo un messaggio ai giovani a vivere i paesi natali.
1: Paesi come Carpineto garantiscono una qualità della vita molto alta. C'è la possibilità comunque di comprare al negozio di vicinato, ci sono gli alimentari che comunque valorizzano i prodotti tipici del territorio, si respira aria pulita. In paesi come questo vale la pena investire e vale la pena assolutamente viverlo.
0: Chiudiamo con un invito. Perché venire a Carpineto Romano?
1: Venire a Carpineto Romano perché siamo un paese molto ospitale, siamo un paese che dà sempre ai cittadini un motivo per restare. Carpineto Romano ha tantissime potenzialità, ha tantissimi prodotti, ha tantissime eccellenze da valorizzare, e solamente attraverso il contributo, oltre che dei cittadini, anche di chi viene da fuori, riusciremo a farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
0: All'interno della maestosa collegiata con il parroco di Carpineto Romano, Don Giovan Battista Macali, andiamo a presentare la comunità cristiana di Carpineto Romano.
2: Buongiorno, benvenuti. Ecco, ci troviamo dentro la collegiata e in questo luogo c'è la frequenza quasi tutti i giorni delle persone che frequentano la parrocchia. Questa è la parrocchia principale, titolata anche al Sacro Cuore, San Giovanni Battista, che è il nome della vera chiesa dove ci troviamo, e le varie funzioni che si celebrano qui insieme alla comunità locale. Io sono appena rientrato da 2 mesi e riniziamo con questo cammino con la comunità cristiana di Carpineto, ecco, riscoprendo piano piano i veri valori della fede e quindi sentendoci sempre più uniti gli uni agli altri.
0: Qui è molto forte in questa chiesa la presenza di Papa Leone XIII.
2: Esatto, questa è l'immagine del Papa, il nostro Papa, come si dice in dialetto. È una figura che noi amiamo tanto qui nel nostro paese e quindi è una figura che ci rappresenta anche nel territorio, Roma soprattutto, perché lui è stato Papa non soltanto di Roma, dell'Italia, ma di tutto il mondo, e quindi un po' ci vantiamo di questo percorso del nostro Papa Leone XIII. Paolo VI, io lo ricordo, ero piccolino qui dentro questa collegiata nel 66, fece la sua prima e unica visita, ma invece Giovanni Paolo II è venuto a farci visita proprio per la Rerum Novarum, il suo centenario. Quindi abbiamo celebrato insieme con lui la Santa Messa in quella giornata, ecco, abbiamo ricordato l'enciclica di Leone XIII e quindi la sua figura, proprio per le cose nuove che ci ha presentato con quel testo, e con noi ne siamo orgogliosi di questo.
0: Qui abbiamo la chiesa di Sant'Agostino, ma nella collegiata c'è anche la statua, perché Sant'Agostino è il patrono di Carpineto Romano.
2: Infatti è il patrono di Carpineto Romano e nel mese di agosto, ecco, già verso la fine di luglio, ci sono le varie associazioni che noi vediamo, diciamo, nei vari luoghi, da Sant'Agostino e San Pietro, i vari rioni, sono 7 rioni, che si preparano per partecipare poi a questa grande festa del patrono al 28 di agosto, e quindi noi anche di questo ne siamo felici e orgogliosi.
0: Tante chiese, però abbiamo anche delle comunità religiose importanti.
2: Esatto, ci sono tante chiese, circa 10-11 chiese che abbiamo qui nel paese, e ci sono la comunità delle suore carmelitane, le monache, che da 40 anni e più che sono presenti qui nel territorio, sono al centro storico, si raggiungono facilmente, e poi ci sono gli autisti che sono in compagnia con il parroco e danno una mano alla comunità cristiana qui di Carpineto Romano.
0: Carpineto Romano, che è anche città di Maria.
2: La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora, il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo quando c'è stata la peste, 1650, ecco, noi ricordiamo nell'8 di dicembre la festa dell'Immacolata, e quindi tutti, grandi e piccoli, partecipano a questo voto che hanno fatto i nostri padri.
0: Chiudiamo questo nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
2: Il messaggio che rivolgo ai cittadini di Carpineto e ai fedeli, soprattutto dai più piccoli ai più grandi, è proprio quello di stringerci sempre gli uni gli altri per vivere, ecco, questo nostro modo di esprimere quella fede che ci porta ad essere sempre innamorati di Cristo. Quindi questo è un pochino quello che uno ha dentro il cuore, di essere sempre innamorato di Gesù e poi di far raggiungere questo ai più piccoli fino ai più grandi.

0: abbiamo raggiunto il rione San Giacomo. In questo momento ci troviamo all'interno di una delle fraschette tipiche. Poi ogni rione qui ha la propria fraschetta, quindi sono 7 i rioni, e con lo chef Francesco Centi andiamo a scoprire tutte queste delizie. Però devo ringraziare le associazioni, i ristoratori, i produttori, perché veramente qui a Carpineto Romano hanno fatto le cose alla grande. Allora iniziamo il nostro itinerario gastronomico.
1: Davanti a noi abbiamo tutta la selezione di salumi che è preparata internamente da un locale che è il ristorante Quattro Fratelli, con i maiali tipici di Carpineto Romano. Abbiamo la produzione dei caseifici. Da poco è nata un'associazione che sono i Diamanti della Terra, che qui vediamo questi tartufi, che praticamente loro sotto pandemia hanno deciso di prendere la loro passione e di sfruttarla nel miglior modo possibile, cercando questi Diamanti della Terra che sono i tartufi. Un'altra cosa molto importante su questo tavolo è l'olio. L'olio perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano che ha cercando questi Diamanti della Terra che sono i tartufi. Un'altra cosa molto importante su questo tavolo è l'olio. L'olio perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano.

0: che è il ristorante Il Faggio. Sempre vicino abbiamo i fini fini, praticamente sempre una tagliatella fatta a mano dal ristorante più antico del paese, la Sbirra, nato nel 1864. Per quanto riguarda la pizzeria Feoli, abbiamo anche una zuppa di castagne e funghi porcini con un'aggiunta di ciambella di carpignato romano. Poi per il ristorante invece della Reggia dei Porci abbiamo la polenta con i broccoletti, che è un piatto tipico presentato nella spianatura di legno, e poi la curatella, che sono praticamente le interiora dell'agnello, perché per noi è un piatto particolarmente tradizionale e importante, e quindi ci sembrava giusto presentarlo oggi.
1: Poi abbiamo le pizze.
0: Sì, le pizze. Allora, in questo caso ci sono due pizzerie, Pizzeria Simone e Pizzeria Feoli. Pizzeria Feoli è nata subito dopo il dopoguerra. Abbiamo anche quel pezzettino di lievito madre, ma utilizzando anche molto quelle che sono le erbe aromatiche, quindi erba pepe, che in questo caso l'abbiamo proprio sulla pizza, fatta con friarelli e salsiccia di campo, sempre tutta produzione casareccia. Invece, nell'altro caso dell'altra pizzeria, di Pizzeria Simone, abbiamo una pizza che è stata impastata nelle castagne. Lui è il ristoratore più giovane del nostro paese, è lui che sta cercando in tutti i modi di portare delle innovazioni su lievitazioni, impasti, cercando comunque di catturare l'attenzione di un pubblico un po' più giovane e anche un po' più antico, nel senso di mentalità di paese, che sono un po' rilegati comunque a quelle che sono le tradizioni forti, come fettuccine, gnocchi e cose così. La ciambella di carpineto è uno dei prodotti più importanti del nostro paese, è una DOP, anch'essa nasce nel dopoguerra.

0: pane di Capoforno Reggio si trova anche al di fuori di Carpineto, si può trovare nei paesi locali perché è un pane molto richiesto, sempre con produzione di lievito madre naturalmente.
1: Comunque bisogna venire qui a Carpineto, certo, per degustare per tutte queste
0: sì,
1: cose.
0: Sì, sì, che ne vale la pena.
1: Che cos'è
0: la pena
1: per lei Carpineto romano?
0: Per me Carpineto è tutto, è la mia patria, è il paese dove io sono cresciuto e che mi ha trasmesso quello che per me oggi è l'amore della cucina. Se non fosse stato anche per le fareschette, le osterie stesse, forse ad oggi non sarei mai stato così vicino a quella che per me è il mio lavoro e la mia passione.
1: Per concludere, ce la sì, facciamo a fare un invito nel dialetto locale a venire qui
0: come
1: a Carpineto?
0: No? Avenata a mangiare a Carpineto che è tutto buono!
1: E con il direttore del Museo Territoriale di Carpineto Romano, Leo Gavillucci, andiamo a percorrere questo bellissimo itinerario. In questo momento ci troviamo nella sezione dedicata ai cimeli di Papa Leone XIII, che è il cittadino più importante di Carpineto Romano.
2: Esattamente. Allora, in questo museo è stato fondato nel 2002 e da allora fa parte della esposizione permanente dedicata appunto a questo importante pontefice. La scelta del luogo non è casuale, perché questa chiesa nel 1810 Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu proprio battezzato qui, all'interno di questa chiesa. L'esposizione, insomma, ripercorre un po' tutto ciò che fu Leone XIII, dai suoi inizi, il sacerdozio, compreso anche il pontificato avvenuto nel 1878. Abbiamo una mole di documentazione molto importante. Tutta questa documentazione ci è stata gentilmente donata qualche anno fa dagli eredi del suo segretario personale, anch'esso carpinetano, tale Pio Centra, che raccoglieva tutti i documenti che Leone scriveva e poi gettava via. Lui minuziosamente li raccoglieva e li conservava e oggi sono confluiti all'interno di questo museo. Uno degli oggetti più significativi è appunto la venna con la quale nel 1891 il Papa firma forse la sua enciclica più importante, la Rerum Novarum, la famosa enciclica sulla questione sociale, che si inserisce appunto in un contesto storico molto molto particolare: l'industrializzazione, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
1: Poi ci spostiamo, l'itinerario continua, raggiungiamo l'altra parte del centro storico, tra l'altro veramente un itinerario da percorrere in questo paese tutto in pietra, e arriviamo nell'altro museo da Reggia dei Volsci, e lì anche abbiamo tante sezioni.
2: Quel museo è stato pensato e raccoglie tutta la vita di Carpineto, sia nell'ambito lavorativo e vita quotidiana e anche l'attività religiosa, che era molto importante. Il museo comprende 9 sezioni. Un tempo era l'antico Palazzo Aldobrandini, che fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini nel 1597, e da allora era

0: il fulcro della vita amministrativa di Carpineto, perché la sede comunale era proprio lì.
1: La stanza più bella è dedicata al Caravaggio di Carpineto Romano, logicamente lì abbiamo una copia, però.
0: Sì, lì abbiamo una copia perché l'originale si trova a Palazzo Barberini, in quella sala, perché nel 2010 ci fu una grande esposizione in cui i due quadri furono messi a confronto. Il salone principale, dove venivano prese le decisioni di natura politica, dove venivano svolti i processi, e sotto c'erano le prigioni insieme alle stalle e la cantina.
1: Ho visto che poi qui collaborano i ragazzi del servizio civile.
0: Assolutamente, assolutamente sì, il servizio civile è molto molto importante, anche perché è un aiuto per noi fondamentale.
1: Parliamo del Palio della Carriera, che è una delle eccellenze del luogo. Lo facciamo con il presidente Roberto Cacciotti e vediamo un po' quando nasce il palio.
2: Allora, il palio dell'epoca moderna nasce nel 1993, riprendendo un'antica tradizione che a Carpineto era sempre stata cara ai carpinetani, le corse dei cavalli, che già dal periodo appunto di Donna Olimpia e del Principe venivano fatte a Carpineto nel corso proprio qua sottostante, corso Vittorio Emanuele. Il periodo storico in cui si colloca il palio è l'inizio del Seicento, e precisamente il 1621, quando il cardinale Pietro Aldobrandini lasciò il ducato di Carpineto a sua sorella Donna Olimpia. Nel 1597 il ducato di Carpineto fu acquistato dagli Aldobrandini, che era una famiglia nascente della borghesia romana, in realtà originari di Firenze, che vennero a Carpineto rilevando il ducato dai duchi conti di Segni e Valmontone, che erano caduti un pochettino in disgrazia. Il cardinale Pietro Aldobrandini e sua sorella Donna Olimpia erano nipoti dell'allora Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, che favorì l'acquisto del ducato di Carpineto in favore dei suoi familiari. Perché rievochiamo quel periodo? Carpineto, come molti paesi alla fine del Cinquecento, era un paese che viveva, diciamo così, come tutti i paesi, una forte distinzione tra feudatari e vassalli, e proprio gli Aldobrandini, in quel periodo che ebbero, diciamo, il controllo del ducato di Carpineto, portarono una sorta di benessere alla città, creando non solo una miglioria dal punto di vista sociale, ma creando un fervido movimento artistico-culturale che permise a Carpineto di diventare un nucleo importante non solo per la città stessa, ma anche per molte città vicine.
1: Concorrono a questo palio tutti e sette i rioni, no?
2: Allora sì, Carpineto è storicamente suddiviso in due parti, la parte da monte, la parte alta e la parte da valle. Nella parte da monte noi abbiamo tre rioni storici, che sono Io Castello, Io Lago e San Pietro, e la parte bassa, che comprende questo rione, che è il rione Ocurso, San Giacomo, dove avete fatto le riprese per l'osteria, Sant'Agostino e le rioni Omoro. Tutti e sette i rioni danno vita nel periodo, diciamo così, che va da luglio a agosto, a questa rievocazione storica, che poi ha il suo culmine la domenica successiva alla festa del nostro patrono Sant'Agostino, il 28 di agosto, con una grande sfilata con oltre 400 figuranti ed una corsa di cavalli berberi all'anello, che aggiudicano il palio all'erione vincitore.
1: Però il periodo del palio viene aperto dalla cena del cardinale.
2: Il periodo del palio viene aperto da proprio quello che dicevo prima, da questa cena del cardinale, che rievoca proprio quello sfarzo che all'epoca mettevano in mostra i grandi nobili.

Nicolò nasce nella città d'Aderno, oggi Adrano, Catania, nel 1117 nel nobile casato dei Politi. I genitori, già avanti in età, dopo molte preghiere ed opere di carità, ottennero dal Signore questo unico figlio. Già alla nascita, dei segni straordinari sono testimoni della volontà di Dio. Infatti l'acqua con la quale venne lavato, appena nato, versata in terra, fece zampillare una tiepide sorgente. Iniziò ad astenersi dal latte materno il mercoledì, il venerdì ed il sabato, ma ciò nonostante crebbe in salute e nella grazia di Dio. Crebbe nell'affetto dei genitori, fu istruito alla dottrina cristiana, imparò a leggere e scrivere. In quegli anni in Aderno vi erano i normanni e la cultura cristiana più diffusa era quella basiliana. Nicolò crebbe in grazia di Dio e si avvicinò sempre più alla contemplazione dei misteri della passione di Cristo e alla preghiera costante della Vergine Maria, fino a consacrare la sua vita al Signore.

Ancora ragazzino, con la sua fede permise la conversione di molti, e tale era la sua fiducia in Gesù che col segno della croce scacciava i lupi che assalivano gli olivi, sanava le pecore, non ultimi intercedeva per la guarigione dei malati. Iniziò la sua penitenza con preghiere e mortificazioni, finché nel giorno delle nozze, imposte dai genitori, un angelo del Signore lo esortò a seguirlo. Egli subito obbedì, fuggendo dalla casa paterna. Così a 17 anni iniziò la sua vita eremitica, fortificando il suo spirito in una grotta alle falde dell'Etna, sita ad alcuni chilometri da Aderno, armato della fede in Cristo e di un bastone crociato, rendendosi docile all'eterno amore. La sua famiglia non si diede pace e lo cercò a lungo, talché un giorno, dopo 3 anni dalla sua fuga, furono prossimi alla grotta dove dimorava. In tale circostanza, un angelo avvisò Nicolò, consigliandolo di recarsi presso il monte Calanna, con la promessa che quel luogo sarebbe stata la sua finale dimora. Nicolò si incamminò con la scorta miracolosa di un'aquila e, giunto in un bosco prossimo ai monti, il demonio in veste di ricco mercante lo tentò. Satana lo lusingò, promettendogli ricchezza e piacere terreni. Nicolò, meditando le piaghe di Gesù, innalzò la croce e nel nome di Cristo Signore pregò d'essere liberato da quella tentazione. E subito il tentatore svanì. Lungo il cammino sostò presso l'abbazia basiliana, sita Magnace, dove incontrò un giovane monaco, Lorenzo da Frazzannò. Questi comprese la volontà del cielo e con affetto fraterno indirizzò Nicola presso il monastero di Santa Maria del Rogato.

il santo eremita proseguì il viaggio giungendo in territorio lì fusi a Messina. Ormai stremato, ottenne da Dio di far sgorgare una sorgente percotendo una roccia col suo bastone crociato, e quel luogo è ancora oggi detto Acqua Santa. Interpicandosi lungo il monte Calanna, vide l'aquila posarsi su una roccia. In quel luogo li trovò una spelonca, la sua nuova ed ultima abitazione. L'aquila s'allontanò e poco dopo ritornò portando con sé mezzo pane fresco e fragrante che depose all'ingresso della grotta. Come indicatogli da Lorenzo, Nicola si recò presso il monastero basiliano. Qui trovò la guida spirituale e divenne monaco laico, accettando il piccolo abito e la regola basiliana. In questo monastero, per il resto della vita, ogni sabato, percorrendo un tragitto, si recò per confessarsi e ricevere l'Eucaristia. Nel 1162, Nicola scorge l'amico Lorenzo. L'incontro tra i due santi amici commosse molto i monaci del monastero. I due amici trascorsero insieme quella santa giornata presso l'eremo del Calanna. Lorenzo rabbrividì vedendo l'orribile condizione in cui Nicola aveva vissuto tutti quegli anni e si stupì, nonostante anch'egli manifestasse segni straordinari e miracolosi di santità, di come l'amico avesse fatto sopravvivere così a lungo in quelle condizioni. Pregarono e lodarono l'opera mirabile di Dio, cenarono con erbe, radici e col pane. Portato dall'aquila, infine Lorenzo confidò all'amico, avendo avuto una rivelazione dal cielo, che il 30 dicembre di quell'anno egli sarebbe morto. Al mattino del dì seguente si scambiarono l'abbraccio dell'addio. Lorenzo benedì Nicola e gli promise ancora un segno di saluto su questa terra. Nicolò non comprese subito, ma il 30 dicembre, domenica, allorché alla sera la sua grotta fu inondata di luce soave da un profumo di rose, capì che in quel momento l'anima di Lorenzo saliva al cielo e gli mandava l'ultimo saluto.

Sabato 12 agosto 1167 Nicolò si recò come era solito fare al monastero e poi rientrò alla sua grotta affaticato, esausto. Sentiva il suo spirito sempre pronto e disposto a soffrire, ma il corpo era infermo, si reggeva a stento. Pregò il Signore di liberarlo dai lacci che lo legavano alla vita terrena e di accoglierlo in cielo. Poco dopo, una voce angelica gli rilevò che due giorni dopo la festa dell'Assunzione di Maria, la sua anima sarebbe salita in cielo. Nicola ebbe il cuore colmo di gioia e, ringraziato il Signore, si preparò all'ora sospirata della liberazione da questo mondo. Martedì 15 agosto si recò al monastero per l'ultima confessione e per ricevere per l'ultima volta l'ostia santa. Si congedò da tutti i monaci raccomandandosi alle loro preghiere. Il 16 agosto, vigilia del grande giorno, ricevette l'ultima visita della fedele aquila che, dopo aver deposto il consueto pane miracoloso, si librò in alto e, prima di scomparire in lontananza, compì sulla grotta vari giri per dare l'ultimo saluto. Nicolò si commosse per quel gesto e ringraziò e benedì quella creatura di Dio.

50 anni fu come fiaccola ardente, assiduo nella preghiera costante, nella penitenza e nei cilizi, mantenendosi candido come giglio e puro come acqua cristallina. All'alba del 17 agosto 1167, Nicolò, che vegliò tutta la notte in preghiera, era nella grotta inginocchiato, con la rustica croce fra le braccia e il libro delle orazioni aperto sulle mani. Levò lo sguardo al cielo col cuore rivolto a Dio, in uno slancio supremo di adorazione, di offerta, di amore. In tale atteggiamento, all'apparir del sole, avvenne il sereno transito. L'anima dolcissima di Nicolò si dislacciò dal gracile corpo e volò alle sfere celesti.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazareth favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
2: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora
3: della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
2: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
2: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, secolo
0: sempre. Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
5: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori,
1: adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Celebriamo oggi la memoria di San Nicolò Politi Eremita. Ci uniamo nella fede e nella devozione delle nostre chiese per i nostri santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, ricompensa di chi ti cerca, tu che hai chiamato San Nicola Politi al silenzio e alla solitudine, concedici di cercare te sopra ogni cosa, per portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi. Ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai? Io risposi: la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti, così dice il Signore Dio: ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Avrete vostri turbanti in capo, farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui.
2: E saprete che io sono il Signore.
3: Prendiamo grazie a Dio.
2: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
3: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
2: La roccia che ti ha generato, tu hai trasportato. Hai dimenticato il Dio che ti ha creato.
1: Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie.
3: Hai dimenticato il Dio che ti ha generato.
1: Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli.
3: Hai dimenticato il Dio che ti ha generato.
1: Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta.
3: Hai dimenticato
4: generato.
5: Il

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Un giovane chiede a Gesù cosa fare per avere la vita eterna. E già come è posta la domanda ci fa intuire che vuole averne quasi il possesso, perché non dice come conquistare la vita eterna o come entrare nella vita eterna. È come se dicesse: cosa mi manca? E Gesù risponde: se vuoi essere perfetto. Certo, per chiedere questo giovane vuol dire che non era soddisfatto. E Gesù, parlando di perfezione, parla di ciò che è completo, è compiuto. Gesù ci ricorda: siate perfetti come il Padre Celeste. Quindi distaccati dai beni.
2: E a questo punto il giovane se ne andò
0: triste. Aveva molti beni. Dobbiamo essere attenti e vigilanti per avere il cuore libero, non sottomesso alle cose che abbiamo, di cui disponiamo. Gesù gli chiede: va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. La ricchezza non è un male, ma è ingannevole, perché dà un falso senso di sicurezza. È come se il Signore ci dicesse: perché dà un falso senso di sicurezza. È come se il

Lettera, la prima lettera a Timoteo. Non è facile vivere distaccati da ciò che si possiede, ma con il Signore tutto è possibile. Poi ci dice il Vangelo, come abbiamo sottolineato, se ne andò rattristato. Solo un'altra volta si usa questo verbo, durante l'ultima cena, e riguarda i discepoli che all'annuncio della passione si rattristarono. La Madonna qui ha scelto per manifestarsi delle realtà semplici, umili, per dire che c'è altro di più importante. Ha scelto un quadretto che non ha alcun valore artistico, non è fatto di materiale prezioso, è gesso pitturato, di serie, non ha la firma di un grande autore. Ha scelto una casa molto molto modesta, persone semplici, dunque ci richiama alla essenzialità della vita. Ricordo quando il primo settembre di 2 anni fa concludeva l'anniversario della lacrimazione, 9 mesi prima dunque di diventare Papa Leone, Cardinale Prevost, che ha presieduto la celebrazione, diceva: qui qual è il contesto? È una famiglia, il luogo in cui Dio si rallegra con gli uomini. La famiglia come chiesa domestica diviene la tenda di Dio con l'umanità, dove ogni lacrima di dolore è asciugata. E aggiungeva: le lacrime della Madonna non devono impedirci di accostarci a lei, perché è proprio nel dolore ai piedi della croce che Maria è stata affidata al discepolo e alla Chiesa come madre. Accogliamola come madre e preghiamola.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Padre clementissimo, che in San Nicolò Politi hai distrutto l'uomo vecchio e

0: creato l'uomo nuovo a tua immagine, nella tua bontà concedi anche a noi di essere rinnovati per offrirti degnamente questo sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo. Noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi

0: nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: vicino.
1: Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo per la forza di questo sacramento, sull'esempio di San Nicolò Politi, guidaci sempre, o Signore, nel tuo amore, e porta a compimento fino al giorno di Cristo Gesù l'opera di bene che hai iniziato in noi, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nessun progresso nella trattativa Stati Uniti-Iran. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si scatena l'ira di Trump. Ucraina, massiccio attacco di Kiev con droni sul territorio russo. Mosca condanna 11 anni di carcere il vicepresidente del partito di opposizione Yabloko. Tragedia nel Mediterraneo. Soccorso un barchino con 50 migranti. 7 però sono morti. Nelle ultime ore sono 100 i migranti sbarcati a Lampedusa. Proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina. La banda sarebbe composta da almeno 4 persone. Si indaga sulle falle nel sistema di sicurezza. Buonasera da Antonella Mitola. Il conflitto in Medio Oriente. L'Iran colpisce il Kurdistan iracheno e sul controllo di Hormuz. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman, sul quale si abbatte però l'ira di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
3: L'accordo sarebbe stato raggiunto, almeno secondo l'Iran, che annuncia tramite il portavoce del ministero degli esteri Esmail Baghaei l'intesa con l'Oman in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto di Hormuz. Oman e Iran dunque starebbero lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta con Trump, che nel pomeriggio aveva minacciato: se Muscat si mette in mezzo bombarderemo senza pietà. Il presidente degli Stati Uniti poi aveva sottolineato: possediamo ancora ingenti riserve di armi, quello che abbiamo usato finora sono noccioline. Oggi Teheran ha lanciato droni Hadid 110 contro l'ufficio del presidente del Kurdistan iracheno Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza Erbil in Iraq. Il leader curdo parla di pericolosa escalation. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: E a Gerusalemme il faccia a faccia fra Netanyahu e l'inviato di Trump Jared Kushner e Tony Blair. Il vertice segue i colloqui di ieri in Egitto con i leader di Hamas per il piano su Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
4: 4 ore di fitti colloqui non bastano ancora alla causa faticosa della pace per la striscia di Gaza. Ne hanno parlato a Tel Aviv oggi Jared Kushner e Netanyahu. Basta col mettere ostacoli al piano di pace americano, ha chiesto l'inviato egemone di Trump al primo ministro israeliano, determinato invece a non perdere neanche un voto alle elezioni di ottobre dell'elettorato nazionalista di destra. Poco importa perciò il sì di Hamas a deporre le armi, ribadito ieri a Kushner in Egitto dai vertici del movimento. I 2 milioni di sventurati abitanti di Gaza, compressi in un'esile striscia di terra ridotta in macerie, aspetteranno ancora. Colloqui comunque produttivi, e la versione di parte israeliana dell'ufficio politico di Netanyahu, sono stati questi di oggi. Silenzio è invece sui palestinesi di Cisgiordania, vittime della violenza senza ormai più freni dei coloni ebrei. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Mosca distrugge oltre 200 droni ucraini lanciati sul mare d'Azov e sul Mar Nero, e l'Ucraina teme l'arrivo del prossimo inverno per gli insistenti attacchi sulle sue infrastrutture. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
5: Più dell'80% degli impianti elettrici ucraini sono danneggiati, secondo un rapporto del Pentagono e del Dipartimento di Stato presentato al Congresso statunitense. Ci vorrebbe minimo un anno per riparare le centrali di grande potenza. La compagnia statale di petrolio Naftogaz afferma che per 13 volte sono stati attaccati i suoi impianti questa settimana, ma Mosca sta pure centrando navi e bloccando i porti, prendendo di mira la grande distribuzione. Oggi la difesa russa ha dichiarato di aver colpito un centro privato di spedizioni e logistica ad Odessa, un deposito di droni nella regione di Dnipropetrovsk, e una base militare in quella di Donetsk, entrambe nell'est, dove assicura di stare avanzando. L'Unione Europea pensa ad aggiornare la lista di sanzioni il prossimo autunno, mentre non rinuncia al dialogo la Santa Sede. Alla fine di agosto, precisamente dal 25 al 28, secondo il periodico russo indipendente Novaya Gazeta, è atteso a Mosca il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher. Prima visita di un alto funzionario vaticano dall'inizio del conflitto. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: E in Russia è stato condannato il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa Yabloko Schlossberg a 11 anni e un mese. L'accusa è di aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo nella guerra in Ucraina. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ancora una tragedia nel Mediterraneo. Emergency ha soccorso un barchino dove sono stati salvati 50 migranti, ma sul quale c'erano anche 7 persone decedute. Nelle ultime ore sono 100 migranti sbarcati a Lampedusa. Intanto Italia e Germania continuano a trattare sulla sorte di 3 dublinanti espulsi da Berlino. Sentiamo Fausto Nicastro.
6: Ennesima tragedia legata alla migrazione nel Mediterraneo. Questa mattina la nave di ricerca e soccorso di Emergency ha tratto in salvo 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo del barchino però vi erano anche 7 persone morte durante la traversata. Tra i naufraghi vi sono 5 donne e 20 minori non accompagnati. E sono invece sbarcati a Lampedusa i 36 migranti, tra cui un neonato, soccorsi ieri da Sea-Watch. Sono in tutto 109, così le persone salvate e fatte sbarcare sull'isola siciliana nelle ultime ore. Intanto dovrebbero arrivare in Italia in questi giorni i primi 3 cosiddetti dublinanti dalla Germania. Roma e Berlino sarebbero però ancora in trattativa per capire la sorte di questi migranti, che secondo i nuovi accordi europei possono far ritorno nel paese di primo sbarco. Il governo italiano ha detto che non accetterà i 3 espulsi dalla Germania, mentre il Ministero dell'Interno tedesco preferisce non commentare, ribadendo la collaborazione con l'Italia. Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: La Carnia brucia da 10 giorni, il rogo sul monte Amariana resta attivo e ha già distrutto quasi 500 ettari. La situazione resta critica mentre si attende la pioggia. Sentiamo Letizia Davoli.
7: Ancora una giornata di lotta contro gli incendi in Carnia, a cui partecipa da oggi un secondo Canadair giunto a sostegno delle operazioni scattate 10 giorni fa, quando un fulmine ad alta quota ha innescato un rogo sui monti Tramaro e Tolmezzo in provincia di Udine, che ormai ha distrutto quasi 500 ettari di boschi. All'opera, oltre ai Canadair, anche elicotteri, alcuni air tractor sloveni. 3 i fronti dell'incendio contro cui sono scesi in campo vigili del fuoco e guardia forestale, ma oggi, anche se il fronte del fuoco continua ad avanzare, le temperature più basse rendono più efficaci gli interventi dei Canadair. L'obiettivo è difendere case e aziende agricole, molte le persone evacuate per precauzione, inclusi gli allevamenti. La lotta alle fiamme, divisa in 4 punti di intervento via terra e via aria, continuerà anche nelle prossime ore fino a che i fronti non saranno tutti estinti. Letizia Davoli, linea allo studio.
2: E la tanto agognata tregua dal caldo è arrivata a merito dell'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico al nord. Le temperature sono già calate, a preoccupare adesso sono i forti temporali e le tempeste di fulmini che hanno fatto 2 vittime. Sentiamo Lucia Scione.
8: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La protezione civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano 2 vittime dei fulmini, un escursionista americano trentenne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, linea allo studio.
2: Ancora una tragedia, un caso di femminicidio, suicidio. Un uomo di 43 anni di Dolo, in provincia di Venezia, è stato trovato morto impiccato in casa sua dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta dei 2 cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Lo hanno confermato oggi le forze dell'ordine, che mantengono uno stretto riservo sulla dinamica. Al termine della relazione, la donna aveva denunciato l'uomo. È salito a 68 morti il bilancio ufficiale delle vittime del forte terremoto che nel fine settimana ha colpito la provincia indonesiana di Nusa Tenggara orientale. 213 feriti, ce ne parla Giorgia Bresciani.
9: Alle vittime del forte sisma si aggiungono quasi 13.000 sfollati, precedentemente si era parlato di 5.000. Cordoglio e vicinanza alla popolazione colpita sono stati espressi dal Papa in un telegramma inviato a Monsignor Paulus Budi Kleden, arcivescovo metropolita di Ende. Il cardinale segretario segretario di Stato Pietro Parolin scrive che Sua Santità Papa Leone XIV è rimasto profondamente rattristato nell'apprendere della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e assicura la sua solidarietà spirituale e vicinanza a coloro che soffrono ancora per gli effetti di questa calamità, in particolare i molti sfollati e feriti. Purtroppo nell'arcipelago la terra continua a tremare. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato stamani, l'epicentro 175 km est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Resta alta però l'attenzione per gli italiani presenti nell'area, almeno 6.000 secondo la Farnesina. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: E proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo Regionale di Messina della sera di Ferragosto. Secondo gli inquirenti, la banda è composta da almeno 4 ladri. Il ministro della Cultura Giulia ha espresso sconcerto e vicinanza a tutta la comunità. Sentiamo Chiara Placenti.
10: I ladri avrebbero indossato il casco integrale e magliette nere, approfittando della processione della bara dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine. Sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il polittico di San Gregorio e la tavoletta di fronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutte opere di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. Solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice Marisa Mercurio, fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile, le indagini puntano sul furto su commissione senza scartare altre ipotesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Mogol festeggia oggi 90 anni, dalle canzoni con Battisti e grandi successi per intere generazioni, ha raccontato emozioni senza tempo. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
11: Dalla collaborazione con Lucio Battisti ai testi per Mina, Cocciante, Celentano e Mango, compie 90 anni Giulio Rapetti in arte Mogol. È nato il 17 agosto 1936 a Milano. Nel corso della sua carriera ha firmato i testi di oltre 1700 canzoni per i principali interpreti della musica italiana. Il suo nome per molti resta legato alla collaborazione con Lucio Battisti, ma in realtà i suoi versi sono stati cantati da tutti i maggiori artisti italiani e da tante generazioni diverse per decenni e ancora oggi. L'incontro con Battisti risale alla metà degli anni 60. Mogol raccontò di aver ascoltato una delle sue prime canzoni e di avergli detto senza esitazioni che non gli sembrava particolarmente riuscita. Da quel primo confronto nacque un sodalizio destinato a segnare una fase importante della canzone italiana. La carriera di Mogol tuttavia non si esaurisce con Battisti. Negli anni successivi collabora con Gianni Morandi, Albano, Bobby Solo e tanti altri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano che chiude poco variata, più 0,01%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Dal paragrafo 18 della Redemptoris Mater. Soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata, in questo modo Maria serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce. L'unione mediante la fede, la stessa fede con la quale aveva accolto la rivelazione dell'angelo al momento dell'annunciazione. Allora si era anche sentita dire: «Sarà grande, il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Ed ecco, stando ai piedi della croce, Maria è testimone, umanamente parlando, della completa smentita di queste parole. Il suo figlio agonizza su quel legno come un condannato, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, quasi distrutto. Quanto grande, quanto eroica è allora l'obbedienza della fede dimostrata da Maria di fronte agli imperscrutabili giudizi di Dio. Come si abbandona a Dio senza riserve, prestando il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà a colui le cui vie sono inaccessibili.
1: I padri della Chiesa, contemplando la Sacra Scrittura, hanno elaborato una teologia e una spiritualità mariana con due caratteristiche fondamentali. Una spiritualità cristologica, il mistero di Maria è visto alla luce del mistero di Cristo, e un'altra spiritualità ecclesiologica, in stretto rapporto con il mistero della Chiesa.
2: Se da una parte la contemplazione delle Scritture si indirizza alla passione e morte del Figlio di Dio, dall'altra la religiosità popolare vive la più intensa risonanza, sia in Oriente che in Occidente, nel dolore della Vergine addolorata, partecipe della sofferenza di suo figlio.
1: La meditazione cristiana ha colto 7 eventi dolorosi in cui la partecipazione della Vergine Maria è esplicitamente affermata. Questa partecipazione amorosa nasce nel contesto di un cammino di fede che viene compiuto in comunione con Gesù, l'uomo dei dolori.
3: Veramente, quest'uomo era figlio di Dio. Abbiamo riascoltato la chiara professione di fede in cui esce il centurione, visto respirare in quel modo, scaturisce da quando ha visto la sorprendente testimonianza del soldato romano, il primo a proclamare che quel uomo crocifisso era figlio di Dio. Signore Gesù, anche noi abbiamo visto come hai patito e come sei morto per noi. Fedele sino all'estremo, ci hai strappati dalla morte con la tua morte, con la tua croce ci hai redenti. Silenziosa testimone di questi attimi decisivi per la storia della salvezza sei tu, Maria, madre addolorata. Donaci i tuoi occhi per riconoscere nel volto del crocifisso, sfigurato dal dolore, l'immagine del risorto glorioso. Aiutaci ad abbracciarlo, a fidarci in lui, affinché siamo fatti degni delle sue promesse. aiutaci a essere fedeli oggi e per tutta la nostra vita.
1: La Vergine Maria presso la croce, quale figlia di Sion, è figura della Chiesa Madre, nel cui grembo sono convocati nell'unità i figli di Dio dispersi. Sant'Ambrogio scrive che la Madre stava ritta ai piedi della croce e mentre gli uomini fuggivano, ella rimaneva intrepida. Contemplava con occhio compassionevole le ferite del figlio, il quale, come ben sapeva, portava a tutti il dono della redenzione. Ben degna dello spettacolo che il figlio suo offriva della croce, la madre stava ritta e non temeva i carnefici. Il figlio pendeva dalla croce e la madre si offriva ai persecutori.
2: La Vergine addolorata ricorda agli uomini del nostro tempo, assetati di essenzialità, che il confronto con la parola di verità passa per l'esperienza della spada che trafigge l'anima. Un confronto che apre una nuova coscienza missionaria. Non si contempla la Madre dolorosa solo per partecipare come singole persone alla passione e resurrezione di Cristo, ma perché la Vergine Maria ispiri i credenti ad essere vicini alle infinite croci degli uomini, una presenza che rechi conforto.
1: Non si può essere evangelizzatori se non si è evangelizzati, cioè persone che scoprono nella propria storia personale il filone d'oro della salvezza, dello sguardo di Dio su di loro. Evangelizzare è vedere la storia del mondo avvolta in questa stessa iniziativa di salvezza.
0: Nel cuore di Dio, abisso d'amore infinito, prende origine la missione di Cristo, il quale, apparendo agli apostoli la sera di Pasqua, ha loro trasmesso la sua stessa missione. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Come il Padre ha mandato il Figlio, così il Figlio invia la Chiesa sino agli estremi confini della terra. È un'unica missione, un unico messaggio di salvezza, che parte da Dio ed è destinato ad ogni uomo affinché, redento dal peccato, diventi figlio di Dio. La Chiesa non cessa di annunciare al mondo la paternità di Dio con la predicazione e con la testimonianza dei suoi figli. L'evangelizzazione, infatti, è avvalorata e resa credibile dalla santità di cristiani e di comunità ecclesiali che si sforzano di vivere da autentici figli di Dio, mettendo in pratica il duplice comandamento dell'amore. Penso ai numerosi missionari, sacerdoti, religiosi, religiose e laici che in ogni angolo della terra sono testimoni di Cristo fra non poche difficoltà e talora pagano con il sangue la fedeltà alla loro missione. Non manchi mai a questi nostri fratelli e sorelle il sostegno spirituale e materiale delle nostre comunità.

la figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno al microfono, Stefano Pietrosanto Valli. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gian Verde, tecnico del suono al Baro d'Amico, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

fissiamo questa stella che continua a brillare sul nostro cammino, ci orienta in tutti i pericoli della vita, nelle distrazioni, anche quando cadiamo nella tristezza e nella disperazione. E la stella della Vergine Maria, che oggi la Chiesa loda, ringrazia, benedice, perché dopo Gesù risorto, lei è la prima delle creature umane a risorgere immediatamente dopo la morte. È vuota la tomba, il sepolcro di Gesù, ma è vuota anche la tomba di Maria. Il suo corpo non ha conosciuto la decomposizione. In Oriente questa festa è chiamata della dormizione. Si sono chiusi gli occhi al termine dei suoi giorni, ma subito il figlio suo li ha voluti riaprire, ed erano quegli occhi che avevano visto, erano quelle mani che avevano toccato, quei piedi che si erano mossi nelle vie di Dio con totale fedeltà, ubbidienza e umiltà. Abbiamo bisogno di ritrovare la strada, e allora nel cuore dell'estate noi possiamo dire di vivere una festa di Pasqua, di passaggio anche per noi. Quello che voglio mettere in risalto del brano evangelico che conosciamo sono tre avverbi sui quali mi sono attentamente soffermato. Il primo è quell'andare verso la montagna. Tutta la vita di Maria è rivolta a qualcuno, innanzitutto a Dio, poi al suo figlio, ma anche alle creature. Pensate agli apostoli, pensate a Giuseppe, pensiamo a tutte le persone che l'hanno potuta ascoltare anche dopo che il figlio è tornato in cielo. Il cristiano è un estroverso, non può illudersi di vivere dentro le sue idee o di salvarsi, peggio ancora, da solo, con le sue forze. Il cristiano è in relazione, è aperto agli altri. Il Signore ci ha dato una faccia per poter stare davanti a qualcuno. E Maria, dopo aver ricevuto l'annuncio dall'angelo, si muove verso, ma non va in giro sballottata di qua e di là, come possono fare oggi tanti giovani incerti su come impiegare il loro tempo e le loro energie. Maria ha un obiettivo, ha sentito dall'angelo che Elisabetta è nella necessità, poiché è anziana, ha un figlio a quell'età avanzata, e lei va verso questa persona per rimboccarsi le maniche, per dare il suo servizio e per lodare con lei Dio che benedice i suoi figli, rispondendo alle loro necessità. Oh, quanto è importante impostare la nostra vita rivolti verso il Signore, rivolti verso le persone che vorremmo nel nome di Dio servire e sostenere e comprendere. C'è un altro particolare avverbio, quel in fretta. Maria non va avanti per spinte, non è condizionata dall'esterno, non si lascia attirare da altre sirene.
ma questa forza, questo ardore, vorremmo dire queste ali ai piedi, gliela messe lo Spirito Santo. Oggi c'è bisogno che la nostra vita abbia le ali ai piedi. Viviamo tutti una passione missionaria, quella di portare Gesù, come lo porta la Vergine Maria appena concepito nel suo grembo. Oh, se avessimo davvero questo desiderio di andare incontro a tutti per portare Gesù e ci riconoscessimo noi il tabernacolo, l'arca santa dentro alla quale il Signore viaggia, non ha altro luogo, altro mezzo di trasporto se non la vita dei suoi figli. Quanto è un altro luogo, altro mezzo di trasporto se non la vita dei suoi figli, quando è

preghiera della Vergine Maria, il Magnificat, ed è quel per sempre. Molti di noi, anche tra i cristiani, dubitano di questo per sempre. Amano la vita qui sulla terra, soprattutto quando si può godere di un relativo benessere, di uno stato di salute, di autonomia, non si ha bisogno di nessuno. È facile appannare questo per sempre che invece ci sta aspettando, e la Vergine Maria lo ha chiaro davanti a sé. Tutta la sua storia terrena è rivolta a quel per sempre, all'eternità, dove oggi la Chiesa la saluta seduta sul trono con 12 stelle, cioè totalmente penetrata dalla luce divina, trasformata dal suo amore riconoscente. Davvero c'è bisogno di pensare al cielo, alla vita eterna, per non restare incollati quaggiù, per non perdere questa dimensione della nostra vita. Siamo cittadini del cielo, non soltanto operatori che si affaticano quaggiù. Se perdiamo questo, noi vivremo una vita sempre smorta, delusa, legata ai beni materiali e non liberata ancora per il paradiso. Vediamo allora come la Vergine Maria si presenta a Dio dopo aver lottato, perché la vita, vedete, è una lotta, ma può diventare una danza quando si incontra Gesù. Maria ha conosciuto la lotta, il grande nemico che continua a mietere vittime innocenti è chiamato il drago rosso, è il diavolo, è colui che ci divide. E anche la Vergine, pur non attaccata da nessuna tentazione, da nessun male, ha capito quanto si debba lottare quaggiù. E lei, chiamata a partorire, a dare la vita anche in mezzo ai nemici di Dio. E questo il cammino di ogni comunità, di ogni chiesa, di ogni famiglia: vivere questa lotta confidando nel Signore. Ogni parto di bontà, di perdono, ogni gesto che ci aiuta a fare del bene nel nome di Dio costa fatica. Questa lotta la vediamo in chi affronta delle malattie, in chi sta vivendo delle terapie. Ebbene, oggi si è detto: se si avvicina a Gesù, allora potrà diventare questa lotta una danza. E noi cristiani vorremmo essere come quel piccolo feto che Giovanni Battista, ancora nel grembo di Elisabetta, che sussulta di gioia perché si è avvicinato a lui il Salvatore del mondo, portato e nascosto nel grembo della Vergine Madre. Incontrare Gesù dovrebbe diventare motivo di gioia, e questa gioia la vorremmo esprimere, manifestare nelle lotte quotidiane. Dove troviamo un momento di armonia, noi diciamo di pace, se non nella preghiera, unendoci al cantico della Vergine Maria, proclamando come lei la continua misericordia di Dio al di là delle scadenze del tempo e dei giorni. Ma un ultimo pensiero: oggi vediamo la Vergine salire lassù,

con il suo corpo, anche lei sarà invecchiata, anche sul suo volto probabilmente le rughe, certo i segni della stanchezza. I giorni nostri ci tolgono la vigoria, conosciamo poi nel nostro corpo infiniti disagi, sofferenze e prove, ma pensiamo come il corpo non è rispettato oggi. Pensiamo a quanti lo trasformano in un oggetto di piacere, pensiamo a quanti lo offendono, lo feriscono, addirittura spegnendo la vita. Pensiamo a quanti vendono gli organi vitali, forse di un bambino a cui lo tolgono, ignaro di quello che gli sta succedendo, oppure per una manciata di soldi. Davvero il nostro corpo è stato abitato da Dio fin dal giorno del battesimo, è il tempio dove Dio ha messo il suo sigillo. Vorremmo chiedere oggi tanto rispetto e soprattutto che lo Spirito Santo mantenga armonia tra il nostro corpo e quello degli altri, ci metta capaci di desiderare la risurrezione, la trasformazione finale, perché è questa la nostra chiamata. Al termine di questi giorni terreni si corromperà questo corpo ancora nel sepolcro, a differenza di quello di Gesù e della Madre Santa, ma un giorno sarà chiamato a risorgere. Quando ci troviamo allora nella tentazione, quando possiamo essere più scoraggiati nelle nostre relazioni, nei rapporti con gli altri, invochiamo il dono della fede, come faceva Rufino di Concordia alle parole del credo: credo nella risurrezione della carne. Lui insegnava ai cristiani a toccare il corpo destinato alla vita eterna con Dio, a quella trasformazione che noi chiamiamo risurrezione. La Vergine Maria ci aspetta lassù, certamente, ma è sempre china, rivolta verso di noi e ci aiuta nelle nostre necessità e nei pericoli, soprattutto perché noi non abbiamo mai a disperare, ma camminando sulle sue orme possiamo un giorno arrivare a dare lode a Dio.

Dal libro dell'Esodo. Il Signore disse a Mosè: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Itita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo». Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto?» Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte». Parola del Signore.

Ci raduniamo, care sorelle e cari fratelli, come ogni sera qui per la nostra preghiera. E con essa abbracciamo tutti coloro che si uniscono a noi via le reti sociali. La preghiera innalza la nostra voce a Dio, orienta i passi e la voce di tutti, liberando dallo smarrimento e dal senso di irrilevanza, per non essere inghiottiti dalle preoccupazioni e le paure della vita. In questo senso, anche la preghiera del singolo è voce di una comunità che cerca il volto del Signore, accettando di aprirsi ad un faccia a faccia, senza nascondere i propri limiti e le proprie debolezze. Se dalla terra sale come incenso la nostra preghiera, in cielo non incontra il vuoto. E questo è quello che viene rivelato a Mosè. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo». È la voce che si rivela a Mosè nel deserto sull'Oreb. Non c'è ancora un volto, né un nome. Eppure una voce sì, una voce che attira l'attenzione di Mosè. Attirare l'attenzione vuol dire toglierla da se stesso, da lui stesso, e indirizzarla verso la volontà di Dio. E infatti non tarda il Signore a rivelare la sua volontà a quell'uomo che aveva ormai trovato una stabilità per sé e per la sua nuova famiglia. Cari fratelli, care sorelle, la parola di Dio non segue momenti particolari per rivelarsi all'uomo, anche al costo di turbare la nostra tranquillità. E così, da un momento all'altro, Mosè viene immerso nella miseria del popolo, di cui lui aveva preso le distanze, e non per la sua coscienza personale, ma durante un ascolto vero, l'ascolto della voce. «Ho osservato la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze». Sfogliando il libro dell'Esodo, non è la prima volta che il lettore incontra queste parole, che mettono a contatto con la condizione del popolo. Poco prima si può leggere: «Nel lungo corso degli anni il re d'Egitto morì, gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido della schiavitù salì a Dio. Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero». Il lamento del popolo non è caduto nel vuoto. Dio se ne prese pensiero. Qui veniamo a contatto con il pensiero di Dio, che non è affatto lontano dalle condizioni della vita degli uomini. Ed ecco, dopo averci pensato, formula la sua osservazione e la sua decisione. Il Dio Santo entra nella sofferenza del popolo, che diventa suo popolo. Un movimento che più avanti verrà formulato con il termine di incarnazione. Potremmo dire già da lì il Signore cominciò a prendere carne della nostra carne, carne dell'umanità, perché non restassimo soli nel dolore né la miseria. E quelle parole che hanno aperto il nostro brano oggi sono le prime parole di Dio nel libro dell'Esodo. Da esse prende avvio tutto ciò che segue e che riguarda l'opera di Dio, rivelandoci quale Dio agisce nella storia. Quale Dio? Il grido del popolo che sale, non solo Dio lo ascolta, ma soprattutto lo vede. E questo segna qualcosa di più profondo, che ha a che vedere con il cuore stesso. Dio vede, si accorge della miseria del suo popolo in sofferenza. E popolo in sofferenza è proprio un titolo, cioè
di ogni popolo in sofferenza. Il suo vedere non è distratto né superficiale, come il suo ascoltare, perché egli sempre ascolta il grido dei poveri da qualunque luogo si alzi. Egli vede e ascolta prima e meglio di noi, che a volte camminiamo e vediamo in maniera distratta, perché concentrati su noi stessi. Anche Gesù più volte ha cercato di guarire gli occhi dei suoi discepoli, perché imparassero a distogliere lo sguardo da sé per accorgersi sempre di più di chi ha bisogno, di chi è povero, come la vedova nel tempio, come l'uomo mezzo morto sulla strada e così via, per dimostrare che il suo vedere è veramente partecipazione. Di lì c'è anche la conoscenza. Conosco le sue sofferenze. Care sorelle e cari fratelli, mentre Dio fa esperienza del dolore, non rimane però impotente dinanzi a esso. Egli scende, si avvicina, si fa prossimo, perché il primo passo per conoscere, amare, servire e aiutare è sempre farsi prossimo, facendo cadere le barriere del pregiudizio e dell'egocentrismo. Scende nella storia di quel popolo per liberare e salvare. Dio scende per cambiare definitivamente la condizione del suo popolo. E per fare questo ha bisogno di Mosè, a cui affida la missione di far uscire il popolo dalla schiavitù. La domanda di Mosè riguardo a tutto ciò lo fa così tanto sembrare a noi, piccoli e deboli, chiamati a vivere un grande sogno. Infatti, quante volte ci capita di chiederci: chi sono io per andare dal faraone per liberare chi grida aiuto e soffre terribilmente? Care sorelle e cari fratelli, il Dio che ci parla è un Dio che ci conosce molto meglio di quanto noi ci conosciamo. A Mosè e anche a noi basterà sapere che Dio è con noi. Quando saremo accanto a un bambino per aiutarlo a crescere, Dio sarà con noi. Quando saremo nella cella di un detenuto per confortare e aiutare ad aprire un futuro nuovo, quando saremo insieme con un anziano per porre fine al dolore della solitudine, il Signore è con coloro che come Mosè accolgono la sua presenza amorevole e la sua missione loro affidata. Dio è e sarà sempre la nostra forza. Per questo ogni sera lo serviamo sul monte dove egli ci parla.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, che ti sei fatto compagno degli uomini, che ti sei fermato davanti a chi aveva bisogno, che hai curato e guarito, che hai avuto compassione dei poveri, guarda il bisogno della nostra vita. Fatti vicino e fermati con noi. Ascolta il nostro lamento e salvaci, affinché anche noi, guariti dal tuo amore, diveniamo capaci di amore e di misericordia. Da ora e per sempre. Amen. Amen. E la benedizione di Dio sia sempre con noi.
1: Amen. Amen.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: strada facendo. In viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada facendo.
3: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto Rome to World Youth Day by Bike. Umberto Aurelio Urbinati, benvenuto Umberto a Strada Facendo.
4: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
3: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
5: Dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
3: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
4: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto, partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una Chiesa che cammina, una Chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
3: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
4: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi. E appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici, non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di quell'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto, attraverso questo peggio qua di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
3: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
4: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro. Incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire delle testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
3: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
4: Il progetto Roma to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
3: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
4: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti da delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Roam to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono, e un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
3: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
4: Giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno, abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini, e appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
3: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
5: Io direi The Night di De Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Noi, io e lui, viviamo nella stessa cittadina di Cernusco sul Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo, e per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quel mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo, e a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, e non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella la sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto nell'unione e nella pace. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultimo.

0: visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto, era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice Nathan Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. In quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra. Litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no. E io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse. E ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi. Vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco. Non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini e i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
1: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
0: Ciao, con il logo penso di averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo, e soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha, che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo, fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è in qualche modo una persona di casa, perché è Piero Dorfles, che ha pubblicato, a sorpresa veramente per tutti noi, un libro che si chiama Amblin Blé, Ritmi e riti dei giochi di strada, per l'editore Manni. Ecco, Piero, com'è che ti è saltato in mente di scrivere Amblin Blé?
1: Mi è saltato in mente perché io ho da sempre una passione per le conte. Le conte sono quelle filastrocche che si usavano una volta per stabilire chi doveva stare sotto o sopra durante i giochi di strada. E queste filastrocche, che a me hanno sempre affascinato soprattutto per il loro tono surreale e fantastico, mi sono sempre rimaste in mente man mano che succedeva che girando per l'Italia ne sentivo di nuove, e così pian piano ne ho raccolte un bel po' e a un certo punto ho detto: cosa me ne faccio? Naturalmente le conte servono a cominciare dei giochi, e allora ho pensato di fare una ricognizione su quei giochi che si facevano da piccoli, e questo è il risultato: un libro dove si parla esclusivamente di giochi gratuiti, nel senso che non prevedono nessuna forma di investimento, che si giocano in modo collettivo in strada, o meglio si giocavano, e tutte quelle che sono le regole, le norme e anche appunto le rime che li accompagnano. Un tentativo di riflessione su questa cosa che io ritengo essere un piccolo patrimonio che aveva un suo fascino già allora, ma che oggi, per essere quasi archeologico, ne ha ancora di più.
0: E qual è a parte Amblin Blé, ma qual è la filastrocca, la conta che più ti ricorda gli anni nei quali eri tu bimbo in pantaloncini corti che contavi per le strade?
1: Ma devo per forza di cose richiamare una conta tutta triestina, che credo si usi solo lì e che suona anche questo in modo assolutamente surreale, ed è così: ai bai, tu mi stai, ti e mie compagnie, fammi racco, ticco tacco, ai bai e buff. Questa serie di cose che hanno un significato talmente approssimativo da non costituire assolutamente una storia, io l'ho sempre utilizzata fin da quando ero bambino come una cosa stabilita dal ritmi delle conte, che sono sempre basati sull'uso sillabico per poter andare da un bambino all'altro. Solo recentemente mi sono reso conto che in realtà si tratta della replica dei suoni di una famosa filastrocca tedesca che probabilmente i bambini triestini avevano sentito, ma non capendone il senso, gli avevano ridato un senso più vicino a quello italiano. Quella tedesca suona Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, e avanti questo passo. E allora quel Eins, zwei, Polizei, perché non ha capito, è diventato ai bai, tu mi stai, e drei, vier, Grenadier, ti e mie compagnie, che non è proprio come ti e mie compagnia, ma suona come quello. Allora ho pensato che molte delle conte in realtà contenevano queste assonanze di cui i bambini hanno colto non il senso ma il suono, e l'hanno trasformata in quella dimensione un po' surreale che quasi sempre si trova nelle conte. E questo trovo essere uno dei fascini di questa cosa, anche perché voi sapete quanto è complicato per uno scrittore inventare e scrivere, per un adulto si intende, qualcosa che abbia il fascino di ciò che è surreale. Invece ai bambini riesce benissimo e con grande facilità.
0: Ecco, ma queste conte, queste rime, questo Eins, zwei, Polizei che si trasforma così in delle parole italiane prive di senso, erano legate a un'abitudine di gioco che in qualche modo si è solo ridotta o è proprio scomparsa?
1: Ma io credo che, temo, sia quasi scomparsa, soprattutto nelle grandi città. Forse sopravvive un po', e così mi è parso di capire facendo qualche sondaggio, in zone dove, perché in campagna le strade non sono così pericolose e ci sono piazzette dove ancora i bambini possono trovarsi insieme, e lì esiste ancora qualcuno che gioca al portone o alla campana, come si chiama, segnando per terra con un gessetto delle caselle dei numeri, o semplicemente quelle cose fatte con una palla di stracci per cui la si tira da una parte e dall'altra e oltre una riga si diventa prigionieri degli altri, la palla prigioniera. Beh, questa cosa sicuramente nelle grandi città non c'è più, innanzitutto perché per strada i bambini non se ne manda nessuno, è troppo pericoloso, poi perché in realtà è venuta meno anche quella convivenza zona infantile, che una volta si creava nei cortili delle case oppure nei parchi pubblici. I bambini uscivano, si ritrovavano in una compagnia tutti tra di loro e giocavano allegramente senza nessun controllo adulto. Oggi, secondo me, la famiglia molto tiene sotto controllo i bambini, è quasi possessiva e difficilmente li lascia uscire da soli, senza rendersi conto che invece quella dimensione di organizzazione autonoma dei bambini produceva anche uno strumento di crescita e di sviluppo intellettuale, perché il bambino si sollevava dal controllo continuo della famiglia e viveva un momento di autonomia che era non soltanto molto importante sul piano della fantasia, della possibilità di esprimersi senza il controllo dei grandi, anche dire le parolacce per esempio, ma anche una forma di autonomia intellettuale, perché viveva con bambini diversi dal suo ambiente, anche con bambini più grandi, più piccoli, anche tra bambini e bambine, perché quei giochi si facevano in modo assolutamente libero e non c'erano né ostacoli di genere né ostacoli di origine sociale, perché in quel momento, non essendoci investimenti economici, si era tutti uguali.
0: Siamo con Piero Dofles che ci sta parlando del suo ultimo libro, Amblin Blè, Rime e Riti dei Giochi di Strada, di Manni Editore. Siamo con Piero Dofles che ci sta parlando di Amblin Blè, Rime e Riti dei Giochi di Strada, edito da Manni. Questo libro parte da, come ci stavi dicendo, una collezione, una collazione, una raccolta di strofe per fare la conta fra bimbi, però poi in qualche modo tracima, deborda in un'analisi sia psicologica che sociologica che anche educativa della società contemporanea, perché tu dici che il gioco come forma di esperienziale di gruppo sia indispensabile nella formazione dell'uomo e non può essere sostituita da giochi elettronici, dei quali tu però riconosci una serie di meriti.
1: Ma non si può negare che il gioco elettronico solleciti una forma di intelligenza non solo tecnologica ma anche progettuale, nel senso che bisogna avere delle strategie e quando si gioca con quegli affari bisogna sviluppare una capacità di reazione molto veloce e diretta, quindi non c'è dubbio che anche quello sia un gioco che ha una dimensione pedagogica. Però una cosa è la crescita intellettuale del bambino, una cosa è la paideia, che è la costruzione del bambino, che non riguarda solo le abilità, ma anche la capacità di interazione con gli altri. Non c'è dubbio che il gioco elettronico sia meraviglioso ma solitario, mentre il fascino dei giochi di strada era proprio il fatto di mettere tutti a contatto e di trasformare una piccola comunità di bambini in una sorta di piccola repubblica autonoma. Quando i bambini giocavano insieme avevano molte regole, alcune date da soli, altre trovate dai grandi, e andavano rispettate e si imparava a rispettarle giocando. Ecco perché il gioco, soprattutto quel gioco, aveva un valore pedagogico molto più alto di quello che produce un'abilità, un'intelligenza particolare. Era una forma di adattamento alla vita, come forse tutti i giochi sono, in fondo anche quelli degli adulti, con la peculiarità per i bambini di essere un gioco dove in qualche modo ci si confronta con lo stesso modo di giocare gli adulti, cioè chi vince, chi perde, chi è più bravo, ma senza i rischi e le difficoltà e i pericoli che i giochi degli adulti hanno. Ecco perché il gioco dei bambini in qualche modo una sospensione di quello che è la vita quotidiana nella famiglia, senza rispetto per regole particolari, in cui i bambini sono così autonomi e trovarsi addirittura il compito di scegliere quando e come le regole sono state rispettate, organizzando addirittura dei piccoli tribunali in cui quando c'è un'irregolarità si ferma il gioco. Ci sono sempre degli appositi modi per dire come si ferma il gioco, a rivolte, sferti, ogni regione c'è la sua, e quasi assemblearmente i bambini a quel punto decidono ragione che ha torto.
0: Questa abitudine assembleare però sembra in qualche modo scomparsa, nel senso I bambini per strada noi li vediamo quasi solo all'uscita delle scuole, poi siamo in una società che organizza il tempo dei piccoli e dei piccolissimi molto più di quanto accadeva una volta.
1: In effetti credo che questo sia uno dei problemi, e cioè che questa organizzazione continua che la famiglia non dico impone, ma propone al bambino, finisce per togliere quella dimensione tutta autonoma di cui parlavo prima. Il bambino che viene accompagnato a fare judo, a fare tennis, a fare tutti gli sport possibili e immaginabili, magari portato in macchina con la mamma in modo che non abbia contatto con niente se non l'ambiente che i genitori hanno deciso, è un bambino a cui è preclusa la possibilità di guardarsi intorno con la libertà con cui lo faceva un bambino in un giardino pubblico o in un cortile di caseggiato. Lì in quei cortili alle volte si scontavano anche dei momenti duri con confronti con bambini un po' cattivi, più grandi. C'era il bisogno, la necessità di adattarsi alle difficoltà della vita. Io ho come la sensazione che questo continuo controllo che le famiglie oggi hanno sui figli e anche del controllo su quello che fanno, cioè organizzargli i giochi, gli tolga questa autonomia che invece il gioco di strada dava, nella quale però il bambino non era soltanto uno che si divertiva, era anche uno che si confrontava con alcuni problemi che ci sono, appunto, piccole e grandi ingiustizie, perché i bambini possono essere anche molto crudeli e cattivi alle volte, e anche la capacità di sopravvivere al confronto con gli altri, persone che vengono da ambienti molto diversi, hanno abitudini diverse e magari sono anche un po' maneschi. Tutto questo era una scuola di vita che secondo me viene meno nel momento in cui il bambino controllato continuamente da solo gioca solo in casa, e se no va appunto a fare sport organizzati e regolati dove però la sua fantasia è assolutamente inerte.
0: Siamo con Piero Dorfles che ci sta parlando del suo ultimo libro Amblin Blè, rime e riti dei giochi di strada, edito da Manni. Noi siamo in Blu 2000, la biblioteca di Gerusalemme.

0: siamo con Piero Dorfles che ci sta parlando di Amblin Blé, rime e riti dei giochi di strada. Un altro aspetto, e mi ha colpito in queste riflessioni sui giochi di strada, sui bimbi, è la parte creativa. Nel senso, i bambini sono capaci di creare mondi. Poi noi ci siamo abituati a chiamare queste cose giochi di ruolo, ma in realtà il gioco tipico dei bambini è facciamo A, e quindi creiamo un nostro mondo che può essere più o meno imitativo rispetto a quello dei grandi, però è una lettura del mondo dei grandi, un'interpretazione del mondo dei grandi, può essere il gioco di guerra, giochiamo alle mamme, giochiamo a quello che poi che vediamo, alla scuola per esempio. La scuola stessa viene spesso rivissuta dai bambini in forma ludica, con qualcuno che fa il maestro o la maestra e sgrida quegli altri.
1: Proprio così, io credo che quello sia uno dei momenti tipici della dimensione costruttiva, quando uno si dice facciamo che io ero la maestra e tu eri l'allievo e si gioca alla scuola, oppure facciamo che io ero la cuoca, facciamo che io ero la mamma, tutto quello che è appunto interpretare un ruolo da adulti nella piccola dimensione infantile. In quel momento non c'è soltanto quello che è l'intrattenimento che il gioco produce, c'è anche la proiezione nel mondo dei grandi e per certi versi forse anche un tentativo di disinnescare alcuni problemi che il rapporto con il mondo dei grandi produce. I bambini spesso vivono dei traumi nel modo in cui vedono il mondo degli adulti, e questo fatto di rigiocare a quello è un po' come una seduta analitica in cui ci si propone di togliere di mezzo quelle che possono essere le ansie che i bambini hanno di fronte alla vita adulta. Il gioco in questo caso non è soltanto intrattenimento, è quasi terapia, è qualcosa che permette di allontanare i dubbi, i problemi, di accettare le condizioni che tutto sommato la vita adulta prima o poi proporrà, ma nella dimensione libera e serena dell'infanzia. Io credo che questa cosa abbia un doppio valore, appunto, quello pedagogico, ma anche quello, per così dire, terapeutico.
0: E io aggiungerei anche una riflessione sulla forma delle famiglie. Perché noi siamo abituati, noi intendo grandicelli e forse anche troppo grandicelli, siamo abituati a famiglie nelle quali avere più di un fratello o una sorella era normale, cioè noi eravamo tutti 3-4 almeno. Invece adesso molti bambini sono figli unici e per loro ogni momento di incontro con coetanei o con quasi coetanei sarebbe importantissimo.
1: E tanto più allora questo punto l'idea che il gioco di strada sia morto mi sembra una cosa da respingere, perché se è vero che invece il gioco di strada permetteva un'autonomia nel gruppo, che è più o meno quello che succedeva nelle famiglie dove c'erano tanti bambini in cui ognuno guardava l'altro e i genitori non potevano occuparsi di tutti, ma in questo modo scaricavano sui più grandicelli la responsabilità dei più piccoli, così avveniva nel gioco di strada. Oggi che le famiglie sono mononucleari è molto difficile immaginare che si formi dentro la famiglia quella dimensione di controllo reciproco, che è anche uno strumento di crescita, di sviluppo, di maturazione. Beh, questo il gioco di strada potrebbe darlo ancora, ed ecco perché in fondo esercitare una spinta puramente culturale a recuperare questa dimensione, dando gli spazi giusti, aiutando i ragazzi a trovare lo spazio appunto per esempio nei cortili dei caseggiati, ricordandogli anche cos'erano i giochi, perché in fondo i giochi i bambini li imparano dai più grandi e quindi anche ai più piccoli si può benissimo ricominciare a insegnare quali erano i giochi più gratificanti e pian piano restituirli persino quella piccola collezione di rime che hanno comunque un loro valore culturale. Sono cose che non bisogna rinunciare a priori ad avere, non è che la storia deve fare passi indietro se si torna a giocare in giochi di strada. L'importante è che siano le famiglie a cogliere quanto questa cosa può essere non soltanto positiva, ma addirittura utile per tutta la famiglia, perché solleva la famiglia da un certo tipo di problemi e per certi aiuta il bambino a superare quelle piccole ansie che comunque tutti i bambini prima o poi hanno.
0: E io ringrazio Piero Dorfles per averci presentato il suo ultimo libro, Amblin Blé, rime e riti dei giochi di strada, edito da Manni. Grazie moltissimo.
1: Grazie a te.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Dick, Opere scelte, I meridiani Mondadori, poi Catherine Chalier, Scoprire la gratitudine, la sfida della simmetria della Queriniana, e infine di Grafe Edizioni, Emiliano Tognetti, Voci sul Decalogo, un viaggio nella contemporaneità, indagine interreligiosa tra fede e ragione. Ma cominciamo da Dick, Opere scelte. Dick ovviamente è Philip Dick, e questo è l'edizione delle sue opere, di alcuni dei suoi romanzi, negli Oscar Mondadori, che poi sono la collana che in Italia presenta le opere maggiori degli scrittori di tutti i tempi. Ora, questo di tutti i tempi, gli scrittori contemporanei in realtà, questo cofanetto con due volumi per un totale di più di 3.150 pagine, con un apparato veramente interessantissimo, la bibliografia delle opere di Dick, ma poi anche ricerca sulla critica di Dick, ricerche sui testi, sui libri, e poi anche una presentazione corposa, sono anche lì alcune centinaia di pagine che sono organizzate in testa al primo volume. C'è un profilo di Philip Dick, di Emanuele Trevi, poi c'è una cronologia addirittura di Emmanuel Carrère, una nota all'edizione, e poi abbiamo nel primo tomo i libri direi più famosi di Dick, che sono Occhio nel cielo, Tempo fuori luogo. Tempo fuori luogo era uscito come L'uomo dei giochi a premi all'inizio. Poi c'è L'uomo nell'alto castello, che sarebbe il libro uscito come La svastica sul sole all'inizio, con l'editrice Nord. Poi Le tre stigmate di Palmer Eldritch, anche questo ha avuto tutta una storia editoriale complicatissima in Italia, fra l'altro è uscito anche per Sellerio, mi pare, oltre che, non mi ricordo bene se per Mondadori, con Urania, oppure in un'altra collana di fantascienza. Poi il famosissimo Gli androidi sognano pecore elettriche, che è il libro dal quale è stato tratto Blade Runner, e poi Ubik, che è un altro dei capisaldi, forse insieme alle tre stigmate il più importante, il maggiore dei libri di Dick. Poi ognuno poi ha i suoi punti di vista. Invece il secondo tomo è tutto dedicato ai libri scritti dopo la grande crisi di Philip Dick, che ebbe una visione, e sulla base di questa visione, che però fu una visione perdurante, cominciò a immaginare delle cose un po' diverse da quelle che siamo abituati a vedere noi comuni mortali. Fu accusato di aver avuto queste visioni per l'uso di sostanze chimiche particolari. Era anche la stagione, Dick vive proprio negli anni pieni del primo dopoguerra, nel senso anni 50-60, questi anni anche di sconvolgimenti nei quali la pressione della guerra del Vietnam sulla gioventù degli Stati Uniti fu violentissima, e nei quali arrivarono le droghe sintetiche, sostanzialmente prima fra tutte l'LSD, anche se sembra Dick non abbia mai utilizzato questo tipo di sostegno per la propria scrittura, ma si sia limitato invece a imbottirsi di anfetamine per non dormire e continuare a lavorare indefinitamente. Lui il destino romantico di un autore che sostanzialmente viene apprezzato appieno solo dopo la scomparsa. Scrive di fantascienza quando la fantascienza è considerata un genere minore, assolutamente marginale. Tenta più volte di scrivere opere, come si definisce, mainstream, cioè opere non fantascientifiche, opere legate alla narrazione della società americana dei suoi anni, libri abbastanza tristi e piuttosto drammatici, che non hanno nessun successo, tant'è che anche adesso, quando si organizza quest'opera di Dick, Opere scelte per i meridiani di Mondadori,
non c'è nessuno di questi libri del filone mainstream che è scomparso, e poi il destino letterario di Dick evidentemente andava verso la fantascienza, e quando la fantascienza viene riconosciuta come genere che può stare nell'Olimpo della letteratura, sostanzialmente per Philip Dick era troppo tardi. Diciamo anche che c'è una forte incomprensione nell'atteggiamento del mondo letterario per la fantascienza, per i generi, perché ci sono sicuramente delle esperienze letterarie che hanno così una valenza di genere, che so, il giallo o il fantasy sono esempi forti di genere letterario riconoscibile. La fantascienza lo è molto meno, per la verità, perché la fantascienza è più un'esperienza di scuola. La fantascienza classica, quella alla quale anche Dick appartiene, è una fantascienza legata alle riviste, legata alla scrittura di racconti brevi, legata a una proiezione della società nel futuro o in luoghi, mondi paralleli, che però non pretende mai di raccontare delle cose scientifiche. Cioè fantascienza in realtà è un nome abusivo, è più una fantasia liberata, l'esperienza della fantascienza classica. Poi quando arrivano tutte le esperienze invece dei bestseller, quindi di libri studiati per avere grande successo e di libri studiati per presentare teorie scientifiche, Crichton è stato un grande esempio. Per esempio Jurassic Park è sostanzialmente un bestseller, ma è anche un libro di fantascienza tematicamente, ma nessuno ha pensato di attribuirlo al filone della fantascienza. Praticamente c'è una frattura che avviene dopo le esperienze di Guida Galattica per autostoppisti, di questo itinerario particolare che rimane legato a una marginalità di ambiente letterario. Quando la fantascienza viene accolta fra la letteratura mainstream, scompare quell'alone di incredulità sospesa che caratterizzava la fantascienza e che ha fatto grande Philip Dick. Dei suoi romanzi si ricorda che, per esempio, in Ubik c'è questa ricerca continua di una cabina telefonica per telefonare, noi che viviamo nell'epoca dei telefonini, per cui non c'è una ricerca del futuro, ma c'è la ricerca di un mondo diverso, del limite che si può raggiungere nel raccontare un mondo diverso, ma questo mondo diverso serve per raccontare l'uomo, e in questo sicuramente Philip Dick è stato un grandissimo scrittore. Adesso abbiamo Philip Dick, Opere scelte, I meridiani Mondadori, 3150 pagine, costa 140 euro, per dire che tipo di opera che è.

secondo libro di oggi, Catherine Chalier, scoprire la gratitudine, la sfida della simmetria della Queriniana. Catherine Chalier è una allieva di Emmanuel Levinas, è bravissima nell'andare a fondo nelle problematiche, e qui stiamo parlando di uno dei temi prediletti anche da Levinas, che è la gratitudine, cioè la gratitudine radicale della quale si occupano questi filosofi e questi teologi. Qui siamo a cavallo proprio fra la filosofia, la psicanalisi, la teologia, in questo ambito nel quale anche l'antropologia, nel quale si scava alla ricerca delle radici dell'agire umano. In questo scavo poi appunto nasce questa sfida della simmetria, perché esista la gratitudine deve esserci qualcosa di asimmetrico, perché altrimenti, se il rapporto è un ut des, è uno scambio, alla fine siamo nell'ambito della compravendita, nell'ambito del baratto, non più della gratitudine. E quindi la gratitudine dovrebbe essere una risposta disinteressata a un'azione che è disinteressata. Ci sono dei passaggi in questo libro che sono estremamente interessanti. Per esempio, c'è tutta una riflessione sul dono di dare, che viene scavata da Catherine Chalier, che dice significa scoprire il dono di dare, significa scoprire un'ineffabile asimmetria originaria alla fonte di ogni singola vita, vale a dire un primo dono che nessun controdono potrà mai cancellare. Questo meccanismo della differenza fra tutti gli uomini, dice, ciò che mi rende unico non risulta da un confronto con gli altri, lo scopro come un'eccezione alla regola della reciprocità, cioè noi siamo tutti diversi gli uni dagli altri, e quindi immaginare uno scambio paritario è impossibile, e si tratta di una pretesa che trascende il nostro mondo. Noi siamo tutti diversi, quindi il rapporto fra di noi, fra gli uomini, fra le donne, deve essere per forza un rapporto asimmetrico. Quindi c'è la sfida dell'asimmetria. Accettare questa simmetria e anzi farla diventare la macchina fondante per avere una reale gratitudine. Il libro è Scoprire la gratitudine, la sfida della simmetria, Catherine Chalier, della Queriniana.

Ultimo libro di oggi, Emiliano Tognetti, Voci sul Decalogo, un viaggio nella contemporaneità, indagine interreligiosa tra fede e ragione, di grafe.it. Il libro è interessante. Secondo me la cosa più interessante di questo libro è la ricerca degli interlocutori, nel senso che Tognetti va a porre le domande sul Decalogo, cioè sui 10 comandamenti, le va a porre a pensatori di esperienze religiose diverse, per cui va dai rabbini, va dai chierici delle chiese ortodosse, va da Daniela Di Caro, che è una pastora valdese, va da John Bradbury, che è invece della Chiesa Riformata Unita, e a tutti pone delle domande relative al Decalogo, che si scopre condiviso e ricchissimo. Cioè il Decalogo ha una capacità di unione, di riportare ad unum esperienze anche che si sono allontanate molto nel corso della storia, e di risvegliare curiosità, interessi, capacità di interlocuzione, e fra l'altro nel corso di questi colloqui si scoprono delle cose alle quali per esempio noi non pensiamo, non sapevamo, non conoscevamo. C'è un dettaglio che mi ha incuriosito molto: quando parla con Siluan, che è un monaco ortodosso, Emiliano Tognetti gli pone la domanda su non fabbricarti nessun idolo, che poi avrai un solo Dio, dice, no, nel Decalogo, che fra l'altro ha delle piccole varianti nelle presentazioni anche bibliche che ci sono, c'è questo richiamo fortissimo all'unicità di Dio, e quindi è anche al rifiuto della creazione degli idoli, che viene interpretata per esempio dai musulmani e in parte dagli ebrei in maniera molto rigorosa. Anche gli ortodossi hanno vissuto tutta l'iconoclastia, che è stata la distruzione degli idoli in una stagione della loro della loro crescita, della loro storia religiosa. Però poi gli ortodossi ne sono usciti, addirittura le icone sono diventate in qualche modo il simbolo dell'ortodossia. Ebbene, Silvan ci dice che per gli ortodossi le icone vanno bene, mentre invece la statua, la rappresentazione a tutto tondo, crea una qualche forma di imbarazzo, per cui la guardano con una qualche diffidenza. Il libro comunque è Emiliano Tognetti, Voci sul Decalogo, un viaggio nella contemporaneità, indagine interreligiosa tra fede e ragione, di grafe.it. Prima avevamo parlato di Catherine Chalier, Scoprire la gratitudine, la sfida della simmetria della Quiriniana, e prima ancora di Philip Dick, Opere scelte dei meridiani di Mondadori. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, vi saluto io, Sergio Valsania, e come vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Benvenuti cari amici ed ascoltatori ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp al 335 12 43 722. Potete riascoltare queste trasmissioni, lo sapete, sul sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona Radio Vaticana e ascoltate tutti i podcast che noi abbiamo conservato lì per voi, proprio perché c'è tutta la storicità di questa trasmissione dall'inizio fino ad oggi. Io saluto chi ci sta accompagnando, padre Antonio Lungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Grazie per essere con noi anche in questa puntata, padre Antonio.
1: Grazie a voi sempre per tutto.
0: E oggi non possiamo non parlare ovviamente della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una delle ricorrenze più importanti e sentite del calendario liturgico. Ecco, questa festa celebra questo dogma, ma che cos'è, padre Antonio?
1: Quello che noi affermiamo da un punto di vista teologico, quello che è stato affermato a Pio XII il primo dicembre del 1950, quando fu affermato in modo definitivo questa verità assoluta di fede, che Maria è stata assunta in corpo ed anima al cielo, assunta che non significa asceso, asceso al Signore, ma non la Vergine Santissima, ma la Madonna è stata assunta in corpo ed anima nel momento in cui ha chiuso l'esperienza terrena, mentre giustamente il Padre, Dio Padre, lo Spirito Santo e il suo figlio ha voluto che la sua mamma fosse portata direttamente in cielo nella sua dimensione corporale e spirituale, perciò si dice è stata assunta alla gloria del cielo in corpo ed anima. Quindi diciamo che è un dogma, una verità di fede sulla quale c'è poco da discutere, ma semplicemente accettare. Anzi, dobbiamo ringraziare il Santo Padre Pio XII, che ha pensato giustamente, dopo un lungo iter anche di formazione e anche di riflessione, ad affermare questa verità, dopo che quello che è stato affermato precedentemente da Pio IX con l'Immacolata Concezione. Sugli ultimi due dogmi che riguardano Maria, la Vergine Santissima, nostra Madre Celeste, la Madre di Dio, per cui possiamo ben dire che sia l'Immacolata Concezione che l'Assunta nel giorno in cui oggi la celebriamo, il 15 di agosto, sono due riferimenti importantissimi per mettere al centro della nostra esperienza di vita di cristiani la Madonnina cara, a cui siamo tutti quanti legati attraverso una filiale devozione che esprimiamo in tanti modi, e sappiamo il modo più bello per venire alla Madonna, le recite del Santo Rosario, le preghiere che abbiamo imparato da piccolini, che ci hanno strutturato da un punto di vista anche di spiritualità mariana, l'Ave Maria, la Salve Regina, tutto ciò che riguarda anche i canti mariani, che sono bellissimi, soprattutto per gli antichi, che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasferito come patrimonio spirituale che abbiamo coltivato nel tempo verso la Vergine Santissima. Quindi è una giornata bellissima, perché vogliamo rendere lode al Signore attraverso anche l'autorità del Papa, attualmente Papa Leone XIV, a questa mamma nostra che dal cielo ci protegge, ci guida e ci indirizza verso il bene.
0: Ecco, padre Antonio, io ti farei fare un po' una piccola storia, un bignami di questa storia straordinaria, di questo dogma, come nasce e perché.
1: Ma fin dai primi secoli il cristianesimo è esposto la questione se Maria giustamente ha partecipato alla passione del Signore, perché non doveva partecipare alla risurrezione. In questo senso quindi è stata sviluppata tutta una serie di riflessioni teologiche, anche lo stesso Sant'Agostino, anche gli stessi padri francescani, tutta la teologia dei grandi dottori della Chiesa hanno cercato di mettere in risalto questo aspetto molto importante della vita di Maria. Quando Maria è morta, essendo Gesù il primo a risorgere, quindi è la prima della nuova umanità, Maria che è stata associata alla passione, collaboratrice del piano della redenzione, si pensava, non tutti erano d'accordo, bisogna dire fin dai primi secoli, poi nel 1270 si sono sviluppate ulteriori riflessioni, non tutti pensavano che era possibile pensare ad una visione diversa dell'immagine di Maria che è stata assunta alla gloria del cielo. Quindi anche la terminologia che si doveva elaborare non poteva essere ascensione, ma si doveva trovare e coniare un termine esatto per indicare esattamente ciò che ha vissuto Maria. Per cui anticamente si diceva la dormizio Maria, Maria si è addormentata, nel momento in cui si è addormentata è passata direttamente in corpo ed anima in cielo, è stata assunta alla gloria del cielo, per cui in alcune parti ancora si considera come dormizio Maria il momento della morte della Vergine Santissima, e che come Gesù è morto anche Maria è morta, ma certamente non è rimasto soggiacente all'esperienza della morte, ma dalla morte è risorta, addirittura in questo caso è stata portata portata alla gloria del cielo, assunta alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che se andiamo a spiegare questo dogma, questa verità di fede, effettivamente abbiamo avuto nel corso dei secoli i pro e i contrari, però fondamentalmente la Madonna, essendo stata dichiarata da Concilievis Madre di Dio, non poteva non fare esperienza di qualche cosa di diverso rispetto a noi esseri umani peccatori, che certamente non siamo stati preservati dal peccato originale, perché Maria anche e soprattutto Immacolata, quindi è stata esentata dal peccato originale, perfetta già dall'inizio, nel corpo e nello spirito, è stata nella sua bellezza fisica, spirituale e interiore assunta la gloria del cielo.
0: Ecco, questo dogma mariano non è svincolato, Padre Antonio, agli altri dogmi, entra in un sistema, diciamo così, non è un monade isolato, no?
1: Assolutamente no, perché tutto ciò che riguarda la Madonna è un lungo cammino che è iniziato subito dopo la morte della Vergine Santissima, non sappiamo l'età esattamente, ma gli apostoli che hanno avuto una particolare devozione alla Madonna, Giovanni in particolare, tanto è vero che Gesù affida l'apostolo Giovanni, ecco tua madre, gli dice dalla croce, e alla Madonna dice ecco tuo figlio, quindi c'è un'osmosi di vicinanza nel rapporto apostolo e Maria. Dopo la morte della Vergine Santissima gli apostoli hanno continuato l'attività apostolica di evangelizzazione, hanno diffuso anche il culto alla Madonnina, hanno parlato certamente i Vangeli che noi conosciamo, in cui vengono testimoniate le presenze sistematiche della Madonna e la vita di Gesù, non sono altro che la conferma di un cammino spirituale che ha portato poi nel corso dei secoli alle affermazioni delle varie verità di fede, dalla Theodokos fino all'ultima verità di fede, che è appunto l'assunzione della Beata Vergine Maria. Sono legati l'una all'altra queste verità di fede, però essenzialmente sono sganciate l'una dall'altra, perché non è che se escludi questo non ammetti l'altro, no, l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo ed animo è perché Maria è stata associata al mistero di Cristo ed è stata preservata dal peccato originale, per cui diciamo indirettamente effettivamente l'Immacolata Concezione è alla base di ogni riflessione sulla Beata Vergine Maria, essendo stata presa dal peccato è stata associata poi al mistero della salvezza nella croce, nella passione e soprattutto nella risurrezione.
0: Il Vangelo della giornata del 15 rievoca quella che è una preghiera più celebre della tradizione cristiana, ossia il Magnificat.
1: Sì.
0: Ecco, il Magnificat credo che sia un punto essenziale per capire tutto il sistema anche di questi dogmi che ci raccontavi, no padre? È un po' la sintesi, potremmo dire.
1: Sì, sai benissimo, questa è la preghiera che è stata rivolta dalla Vergine Santissima nella casa della sua cugina Elisabetta, quando va a far visita alla sua cugina avanti negli anni, che aspettava il precursore Giovanni Battista avanti nei mesi, lei anche nella gravidanza, e Maria quando viene chiamata l'angelo del Signore chiaramente risponde con l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito è sotto in Dio mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua ancella, per dire che effettivamente in questa preghiera mariana, che è nuda anche della devozione teologica della Beata Vergine Maria, troviamo tutte le ispirazioni per far sì che anche questo dogma della fede cattolica, l'assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, abbia un significato. Maria che va in visita, Maria che ringrazia il Signore, Maria che dal cielo continua a visitarci attraverso quella che è l'assistenza spirituale, quella che è la protezione del genere umano, quella che in qualche modo è l'indirizzo che dà anche al nostro vivere quotidiano, che è fondamentale anche per capire da che parte stiamo, Federico, se stiamo dalla parte del Signore, perché Maria ci porta al Signore, o siamo dalla parte degli altri. Certamente certe cose che si tendono in giro, anche certi atti che si compiono nei confronti dell'estate della Madonna, ci lasciano un po' interdetti, questa aggressività nei confronti anche di certe icone mariane che hanno certamente scosso un po' l'opinione pubblica, soprattutto noi cattolici, anche ultimamente delle notizie che abbiamo saputo.
0: E poi il Magnificat, se uno lo legge bene e lo comprende bene, ribalta un po' quelle che sono le logiche umane, no? Insomma, privilegia gli umili, gli affamati rispetto ai potenti. Ha anche una lettura sociologica, potremmo dire, no? Volendo.
1: Considero un po' questa preghiera come l'espressione delle beatitudini, ripercorre un po' la stessa struttura. qualche volta sono riflettute e lo condividiamo questo pensiero in trasmissione. Effettivamente sono questi tagli di carattere sociologico, ma più che altro umani, umanitari, che Maria vuole evidenziare nel momento in cui rende rosa al Signore e lo dice davanti a una cugina, una persona anziana. Lei vuole far risaltare questa dimensione umanitaria che anche attraverso il suo sì è detto al Signore, perché Maria portava in grembo a Gesù. In quel momento Gesù ancora era nato, doveva nascere, e Maria in questo atteggiamento di disponibilità verso la cugina ci fa capire quanto c'è da camminare insieme per costruire un'umanità basata sulla vita, sull'amore, sulla carità, sul servizio agli ultimi, ai sofferenti, ai poveri, sull'umiltà soprattutto, questa virtù mariana che abbiamo dimenticato e che Maria giustamente rivendica in questo contesto di preghiera, ma anche di gratitudine al Signore. Ecco, sono l'angelo del Signore, avvenga di me secondo il tuo volere nell'annunciazione. Lo stesso concetto ribadisce nel momento in cui rende lode al Signore attraverso questa preghiera del Magnificat che ben conosciamo e che poi tra altre cose sappiamo benissimo che è inserita ogni giorno nella preghiera dei vespri che noi sacerdoti, ma anche tanti fedeli, recitano quotidianamente, ritornando su questi temi e meditando con assiduità su queste problematiche di carattere spirituale e anche umanitario che comunque ci interessano e che richiedono una risposta.
0: Padre Antonio, cosa puoi dirci delle letture liturgiche di questa solennità così importante?
1: Certamente sono mezzi di riflessione importantissimi per capire il senso di questa celebrazione odierna. Della Madonna non se ne parla direttamente nei testi che abbiamo ascoltato nella prima e seconda lettura, ma certamente nell'Apocalisse c'è un riferimento a questa donna vestita di sole, coronata con 12 stelle, è un riferimento indiretto. Nella Genesi c'è anche un riferimento molto chiaro al seme che nascerà dalla donna, che schiaccerà la testa al serpente. Sono tutti riferimenti diretti indirette alla figura di Maria e la teologia o la mariologia, come viene definita tutta la riflessione sulla figura di Maria, ha messo in risalto proprio questo preannunciare la figura di Maria in prospettiva del mistero della Pasqua del Signore. Sono discorsi molto impegnativi a livello teologico, però essendo anche una trasmissione di carattere teologica, la nostra, certamente rivolta al popolo, ci rivolgiamo alla gente che ci segue, è tutta una riflessione che dovremmo portare a livello anche individuale, personale, per capire la Madonna è stata prefigurata, è stata annunciata, poi ha realizzato con il suo sì quello che era la volontà di Dio, ha detto il suo sì al Signore, a livello anche individuale, personale, per capire la Madonna è stata prefigurata, è stata annunciata, poi ha realizzato con il suo sì quello che era

0: contare, perché al centro del mistero della salvezza non c'era lei, la Madonna l'ha capito perfettamente, ma c'era Gesù e lui Salvatore, lui il Redentore. Bello questa immagine della Madonna che si ritaglia un ruolo secondario, che non vuole emergere nel contesto anche di una vita di carattere così ecclesiale tra gli apostoli, per dire qua sono la madre del Signore, quindi rispettare, no, anche con gli apostoli si è mantenuto sempre ai margini, per dire che lei che ci accompagna nell'umiltà nel cammino della vita, e la dobbiamo semplicemente ringraziare, perché alla Madonna ci rivolgiamo con tanta fiducia, tanta fede ogni giorno, e quando siamo nei momenti di difficoltà, carissimo Federico, il tuo pensiero va a lei, va a lei, e la Madonna ascolta le nostre preghiere, le nostre richieste, e rivolge al Signore e porta a lui a tutte le nostre istanze, e il Signore non potrà mai dire no alla sua mamma.
1: Ecco, Padre Antonio, adesso cambiamo argomento, perché domani, dopo questa giornata così importante, diciamo così, di questa solennità della quale abbiamo parlato, dobbiamo dire che si celebra una, come dire, una festa liturgica di San Rocco di Montpellier, che è universalmente venerato come il pellegrino della carità per eccellenza. Appunto, la sua festa liturgica ricorre domani, 16 agosto, domenica 16 agosto. Ecco, è una figura estremamente importante, no? Perché è universalmente appunto venerato come il pellegrino della carità. Chi era Padre Antonio?
0: Era un pellegrino, come hai detto tu, proveniente dalla Francia, tra altre cose un nobile, che ha sentito bisogno di recarsi pellegrino a Roma. Poi, man mano che scendeva verso la città santa, ad Acqua Pendente ha avuto la possibilità di incontrare quello che è il volto della sofferenza, e lì si è fermato per curare gli appestati, mettendosi a disposizione per quello che è il servizio della carità. Poi sappiamo benissimo anche lui, parliamo di questo santo del XII secolo, si è ammalato ed è morto addirittura lontano dagli altri, emarginato. Come sempre, quando fai il bene ti devi aspettare non la riconoscenza ma l'emarginazione. E San Rocco, come dicevi tu, è un santo della carità che viene riproposto ogni anno dopo l'Assunta, per far ricordare a ciascuno di noi che la carità è fondamento di ogni esperienza di vita ecclesiale. Senza la carità non c'è chiesa, non c'è comunione, non c'è fraternità. E San Rocco ci dimostra attraverso questa sua santità fatta di azioni che dobbiamo essere caritatevoli. Io nel corso della mia vita sacerdotale, 51 anni quest'anno di sacerdozio, ho predicato tante volte San Rocco. L'ultima volta che ho inaugurato addirittura una statua, Benedetto proprio il giorno 16 di agosto, fu a Campo di Mele qualche anno fa, stando alla Civita allora, stando qui a Itri. Ed è stata una bellissima esperienza, perché la nuova statua di San Rocco fu portata in processione con tanta gente. Campo di Mele, un piccolo centro della zona nostra qui di Gaeta, addirittura via chiamati il paese della longevità, però c'è una grande devozione verso il santo, non soltanto a Campo di Mele, ma in tutta Italia c'è questa devozione speciale. Lo stesso Iseo, dove vi sto parlando, c'è questa devozione speciale verso San Rocco, e la devozione passa attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso le opere di carità. Nel nome di San Rocco poi si sono sviluppate quelle carità fatte di gesti semplici. Ecco, la benedizione del pane di San Rocco è semplice, al gesto di attenzione verso gli umili, i poveri, i sofferenti, citalmente essenzialmente quello che ha fatto Rocco nel corso della sua vita. Per cui effettivamente, parlando di lui oggi in questa ricorrenza particolare, chiaramente abbiamo da imitarne le virtù, soprattutto questa attenzione verso gli appestati. E quando parliamo della peste, oggi non parliamo quella fisica, parliamo dell'attenzione a quelli che sono appestati spiritualmente, interiormente, che non si allontanano dal mare e continuano a fare il male, addirittura continuando a svolgere attività dissacratorie, offendendo la dignità degli altri, uccidendo, facendo guerra, violentando le persone, cioè in poche parole proprio all'opposto della carità che Rocco ci insegna attraverso il suo esempio di vita.
1: C'è una storia particolare che lo riguarda, Padre Antonio, che fa capire quanto amore avesse nel cuore, perché ammalatosi a sua volta a Piacenza, si isolò in una grotta lungo il fiume Trebbia per non pesare su nessuno, e la tradizione, ma correggimi se sbaglio Padre Antonio, racconta che un cane lo salvò portandogli ogni giorno un pezzo di pane rubato dalla tavola del suo padrone, finché il santo poi non guarì. Ecco perché si dice San Rocco il cane, no? Questa espressione comune che troviamo.
0: Sì, infatti voglio confermare.

0: quello che stai dicendo è una bellissima tradizione, perché effettivamente, almeno nel racconto che si fa della vita di San Rocco, c'è questa esperienza che ha fatto questo santo, aiutato non da persone che lui ha aiutato, ma da una bestiolina molto tenera che prendeva, come hai detto tu, il pane dalla mensa dei padroni e del padrone, lo portava sotto sotto di nascosto in questa grotta dove stava San Rocco ammalato. Poi venne scoperto effettivamente che questo cane si indirizzava verso questa persona, e San Rocco venne scoperto, addirittura arrestato, addirittura processato. Come vedi, la sua vita è stata una tragedia. Chi ama sempre deve aspettarsi il peggio, ma il meglio, però facciamolo sempre, non abbiamo mai paura di fare il male, non abbiamo paura di fare il bene, ma sempre di fare il male, di questo sì dobbiamo cercare di evitare, perché viviamo in un mondo che giustifica tanti errori, tanti sbagli e tante immoralità. Se sempre il cagnolino ci fa capire anche l'importanza che è nella vita nostra, sono gli animali che molti hanno al cuore, che proteggono, tante persone sono accompagnate da questi animali a cui sono affezionati, perché no, un pensiero anche a loro in questa giornata particolare del ricordo di San Rocco, che è un santo della carità, ma anche santo aiutato da chi magari poteva aiutare, non l'ha fatto, e l'ha aiutato una bestiolina.
1: Ecco, ma tu accennavi appunto al suo arresto, fu arrestato perché ritenuto ingiustamente una spia. Ecco, sì, ma sì. Il motivo per il quale lui non dichiarò mai la sua nobiltà era la sua, come dire, modestia e il fatto che non volesse apparire. Quindi, voglio dire, è una persona umilissima che, insomma, ha rischiato, cioè è stato arrestato proprio per non rivelare la sua nobile identità. È un tratto della sua grandissima umiltà, no, padre Antonio?
0: La storia del nostro paese, dell'Italia, anche dell'Europa, del tempo di San Rocco, è una storia molto travagliata, lo sai benissimo. Non c'erano carte di identità, si doveva credere sulla parola chi fosse quel soggetto, o c'erano rete di accompagnamento. Trattandosi di una persona nobile, Montbellier, San Rocco è di origine nobile, è venuto dalla Francia in Italia, quindi ha fatto tutto un cammino per attraversare le varie frontiere che allora esistevano tra i vari stati, certamente si doveva identificare. Molte volte c'era chi magari dava, ti credeva, altri non ti credevano, addirittura poi nel caso specifico di Piacenza viene arrestato perché lo ritenevano una spia del potere allora esistente in Italia e anche altrove, per cui fu arrestato, addirittura condannato, per dire che nel determinare anche la storia di queste vicende umane non è facile capire dove c'è la santità, dove c'è la cattiveria, dove c'è la bontà, dove c'è la legalità. Molti sono gli abusi del passato, molti sono anche gli abusi del presente, per cui non dobbiamo meravigliarci se qualcuno oggi viene accusato di cose che non ha fatto. Non era una spia, era un santo dell'amore e della carità, che ha offerto la sua vita per testimoniare l'amore verso Gesù, per camminare, per andare a celebrare l'anno santo, per fare un pellegrinaggio, si è trovato immischiato in tante vicende. Però la cosa più importante che Rocco ci raccomanda e ci ripropone oggi è che noi dobbiamo essere sempre persone di carità, mai allontanarci dal bene, perché il bene è sempre una premessa verso la bellezza, la santità e la felicità eterna.
1: Sono nate tante confraternite, no? Con il nome di Pellegrini della Carità. Ecco, chi sono oggi i Pellegrini della Carità, questi devoti che sono tanti, sparsi in tante confraternite, associazioni, immagino, no, padre Antonio?
0: Sì, come dicevamo prima, in fondo San Rocco è un modello di pellegrinaggio che basa la sua esperienza non tanto sull'aspetto mistico, sull'aspetto della carità operosa, fatta di gesti concreti. Il fatto che abbia assistito a malati di peste ci fa capire in che senso dobbiamo interpretare anche i pellegrinaggi oggi della carità, o i pellegrini della carità. Tante associazioni, come hai detto tu, anche concrete, che sono sparse in Italia e in Europa nel nome di San Rocco, sono nate con questo scopo. Diciamo che sono un po' di assistenza alle persone più fragili, più deboli del nostro territorio, della nostra zona. E quindi, oltre che la dimensione della contemplazione della preghiera nel nome di San Rocco, fanno anche opere sono di associazione vera e propria di sostegno agli anziani. Anche sul nostro territorio ci sono tante persone che offrono i loro servizi disinteressati sempre nel nome di questo santo che ha caratterizzato la loro esperienza di vita interiore. Perciò c'è una grande devozione, una devozione popolare, un santo così diffuso almeno dalle nostre parti, conosciuto, che fa concorrenza a San Francesco, a Sant'Antonio, ai santi più amati anche venerato, stesso Padre Pio, però ecco, sono i santi più anche pregati nel nostro territorio, parlo del centro sud, dove questa devozione a San Rocco è molto sentita, vissuta e anche propagandata, perché dovunque vedete in questi giorni c'è la festa in onore di San Rocco. E guai se non la si fa, perché effettivamente vedere in San Rocco un santo protettore molto significativo e anche molto incisivo verso il Signore.
1: Allora, il 16 di giugno questa memoria liturgica, questa festa liturgica di San Rocco. Ecco, io ti lascio alcuni minuti per una riflessione finale di questa trasmissione ai nostri radioascoltatori, Padre Antonio.
0: Certo, noi dobbiamo prendere modello da questi santi che ci propone la Chiesa ogni giorno. Nel mese di agosto leggevo qualche giorno fa che quanti santi abbiamo vissuto insieme nella contemplazione, nella meditazione, nella proposta di vita cristiana, a partire dal primo giorno di agosto, Sant'Alfonso, curato d'Arsi, 4 agosto, Gaetano da Thien, San Domenico, man mano tanti santi che la Chiesa ci ricorda nel corso di questo mese estivo, che è agosto, ma anche luglio, altri mesi che sono importanti nella spiritualità. Perché ce li propone? Perché devono essere modelli di ispirazione per quei gesti che dobbiamo compiere nella semplicità di tutti i giorni. San Rocco, essendo un santo della carità, come dicevamo prima, è fondamentalmente non è altro che un santo che ti dice, ti invita a fare il bene. Farlo dunque ti trovi, Federico, stai in famiglia, papà e mamma stanno poco bene, ecco, non allontanarti, stacci vicino, anche se magari è tempo di vacanze, è tempo di ferie, mamma e papà sono più importanti, un figlio, una mamma, una moglie, un marito, le persone che hanno una sorella, un fratello, le persone che in qualche modo hanno bisogno del nostro aiuto, necessitano di concretizzare l'insegnamento di San Rocco, che è questa vicinanza alla sofferenza. Fondamentalmente, se vogliamo prendere da lui qualche insegnamento, cerchiamo di sviluppare molto l'attenzione verso coloro che soffrono, perché ce ne sono tanti, non soltanto nel corpo, ma soprattutto nello spirito. San Rocco non è soltanto il santo che ha assistito gli appestati, ma il santo che ci indica anche la strada per indicare che nel bene c'è tutta la possibilità di sviluppare un cammino di perfezione nell'amore di Dio e nell'amore verso i fratelli.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Lungi per essere stato con noi. Appuntamento alla prossima puntata. Grazie di cuore, Padre Antonio.
0: Grazie a voi, grazie di tutto.
1: E Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722, ovviamente WhatsApp, e potete riascoltare questa trasmissione tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona Radio Vaticana e scaricate il podcast di hashtag Pop Theology. Noi ci risentiamo alla prossima trasmissione. Da Federico Piana ancora buona solennità.
2: Pop Theology.

Sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio, volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. Invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale, io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni, ok. Nel mio caso non è esattamente così, cioè io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi è tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era, lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare a, insieme a un altro gruppo, a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare anche una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato appunto al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda che cosa vuoi fare da grande, proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi scrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi scrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto sto problema di trovare le parole per esprimermi, però nel frattempo, nel mio appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo: stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento, io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: l'hai fatte queste 3 tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva a me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscito ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
2: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento altro abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi Fiorella Mannoia ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero come è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, cosa chiederesti? Dico: guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti: ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico, ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi.
0: Certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. E con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. Io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante, nessuno dei miei genitori è laureato, no? Era diciamo la prima della famiglia, in qualche modo forse inconsciamente i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando ma per farmi capire, e forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee, perché io dico questo ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è come dire, il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare e ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia, ok. Io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato, qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
0: Ma sì, ma poi sai, Suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
1: Certo.
0: E senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
1: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilerò chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto dalla porta: Veronica, Veronica. Mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco, io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo: cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e gli ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto. Ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi. Abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria. Alcune delle mie poi sai, se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
0: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: Bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità, e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo, per me essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza, è tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa. Io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono, e beh insomma la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi. Anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni, cura di Daniela Lami.

0: la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: sulla strada, a cura di Jean-Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare ciò che la storia dell'arte ha potuto esprimere per approfondire meglio il sentire questa parola. Ebbene, questa parola di questa domenica è molto particolare perché Gesù esce fuori dal suo territorio e ci pone davanti a due domande che spesso ritornano nella vita del credente. Prima domanda: com'è possibile che Dio cambi decisione, si lasci trasformare, si lasci cambiare dalla nostra preghiera? Cioè, la nostra preghiera può davvero cambiare la volontà di Dio, ciò che Dio aveva deciso? Com'è possibile? Questa è la prima domanda con la quale noi possiamo ascoltare questo Vangelo. Poi c'è una seconda domanda: ma l'uomo Gesù, il rabbi itinerante della Galilea, di Nazareth, aveva coscienza di essere il Messia, di essere Dio incarnato? Qual era la coscienza del Gesù storico? Con queste due domande ascoltiamo questo Vangelo.

0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1: Dicevamo che questo testo ci mette in relazione con due domande importanti per la vita di chi cerca Dio, per la vita del credente o anche del non credente che si interroga su Gesù. La prima domanda è se Gesù storico, come possiamo dire, insomma l'uomo di Galilea che ha camminato sulle strade della Palestina, veramente avesse la coscienza di chi era, di quello che noi diciamo che è il Dio incarnato. Questa è una domanda che ha occupato la ricerca storica di questi ultimi 200 anni in una materia che si studia in teologia che si chiama cristologia. Ecco, e allora ci sono diverse ondate di ricerca. Nell'Ottocento si iniziava a dire: ma no, il Gesù della storia, il Gesù storico, forse non è esattamente il Cristo a cui noi crediamo, si faceva questa distinzione fra il Gesù storico e il Cristo della fede. Poi dopo, andando avanti la ricerca, si è iniziato a pensare che forse in realtà ciò che è il Cristo della nostra fede, ciò che noi diciamo, vero Dio, vero uomo, il Dio incarnato, forse non era così lontano da quello che è stato l'esperienza dell'uomo Gesù. Forse questa divisione fra Gesù della storia e Cristo della fede era un po' una proiezione di alcuni schemi che i nostri studiosi dell'Ottocento hanno voluto introdurre nella ricerca. E infatti questo episodio ci dice molto, è come uno squarcio dell'esperienza di Gesù, dell'esperienza dell'uomo Gesù. È chiaro che all'inizio l'uomo Gesù molto probabilmente ha avuto una coscienza molto limitata di quello che era. Intanto sappiamo che fino all'età di 30 anni, grosso modo, è stato un lavoratore, un onesto lavoratore che ha imparato il mestiere da suo padre terrestre, da Giuseppe. E poi dopo un certo momento ha sentito una chiamata. E sappiamo che questa chiamata l'ha sentita quando un suo parente, Giovanni il Battezzatore, è stato arrestato e non poteva più parlare come parlava. E probabilmente questo Giovanni il Battezzatore, o il Battista come lo chiamiamo noi, doveva esercitare un fascino particolare su questo cuginetto che era Yeshua, Gesù di Nazareth. E questo cuginetto, vedendo le folle arrivare a questo Giovanni al Giordano, ha iniziato a pensare che qua stava succedendo qualcosa di importante e che forse per Israele si arrivava a un momento cruciale della storia. E forse affascinato dalla predicazione di Giovanni Battista è andato da lui ad ascoltarlo. E forse ascoltandolo ha iniziato a sentire dentro di sé qualcosa di unico, qualcosa di particolare, un legame particolare con il Padre Celeste, e quello che ci viene raccontato nei Vangeli, per esempio nell'episodio del battesimo di Gesù: «Tu sei mio figlio, l'amato. Ecco, lì inizia Gesù a capire che deve giocarsi in modo diverso, non semplicemente come un onesto lavoratore, ma deve iniziare a dire quella parola che Giovanni Battista non poteva più dire perché è stato arrestato, che il profeta non poteva più dire perché è stato arrestato. Allora probabilmente il Gesù storico, il Gesù uomo, ha prima di tutto sentito come una chiamata profetica a essere lui il profeta che manca in quel momento. Tra l'altro questo ci parla moltissimo, no? Perché tutti noi siamo chiamati nel nostro contesto, nel nostro piccolo, a essere profeti, vuol dire a parlare di Dio, a portare la parola di Dio. Siamo chiamati nel nostro contesto, nel nostro piccolo, a essere profeti, vuol dire a parlare di Dio, a

soltanto gli ebrei, perché ogni profeta è mandato soltanto al popolo di Israele, non esiste che un profeta inizia a parlare ai pagani. Ma questo Vangelo di oggi inizia già da un verbo che dovrebbe farci riflettere, uscendo, un'altra traduzione è partito di là, partito da dove? Partito dalla terra di Israele. E dunque esce geograficamente dalla terra di Israele e va a Tiro e Sidone, nelle terre di Tiro e Sidone, che è un po' più a nord, nella Fenicia, l'attuale Libano. E dunque questo verbo uscito da lì è, da una parte geograficamente ci sta indicando che Gesù esce dalla terra promessa, va in terra pagana, al tempo stesso è il verbo dell'uscita per eccellenza, che è l'esodo. L'uscita dall'Egitto, anche questo è exodus, uscita. Allora, andare dai pagani è come un nuovo esodo. Gesù, l'esodo di Gesù, è un esodo di Israele verso i pagani. Cioè, inizia a capire che il suo esodo, che poi sarà la sua morte, sarà il lasciare tutto, sarà l'essere crocifisso, ha a che fare con un Israele che ormai non può più rimanere nei confini della terra di Israele, della Palestina, ma deve andare oltre. La promessa che Dio ha fatto a Israele, e di cui ogni profeta è il ripetitore, è l'annunciatore, che Gesù, l'uomo Gesù ha sentito che lui deve rinnovare Israele, magari anche riformare Israele, deve andare oltre. Dunque non è un semplice riformatore di Israele Gesù, forse all'inizio lui ha pensato di essere così, come un San Francesco d'Assisi per noi che riforma la Chiesa, un Sant'Ignazio, come avrebbe potuto essere un Lutero se non si fosse separato dalla Chiesa Madre, un grande riformatore, ma a un certo momento questa riforma va oltre e va a annunciare ai pagani. E all'inizio sembra che in questo testo Gesù non lo accetta, no? Questa cananea che ha la figlia malata, è la cosa peggiore avere una figlia malata, è peggio di essere malata. Perché quando tu sei malato, tu hai la sensazione che controlli ancora un pochettino la tua malattia, perché è dentro il tuo corpo, sei tu, te lo gestisci tu forse, ma quando hai un essere caro come una figlia che è malato, ti senti totalmente impotente. Totalmente incapace di risolvere la situazione. Allora grida, e questo grido è il gesto arcaico dell'uomo che si concentra nell'espressione del suo bisogno. L'uomo fondamentalmente è un grido, l'essere umano è un grido, cioè è un grande bisogno di essere salvato. È un mortale che grida l'immortalità, che grida la pienezza della vita. Ecco, questa figlia malata è il segno anche della limitatezza della vita dell'uomo, perché è la discendenza. Israele e i popoli, alcuni popoli vicini, nell'antichità non credevano molto nella vita dopo la morte, e credevano che la vita dopo la morte fosse semplicemente la nostra discendenza, i nostri figli. Allora avere una figlia che sta per morire e che io allora non avrò una discendenza, dunque sono già morta. Ecco, la mia mortalità diventa richiesta di aiuto. Io sono tutto concentrato in questo grido, perché quando grido posso solo gridare, sono tutto grido, non ho altre cose. Non è come quando parlo che posso anche stare a guardare delle cose, a lavorare, a fare. Quando grido sono tutto lì. E allora Gesù all'inizio dice no, io sono soltanto mandato alle pecore perse di Israele, che è un'espressione molto bella che l'Antico Testamento riservava ai profeti. Io sono, forse sono profeta, ecco. Poi sono i discepoli che gli dicono, ma guarda che ci grida dietro. E allora lui ascolta questa richiesta, aiutami, Signore, aiutami. E quello tocca profondamente il cuore di Gesù. E Gesù allora si ricorda di una cosa, che anche a Israele era stato promesso di unirsi con i pagani alla fine dei tempi. Ma solo alla fine dei tempi, certo, perciò gli ebrei in tutti i periodi hanno detto ma noi non ci possiamo mischiare con i cani, i non ebrei sono cani, perciò non si possono dare le briciole dei figli ai cani, ai cagnolini, va bene, è stato gentile, ma perché

Voi siete cani. Quando capisce che forse è arrivato il momento di condividere la tavola anche con questi pagani che abbiamo considerato tutta la vita come dei cani, allora lui inizia a capire che forse siamo arrivati alla fine dei tempi, perché già per i profeti di Israele era promesso che alla fine dei tempi pagani e ebrei avrebbero mangiato lo stesso pane e sarebbero stati tutti figli. E allora Gesù inizia a capire che forse lui è il profeta finale. È il profeta finale della fine dei tempi, del compimento della storia. È il Messia. È il Messia, è la presenza di Dio che chiude la storia del suo popolo e che porta alla riconciliazione di tutti i popoli. Perciò dice: la tua fede è grande, forse più della mia fede, possiamo quasi ipotizzare, no? Cioè, tu donna hai capito prima di me che siamo arrivati alla fine dei tempi. Mi hai fatto capire chi sono io, il profeta finale, il Messia, Dio che chiude la storia e che ci porta alla riconciliazione. Allora, è vero tutto, è vero che Gesù ha capito pian piano chi è, ed è vero che la nostra richiesta è importantissimo, perché è il massimo della nostra unione con la storia di quest'uomo che scopre di essere la presenza di Dio in mezzo a noi. E ogni nostra preghiera non è che cambia la mente di Dio, ma è comunione, la comunione più intima con Dio. La storia dell'arte ce lo dice in un modo anche molto bello.

molto strano che a Gesù venga in mente, quando la donna gli dice aiutami, la metafora del pane gettato ai cagnolini, cioè come se aiutare sia aiutare, in questo caso salvare la vita della figlia di questa donna cananea, sia condividere un pasto. Come mai? Ebbene, perché i pasti sono la rivelazione dell'essere umano. Guardate questa immagine di Jan van de Hyn, è un artista fiammingo della prima metà del Cinquecento. Quest'opera si chiama Festa Burlesque ed è conservato a Bilbao, ma è veramente una presa in giro, è veramente il cinismo fatto pittura di quello che sono molti dei nostri pasti in comune. Guardate i personaggi, guardate in basso a destra colui che sta vomitando, guardate in alto a sinistra quei musicisti ridicoli, guardate questa sorta di pseudo regina del banchetto con il naso rosso, guardate chi si addormenta, chi mangia a sproposito, cioè eppure si mangia soltanto un po' di pane su questo tavolo. A tavola tu riveli te stesso. Un principio dell'antropologia culturale è dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Il modo di mangiare rivela il tuo atteggiamento rispetto alla vita, perché tu la vita, l'esistenza, le esperienze le consumi, le mangi. Anzi, il mangiare per il neonato, l'avvicinare la bocca al seno della mamma è il primo approccio al reale, il primo approccio alla realtà di questo mondo, uno dei primissimi approcci, forse sepolto nell'inconscio nostro della primissima infanzia, è proprio il mangiare. E dunque, se tu mangi arraffando, se tu mangi volendo inghiottire tutto, prendere dentro te stesso, tu lo farai anche con le tue relazioni, tu divorerai l'altro, tu attraverserai tutta la vita distruggendo l'altro, masticando l'altro. Oppure se tu mangi in un altro atteggiamento, come colui che ringrazia, che sa riconoscere in ogni momento, e cioè in ogni pezzo di pane, in ogni nutrimento, un dono, allora è diverso. Perciò questa pittura di Jan van de Hyn è come un'anti-eucaristia, e non l'ho scelto a caso, perché in realtà il Vangelo di questa domenica dice molto dell'eucaristia, e i padri lo hanno interpretato anche come una prefigurazione dell'eucaristia. Noi tutti siamo come questi cagnolini che mangiamo le briciole della tavola celeste e che siamo stati accettati al banchetto eterno, siamo già nel banchetto di Cristo, nel banchetto celeste. Allora vi faccio vedere una seconda immagine, un'opera più celebre, più famosa, è quella del Veronese, la famosa nozze di Cana, le famose nozze di Cana del Veronese, un'opera composta verso il 1563, originariamente per il refettorio dell'isola di San Giorgio a Venezia, ma poi è stato preso dai francesi e dunque è al Louvre, ma il Louvre ha restituito una sorta di facsimile meraviglioso attualmente nell'isola di San Giorgio. Ebbene, cosa vediamo? Che queste nozze di Cana sono questo banchetto dove tutti sono ammessi, non più in modo burlesque, non più in modo cinico, ma è una sorta di festa della diversità, dell'umanità che si ritrova unita
rispettando la diversità. E allora questo è quello che il Vangelo di questa domenica vuole dire, che è arrivata la fine dei tempi in cui cagnolini che siamo noi, discendenti di pagani e i figli di Israele, mangiamo insieme nella diversità, e Cristo è colui che ci fa mangiare insieme, è lo sposo, e i cagnolini che stanno davanti a questo quadro, no? Che sono rappresentati proprio nel centro di questo quadro, siamo un po' ciascuno di noi. Allora ringraziamo, perché questo pane che forse non ci è dovuto, ma questo pane è un puro regalo, un puro dono, ed è il pane eucaristico. Ogni domenica quando andiamo a messa ringraziamo per poter mangiare queste briciole che è l'ostia eucaristica.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Ecco, dobbiamo approfondire, cercare di capire il senso dell'azione di Dio nella nostra vita. Abbiamo ieri appena iniziato a riflettere sul tema specifico dell'importanza della comunione, sempre ovunque esperte in comunione. Io ho semplicemente annunciato il cambiamento profondo che è iniziato e sta svolgendosi proprio in ordine al valore della relazione e dell'alterità. Per lungo tempo l'umanità è vissuta proprio nell'atteggiamento del rifiuto dell'alterità, partendo proprio da una visione statica della realtà, cioè la perfezione è già all'inizio e quindi è ben determinata, per cui l'umanità è bianca o è nera. Se è bianca non può essere nera. Se, e così tutte le diversità venivano concepite come deviazioni, corruzioni, modificazioni di una perfezione iniziale. Nella visione invece evolutiva e dinamica che sta diventando l'orizzonte acquisito oggi dalla cultura umana, anche in virtù della scienza, la perfezione non è all'inizio ma alla fine. Per cui la diversità, adesso vedremo appunto, la diversità è la condizione provvisoria di un processo che conduce a una perfezione compiuta. Nella prospettiva poi della fede in Dio, come vedremo, è la partecipazione parziale, temporanea, di una perfezione compiuta che ci conduce ad una comunione definitiva, ad una perfezione compiuta che sarà appunto la convergenza di tutte le particolarità, le diversità. Per cui l'alterità, il diverso, acquista un significato nuovo. Dalla contrapposizione al dialogo per la convergenza. Va bene, io adesso vi ho annunciato il principio generale, ma adesso entriamo ad esaminare le singole affermazioni che ho fatto così in modo globale, partendo da quel presupposto che ieri ho richiamato, cioè della cambiamento che il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes ha espresso in questo modo al numero 5. L'umanità sta passando da una concezione piuttosto statica dell'ordine del mondo, della realtà, ad una visione dinamica ed evolutiva. E il Concilio ha aggiunto che questo cambiamento susciterà una congerie di problemi che richiederanno nuove analisi e nuove sintesi. Nuove analisi e nuove sintesi. Nel numero 5 della Gaudium et Spes, la Costituzione Pastorale del Concilio. Ora, questo processo che è iniziato già da qualche secolo, ma che negli ultimi decenni ha avuto delle prospettive, ha sviluppato prospettive nuove, inedite, soprattutto nell'ambito antropologico, nell'interpretazione del processo dell'umanità. Questo cambiamento suscita, come appunto dice il Concilio, molte difficoltà anche nell'ambito della riflessione cristiana, della dottrina, proprio perché introduce un modello che non era corrente nei secoli scorsi e anche possiamo dire nei millenni precedenti. Quindi in questo senso un cambiamento epocale proprio che richiede una modificazione profonda dei modelli con cui interpretiamo l'esperienza, la realtà e anche la nostra esperienza spirituale. Questa è la ragione, una delle ragioni della nuova evangelizzazione, come ieri vi dicevo. Allora, partiamo da un dato elementare: come concepire l'azione di Dio nella creazione e nella storia, in questa prospettiva, perché il cambiamento è profondo. Nelle formule tradizionali noi spesso in realtà diciamo delle cose che non pensiamo. Anche questa mattina, quando dicevamo i salmi delle lodi, si parlava dell'azione di Dio che interveniva, che lanciava i fulmini, no? che eliminava gli perversi, i malvagi, che proteggeva. Tutta la storia salvifica narrata nella scrittura e utilizza queste categorie che sono antropomorfiche, cioè attribuiscono a Dio il modo di agire degli uomini, cosa che noi non facciamo più, però continuiamo a utilizzare queste formule. Allora succede che l'uso di queste formule poi pone continuamente ostacolo alla modalità nuova di esprimere l'azione di Dio. E questo dobbiamo tenerlo presente. Non vuol dire che non dobbiamo più recitare i salmi, ma, o utilizzare le formule della scrittura, ma dobbiamo continuamente renderci conto che ci richiamiamo ad una esperienza che è la stessa, ma ad un'esperienza di fede che noi per oggi formuliamo in un modo nuovo. E questo è il lavoro costante che bisogna fare nell'utilizzare le formule antiche, ma questo vale in tutte le culture, per tutti gli aspetti delle, anche quando noi leggiamo Dante, per esempio, pensate, quando noi leggiamo Dante in italiano, no? Pigliate, non so, leggiamo la Divina Commedia, la visione del mondo, così come avevano loro, della terra, del sottoterra, dei cieli, eccetera. E siamo nel 1300 e avevano questa visione, cioè della terra, e poi sotto gli inferi o l'inferno era sottoterra, e poi sopra c'era invece l'ambito dell'empireo, il cielo. Certo, già avevano concezioni un po' più raffinate di quelle dei secoli precedenti, tuttavia la visione era questa. Nei secoli successivi c'era una disputa così un po' folcloristica. In Sicilia disputavano qual era il comignolo dell'inferno, se era l'Etna o se era l'isola di Vulcano, di Vulcano, no? Perché sapere dove era il comignolo dell'inferno era importante, no? Perché così c'era un privilegio anche turistico, quindi poteva avere un certo influsso. Vabbè. Ma per dirvi oggi sono formule che ci sembrano distanti miliardi di anni, meno di qualche secolo fa, no? Questo non vuol dire che non possiamo più leggere Dante, no? che dobbiamo immaginare una, no, vuol dire che dobbiamo richiamare cioè essere consapevoli della diversità dei modelli, che noi non ci scandalizziamo, perché così non dobbiamo scandalizzarci se gli ebrei pensavano che se perdevano in guerra è perché Dio li aveva abbandonati per i loro peccati, o se vincevano in guerra è perché Dio aveva combattuto per loro. C'erano formule che continuamente troviamo. Noi non pensiamo più così, però dobbiamo essere consapevoli del cambiamento avvenuto. E perché non pensiamo più così? E ora spesso noi procediamo con delle concezioni, con dei modi di pensare che contraddicono la nostra esperienza di ogni giorno, per cui abbiamo come due registri diversi. Il registro che mettiamo in moto quando andiamo in cappella, quando recitiamo i salmi, o la domenica per le persone normali che vanno in chiesa solo la domenica, o sabato e domenica. E un registro invece che mettiamo in azione quando viviamo la vita quotidiana, quando andiamo nel supermercato o quando andiamo al lavoro o in altre circostanze della vita quotidiana, no? Ora, questo non deve avvenire, perché altrimenti vuol dire che l'esperienza religiosa e quindi poi la vita spirituale si svolge in un ambito diverso da quello quotidiano. Per cui la vita quotidiana ha un suo registro, la vita spirituale è un altro registro. Questo produce una divisione interiore, proprio una scissione interiore, che è una delle ragioni fondamentali per cui è necessaria la nuova evangelizzazione, o per cui c'è difficoltà a una trasmissione di fede, a un'induzione di fede per le nuove generazioni. Sono queste difficoltà di fondo dei modelli culturali utilizzati. Scusate questa breve introduzione per spiegare il senso della riflessione che vi propongo, ma la motivazione è appunto questa. Se non è chiara la motivazione, fate le vostre osservazioni, scrivete le vostre domande in modo che così preciso bene, perché non sempre quello che dico è sufficientemente chiaro, quindi posso utilizzare parole ambigue e quindi è necessario sempre precisare. Chiarito questo punto, allora adesso ci chiediamo, allora, come interpretare l'azione di Dio nella creazione e nella storia? Perché certamente la vita spirituale, l'ho già detto ieri, la vita spirituale si sviluppa in questa consapevolezza, che c'è una forza che opera in noi, che c'è un'energia potente che contiene ricchezze non ancora espresse, qualità di vita non ancora fiorite nella storia umana. Questo è, per i credenti questo è chiaro. C'è, nella prospettiva evolutiva non c'è stato ancora il tempo sufficiente perché la forza creatrice, l'energia che alimenta il processo, abbia espresso tutte le potenzialità che contiene, anche a livello umano, no? Ci sono delle qualità umane che devono ancora apparire, che devono ancora fiorire in gruppi, in comunità. Quindi per questo vi dicevo all'inizio che il lavoro che noi facciamo in questi giorni non è semplicemente per diventare perfetti noi, ma è per introdurre nella storia qualità nuove, forme nuove di comunione, forme nuove di fraternità, di condivisione, di misericordia, forme nuove, proprio perché l'azione creatrice le contiene già, ma ancora non c'è stata la possibilità di sviluppo. Perché la vita procede secondo le strutture, come vedremo adesso, secondo la complessità delle strutture. L'umanità non poteva sorgere sulla Terra 1 milione di anni fa, 2 milioni di anni fa. C'erano forme di umanità già embrionali, ma diverse dalla nostra specie. La nostra specie è molto più recente. 1 miliardo di anni fa non poteva sorgere una forma umana, perché non c'era ancora la complessità strutturale, il sistema nervoso dei mammiferi che allora esistevano. Per esempio, quando 60 milioni di anni fa i dinosauri sono stati distrutti, sono scomparsi per un evento, probabilmente un evento cosmico, forse la caduta di un meteorite nello Yucatan in Messico, forse alcuni altri apportano altre ragioni. In ogni modo, sapete, sono stati scoperti tanti cimiteri spontanei dei dinosauri. Questo ha consentito ai mammiferi un particolare sviluppo. Ecco, i mammiferi che esistevano allora, che erano piccole forme di topi, erano ancora molto rudimentali. Il sistema nervoso che avevano era molto rudimentale, non poteva sorgere allora una specie umana. perché richiedevano complessità strutturale, quindi delle strutture per esempio nervose e il cervello molto molto sviluppato, cose che allora ancora non era possibile, perché il processo avviene nel tempo, come ieri ho capito, no? Questo per noi è stata una fortuna, perché scomparsi i dinosauri, i mammiferi hanno avuto la possibilità di uno sviluppo e noi siamo potuti sorgere, altrimenti chissà la forma intellettiva poteva esprimersi in altre modalità nei successori dei dinosauri, chissà che forme avevano, però sarebbe stata sempre l'espressione dell'intelligenza, dell'amore, e quindi espressione di quelle qualità che la forza creatrice conteneva già. Questo per dirvi, vedete, che il lavoro che stiamo facendo, che il cammino spirituale non è semplicemente l'espressione della nostra buona volontà, anzi non è per nulla l'espressione della nostra buona volontà, il lavoro che vogliamo fare per diventare perfetti, è l'emergenza di una perfezione che già alimenta il processo e che vuole esprimersi in noi in forme nuove, in qualità più profonde, in caratteristiche proprio di innovazione, per cui la specie è ancora in processo a livello psichico, a livello spirituale. Questa è l'importanza. Benissimo, allora capite il perché di questa riflessione e veniamo adesso al punto. Allora, come concepire l'azione creatrice di Dio, quella forza a cui diamo fiducia nell'atteggiamento di fede, diamo fiducia perché in noi possa esprimersi in modo nuovo, per accoglierla in modo così profondo da farla, da manifestarla, da rivelarla, perché è un processo di rivelazione, da rivelarla in un modo più profondo, qualitativamente nuovo. Per procedere nella nostra riflessione dobbiamo renderci conto che invece spesso noi attribuiamo all'azione di Dio una caratteristica che è propria delle creature, quella di intervenire, cioè di operare accanto, operare supplendo. Quando una madre vede il proprio figlio che sta cadendo oppure corre in un modo rischioso perché può facilmente, allora arriva, lo prende per mano in modo che resti in piedi. E spesso noi attribuiamo Dio in questo modo, pensiamo all'azione di Dio in questo modo, perché attribuiamo a Dio il modo di agire delle creature, come se Dio un certo momento vede e allora dice: ecco, qui devo fare qualcosa in più. Questo è un modo, i filosofi dicono, usano un termine molto semplice per esprimere questo modo di pensare, cioè attribuiamo a Dio un'azione predicamentale, lo dico così perché questo termine a volte si utilizza, cioè come se l'azione fosse uguale a quella della creatura. Voi sapete che Aristotele ha diviso la realtà in 10 categorie, o come vengono chiamate, predicamenti. Questa è la ragione del termine, perché ha diviso la realtà per distinguerla nella sostanza e 9 accidenti. La sostanza e 9 accidenti. Uno degli accidenti era l'azione, che è quindi una particolare aggiunta alla sostanza di un soggetto, e quindi un elemento accidentale. Cioè, diciamo, io sono e opero, agisco, no? Io sono e opero, quindi l'azione è un qualcosa di successivo, di aggiunto alla realtà che io sono. Così anche lo sottolineo questo perché è importante adesso per la riflessione che faremo, anche la relazione, cioè dice: io sono, entro in relazione, no? Io adesso sono e aggiungo a questa mia realtà un elemento accidentale, cioè entro in comunione con un altro. Quindi pensiamo alla relazione come un qualcosa di aggiuntivo, accidentale, come delle altre azioni. Io sono, no? E allora adesso posso parlare perché sono, posso pensare e così via. Nella prospettiva evolutiva, dinamica della realtà, e nella prospettiva della fede creatrice, di Dio creatore, questo modo di pensare non è giusto, neppure per noi. Non è che noi siamo e quindi entriamo in comunione, siamo e entriamo in relazione, siamo e operiamo. No, perché prima per noi è la relazione. Noi quando veniamo al mondo siamo inseriti in un ambito di relazione, non è che siamo già, entriamo in relazione per diventare, operiamo per diventare, capite? E allora che l'agire non è l'espressione dell'essere, è la condizione del diventare, dell'essere, cioè noi entriamo nella vita avvolti da una forza, da un'energia che per la relazione che ha con noi rende possibile il nostro processo, ci fa diventare, ci fa essere. Per cui essere creatura, qui veniamo allora al punto del rapporto con Dio, essere creatura vuol dire dipendere totalmente nel proprio essere, nel proprio operare. Essere creatura non vuol dire aver cominciato, l'essere creatura vuol dire dipendere totalmente. Questo è un punto, vedete, importante per capire bene l'azione di Dio in noi, o almeno per utilizzare una terminologia sufficientemente corretta. Certo, non possiamo mai parlare di Dio in sé, no? Però possiamo parlare di come noi viviamo il rapporto con Dio, e questo deve essere preciso. Allora, il dato fondamentale per capire bene è quello di non considerarci creature in quanto siamo nati. Potremmo non essere nati, cioè essere stati da sempre, ma sempre saremmo stati creature. Questo lo dice anche San Tommaso nella Somma, già siamo nel 1270-74. Cioè, San Tommaso sosteneva, per chiarire bene questa idea, sosteneva che ciò che ci rende creature non è aver cominciato, altro è l'origine, il cominciamento potremmo dire, altro è il principio della nostra realtà. Cioè noi abbiamo un principio, anche se fossimo stati da sempre, perché se Dio è eterno, se Dio è, o meglio da sempre, nulla impedisce che crei da sempre. Quindi capite la distinzione tra origine e principio. Noi abbiamo un principio, una forza originale, una fonte, anche se non avessimo un'origine. Abbiamo anche un'origine, perché ciascuno di noi ha una determinata età, è nato in un determinato tempo, no? Ma anche se fossimo da sempre, saremmo sempre creature, perché non siamo Dio, capite? No, cioè è la dipendenza che ci rende creature, la dipendenza continua. Ecco perché questo dobbiamo tenere presente: noi continuamente dipendiamo, ma a tutti i livelli. Già l'ho espressa questa idea, ma la riprendo adesso è proprio per capire bene il valore della comunione, poi vedrete dopo la fine il perché di questa riflessione. Noi dipendiamo continuamente a tutti i livelli. Già abbiamo distinto quattro livelli della persona, no? Il livello fisico, il livello biologico, il livello psichico, il livello spirituale. Bene, a tutti questi livelli, noi siamo in tutti questi livelli o queste dimensioni della persona, noi siamo dipendenti continuamente a livello fisico, di realtà materiale, lo ripeto, questo l'ho già detto ma è utile adesso per procedere, a livello fisico come realtà materiale. Sapete che i fisici distinguono 4 forze fondamentali, alcuni 5, cioè la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza nucleare debole e la forza nucleare forte. Nucleare debole è quella che consente lo scambio delle diverse, le mutazioni chimiche, lo scambio dei diversi elementi. La forza nucleare forte è quella che tiene insieme protoni e neutroni all'interno del nucleo. Quindi, va bene. Quindi, ma i cosmologi sostengono che a un certo momento, all'inizio del processo, che almeno di questa fase dell'universo in cui noi siamo, queste forze erano unificate, erano un'unica forza. Hanno trovato anche le modalità di interpretare i cambiamenti avvenuti, ma questo è secondario. Ma quello che è importante è che noi dipendiamo continuamente da questo. Per cui io adesso parlo, ma tra qualche secondo potrei non parlare più. Non è che c'ho perché se si rompe una piccola vena del cervello, questa, le correnti elettromagnetiche che mi rendono possibile il mio discorso non ci sono più, e allora io non posso neppure parlare. E così non, ma questo già a livello biologico. Quindi a livello fisico noi dipendiamo continuamente. A livello biologico, come viventi, siamo continuamente dipendenti dall'aria che respiriamo, dall'energia del cibo che abbiamo mangiato. Se venisse meno tutto questo, improvvisamente noi non saremo più viventi. Quindi dipendiamo istante per istante, non solo all'inizio o all'inizio della giornata o all'inizio della nascita, ma continuamente. Così a livello psichico noi siamo sostenuti continuamente dall'amore degli altri, dalla loro presenza, da quell'ambiente in cui troviamo in cui ci perviene la forza per vivere, no? E un bambino piccolo non è amato, muore. Ma noi continuamente, più diventiamo grandi, più abbiamo, più ci perviene la forza per vivere. E un bambino non è amato, muore. Ma noi continuamente, più diventiamo grandi, più

noi possiamo continuamente, scoprendo le insufficienze delle creature, però aprirci a quella forza di vita che attraverso le creature ci perviene, che è più grande di loro, per cui possiamo realmente vivere anche situazioni negative in modo positivo, come avremo occasione poi di vedere andando avanti. Questo è il messaggio fondamentale della croce, tra l'altro, che la croce era contraria al volere di Dio, ma Gesù è riuscito a viverla in modo da compiere il volere di Dio, cioè da rivelare il suo amore, da annunciare il regno, da realizzarlo. Vabbè, chiusa la parentesi, procediamo. Allora noi dipendiamo totalmente in tutte le situazioni, in tutte le circostanze, come il creatore. Corrispondentemente allora, dobbiamo concepire l'azione di Dio non come interventi, cioè Dio non viene tra intervenire, Dio non viene, è la forza creatrice che alimenta, solo che come forza creatrice non si sostituisce mai alle creature, ma lei alimenta, le costituisce, ma non si sostituisce. Dio non fa nulla in più di ciò che noi riusciamo a fare, ma non perché riusciamo a farlo, di quello che noi in noi Dio riesce a esprimere. Dio non può pensare al nostro posto, Dio non può amare al nostro posto, non può aggiungere pensiero al nostro pensiero, può alimentare la nostra vita così che noi pensiamo in modo nuovo, ma siamo noi che dobbiamo pensare. Che Dio è creatore, non è una creatura. Vedete, anche i miracoli, l'ho già accennato questo, però è importante, anche i miracoli è sempre la creatura che li fa. La creatura che però si apre all'azione creatrice in un modo più profondo, più ampio. Per questo Gesù ogni volta che guariva diceva: la tua fede ti ha salvato. Non dice Dio ti ha guarito. La tua fede ti ha salvato. Perché l'azione di Dio conteneva già la ricchezza per cui sei guarita. Ma questa azione devi accoglierla, deve diventare tuo processo, tuo pensiero, tuo desiderio, tua dinamica interiore, e Dio non può sostituire la tua dinamica interiore. Una madre che mette al mondo un figlio non può dire: Dio lo ama, mio figlio cresce. No, Dio lo ama, perciò suscita il tuo amore, ma non può sostituire il tuo amore, per cui il piccolo non può accogliere l'azione di Dio se non diventa azione di madre, di padre, di zio, di nonna, di suora, di qualcuno che è accanto, no? Capite allora l'importanza di capire bene l'azione creatrice, perché poi la conseguenza, la accendo solo così per farvi capire la connessione dei pensieri, la conseguenza, vedete, è chiarissima, che noi diventiamo attraverso i rapporti. Cioè che la relazione non è l'aggiunta a ciò che noi siamo, ma è l'ambito del nostro divenire. Per cui o viviamo rapporti o siamo destinati alla sterilità, all'involuzione, cioè la vita non ci perviene. Va bene, capite allora il perché dell'importanza di questa riflessione, cioè del capire bene cosa significa l'azione creatrice in noi, quindi quella forza che ci rende possibile. Ecco, credo l'abbia espressa in modo sufficiente, però voglio aggiungere qualche piccola riflessione proprio per completare questa affermazione. Quindi l'azione creatrice offre le possibilità, non sostituisce mai le creature, le costituisce, rende possibile il loro sviluppo. In questo senso si può dire quello che Paolo diceva ad Atene, il capitolo 17 degli Atti, quindi 17-28, dove Paolo dice:

perché cerchino Dio, per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio, perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di lui. In noi, ecco il 28, in noi, no, in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di lui anche noi siamo stirpe. Qui cita Arato o qualche altro poeta del tempo, ma l'affermazione di fondo che fa è proprio questa: in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Quindi è chiaro, sono metafore, e quindi come se fosse l'aria in cui c'è, l'ambiente in cui siamo, ma è quella energia potente per cui noi possiamo esistere, vivere, parlare, muoverci, entrare in comunione. Ma che capitola sempre non come un'azione di creatura, ma che si esprime attraverso le creature, perché è azione creatrice. Questo è il punto, di non attribuire a Dio azioni di creature o azioni predicamentali che sono delle aggiunte, no? Ma sono, è l'azione di fondo. Questo per la vita spirituale poi ha importanza notevole, proprio perché allora la vita spirituale si sviluppa nella consapevolezza di questa presenza. Cioè vivere la vita spirituale significa vivere consapevoli che continuamente noi siamo avvolti da un amore, attraversati da una forza che rende possibile il cammino. Per cui l'abbandonarsi con fiducia significa riconoscere e accogliere questa azione che in noi deve diventare pensiero, decisione, azione, offerta di vita, perché è azione creatrice. E in noi deve diventare poi misericordia, come vedremo, no? Domani, e riflettere questa capacità, il perdonare. Per cui Gesù ha affidato a tutti i suoi il compito di perdonare i peccati dei fratelli. Vabbè. Ma capite, è tutto collegato in questo. Gesù ha vissuto in un modo consapevole questa dipendenza totale, no? Per cui Giovanni traduce con l'espressione che ieri vi ricordavo, le mie parole non sono mie, diceva Gesù. Il Padre compie in me le sue opere. Io non faccio nulla da me stesso, no? Ebbene, sono espressioni in cui Giovanni traduce proprio l'atteggiamento vitale di Gesù. Questa è la vita spirituale, nella sua modalità coerente. Ma adesso quello che a noi interessava, e oggi continueremo riflettendo, quello che a me interessava era mostrare che l'azione di Dio non si pone accanto alle creature, non sostituisce le creature, non aggiunge nulla alle creature, ma le costituisce e alimenta il loro processo, il loro divenire. E quindi la perfezione anche della specie umana procede, appunto. Allora è importante che ci siano gruppi, persone che vivano consapevolmente questa dipendenza, così da far fiorire forme nuove di umanità e diffonderle nel mondo e nella storia. Dopo, una volta che ci sono comunità creatrici, questa è la fedeltà creatrice, quando ci sono delle comunità creatrici, cioè che vivono consapevolmente questa dipendenza e fanno fiorire forme nuove di comunione, di fraternità, di misericordia, di perdono, dopo questo si diffonde nel mondo, perché il bene attrae, è contagioso, si diffonde anche il male, questo, ma il male come rifiuto. Ecco, proprio aggiungo questa piccola riflessione un po' sul male, proprio per capire bene. Capite allora perché, se assumete bene questo modello, capite perché il male accompagna sempre lo sviluppo della vita e del bene nella storia. Il male, l'insufficienza, l'inadeguatezza, accompagna sempre il processo della vita e il cammino spirituale.
Cioè, sapete, il problema del male è uno dei problemi fondamentali per i credenti, perché gli atei fino a non molto tempo fa, adesso cominciano a diradarsi gli atei che ricorrono a questo argomento, però ci sono ancora, dico, che ricorrono a questo argomento del male. Voi sapete che prima era l'argomento fondamentale per gli atei, cioè quello, dicevano, il male, se Dio è buono e se Dio è quindi se è onnipotente, se è perfetto, il male non può esserci nel mondo, perché se Dio è buono e onnipotente fa il bene, quindi il male deve avere un'altra origine, non può essere. Ora, se invece il male domina, vuol dire che Dio non è. Questo è l'argomento fondamentale che portavano ancora alcuni oggi. Dawkins ancora ricorre questo, mentre questo argomento ormai nella prospettiva evolutiva non ha più senso, perché nella prospettiva evolutiva, quindi il passaggio appunto a una visione statica della realtà, una visione dinamica, nella visione evolutiva il male è il segno chiaro della imperfezione, del limite che la creatura ha come tale, essendo tempo. Non può accogliere tutto subito. Noi nasciamo piccoli, dobbiamo diventare grandi, e essere piccoli vuol dire non sapere parlare, non sapere amare, non sapere camminare, non sapere come nutrirsi e così via, avere bisogno di altri che suppliscono, che ci conducono e così via. Eppure il limite della creatura, cioè c'è sempre la possibilità dell'errore, dell'insufficienza, perché l'azione creatrice non impone nulla ma offre, cioè offre tante possibilità. Per questo c'è anche la casualità, il caso, che è una componente dei processi, no? Perché l'azione creatrice offre contemporaneamente molte soluzioni. Per cui il problema del male in questa prospettiva acquista un altro significato, e comprendiamo molto bene l'atteggiamento di Gesù nei confronti del male e del peccato. E Gesù ha insegnato a volgere di amore chi sbaglia, chi pecca, cioè a comunicare forza di vita, e questo poi è il perdono. Perdonare significa, come vedremo, perdonare significa offrire vita perché il peccatore esca dal suo male. Vuol dire amare di più. Per questo Gesù ha insegnato ai suoi, ha chiesto ai suoi di perdonare i peccati del mondo. A tutti i suoi discepoli, tutti, come vedremo, tutti hanno il compito di offrire vita a chi sbaglia, a chi ha commesso un errore, a chi ha peccato, a chi è indebole, a chi è insufficiente, no? Perché il male accompagna sempre il cammino dell'umanità, il cammino della storia, e il male è anche nelle strutture cosmiche, il limite, l'insufficienza. Queste, vedete, sono alcune conseguenze su cui torneremo, no? Ma capite però il cambiamento che viene assumendo il modello evolutivo dinamico e concependo quindi l'azione creatrice come la creazione continua, che non è capite, non è l'origine delle cose, è la continua azione per cui noi viviamo, pensiamo, operiamo, in lui siamo, viviamo, agiamo. Ma solo che accogliamo l'azione di Dio necessariamente in modo limitato, imperfetto, inadeguato, per cui il male ci accompagna sempre. Anzi, in questa prospettiva, più il bene si sviluppa, più il male diventa possibile, perché il male in questa prospettiva è il rifiuto del bene possibile. Il male è rifiutare il bene che è possibile, che ci viene offerto. Ora, questo rifiuto può avvenire anche nell'ambito fisico, per insufficienza, per inadeguatezza, per il limite delle cose. Per cui, crescendo il bene, il male diventa possibile di più.
perché è sempre possibile non accogliere il bene offerto. E più il bene è grande, più il male diventa grande. Credo sia chiaro questo discorso, ma capite che allora in questo senso realmente si può dire che il male non è più un problema, cioè non è più un problema teorico, è un problema vitale. Occorre sapere portare il male, mettere in moto dinamiche opposte, come vedremo, no? Ma capite, non è più un problema teorico come era prima, per cui si diceva che il male era un mistero e si cercava allora la ragione, no, in un Dio cattivo o in demonio secondo le diverse prospettive o nel peccato dell'uomo, che era realmente una modalità di fuga di fronte al problema. Il male è l'ombra del processo evolutivo necessaria, perché la creatura non può accogliere tutto subito. La creatura è tempo, accoglie frammento dopo frammento, ma il primo frammento, che è la base del processo successivo, è limitatissimo. Poi aggiunge un altro, poi così via, ma il limite non può essere eliminato. Poi vedremo allora la comunione, che diventa la partecipazione precisamente, e per cui è come la membrana dell'osmosi, per cui limitaci ma rende possibile la comunione, per cui il processo è possibile attraverso il limite, il mettere in portare gli uni i difetti degli altri, cioè cambia tutta la prospettiva, no? Va bene, ma di questo parleremo. No, adesso ho voluto solo mostrarvi l'importanza di questa riflessione e l'incidenza che ha, no? Anche per la vita spirituale. Bene, allora la conclusione di questa riflessione la possiamo riassumere così: l'azione creatrice non fa le cose, ma offre alle creature di farsi. Non fa, ma offre di farsi. Capite? È diversa la cosa. Questa è una formula di Théard de Chardin che utilizzava già nel 1920 in un articolo scritto su Etude, la rivista dei gesuiti francesi, no? Il corrispondente della civiltà cattolica italiana, no? Bene, cioè diceva: Dio non fa le cose, offre alle cose di farsi, che è molto di più. È che il falegname ha fatto questo tavolo. Adesso il falegname non è più, può darci sia morto il tavolo, è qui, ma il tavolo ha la sua vita, il falegname ha avuto la sua vita. Dio non fa le cose come il falegname fa il tavolo, ma offre alle cose di fare, rende possibile il divenire delle cose, continuamente alimenta il processo. Per questo già Agostino, San Tommaso parlavano di creazione continua. Ecco, credo allora sia chiaro. E in questa prospettiva si capisce anche che il problema del male ha acquistato un altro significato, ma soprattutto che la relazione diventa l'ambito del divenire, perché l'azione creatrice non si pone mai accanto alle creature, ma è dal di dentro che ed è attraverso le relazioni che i doni si scambiano, che il flusso di vita procede. Ecco, vedremo allora nel pomeriggio il valore della comunione, delle relazioni in questa prospettiva. E poi domani vedremo allora il male e il compito di portare il male gli uni degli altri, di perdonarci i peccati, così via, no? Così vedete un po' la linea. Se ci sono difficoltà nelle cose che ho detto, fate le vostre domande anche in vista di quello che domani analizzeremo, che vi ho già annunciato. Però adesso vi lascio l'esercizio, che ha due momenti. Primo, da un punto di vista di modelli interpretativi. Ecco, un esercizio un po' più di consapevolezza, quindi dei modelli che utilizzate. Chiedetevi se questo modello corrisponde alla vostra sensibilità, corrisponde al vostro modo di pensare, se avete difficoltà. Cioè, considerate un po', ecco, come concepite l'azione di Dio, come vi rapportate a Dio creatore e quindi principio, fonte della nostra realtà.
fatto un piccolo, proprio così, esaminate un momento il vostro modo di pensare, di interpretare. Non so, vi viene una malattia, dite Dio mi ha mandato la malattia, devo compiere la volontà di Dio perché Dio vuole che io sia malato. Alcuni possono utilizzare questo, ma non è un modo esatto di vivere la situazione. Questo non vuol dire che non possiamo vivere la malattia in modo da compiere il volere di Dio, cioè amando, esprimendo misericordia, utilizzando la situazione per capire la sofferenza dei fratelli, condividere e così via. Cioè, vivere le situazioni, lo vedremo, è importante, però non perché Dio vuole che io sia malato, non perché Dio vuole che quello che mi capita, cioè che Dio vuole quello che mi capita. No, no, non è vero questo. Quel proverbio che è nel Corano, tra l'altro, cioè che non muove foglie che Dio non voglia, non è esatto. Ci sono tante foglie che vengono mosse oggi nel mondo contro il volere di Dio. Ci sono le violenze, le guerre, gli stupri, la maggior parte degli eventi che accadono sulla terra sono contro il volere di Dio. Quindi non è esatto. Ad ogni modo, pensate un momento, ecco, quali sono i modelli che seguite? Come interpretate queste situazioni? Giusto per rendervi conto, questo è il primo aspetto, di tipo un po' più, se volete, dottrinale, no? Per rendervi conto dei modelli che utilizzate. Secondo momento, di tipo più pratico, concreto e spirituale, come vivete le situazioni di difficoltà? Come vivete le situazioni di negazione, cioè di sconfitta, dico, e come vivete le situazioni, per esempio, di successo, di gioia? Dio cosa c'entra? Come vi relazionate a Dio in queste situazioni? Se vi relazionate, se non vi relazionate, va bene, allora non è un problema, però resta il problema come vivete la vita spirituale, allora no, come vedete. In ogni caso, chiedetevi proprio come, che atteggiamento assumete, e così da rendervi conto dei modelli che realmente utilizzate, perché di fatto noi abbiamo dei modelli interpretativi, ciascuno di noi ha dei modelli interpretativi e dei modelli pratici, cioè attraverso cui vive una situazione, e ci possono essere molto diversi. Adesso non facciamo un confronto perché non è questo il compito di esercizio, però è importante che ci rendiamo conto dei modelli che noi seguiamo. Va bene, se non è chiaro tutto questo, fate le vostre osservazioni, o anche se volete mettere le vostre esperienze, in modo da poter poi precisare bene. Noi dobbiamo continuare riflettendo sul valore allora della comunione, delle relazioni, proprio in ordine al divenire della nostra comunione.

ascoltati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

se durante un'esplorazione trovassimo la Divina Commedia scritta sulla parete di una grotta, potremmo mai attribuire la sua presenza all'azione casuale del vento? Eppure, affermano alcuni scienziati, che le probabilità che l'universo, così come si presenta, possa essere attribuito al caso, sono ancora più basse. Quello che l'uomo può cogliere oggi, con tutti i mezzi dell'intelligenza umana, riguardo a quanto Dio ha operato e opera nel creato, è solo un pallido riflesso di quanto è effettivamente. Come scrive San Paolo quando afferma che noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora, invece, vedremo faccia a faccia. Dante, nell'ultimo canto del Paradiso, racconta di vedere sotto una prospettiva divina e di sorprendere come tutto è comprensibile solo in Dio. Dopo la preghiera alla Vergine pronunciata da San Bernardo, Dante ha la grazia di vedere Dio. Così descrive una parte della visione. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. Sostanze, accidenti e il loro costume quasi conflati insieme, per tal modo che ciò che dico è un semplice lume. La forma universale di questo nodo credo che io vidi, perché più di largo, dicendo questo, mi sento che io godo. Ovvero, nell'abisso del Dio luce, vidi annidarsi compattato, rilegato dall'amore divino in un unico libro, quel che appare, insomma, nel disordine di fascicoli scollati, forme sostanziali, accidentali e i modi delle loro congiunzioni quasi compressi e amalgamati insieme, per tal modo che dir così non fornisce che un pallido barlume del vero. Il principio di questo amalgama sono certo d'aver visto, perché nel dirlo sento la mia felicità dilatarsi. In questi versi Dante ci testimonia che in Dio tutto quello che è separato nell'universo, incomprensibile, senza legame e senso come i fogli sparpagliati di un quaderno, trova invece un'unità. Dante percepisce che Dio carità sa legare assieme gli esseri. Non a caso Cristo, che è Dio, ammonì gli apostoli di essere una sola cosa, perché da questo tutti avrebbero saputo che erano suoi discepoli. Non c'è nulla che può tenere assieme le persone se non Cristo. Non c'è nulla che può attirare a sé quanto Dio. Tutto infatti tende a Lui. Dio è quell'amor che muove il sole e le altre stelle, legge più forte di tutte le forze fisiche. La carità è la legge della realtà e nel contempo la legge profonda del cuore dell'uomo. Per questo motivo l'uomo trova una soddisfazione nell'adesione a questa profonda legge dell'essere, perché la legge del cuore coincide con la legge del reale. Quell'amore che ci è stato spesso presentato in forma moralistica, come imperativo categorico, appartiene invece all'ontologia. L'amore non è un'imposizione esterna a cui ci si deve adeguare. L'uomo è chiamato a verificare attraverso la propria esperienza questa soddisfazione profonda, questa corrispondenza tra il cuore e la legge della realtà. Senza questa verifica, l'amore sarà sempre percepito come un optional da rispettare solo per essere buoni. L'amore carità non è un'alternativa. Senza la carità, nulla vale. Cristo carità è la presenza che sa ridare un'unità alla persona umana frantumata, scissa, presa da mille preoccupazioni e animata da molteplici interessi che non sanno acquietare il nostro desiderio di felicità e di amore. Lo ha capito Luigi Pirandello, geniale interprete di quell'epoca contemporanea in cui il relativismo di stampo culturale, etico ed estetico ha portato all'affermazione di un uomo che si vede scisso come se fosse davanti ad uno specchio rotto in centinaia di frammenti. In un testo teatrale sconosciuto ai più, Lazzaro, il drammaturgo mette a tema proprio Cristo carità, quell'amore che comprende e sa tenere il giusto mezzo tra ordine e anarchia, tra forma e vita,
quell'amore che sa risolvere il conflitto e la frantumazione umani e ridare finalmente unità all'io. Protagonista del dramma è Diego Spina, che ha cresciuto i figli con una rigida educazione moralistica rivolta più all'altra vita che a questa. Il figlio Lucio, già a 6 anni, si ritrova in seminario per diventare prete. Non concorde con questa impostazione educativa, la moglie, Sara, lascia il marito e dalla nuova relazione con il fattore di campagna Arcadipane avrà 2 altri figli. La scena si movimenta quando Lucio ritorna a casa dopo anni di seminario, perché ha deciso di non seguire la strada imposta dal padre, che nel frattempo vuol fare costruire un ospizio nella sua tenuta, proprio là dove l'ex moglie risiede con il nuovo compagno. La decisione di Diego comporterà evidentemente la scacciata di Sara e di Arcadipane. Quando Diego viene a sapere della scelta del figlio Lucio, si butta sotto una macchina e muore. Dopo l'accertamento della morte da parte di 2 medici, Diego riprende a vivere. Il fatto però gli fa perdere la fede, perché egli non ricorda nulla di quanto c'era nell'aldilà, segno per lui che non esiste l'altra vita. Anche Chico la pensa nello stesso modo. La sua anima, appena uscita dal corpo, doveva comparire davanti alla giustizia divina. Non c'è nulla di là. Addio chiesa, addio fede. Lucio invece vede nell'accaduto l'intervento di Dio, recupera la fede e decide di tornare in seminario. Alla sorellina Lia confida: c'è, ci deve essere. Ridare le ali a chi sono mancati i piedi per camminare sulla terra. Ora intendo e sento veramente la parola di Cristo: carità. Perché gli uomini non possono stare tutti e sempre in piedi. Dio stesso vuole in terra la sua casa, che prometta la vera vita di là. Ora mi sento degno di nuovo di rindossare l'abito per il divino sacrificio di Cristo e per la fede degli altri. Non cogliendo più le ragioni di nulla, Diego sente ormai di poter commettere qualsiasi azione, e le sue parole riecheggiano quelle di Dostoevskij: se Dio non c'è, tutto è permesso. E cerca così di vendicarsi di Arcadipane sparandogli, ma lo ferisce solo lievemente. Ora Lucio sarà lo strumento di Dio che ridarà la fede al padre. Gli spiegherà che Dio può non concedere all'uomo che ritorna in vita di ricordare quello che ci sia nell'aldilà. Lo distoglie da una logica razionalistica che pretenderebbe di giudicare e comprendere totalmente le vie di Dio con la nostra ragione, e lo accompagna ad una visione più profonda della fede, dicendogli: tu avevi chiuso gli occhi alla vita, credendo di dover vedere l'altra di là. Questo è stato il tuo castigo. Ora devi vivere la vita e lasciarla vivere agli altri. Se ora questo tuo male io l'accetto e lo sento come un bene per me, questo è Dio. Vedi. Il padre allora chiede a Lucio che cosa debba fare. Vivere in Dio nelle opere che farai. Alzati e cammina nella vita, gli risponde il figlio. Lucio esorterà poi anche la sorellina Lia, paralitica, a rialzarsi. Nella sorpresa di tutti, lei riprende a camminare. L'uomo può sempre rialzarsi solo in virtù di una presenza. Lucio, Diego, Lia e tutti coloro che hanno assistito a questi fatti sono stati investiti dalla totale carità dell'essere.

Rosario Tronolone ha proposto Amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide, si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro. Ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdoni io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale, insieme, partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto, ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre,

0: sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono.

0: dono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi analfabeta, riuscì a scrivere: io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene, Gesù in quella posizione pronuncia parole meravigliose: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Fiducia,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna di amore,
2: prega,
1: Madre ammirabile,
2: prega,
1: Madre del buon consiglio,
2: prega,
1: Madre del creatore,
2: prega,
1: Madre del salvatore,
2: prega,
1: Vergine prudentissima,
2: prega,
1: Vergine degna di onore,
2: prega,
1: Vergine degna di lode,
2: prega,
1: Vergine potente,
2: prega,
1: Vergine clemente,
2: prega,
1: Vergine fedele,
2: prega,
1: specchio della santità divina,
2: prega,
1: sede della sapienza,
2: prega,
1: causa della nostra gioia,
2: prega,
1: tempio dello Spirito Santo,
2: prega,
1: rosa mistica,
2: prega,
1: arca dell'alleanza,
2: prega,
1: porta del cielo,
2: prega,
1: stella del mattino,
2: prega,
1: salute degli infermi,
2: prega,
1: rifugio dei peccatori,
2: prega,
1: conforto dei migranti,
2: prega,
1: consolatrice degli afflitti,
2: prega,
1: aiuto dei cristiani,
2: prega,
1: Regina degli angeli,
2: prega,
1: Regina dei patriarchi,
2: prega,
1: Regina dei profeti,
2: prega,
1: Regina degli apostoli,
2: prega,
1: Regina dei martiri,
2: prega,
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega,
1: Regina delle vergini,
2: prega,
1: Regina di tutti i santi,
2: prega,
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega,
1: Regina assunta in cielo,
2: prega,
1: Regina della famiglia,
2: prega,
1: Regina della pace, Regina del Santo Rosario,
2: prega,
1: Vergine Lauretana,
2: prega,
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: prega,
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: prega,
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa dice Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Vediamo, grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre.

0: Benvenuti cari amici ed ascoltatori ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp al 335 12 43 722. Potete riascoltare queste trasmissioni, lo sapete, sul sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona Radio Vaticana e ascoltate tutti i podcast che noi abbiamo conservato lì per voi, proprio perché c'è tutta la storicità di questa trasmissione dall'inizio fino ad oggi. Io saluto chi ci sta accompagnando, padre Antonio Lungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Grazie per essere con noi anche in questa puntata, padre Antonio.
1: Grazie a voi sempre per tutto.
0: E oggi non possiamo non parlare ovviamente della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una delle ricorrenze più importanti e sentite del calendario liturgico. Ecco, questa festa celebra questo dogma, ma che cos'è, padre Antonio?
1: Quello che noi affermiamo da un punto di vista teologico, quello che è stato affermato a Pio XII il primo dicembre del 1950, quando fu affermato in modo definitivo questa verità assoluta di fede, che Maria è stata assunta in corpo ed anima al cielo, assunta che non significa asceso, asceso al Signore, ma non la Vergine Santissima, ma la Madonna è stata assunta in corpo ed anima nel momento in cui ha chiuso l'esperienza terrena, mentre giustamente il Padre, Dio Padre, lo Spirito Santo e il suo figlio ha voluto che la sua mamma fosse portata direttamente in cielo nella sua dimensione corporale e spirituale, perciò si dice è stata assunta la gloria del cielo in corpo ed anima. Quindi diciamo che è un dogma, una verità di fede sulla quale c'è poco da discutere, ma semplicemente accettare. Anzi, dobbiamo ringraziare il Santo Padre Pio XII, che ha pensato giustamente, dopo un lungo iter anche di formazione e anche di riflessione, ad affermare questa verità, dopo che quello che è stato affermato precedentemente da Pio IX con l'Immacolata Concezione. Sugli ultimi due dogmi che riguardano Maria, la Vergine Santissima, nostra Madre Celeste, la Madre di Dio, per cui possiamo ben dire che sia l'Immacolata Concezione che l'Assunta del giorno in cui oggi la celebriamo, il 15 di agosto, sono due riferimenti importantissimi per mettere al centro della nostra esperienza di vita di cristiani la Madonnina cara, a cui siamo tutti quanti legati attraverso una filiale devozione che esprimiamo in tanti modi, e sappiamo il modo più bello per venire alla Madonna, le recite del Santo Rosario, le preghiere che abbiamo imparato da piccolini, che ci hanno strutturato da un punto di vista anche di spiritualità mariana, l'Ave Maria, la Salve Regina, tutto ciò che riguarda anche i canti mariani, che sono bellissimi, soprattutto per gli antichi, che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasferito come patrimonio fedico spirituale che abbiamo coltivato nel tempo verso la Vergine Santissima. Quindi è una giornata bellissima, perché vogliamo rendere lode al Signore attraverso anche l'autorità del Papa, attualmente Papa Leone XIV, a questa mamma nostra che dal cielo ci protegge, ci guida e ci indirizza verso il bene.
0: Ecco, padre Antonio, io ti farei fare un po' una piccola storia, un bignami di questa storia straordinaria, di questo dogma, come nasce e perché.
1: Ma fin dai primi secoli il cristianesimo è esposto la questione se Maria giustamente ha partecipato alla passione del Signore, perché non doveva partecipare alla risurrezione. In questo senso quindi è stata sviluppata tutta una serie di riflessioni teologiche, anche lo stesso Sant'Agostino, anche gli stessi padri francescani, tutta la teologia dei grandi dottori della Chiesa hanno cercato di mettere in risalto questo aspetto molto importante della vita di Maria. Quando Maria è morta, essendo Gesù il primo a risorgere, quindi è la primizia della nuova umanità, Maria, che è stata associata alla passione, collaboratrice del piano della redenzione, si pensava, non tutti erano d'accordo, bisogna dire, fin dai primi secoli, quando nel 1270 si sono sviluppate ulteriori riflessioni, non tutti pensavano che era possibile pensare ad una visione diversa dell'immagine di Maria che è stata assunta alla gloria del cielo. Quindi anche la terminologia che si doveva elaborare non poteva essere ascensione, ma si doveva trovare e coniare un termine esatto per indicare esattamente ciò che ha vissuto Maria. Per cui anticamente si diceva la dormizio Maria, Maria si è addormentata, momento in cui si è addormentato è passato direttamente in corpo ed anima in cielo, è stata assunta alla gloria del cielo, per cui in alcune parti ancora si considera come dormisse Maria il momento della morte della Vergine Santissima, e che come Gesù è morto anche Maria è morta, ma certamente non è rimasto soggiacente all'esperienza della morte, ma dalla morte è risorta, addirittura in questo caso è stata portata alla gloria del cielo, assunta alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che se andiamo a dare questo dogma, questa verità di fede, effettivamente abbiamo avuto nel corso dei secoli i pro e i contrari, però fondamentalmente la Madonna, essendo stata dichiarata da Concilievis Madre di Dio, non poteva non fare esperienza di qualche cosa di diverso rispetto a noi esseri umani peccatori, che certamente non siamo stati preservati dal peccato originale, che Maria anche è soprattutto immacolata, quindi è stata esentata dal peccato originale, perfetta già dall'inizio nel corpo e nello spirito, è stata nella sua bellezza fisica, spirituale, interiore, assunta la gloria del cielo.
0: Ecco, questo dogma mariano non è svincolato, Padre Antonio, agli altri dogmi, entra in un sistema, diciamo così, no, non è un monade isolato, no?
1: Assolutamente no, perché tutto ciò che riguarda la Madonna è un lungo cammino che è iniziato subito dopo la morte della Vergine Santissima, non sappiamo l'età esattamente, ma gli apostoli che hanno avuto una particolare devozione alla Madonna, Giovanni in particolare, tanto vero che Gesù affida l'apostolo Giovanni, ecco tua madre, gli dice dalla croce, e alla Madonna dice ecco tuo figlio, quindi c'è un'osmosi di vicinanza nel rapporto apostolo e Maria. Dopo la morte della Vergine Santissima gli apostoli hanno continuato l'attività apostolica di evangelizzazione, hanno diffuso anche il culto alla Madonnina, hanno parlato certamente i Vangeli che noi conosciamo, in cui vengono testimoniate le presenze sistematiche della Madonna e la vita di Gesù, non sono altro che la conferma di un cammino spirituale che ha portato poi nel corso dei secoli alle affermazioni delle varie verità di fede, dalla Teodogos fino all'ultima verità di fede, che appunto l'assunzione della Beata Vergine Maria. Sono legati l'uno all'altro queste verità di fede, però essenzialmente sono sganciate l'una dall'altra, perché non è che se escludi questo non ammetti l'altro, no, l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo ed anima è perché Maria è stata associata al mistero di Cristo ed è stata preservata dal peccato originale, per cui diciamo indirettamente effettivamente l'Immacolata Concezione è alla base di ogni riflessione sulla Beata Vergine Maria, essendo stata preservata dal peccato, è stata associata poi al mistero della salvezza nella croce, nella passione e soprattutto nella risurrezione.
0: Il Vangelo della giornata del 15 rievoca quella che è una preghiera più celebre della tradizione cristiana, ossia il Magnificat.
1: Sì.
0: Ecco, il Magnificat credo che sia un punto essenziale per capire tutto il sistema anche di questi dogmi che ci raccontavi, no padre? È un po' una sintesi, potremmo dire.
1: Sì, sai benissimo, questa è la preghiera che è stata rivolta alla Vergine Santissima nella casa della sua cugina Elisabetta, quando va a far visita alla sua cugina avanti negli anni, che aspettava il precursore Giovanni Battista avanti nei mesi, lei anche nella gravidanza, e Maria quando viene chiamata l'angelo del Signore chiaramente risponde con l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito è sotto anch'io mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua ancella, per dire che effettivamente in questa preghiera mariana, che è nuda anche della devozione teologica della Beata Vergine Maria, troviamo tutte le ispirazioni per far sì che anche questo dogma della fede cattolica, l'assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, abbia un significato. Maria che va in visita, Maria che ringrazia il Signore, Maria che dal cielo continua a visitarci attraverso quella che è l'assistenza spirituale, quella che è la protezione del genere umano, quella che in qualche modo è l'indirizzo che dà anche al nostro vivere quotidiano, che è fondamentale anche per capire da che parte stiamo, Federico, se stiamo dalla parte del Signore, perché Maria ci porta al Signore, o siamo dalla parte degli altri. Certamente certe cose che si tendono in giro, anche certi atti che si compiono nei confronti delle statue della Madonna, ci lasciano un po' interdetti, questa aggressività nei confronti anche di certe icone mariane che hanno certamente scosso un po' l'opinione pubblica, soprattutto noi cattolici, anche ultimamente, delle notizie che abbiamo saputo.
0: E poi il Magnificat se uno lo legge bene e lo comprende bene, ribalta un po' quelle che sono le logiche umane, no? Insomma, privilegia gli umili, gli affamati rispetto ai potenti. Ha anche una lettura sociologica, potremmo dire, no? Volendo.
1: Considero un po' questa preghiera come l'espressione delle beatitudini, ripercorre un po' la stessa struttura, qualche volta sono riflettute e condividiamo questo pensiero in trasmissione. Effettivamente sono questi tagli di carattere sociologico, ma più che altro umani, umanitari, che Maria vuole evidenziare nel momento in cui rende lode al Signore e lo dice davanti a una cugina, una persona anziana. Lei vuole far risaltare questa dimensione umanitaria che anche attraverso il suo sì detto al Signore, perché Maria portava in grembo Gesù in quel momento, Gesù ancora era nato, doveva nascere, e Maria in questo atteggiamento di disponibilità verso la cugina ci fa capire quanto c'è da camminare insieme per costruire un'umanità basata sulla vita, sull'amore, sulla carità, sul servizio agli ultimi, ai sofferenti, ai poveri, sull'umiltà soprattutto, questa virtù mariana che abbiamo dimenticato e che Maria giustamente rivendica in questo contesto di preghiera, ma anche di gratitudine al Signore. Ecco, sono l'ancella del Signore, avvenga di me secondo il tuo volere nell'annunciazione. Lo stesso concetto ribadisce nei momenti in cui rende lode al Signore attraverso questa preghiera del Magnificat che ben conosciamo e che poi tra altre cose sappiamo benissimo che è inserita ogni giorno nella preghiera dei vespri che noi sacerdoti, ma anche tanti fedeli, recitano quotidianamente, ritornando su questi temi e meditando con assiduità su queste problematiche di carattere spirituale e anche umanitario che comunque ci interessano e che richiedono una risposta.
0: Padre Antonio, cosa puoi dirci delle letture liturgiche di questa solennità così importante?
1: Certamente sono mezzi di riflessione importantissimi per capire il senso di questa celebrazione odierna. Della Madonna non se ne parla direttamente nei testi che abbiamo ascoltato nella prima e seconda lettura, ma certamente nell'Apocalisse c'è un riferimento a questa donna vestita di sole, coronata con 12 stelle, è un riferimento indiretto. Nella Genesi c'è anche un riferimento molto chiaro al seme che nascerà dalla donna, che schiaccerà la testa al serpente. Sono tutti riferimenti diretti e indiretti alla figura di Maria. E la teologia o la mariologia, come viene definita tutta la riflessione sulla figura di Maria, ha messo in risalto proprio questo preannunciare la figura di Maria in prospettiva del mistero della Pasqua del Signore. Sono discorsi molto impegnativi a livello teologico, però essendo anche una trasmissione di carattere teologica, la nostra, certamente rivolta al popolo, ci rivolgiamo alla gente che ci segue, è tutta una riflessione che dovremmo portare a livello anche individuale, personale, per capire la Madonna è stata prefigurata, è stata annunciata, poi ha realizzato con il suo sì quello che era la volontà di Dio, ha detto il suo sì al Signore e poi ha detto, come giusto che lo dicesse, anche su sì ai piedi della croce del Signore. Non a caso vediamo la storia di Maria non soltanto per annunciare nell'Antico Testamento o nei testi dell'Apocalisse, ma la vediamo presente nei testi del Vangelo in tanti passaggi fondamentali della vita del Signore. La vediamo sempre un po' ai margini la Vergine Santissima, non perché Gesù non volesse bene alla Madonna, ma semplicemente perché Maria ha ritagliato un ruolo secondario, perché al centro del mistero della salvezza non c'era lei, la Madonna l'ha capito perfettamente, ma c'era Gesù e lui il Salvatore, lui il Redentore. Bello questa immagine della Madonna che si ritaglia un ruolo secondario, che non vuole emergere nel contesto anche di una vita di carattere così ecclesiale tra gli apostoli, che dire qua sono la madre del Signore, quindi rispettare, no, anche con gli apostoli si è mantenuto sempre ai margini per dire che lei che ci accompagna nell'umiltà nel cammino della vita, e la dobbiamo semplicemente ringraziare, perché alla Madonna ci rivolgiamo con tanta fiducia, tanta fede ogni giorno, e quando siamo nei momenti di difficoltà, carissimo Federico, il primo pensiero va a lei, e la Madonna ascolta le nostre preghiere, le nostre richieste, e rivolge al Signore e porta a Lui a tutte le nostre istanze, e il Signore non potrà mai dire no alla sua mamma.
0: Ecco, Padre Antonio, adesso cambiamo argomento perché domani, dopo questa giornata così importante, diciamo così, di questa solennità della quale abbiamo parlato, dobbiamo dire che si celebra una, come dire, una festa liturgica di San Rocco di Montpellier, che è universalmente venerato come il pellegrino della carità per eccellenza. Appunto, la sua festa liturgica ricorre domani, 16 agosto, domenica 16 agosto. Ecco, è una figura estremamente importante, no? Perché è universalmente appunto venerato come il pellegrino della carità. Chi era Padre Antonio?
1: Era un pellegrino, come hai detto tu, proveniente dalla Francia, tra le cose nobile, che ha sentito bisogno di recarsi il pellegrino a Roma. Poi, a man mano che scendeva verso la città santa, ad Acqua Pendente, ha avuto la possibilità di incontrare quello che è il volto della sofferenza, e lì si è fermato per curare gli appestati, mettendosi a disposizione per quello che è il servizio della carità. Poi sappiamo benissimo anche lui, parliamo di questo santo del XII secolo, si è ammalato ed è morto addirittura lontano dagli altri, emarginato. Come sempre, quando fai il bene ti devi aspettare non la riconoscenza ma l'emarginazione. E San Rocco, come dicevi tu, è un santo della carità che viene riproposto ogni anno dopo l'Assunta, per far ricordare a ciascuno di noi che la carità è il fondamento di ogni esperienza di vita ecclesiale. Senza la carità non c'è chiesa, non c'è comunione, non c'è fraternità. E San Rocco ci dimostra, attraverso questa sua santità fatta di azioni, che dobbiamo essere caritatevoli. Io, nel corso della mia vita sacerdotale, 51 anni quest'anno di sacerdozio, ho predicato tante volte San Rocco. L'ultima volta che ho inaugurato addirittura una statua, la Benedetto proprio il giorno 16 di agosto, fu a Campo di Mele qualche anno fa, stando alla Civita allora e stando qui a Itri. Ed è stata una bellissima esperienza, perché la nuova statua di San Rocco fu portata in processione con tanta gente. Campo di Mele, un piccolo centro della zona nostra qui di Gaeta, addirittura viene chiamato il paese della longevità. Però c'è una grande devozione verso il santo, non soltanto a Campo di Mele, ma in tutta Italia c'è questa devozione speciale. Lo stesso Isis, dove vi sto parlando, c'è questa devozione speciale verso San Rocco. E la devozione passa attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso le opere di carità. Nel nome di San Rocco poi si sono sviluppate quelle carità fatte di gesti semplici. Ecco, la benedizione del pane di San Rocco è semplice, al gesto di attenzione verso gli umili, i poveri, i sofferenti. Cita in mente essenzialmente quello che ha fatto Rocco nel corso della sua vita, per cui effettivamente, parlando di lui oggi in questa ricorrenza particolare, chiaramente abbiamo da imitarne le virtù, soprattutto questa attenzione verso gli appestati. E quando parliamo della peste, oggi non parliamo quella fisica, parliamo dell'attenzione a quelli che sono appestati spiritualmente, interiormente, che non si allontanano dal mare e continuano a fare il male, addirittura continuando a svolgere attività dissacratorie, offendendo la dignità degli altri, uccidendo, facendo guerra, violentando le persone, cioè, in poche parole, proprio all'opposto della carità che Rocco ci insegna attraverso il suo esempio di vita.
0: C'è una storia particolare che lo riguarda, Padre Antonio, che fa capire quanto amore avesse nel cuore, perché ammalatosi a sua volta a Piacenza, si isolò in una grotta lungo il fiume Trebbia per non pesare su nessuno. E la tradizione, ma correggimi se sbaglio, Padre Antonio, racconta che un cane lo salvò portandogli ogni giorno un pezzo di pane rubato dalla tavola del suo padrone, finché il santo poi non guarì. Ecco perché si dice San Rocco il cane, no? Questa espressione comune che troviamo.
1: Sì, sì, infatti io voglio confermare quello che stai dicendo, di una bellissima tradizione, perché effettivamente, almeno nel racconto che si fa della vita di San Rocco, c'è questa esperienza che ha fatto questo santo, aiutato non da persone che lui ha aiutato, ma da una bestiolina molto tenera che prendeva, come hai detto tu, il pane dalla mensa dei padroni, del padrone, e lo portava sotto di nascosto in questa grotta dove stava San Rocco ammalato. Poi venne scoperto effettivamente che questo cane si indirizzava verso questa persona, e San Rocco venne scoperto, addirittura arrestato, addirittura processato. Come vedi, la sua vita è stata una tragedia. Chi ama sempre deve aspettarsi il peggio, ma il meglio. Però facciamolo sempre, non abbiamo mai paura di fare il male, abbiamo pure di fare il bene, ma sempre di fare il male, di questo sì dobbiamo cercare di evitare, perché viviamo in un mondo che giustifica tanti errori, tanti sbagli e tante immoralità. Se sempre il cagnolino ci fa capire anche l'importanza che nella vita nostra sono gli animali che molti hanno a cuore, che protengono, tante persone sono accompagnate da questi animali a cui sono affezionati, perché no, un pensiero anche a loro in questa giornata particolare del ricordo di San Rocco, che è un santo della carità ma anche santo aiutato da chi magari poteva aiutare, non l'ha fatto e l'ha aiutato una bestiolina.
0: Ecco, ma tu accennavi appunto al suo arresto, fu arrestato